0: open our eyes.
1: Open the eyes of my heart, Lord.
2: Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto 17.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 5 minuti.
1: Collegamento con Cristiano Online, questa sera Fares Marzone da Foggia ci parlerà sul tema interventi sulla natura. Siamo alla 34esima puntata sul tema generale Conoscere Gesù. Interventi sulla natura, buon ascolto.
2: È sempre un privilegio quello di poter condividere la parola del Signore, che è la parola sua, quindi una parola di vita eterna, una parola che guida il nostro cammino spirituale. Ora, come ho avuto modo di dire alcune volte in trasmissioni precedenti, durante il ministero di Gesù, cioè il suo servizio, la sua attività pubblica, il numero riportato nei Vangeli è di 36, includendo in questo numero due generici nei quali è detto che egli guarì molti malati. Però, come sappiamo, e l'ho già detto più volte, ma il ripetere è sempre utile, però egli ne ha compiuti molti altri, come scritto alla fine del Vangelo di Giovanni. Inoltre, Gesù ne ha compiuto uno che è riportato alla fine del Vangelo di Giovanni, dopo la sua risurrezione, è scritto nel capitolo 21 di questo Vangelo, ed è quello della seconda pesca miracolosa. I miracoli che Gesù ha compiuto si possono classificare in quattro grandi categorie, come si può vedere nella diapositiva numero 1. 19, includendo i due generici, sono stati quelli di guarigione per vari problemi fisici. 8 sono stati quelli su vari interventi sulla natura. 6 hanno a che fare con la liberazione di indemoniati e 3 sono risurrezioni di morti. Si può togliere la diapositiva, grazie. In questa trasmissione voglio occuparmi del secondo miracolo sulla natura. Il primo, come tutti sappiamo, è quello dell'acqua cambiata in vino alle nozze di Cana. Quello è stato il primo dei suoi segni, dei suoi miracoli. Questo miracolo di cui vi parlerò adesso è la prima pesca miracolosa. Gesù aveva iniziato da poco tempo la sua attività pubblica in Galilea, nel nord della nazione di Israele, prevalentemente in città e villaggi attorno al lago di Tiberiade, chiamato variamente anche Mare di Tiberiade, Lago di Gennesaret e Mare di Galilea. Secondo la cronologia dei vari Vangeli, Gesù, dopo essersi recato a Gerusalemme e aver incontrato Nicodemo, dopo il colloquio con la Samaritana ed essere poi rientrato nella Galilea, dopo aver liberato un indemoniato e guarito diverse persone, si trova sulla riva di questo lago. Leggo dal Vangelo di Luca, capitolo 5, i primi 11 versetti. Mentre egli stava in piedi sulla riva del lago di Genezaret e la folla si stringeva intorno a lui per udire la parola di Dio, Gesù vide due barche ferme a riva. Da esse i pescatori erano smontati e lavavano le reti. Montato su una di quelle barche, che era di Simone, lo pregò di scostarsi un poco da terra. Poi, sedutosi sulla barca, insegnava alla folla. Come ebbe terminato di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le reti per pescare». Simone gli disse: «Maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla, però, secondo la tua parola, getterò le reti». E fatto così, presero una tal quantità di pesci che le reti si rompevano. Allora fecero segno ai loro compagna, i loro soci, letteralmente, dell'altra barca, di venire ad aiutarli. Quelli vennero e riempirono tutte e due le barche, tanto tirò le reti. E fatto così, presero una tal quantità di pesci che le reti si rompevano. Allora fecero segno ai loro compagni, ai loro soci, letteralmente, dell'altra barca, di venire ad

tutto lui e tutti quelli che erano con lui per la quantità di pesci che avevano presi. E così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Allora Gesù disse a Simone: non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. Ed essi, tratte le barche a terra, lasciarono ogni cosa e lo seguirono. Avendo chiarito il contesto che precede, è importante osservare ancora che questo miracolo, un prodigio, perché desta lo stupore finale di Pietro e degli altri pescatori, dicevo, questo miracolo fa parte di un trittico che dimostra l'autorità di Gesù e la sua superiorità sugli esperti. Mi spiego. Come si può osservare nella diapositiva numero 2, Pietro è l'esperto sulla pesca, ma è Gesù che dimostra la sua superiorità perché compie il miracolo della pesca miracolosa. Nel miracolo che segue, diapositiva numero 3, l'ambito è quello della purificazione dalla lebbra e gli esperti della sua valutazione sono i sacerdoti, ma è Gesù che è superiore a loro perché con il tocco e la sua parola guarisce il lebbroso. E diapositiva numero 4, nel terzo episodio, gli esperti nell'interpretazione biblica sono i dottori della legge, gli studiosi dell'Antico Testamento e di altri libri in quel tempo, ma è Gesù che dimostra la sua superiorità, perché con tutta la sua autorità non solo guarisce il paralitico e gli dà un ordine preciso, ma dimostrando la sua deità, la sua divinità e onnipotenza nel salvare, gli dice: uomo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Si può togliere la diapositiva e invito i miei ascoltatori a leggere questo trittico di miracoli perché visto in quest'ottica è sicuramente molto interessante. Ora andiamo all'episodio letto, al primo miracolo che è un vero e proprio prodigio. Questo episodio letto in tutta la sua semplicità è comunque molto profondo, come lo è sempre d'altronde tutta la scrittura, semplice ma profonda e dà parecchi spunti su cui riflettere. La prima cosa che si nota è che Gesù è sulla riva del lago, predica la parola di Dio e la folla si stringe attorno a lui. In questo modo non tutti l'avrebbero potuto ascoltare. Essendoci una grande folla, Gesù decide di fare qualcosa di molto importante. Prima di tutto vede, verifica la situazione. Nella lingua in cui è stato scritto il Nuovo Testamento, che è il greco popolare, la koinè, ci sono tre verbi per indicare il verbo vedere. Il primo indica semplicemente guardare. Il secondo indica un'osservazione più intensa, però di tipo contemplativo. Ma il terzo verbo, che è quello che è usato qui, indica un'osservazione molto intensa che porta alla percezione e alla comprensione dei fatti. Ed è proprio questo, come dicevo, il verbo che l'Evangelista usa qui per dirci che Gesù ha osservato con molta attenzione quanto stava accadendo. C'erano due barche ferme a riva. I pescatori che erano i proprietari di queste barche stavano facendo un'azione molto importante per i pescatori, come ogni volta al loro rientro a terra. Questa azione era quella di lavare le reti, togliendo via le varie impurità e scorie, come ad esempio alghe o altro, tutte cose che avrebbero impedito una pesca abbondante. Gesù vide, nel senso di osservò in modo intenso, percependo tutta la scena. A questo punto l'episodio non si ferma lì, ma a questo punto Gesù sale

0: barca di Simone Pietro e gli chiede di scostarsi un po' da terra, di andare un po' oltre, non proprio a largo, ma un po' oltre. Prima di proseguire nella spiegazione, forse è bene dire almeno tre cose. La prima, i pescatori del mare o del lago di Galilea non erano poveri, facevano un mestiere molto impegnativo e pesante, ma siccome il lago era molto pescoso, l'attività era remunerativa, era lucrativa e permetteva di vivere, se non in modo agiato, comunque bene. La seconda, sono cresciuto in un piccolo paese della provincia di Torino, dove il lago era a 3 chilometri di distanza e dove i pescatori avevano delle barche di pochi metri di lunghezza. Per anni ho pensato che quei pescatori galilei avessero le stesse barche. In realtà, durante una siccità del lago di Galilea, sono emersi i resti di una barca usati dai pescatori nel primo secolo d.C., come si può vedere nella diapositiva numero 5. È molto probabile che questo fosse il tipo di barca usato da Pietro e dagli altri pescatori menzionati nel nostro racconto. Io l'ho vista personalmente, quindi la foto non dà forse l'idea, e poi sono chiaramente sono dei resti. Si tratta quindi non di una barchetta, ma diremmo oggi di una signora barca, dove potevano accomodarsi almeno quattro rematori più il capitano, il comandante di questa barca. Terza cosa, in questo lavoro molto faticoso, come dai passi paralleli nei Vangeli di Matteo e Marco, Pietro lavorava con suo fratello Andrea ed era socio con Giacomo e Giovanni, gli altri pescatori di cui abbiamo letto alla fine o verso la fine dell'episodio. Ora torniamo al racconto. Gesù insegna stando seduto sulla barca. Sa, perché è Dio, sa che l'acqua è un eccellente conduttore della voce e non ha bisogno di alzarsi in piedi. E d'altronde, stare seduti era lo stile rabbinico nell'insegnamento. Di solito i rabbini leggevano le scritture dell'Antico Testamento stando in piedi e poi si sedevano per insegnare, per spiegarle. I Vangeli non solo ci presentano la persona unica del Figlio di Dio e la sua opera in croce, ma espongono in modo chiaro e ampio, quasi per la metà, una delle sue principali attività, quella dell'insegnamento e della predicazione davanti a tanti ascoltatori, oppure a livello personale, a tu per tu, come con Nicodemo, con la Samaritana, oppure con i dodici. In effetti non è un caso che per ben 2 volte l'evangelista Matteo scriva a distanza di pochi capitoli, il quarto ed il nono, in modo molto simile. Io faccio solo una lettura in Matteo 4, 23, dove si leggono queste parole. Gesù andava attorno per tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe e predicando il Vangelo del Regno, guarendo ogni malattia e ogni infermità fra il popolo. Qui, mentre è nella barca di Simon Pietro, Gesù va ben oltre all'uditorio delle sinagoghe, che era numericamente ristretto, e ammaestra. Spiega le verità facendosi ascoltare, facendosi capire dall'auditorio, e lo fa all'aria aperta, dando la possibilità a tanti di ascoltarlo, alcune centinaia, forse alcune migliaia. Insegnare da parte sua aveva lo scopo di istruire le persone attraverso l'esposizione di principi. I suoi grandi temi sono stati di natura dottrinale nell'ambito dell'annuncio del Vangelo, cioè che cos'era il Vangelo, la buona notizia, e della susseguente istruzione biblica ed etica riguardante lo stile di vita. Il suo, come da diapositiva numero 6 era, primo, un insegnamento biblico e pertanto autorevole. Secondo, semplice ma estremamente profondo. Inoltre, terzo, era mirato, non esente da una notevole denuncia, da una condanna morale e spirituale laddove era necessario, molto spesso. E infine, quarto, era un insegnamento privo di timore. Si può togliere la diapositiva, grazie. Gesù, dopo aver finito di parlare, quindi è sulla barca di Simon Pietro, dopo aver finito di dare il suo insegnamento, dà un ordine preciso a Pietro, chiamato qui nuovamente Simone. Solo una brevissima spiegazione sull'uso di questi due nomi. È molto interessante questo. Dopo il primo incontro di Gesù con Simone, al quale egli aveva posto nome Cefa, ovvero Pietro, ci sono due contesti in cui gli evangelisti usano l'altro nome, il nome originario. È chiamato Simone quando i Vangeli fanno riferimento alla sua casa, a sua suocera, o nel nostro brano, quando è descritto il suo lavoro e la proprietà della barca e dei suoi soci Giacomo e Giovanni. Ed è sempre menzionato come Simone anche in un secondo contesto, come è scritto nel capitolo 22 del Vangelo di Luca, quando Pietro manifesta il suo essere con le sue parole, i suoi atteggiamenti o le sue azioni, esattamente come fa qui nella prima parte della sua risposta a Gesù. Tutta la notte ci siamo affaticati, là dice altre cose, però tutta la notte ci siamo affaticati. Qui potremmo dire che è il giovane pescatore che sta parlando, il giovane pescatore scettico ed esitante. Rileggo l'ordine di Gesù a Pietro: prendi il largo e gettate le reti per pescare. Direi che qui il racconto sale di tensione. Chi oserebbe mai dare delle indicazioni ad un pescatore, a meno che non sia un esperto? E in ogni caso queste indicazioni darebbero, credetemi, adesso capirete perché dico questo, darebbero molto fastidio, soprattutto se chi le riceve non avesse pescato nulla. Dai 6 ai 12 anni, subito dopo aver pranzato, verso le 13, in Piemonte si mangia mezzogiorno, mezzogiorno e mezzo al più tardi, prendevo prima la mia biciclettina, poi la bicicletta, per andare al lago di cui ho detto, e molte volte ci andavo da solo, erano altri tempi. Il traffico era indubbiamente minore di oggi, anche se dovevo attraversare una provinciale ed una statale. Questo lo facevo tutti i giorni, ad eccezione della domenica, da fine giugno ai primi di settembre, perché mi piaceva molto nuotare. Ovviamente quando pioveva stavo a casa, ma quando il tempo non era bello, direi leggermente fresco, ma non piovoso, andavo lo stesso al lago, però portando con me una canna da pesca che mi era stata regalata da un mio cugino molto più vecchio di me. Di solito pescavo qualcosa, ma veramente molto poco, dei pesci piccolissimi, direi immangiabili, pieni di spine. Pescavo qualcosa, ma tante volte poco o niente. E adesso arriva qui il punto. Ma ero terribilmente infastidito quando qualche mio coetaneo o qualche adulto mi dava delle indicazioni di come tenere la canna, oppure mi chiedeva, quando aveva visto che non avevo preso nulla, cosa hai pescato, quanto hai pescato, quanto hai preso. Gesù poteva permettersi di dare delle istruzioni. E la reazione di Pietro è molto interessante, perché posso immaginare il disappunto di questo pescatore, l'imbarazzo della prima parte della risposta: maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla. Nei Vangeli troviamo diversi titoli di Gesù per descrivere la sua attività di insegnamento, ma sono quattro i principali, ma sicuramente quello più usato è maestro. Come tale è stato un insegnante delle scritture dell'Antico Testamento, ma anche della buona notizia, ovvero del Vangelo, di etica o di morale, di stile di vita e di dottrina. E pur non avendo ricevuto un'istruzione formale, pur non avendo, diremmo noi oggi, conseguito diplomi o lauree, questo titolo era pienamente giustificato nei suoi confronti. In seguito si legge che in occasione della festa dei tabernacoli, in un altro Vangelo, in quello di Giovanni, il suo modo di esprimersi impressionò a tal punto la folla di Gerusalemme, tanto che i suoi uditori dissero di lui: come mai si intende costui di lettere, cioè di tutto quello che un'istruzione formale avrebbe potuto dargli senza aver fatto studi? Ed egli rispose loro in quell'occasione dicendo: la mia dottrina o insegnamento non è mia, ma di colui che mi ha mandato, ovvero il Padre. Nel nostro racconto, Pietro, dopo averlo sentito parlare, si indirizza al Signore Gesù chiamandolo maestro, ma è molto interessante la parola usata nell'originale da Luca per indicare maestro, perché con questa parola si intendeva un capo, un comandante, un sorvegliante maestro, non solo un insegnante. Capite la forza di questo termine? Ed è interessante che questa parola si trovi solo nel Vangelo di Luca e sia riferita a Gesù come segno di riconoscimento della sua autorità da parte dei discepoli come insegnante, ma in questo caso come colui che aveva autorità. E sappiamo che quando Gesù parlava, lo faceva con autorità, e Pietro gli riconosce questa autorità. Maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla. E con queste parole gli fa sapere come non solo per qualche ora, ma per tutta la notte, quindi con ripetuti tentativi, avendo probabilmente gettato più volte le reti per tutta la notte, lui e gli altri ci avessero messo tutto il loro impegno, essendosi affaticati, cioè non avevano solo lavorato. La fatica è uno sforzo, e nella scrittura questo termine indica sempre un lavoro duro. La parola che è usata qui indicava come se una persona fosse stata percossa e fosse quindi terribilmente stanca dallo sforzo fatto, al punto di essere esausta, consumata, indebolita, ad arrivare quasi allo sfinimento. Ma a questo punto c'è la seconda parte della risposta di Pietro, che è questa: maestro, ci siamo affaticati tutta la notte, non abbiamo preso nulla. Seconda parte: però, secondo la tua parola, getterò le reti. La congiunzione avversativa cambia completamente tutto. Però, o nonostante tutto, secondo la tua parola. Pietro conosceva l'importanza della parola di Dio, non intesa qui come scrittura, ma come la parola del Signore, che nell'Antico Testamento è usata per descrivere l'onnipotenza di Dio, per esempio nell'atto creativo. Dio disse: sia luce, e luce fu. E Pietro era pronto ad agire. Però alla tua parola getterò le reti. Ora, Pietro, esperto pescatore, da generazioni, probabilmente come era l'uso di quel tempo, da generazioni pescatore, avrebbe potuto trovare più di una scusa plausibile per non aver pescato nulla, e avrebbe potuto dire a Gesù: abbiamo fatto una grande fatica, tutta la notte sono stanco. Lascia perdere, maestro, lascia perdere. Noi siamo esperti, non abbiamo preso nulla. Oppure conosco bene il mio mestiere, sono un esperto, soprattutto rispetto a te. Un'altra obiezione che avrebbe potuto sollevare: il momento migliore per pescare è durante la notte e non di giorno. Poi un'altra: tutta la folla con i suoi movimenti e rumori, e poi il tuo insegnamento ad alta voce, anche se Gesù non aveva urlato, però aveva parlato a voce alta, hanno spaventato i pesci e li hanno fatti scappare lontano. È inutile gettare le reti. E forse un'ultima obiezione poteva essere questa: abbiamo già lavato, ho quasi finito di lavare le nostre reti che sono pronte o quasi pronte per essere gettate stanotte e non adesso. Dalla bocca di Pietro non è uscita nessuna di queste affermazioni. Prima di quel momento, Pietro pensava che il gettare le reti nel modo in cui l'aveva sempre fatto, sicuramente, come ho già detto, avendo imparato da suo padre e questi dal suo, e chissà da quante generazioni erano pescatori, dicevo, Pietro pensava che il modo in cui aveva gettato le reti era scontato, ovvio, normale, per ricavare qualche profitto economico. Ma quel giorno, davanti alla proposta di Gesù, Pietro era pronto a modificare il suo stile di pesca. Non gli importava più di essere imbarazzato, voleva solo obbedire alla parola di Gesù. Però alla tua parola getterò le reti. E questa obbedienza produce il miracolo. Tant'è che presero una tal quantità di pesci che le reti si rompevano, chiamarono quindi i loro soci e tutte e due le barche furono riempite di pesci, a tal punto che le reti stavano per rompersi e le barche per affondare. Nella stessa zona in cui per tutta la notte Pietro e gli altri avevano tirato su delle reti completamente prive di pesci, adesso erano piene zeppe e iniziavano già a rompersi. Qual era stato il segreto di tutto questo? L'obbedienza. L'obbedienza all'ordine del maestro. Gli effetti di questo miracolo, di questo prodigio, di questa pesca miracolosa nella vita di Pietro e degli altri sono stati notevoli. Alcuni subito, altri sono venuti dopo. Pietro subito si è umiliato e si è gettato ai piedi di Gesù, riconoscendo in lui l'artefice di questo evento e non nelle sue capacità come pescatore, che non le aveva certamente dimostrate prima. Pietro sapeva che solo Gesù era responsabile di questo successo ed era pronto a dargli tutto l'onore. Ma in questo momento, in cui gli occhi di Pietro si sono aperti e si rende conto di chi sia veramente Gesù, Luca parla di lui con il suo nuovo nome, non più Simone, ma Simon Pietro, nel quale sopravviene spavento, nel senso di stupore, come appunto succede quando c'è il miracolo in quanto prodigio. E questo stupore porta Pietro ad una confessione importante: Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore. Qui, miei cari, c'è una somiglianza non indifferente con quanto accaduto ad alcuni personaggi descritti nell'Antico Testamento e con l'Apostolo Giovanni, cioè più ci si avvicina a Dio, più si deve riconoscere la propria indegnità e peccato. Giobbe, dopo aver ascoltato attentamente quello che il Signore aveva da dirgli, disse: perciò mi ravvedo, mi pento sulla polvere e sulla cenere. Anche il profeta Isaia ha agito nello stesso modo quando, dopo aver visto il Signore in tutta la sua santità sul trono, fa una confessione molto forte, come si legge in Isaia capitolo 6, versetto 5. Guai a me, sono perduto, perché io sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo ad un popolo dalle labbra impure e i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti. E dopo la purificazione del profeta, il Signore gli disse: va e di a questo popolo. Anche l'Apostolo Giovanni, per fare un esempio, adesso andando nel Nuovo Testamento, quando ha la visione del Signore Gesù, compie un'azione analoga, simile. Si legge in Apocalisse 1,17: quando lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto, ma egli pose la sua mano destra su di me dicendo: non temere, io sono il primo e l'ultimo. E Pietro, nel nostro racconto, nel rivolgersi a Gesù, lo fa in modo totalmente diverso da prima. Lo aveva chiamato con il titolo rispettoso ed importante di maestro, adesso si rivolge a lui chiamandolo Signore, l'Eterno, il padrone assoluto. Pietro, nel prostrarsi davanti a Gesù, il Signore, fa un atto di adorazione. Come ogni buon israelita, Pietro sapeva molto bene che nessun essere umano avrebbe dovuto essere adorato, ma Gesù non era solo un uomo, era il Dio uomo. Questo atto da parte di Pietro è stato spontaneo. Gesù non gli ha detto di gettarsi ai suoi piedi. Quando Pietro si è reso conto che Gesù era Dio, la sua reazione è stata quella di vedersi sporco, indegno, e di confessare la sua natura peccaminosa, dicendo al Signore di allontanarsi da lui. Non dimostrava una debolezza, ma tutta la forza di un uomo che si era reso conto di chi fosse Gesù. Dopo le parole di Pietro rivolte a Gesù: allontanati da me, questi ovviamente non si allontanò da lui e nemmeno lo criticò. La risposta di Gesù all'affermazione di Pietro "sono un peccatore" non fu: stai tranquillo, i tuoi molti peccati ti sono perdonati. Pietro non stava pensando a qualche peccato particolare che avesse commesso, ma la sua condizione generale di peccatore, indegnità come persona, e Gesù lo aveva già chiamato. In effetti la risposta di Gesù fu: non temere, d'ora in poi tu sarai pescatore di uomini, sottinteso vivi. E senza indugiare, Pietro e gli altri, tratte le barche a terra, lasciarono ogni cosa e lo seguirono Gesù. In altre parole, era come se Gesù gli avesse detto: Pietro, stai tranquillo, adesso io ti posso usare. La frase "sarai pescatore di uomini vivi" è molto significativa. Pietro, nel suo lavoro giornaliero, pescava dei pesci, mostrando tutta la sua abilità, tutta la sua capacità nel farlo, e ovviamente quei pesci, per essere venduti e dare un ricavo, un utile, erano destinati a morire. Adesso quelle abilità, quelle capacità, in quanto pescatore, non dovevano essere abbandonate, ma applicate e usate ad un livello più elevato, quello spirituale. E da quel momento Pietro e gli altri lasciarono il loro lavoro secolare per svolgere quello spirituale, per catturare degli uomini vivi, per portare loro il messaggio di vita, per portare loro la vita spirituale. La storia dell'Apostolo Pietro, come descritta nei capitoli iniziali del libro degli Atti degli Apostoli, è stata la realizzazione di quanto Gesù gli aveva detto. Infatti Pietro è stato un grande pescatore di uomini vivi, iniziando a predicare il Vangelo il giorno della Pentecoste. In quel giorno memorabile circa 3.000 persone si convertirono a Cristo dopo la predicazione dell'Apostolo, una predicazione coraggiosa, elaborata, con alti contenuti, precisa, incisiva, centrata su Gesù Cristo, sulla sua opera, sulla sua persona. L'Apostolo fece la prima grande pesca dell'epoca cristiana. Gli elementi per ottenerla furono la descrizione dei momenti essenziali dell'opera di Cristo, da lui menzionati nella sua predicazione: la venuta di Cristo, l'accreditamento di Dio e dei suoi miracoli, che qui Pietro definisce con le tre parole che li hanno caratterizzati, e cioè opere potenti, prodigi e segni. Poi la presentazione del punto culminante della venuta di Gesù, ovvero la sua morte, che faceva parte del piano di Dio. E ancora Pietro, prima di giungere alla conclusione, parla della risurrezione e dell'ascensione di Gesù Cristo, il Signore. E naturalmente, in quell'occasione, come in tutte quelle che seguirono, ci fu l'azione potente di convincimento, di convinzione da parte dello Spirito Santo e la confessione della folla che si ravvide. Quella grande pesca di persone vive fu veramente miracolosa, e quel giorno iniziò il periodo della grazia che dura tuttora. Pietro continuò a gettare le reti sempre a Gerusalemme, in maniera sempre molto incisiva e nella pienezza dello Spirito Santo, indicando che solo in Gesù c'era e c'è, diremmo noi adesso, la salvezza, perché non c'era e non c'è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. E intanto, poco prima di questa breve predicazione, Luca, l'autore del libro degli Atti degli Apostoli, ci dice nel capitolo 4 che molti di coloro che avevano udita la parola credettero, e il numero degli uomini qui si intende maschi salì a 5.000. E poi nel capitolo 6 Luca scrive che dopo gli eventi iniziali della storia del cristianesimo il numero dei discepoli si moltiplicava, e qualche versetto dopo afferma che anche un gran numero di sacerdoti ubbidiva alla fede. Tutte affermazioni per indicare che la pesca di uomini vivi proseguiva e procedeva. Se si pensa che in tempi normali Gerusalemme era abitata all'incirca da 25.000 abitanti, persone, è facile dedurre che almeno un quarto, se non di più, della popolazione si fosse convertita a Cristo. Migliaia di persone erano state catturate vive, erano state prese nella rete e vivificate dall'azione potente dello Spirito Santo. E l'Apostolo Pietro continuò ad essere un fedele pescatore, andando oltre Gerusalemme. Lo vediamo infatti in Samaria a confermare la fede di molti che avevano creduto, essendo stati presi nel lancio delle reti da parte dell'evangelista Filippo. E Pietro stesso, nel ritornare a Gerusalemme con l'apostolo Giovanni, era stato in molti paesi della Samaria evangelizzando, gettando le reti. E sempre l'apostolo aveva gettato le reti nelle località di Lidda e Saron, dove la totalità delle persone furono prese nella rete, e poi in un'altra località non lontana, a Ioppe, anche lì molti furono i pescati. E dopo un'iniziale resistenza, Pietro si recò a Cesarea per gettare le reti in una casa di pagani, anche nella casa dell'ufficiale romano Cornelio. L'apostolo Pietro, nell'atto di gettare le reti, annunciò Gesù Cristo, e lo fece in modo diverso rispetto a quanto aveva fatto a Gerusalemme davanti ad un uditorio di israeliti, di proseliti, persone che si erano convertite al giudaismo. In casa dell'ufficiale romano l'apostolo tracciò i momenti essenziali della vita e dell'opera di Gesù, e anche qui ci fu una cattura di uomini vivi. Caro ascoltatore, è arrivato il momento, come sempre, di tirare le somme. Sono passati quasi 2000 anni da quando Gesù ha fatto un intervento straordinario, un prodigio sulla natura, dando la possibilità a Pietro e agli altri di pescare una grande quantità di pesci. E subito dopo Gesù ha detto a Pietro che la sua professione di prima gli sarebbe servita ad un livello molto più elevato, cioè spirituale. Infatti avrebbe gettato le reti per catturare non dei pesci, ma degli uomini vivi, presentando loro l'unico messaggio che potesse dare vita, a quello di Gesù, venuto in terra per predicare e compiere miracoli e per andare a morire sulla croce per i nostri peccati, e poi per risuscitare, ascendere al cielo, ritornare in cielo nella gloria, diventando da quel momento l'unico mediatore fra Dio e gli uomini. Da allora, nel corso dei secoli, le reti sono state continuamente gettate. Alcuni, per farlo, hanno lasciato ogni attività secolare per avere tutto il tempo per svolgere questo compito così bello ed importante. Altri hanno agito così per prendersi cura delle persone prese nella rete, in una seconda fase per istruirle, per curarle. Non è quindi a caso che ho detto all'inizio che questo miracolo ci avrebbe fatto riflettere, molto riflettere, perché dalla dimostrazione dell'onnipotenza di Gesù allo stupore dei discepoli siamo arrivati a parlare del loro impegno e di chi è credente oggi, quello di gettare le reti. Un fratello in fede molti anni fa ha detto: le reti vanno gettate dove ci sono i pesci, e i pesci, cioè le persone, sono dappertutto. Da un lato, dunque, il racconto, oltre a tutte le cose che riguarda il miracolo vero e proprio, da un lato, dunque, il racconto invita i pescatori a non stancarsi e a continuare a gettare le reti, cioè a predicare la parola di Dio, nella piena convinzione dell'opera che compirà lo Spirito Santo nel cuore delle persone, presentando loro la necessità del ravvedimento e della salvezza, che possono essere ottenuti soltanto per fede in Gesù Cristo. Dall'altro, però, le persone che ascoltano sono invitate ad entrare dentro queste reti, cioè a lasciarsi catturare dall'annuncio del Vangelo che salva. Tu che mi stai ascoltando, ti sei già lasciato catturare dal Signore nella sua rete? Preghiamo. Signore, buon Padre Celeste, grazie per questo episodio così lontano, ma nello stesso tempo così vicino a noi, così attuale. Grazie per questo straordinario miracolo che ha compiuto il tuo figliuolo, il Signore Gesù. Ma grazie anche perché da quel momento tu hai chiamato degli uomini a seguirti, a servirti, ad annunciare il Vangelo. Ed ancora noi, nel nostro piccolo, stiamo facendo la stessa cosa, predicando il Vangelo, insegnando la tua parola. Buon Padre Celeste, grazie per questo privilegio che dai ad alcuni di noi di annunciare la tua parola, ma grazie anche perché continui a dare il privilegio a chi ascolta di essere catturato nella tua rete. Signore, ti prego che chi mi sta ascoltando possa lasciarsi, se non è ancora entrato in questa rete possa lasciarsi catturare da te. Ne va della sua vita per questo momento e per l'eternità. E grazie, o buon Padre Celeste, perché tu stai ascoltando questa mia preghiera e la esaudirai, perché te la presento nel nome amato e prezioso del Signore Gesù. Amen.
1: Il tema trattato da Fares questa sera, interventi sulla natura, nel collegamento con Cristiano Lann, era la 34esima puntata sul tema generale conoscere Gesù. Grazie a Fares Marzone da Foggia e grazie anche a Cristiano Lann per i collegamenti di ogni sera. E grazie a tutti voi per l'ascolto prestato. Appuntamento a domani.
2: A Radio Logos sono le ore 2 e 51 minuti.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
4: Cari amici che siete in ascolto, vi sia gradito il saluto che Patrizia ed io vi rivolgiamo, unitamente però all'invito ad ascoltare e a seguire con attenzione la lettura del Vangelo di Giovanni. Dal capitolo 15 ci saranno letti i versetti 26 e 27.

Ma quando sarà venuto il Consolatore, che io vi manderò da parte del Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli testimonierà di me. E anche voi mi renderete testimonianza, perché siete stati con me fin dal principio.

0: Abbiamo già detto dello Spirito Santo che l'Apostolo Giovanni indica con il termine paraclito ed abbiamo già considerato alcuni aspetti del suo agire. Egli è venuto a consolare, ad insegnare, a ricordare ai credenti le grandi parole e le vere promesse del Signore Gesù. Spesso il Signore lo citò come lo Spirito di verità, mettendo in risalto il suo possesso dell'attributo divino e la caratteristica del suo compito sulla terra. È importante notare che il nostro testo indica un'altra azione dello Spirito Santo, cioè quella di rendere testimonianza a Cristo. Essendo lo Spirito della verità, il Paraclito rende testimonianza al Signore Gesù in modo particolare attraverso la rivelazione scritturale, cioè la Bibbia, la parola di Dio. Attraverso il processo dell'ispirazione divina, gli uomini scelti da Dio, gli agiografi, hanno scritto sotto l'influenza dello Spirito Santo per farci giungere il pensiero di Dio, l'espressione della sua volontà, la sua rivelazione. L'autore unico dei 66 libri che compongono le scritture sante è lo Spirito di verità. Ne sono prova razionale ed indiscutibile sia i loro contenuti, che non possono essere di origine umana, sia il riconoscimento dello stesso Gesù e sia l'unità di questo testo che, pur essendo stato scritto da circa 40 autori umani molto diversi fra loro, nello spazio di circa 15 secoli, si presenta come il parto di una sola mente. Solo lo Spirito Santo, terza persona della Divina Trinità, poteva realmente rendere testimonianza alla persona del Figlio. L'azione dello Spirito come testimone di Cristo non si è esaurita con il completamento delle Scritture, anzi, continua ancora oggi con quello che viene comunemente chiamato il processo della illuminazione, tenendo presente che lo Spirito di Dio non agisce mai al di là, oltre o al di fuori delle scritture sante, ma aderisce sempre al contesto scritturale, e questo deve farci fortemente dubitare di ogni rivelazione che non trova chiara conferma nelle scritture, dobbiamo ricercare l'aiuto illuminante dello Spirito, il vero autore, per comprendere correttamente il messaggio che Dio ci vuole indirizzare attraverso gli scritti dell'Antico e del Nuovo Testamento. La persona di Cristo è il tema principale e centrale delle Scritture, e attraverso loro lo possiamo conoscere. Possiamo avere coscienza del nostro peccato, possiamo ricevere la grazia salvifica di Dio e possiamo avere il dono della fede, perché lo Spirito di Dio testimonia di Cristo con potenza, grazia e verità. Il Signore ci benedica e ci dia di essere nuovamente insieme al prossimo incontro.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: A Radio Logos sono le ore 2 e 58 minuti.
3: Punto e a capo.
4: In compagnia di
5: Gianfranco Piccirillo.
6: Ciao. La psicanalisi ha portato alla luce interessanti conoscenze che riguardano il rapporto che c'è fra avvenimenti vissuti in passato e la nostra vita presente. Affronti che ci sono stati fatti tempo fa, per esempio, o che noi abbiamo fatto ad altri, possono avere ancora oggi un peso nella nostra vita. Meno male che non ne siamo sempre coscienti, altrimenti non potremmo sopportarlo questo peso. Sono però lì, nel nostro subconscio, e possono tornare a galla anche all'improvviso, spontaneamente, ma con una certa impellenza in seguito a un qualsiasi avvenimento. E così provocano ribellione, atteggiamenti di rifiuto, ricordi negativi, rancori, risentimenti, amarezze, odio, sensi di colpa, anche paura e angoscia. Beh, questi sentimenti negativi rovinano, logorano la nostra vita e sono la causa di molte malattie psicosomatiche. Sono problemi che esistono, che condizionano la nostra esistenza. Anche quando sembra che ci sia stata messa una pietra sopra, resta vero che quel che è successo non può essere eliminato. In questo riconosciamo che cosa significa colpa. C'è una possibilità di guarire in questo settore così intimo, così profondo della nostra vita? Sì, c'è. Tu che cosa ne pensi?
7: Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
8: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio, e se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti, capitolo 4, versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dire

0: Amén.
1: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
2: Seminare, mietere, porta alla libertà. La parola di Dio dice: ora dico questo, chi semina scarsamente mieterà altresì scarsamente, e chi semina abbondantemente mieterà altresì abbondantemente. Dio è potente da far abbondare su di voi ogni grazia, affinché, avendo sempre in ogni cosa tutto quello che vi è necessario, abbondiate per ogni opera buona. Vediamo, la semina e la mietitura funzionano davvero? Sì, Dio fa delle promesse stravaganti in questi passaggi riguardanti le tue finanze. Il Signore dice che se si semina generosamente, Egli ti benedirà oltre ogni limite. Avrai molto da condividere con gli altri. Poi prosegue promettendo: colui che fornisce al seminatore la semenza e il pane da mangiare fornirà e moltiplicherà la vostra semenza e accrescerà i frutti della vostra giustizia. Così, arricchiti in ogni cosa, potrete esercitare una larga generosità, la quale produrrà rendimento di grazie a Dio per mezzo di noi. Dio ci ha insegnato a sostenere i missionari, i pastori, le chiese, insomma a donare nel regno di Dio. Lo dico senza orgoglio, perché questo è stato a volte un processo di apprendimento doloroso, perché la generosità non mi è venuta naturale. Ma l'ho visto più volte. Non puoi dare qualcosa a Dio senza che Lui ti dia molto di più in cambio. Dio ci ha detto di seminare perché vuole che facciamo le cose che arricchiscono la nostra vita, che ci portano in nuovi luoghi di libertà. Dare gli fa piacere e muove la sua mano di benedizione. Il nostro dono deve essere semplicemente intenzionale. In altre parole, fatto per Lui, con il cuore giusto, non a malincuore o sotto pressione. Oggi ringraziamo Dio per la sua generosità e chiediamo a Lui di manifestare la sua natura generosa attraverso di noi. Grazie d'esistere. Eric Sellerie.

0: Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dal Vangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando? Sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di Lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.
1: Cierra tus ojos, por favor.

Logos, non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: A Radio Logos. Sono le ore 4. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: La lettura biblica di oggi è tratta dalla lettera di Paolo agli Efesini, capitolo 6, versetto 18. Pregate in ogni tempo per mezzo dello Spirito con ogni preghiera e supplica. Vegliate a questo scopo con ogni perseveranza. La riflessione è curata da Andrea Papini. L'accento è forse più su ogni tempo che su pregate. Ecco perché si precisa con ogni preghiera e supplica. C'è la preghiera grata, ma esiste anche la supplica speranzosa. Il pericolo è dimenticare ogni e limitarsi alle solite due frasette. Succede anche nella comunicazione nella coppia, in famiglia, in società. Una vera comunicazione è come l'arcobaleno, contiene tutti i colori e dovremmo essere capaci sia di generarli sia di riceverli. Un altro pericolo è tralasciare l'espressione con ogni perseveranza. La comunicazione si fossilizza, diventa tradizione e alla fine rimane la noia, la ripetitività. Dio è vita e anche la sua comunicazione lo è. Con Lui siamo liberi di essere noi stessi, di dire quello che desideriamo. Se hai dubbi, critiche o domande, puoi scriverci e nel frattempo prova. Ogni tipo di comunicazione, in ogni momento, con ogni possibile perseveranza. Dio ha progettato tutto ciò come una benedizione. Perché non approfittarne?

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno. Leggiamo dall'Evangelo di Giovanni, capitolo 10, versetti 10 e 11. Gesù disse: «Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Io sono il buon pastore». E ancora, dalla prima lettera di Pietro, capitolo 5, versetto 7. «Gettando su di lui ogni vostra preoccupazione, perché egli ha cura di voi». La vita in abbondanza. Una notte, quando Paolo e Sila erano imprigionati, un forte terremoto apre tutte le porte delle celle e il carceriere, credendo che i carcerati siano fuggiti, si sente colpevole e sta per suicidarsi. Ma l'apostolo Paolo gli grida: «Non farti del male, perché siamo tutti qui». Allora quell'uomo chiede: «Che debbo fare per essere salvato?» Atti capitolo 16, versetti 28 e 30. La sua disperazione è superata da ben altri pensieri. Egli si rende conto di essere peccatore davanti a Dio. Per questo fa quella domanda. La risposta, breve e semplice, è immediata. Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia. Atti degli Apostoli, capitolo 16, versetto 31. L'invito a credere, Dio lo rivolge a tutti noi perché vuole donarci la vita eterna. Il carceriere della prigione di Filippi ha accettato con gioia quell'offerta e si è convertito al Signore. Da quel momento la vita sua e della sua famiglia è profondamente cambiata. Anche oggi vi sono tante persone sull'orlo del precipizio. Tentate di farla finita. Le statistiche dicono che il suicidio è una delle cause principali di mortalità fra i giovani, eppure per Dio non ci sono casi disperati. Egli offre a tutti una soluzione perché vuole dare a tutti l'avvio a un nuovo inizio, l'inizio di una nuova vita felice con Lui. Questa soluzione è la fede in Gesù suo Figlio, che ha sacrificato la propria vita perché noi ottenessimo il perdono di Dio e la vita eterna. Una vita in abbondanza. Dio non ci promette una vita senza preoccupazioni, senza prove, senza lacrime. No, ma ci assicura che sarà sempre al nostro fianco. Il Signore ci chiede di gettare su di Lui ogni nostro peso. Possiamo lasciarci portare da Lui e gustare il suo amore immutabile. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: È un nuovo giorno, cari amici, lo cominciamo insieme facendoci guidare dalla parola di Dio che oggi 18 settembre attingiamo dalla seconda lettera a Timoteo nel capitolo 1 al verso 7, dove è scritto così: Dio infatti ci ha dato uno spirito non di timidezza, ma di forza, d'amore e di autocontrollo. Paolo è ormai anziano e scrive la sua ultima lettera a Timoteo, definito caro figlio nella fede, con il tono di chi detta le sue ultime volontà. Paolo scrive di essere in catene a Roma, in un carcere umido, buio e freddo, tanto che pur sapendo di essere prossimo ad essere giustiziato, chiede al suo figlioccio un mantello per coprirsi e affrontare eventualmente l'inverno. Il tono della lettera è mesto non solo per la prigionia, ma perché la situazione dei fedeli è messa a dura prova dalla persecuzione iniziata dopo Nerone. E poi lo hanno abbandonato quasi tutti. Ma la sua è un'opera che ha portato molti frutti e Timoteo è uno di questi, tanto che ora era pastore della chiesa di Efeso. Ma è giovane, è timido, ha paura di gestire con onore quell'incarico, tanto più che la persecuzione incalzava e quindi andava incoraggiato. E Paolo lo fa con tenerezza, perché la chiesa che deve curare è una chiesa difficile, ancora carica di reminiscenze di idolatria e di libertinaggio, retaggio della cultura imperante. Portare il messaggio del Vangelo è una grande responsabilità, diciamolo, e diventa ancora più impegnativo se ci sono forti opposizioni e a volte può succedere addirittura di essere tentati di vergognarci dell'Evangelo e diventiamo codardi come i soldati che indietreggiano davanti alla battaglia. Ma l'Apostolo Paolo dice: ravviva il dono che è in te. E si riferisce allo Spirito Santo che abbiamo messo all'angolo, ma che non si è mai allontanato da noi. Dobbiamo ravvivare quel dono potente che ci dà il coraggio di affrontare giganti che mai potremmo pensare di poter vincere senza di lui.
2: La riflessione di oggi ha un titolo un po' particolare: fai ciò che ti spaventa. Un imprenditore americano di notevole successo ha di recente rilasciato un'intervista in cui ha espresso la sua filosofia di lavoro. Mi piace fare le cose che mi spaventano. Non c'è coraggio senza paura. Ha aggiunto che, invece di riposare sugli allori della sua florida azienda, continua a ricercare dei modi per crescere ed espandersi, assumendosi i rischi di ogni nuova filiale aperta in una nuova città. E questo è il segreto del successo. Non l'assenza di paura, ma la costanza di agire anche temendo eventuali risultati negativi. Ogni giorno sfido me stesso a fare qualcosa di cui ho paura. Anche l'Apostolo Paolo esortava il suo discepolo Timoteo a prendere una posizione netta e radicale per Cristo, anche se gli avrebbe causato sofferenze. Gli ricordava che Dio gli aveva dato uno spirito di coraggio e che non doveva vergognarsi della testimonianza di Dio. Il cristiano non è esente dalle sofferenze e dalla paura, ma sa di poter contare sul sostegno della potenza di Dio in ogni circostanza. È questo ciò che gli dà coraggio davanti a ogni situazione di pericolo e timore. Caro amico e cara amica, armati di coraggio e sfida te stesso a fare qualcosa di cui hai paura. Affronta i tuoi timori sapendo che il coraggio è la luce di Dio che illumina anche la notte più buia. Dio ti benedica.
3: Il verso letto da Laila mi è sempre di grande incoraggiamento. Dio non ci ha dato uno spirito di paura, ma di forza, di amore e di autocontrollo. Se ci basassimo solo sulle nostre forze per affrontare i nostri giganti quotidiani, ci arrenderemmo molto presto, perché ciò che spaventa spesso diventa motivo di blocco e quindi di rinuncia. Ma con Dio, come dice la Sacra Scrittura, siamo più che vincitori e, come dice l'Apostolo Paolo, quando Dio vive in noi la nostra debolezza si trasforma in forza. Ci sono tanti episodi nel vecchio di quotidiani, ci arrenderemmo molto presto, perché ciò che spaventa spesso diventa motivo di blocco e quindi di rinuncia. Ma con Dio, come dice la Sacra Scrittura, siamo più che vincitori e, come dice l'Apostolo Paolo,

0: Dante, se ci affidiamo al Signore ce la faremo. Come scritto nel libro di Isaia al capitolo 30, nella calma e nella fiducia troveremo la nostra forza. Prendiamo coraggio allora, Dio ha il controllo di ogni circostanza e se Lui è per noi, chi sarà contro di noi? Quello che ci serve è solo una continua relazione con Lui e il resto ce lo provvederà. Un caro saluto e un abbraccio a tutti. Buona giornata.
1: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 20 minuti.
1: Eccoci, eccoci di nuovo in diretta, sono Claudio Coppini, con me Luca Musso. Grazie Luca di essere con noi stamattina e un saluto, salutiamo Roberto, che speriamo in questo momento si stia tuffando nell'acqua del Mar Tirreno. Allora, intanto ci ha raggiunto Alessandro Martini. Alessandro, buongiorno.
2: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
1: Diciamo, anche te un amico, ora cioè, un amico ormai di RWS da tanti anni, no? Devo dire, sia
2: con molto piacere, con molto piacere.
1: Sia al tempo che eri direttore della Caritas, che ci portavi sempre tante informazioni importanti sul sociale, ma ancora oggi, quando sei stato assessore al Comune di Firenze, ora sei consigliere, perché insomma questa passione non finisce mai, vero? Al Comune di Sesto. Certo, e quindi certo. La passione anche per le persone più fragili, per le situazioni più fragili. Noi vediamo che a livello nazionale, ma in certe città in particolar modo, che sono Milano, Roma, Venezia, Firenze, dove anche poi il turismo incide molto. Fra l'altro, lo sai, una vista notizia, a Firenze ci sono state disdette del 15% per quest'estate veramente rovente. Quindi, però è proprio quel turismo che purtroppo fa sì che i prezzi delle abitazioni vadano a delle cifre improponibili. Ora so che viene studiata a livello europeo una legge per cui va riequilibrato, perché un operaio, uno studente non può venire qui e pagare delle cifre che praticamente lo spolpano, e quindi non riesce né a studiare né a lavorare, oppure va a lavorare solo per pagare l'affitto a qualcuno. Tu hai affrontato questo tema anche, mi ricordo, con la Caritas, mi ricordo del co-housing, delle abitazioni che avete fatto, cioè cercare di tutelare i più fragili, che quest'anno hanno avuto anche l'aggiunta di un caldo terribile. Oltre a non avere spesso l'abitazione, un'abitazione inadeguata, ho sentito di un signore che all'ultimo piano aveva 45 gradi in casa, aveva 83 anni e viveva da solo, insomma situazioni veramente insostenibili.
2: Ma il tema della casa, che spesso purtroppo oggi è diventato un problema per tanti, va affrontato, a mio avviso, secondo diverse angolature. Intanto la prima, io la metterei per prima, la prima angolatura è quella che di solito non si considera mai: l'alloggio, quindi la casa, grande, piccola, quello che sia, è un elemento che contribuisce in maniera determinante alla libertà della persona e quindi alla sua dignità e alla sua corretta realizzazione nello scorrere del tempo e della sua vita, insomma, no? Quindi la casa vista non tanto come bene strumentale a quello che dobbiamo fare, alla vita che dobbiamo svolgere, ma la casa come luogo intanto e come punto di riferimento per avere una sorta di libertà che porta appunto alla dignità e al rispetto di una vita, direi normale e comunque dignitosa in ogni caso. E questo è il primo aspetto. Purtroppo oggi questo manca a tante persone, manca sempre di più, perché i tanti che vivono per strada sono l'esempio più eclatante, ma non solo, i tanti che sono costretti a convivere con altre persone, per esempio, perché da soli non ce la farebbero, i tanti che purtroppo per diverse vicissitudini non hanno una rete relazionale affettiva stabile che gli consente di avere magari anche più risorse da mettere a disposizione per permettersi un alloggio anche piccolo. E poi ci sono, ecco, secondo tema importante è la speculazione che è stata fatta nel tempo, da almeno 30 anni direi, su questo bene fondamentale per la vita delle persone. La speculazione, intendo l'avere considerato l'abitazione non soltanto come un bene essenziale, come fosse, diciamo, il pane quotidiano che tutti noi compriamo per poter mangiare, ma speculazione nel senso che sulla casa ci sono stati forti investimenti da parte di soggetti che hanno il potere di farlo, per cui hanno reso la vita difficile, diciamo così, alle persone più semplici, più meno abbienti e più in difficoltà rispetto a questa competizione, cioè come se si fosse messa in moto una sorta di gara dove chi ha la Ferrari cerca di, cioè, vorrebbe competere con chi ha una semplice utilitaria, insomma, no? La persona normale come siamo noi, la maggior parte di noi. E questo è il secondo problema. Il terzo problema è quello di una non adeguata, un non adeguato corrispettivo della remunerazione, quindi della possibilità di un lavoro dignitoso e ben remunerato rispetto ai costi che si sono ovviamente generati. Questa è una conseguenza. Quando si parla di lavoratori poveri, oggi è diventato sempre più un'affermazione che va diffusa, diciamo. Il lavoratore povero è colui che, pur avendo uno stipendio, pur avendo una remunerazione mensile, non riesce con quella più a tenere il passo per una vita normale. E questo va soprattutto in riferimento anche al bene primario, che è appunto la casa, perché la casa, oltre ad essere il bene primario, è anche il più costoso di questi.
1: Alessandro, mi hai fatto venire in mente che c'è stato un tempo, ora per esempio Firenze ha avuto un momento anche con la Pira, cioè la Pira ha preso sul serio, certo, questo tema. Poi c'è stato il discorso della nascita delle case popolari all'Isolotto, insomma c'è stato un momento in cui questo tema era comunque preso e si cercava di dare delle risposte. Poi ci sono stati alcuni decenni in cui anche tutta l'edificazione comunale abitativa per supporto si è persa, no? Bisognerebbe fare?
2: A parte la straordinaria grandezza di quest'uomo di La Pira, ma non solo lui in questo caso, per quanto riguarda il bene casa, per esempio penso allo storico politico di lungo corso era Fanfani, no? Il piano casa Fanfani del dopoguerra. Lì c'era una risposta da dare ai tanti poveri che erano purtroppo il risultato della guerra che era da poco conclusa, e tanti poveri voleva dire tante persone che non riuscivano a trovare un alloggio. E quindi ci fu ovviamente in maniera molto saggia in quel periodo una politica che in tutta Italia, ma a Firenze in particolare con il sindaco La Pira e anche prima anche direi con Fabiani, con altri uomini politici di primo livello della nostra città, ci fu appunto la diffusione abbastanza capillare e forte, di, diciamo numericamente cospicua, di alloggi d'edilizia popolare, cosa che ancora sono un grande polmone per la nostra città. E soprattutto grazie a questi piani casa si sono realizzati quartieri importanti, il primo l'Isolotto, ma anche la zona di Rovezzano, la zona dell'Ippi, le zone che allora erano la periferia di Firenze, insomma, no? Perché furono realizzate proprio per questo scopo, per dare un alloggio dignitoso ai tanti che non l'avevano, e non l'avevano perché uscivano dal periodo bellico, per cui contemporaneamente al lavoro che cresceva e che doveva essere trovato per tutti, perché il lavoro e la casa sono i due pilastri,
1: allora,
2: di una vita.
1: Ti interrompo un momento perché dobbiamo seguire i tempi della radio, lo sai, una canzone e poi riprendiamo questo discorso, sì, anche alla luce del peggioramento delle condizioni climatiche che oltretutto vanno a cadere ancora più forti sui più fragili e anche su...
2: Sì, le due condizioni oggi sono la precarizzazione del lavoro e le condizioni climatiche,
1: ecco,
2: cambiate.
1: Mettiamo il brano musicale. Allora, ci siamo di nuovo, appena finita questa canzone, e riprendiamo il nostro colloquio, dialogo con Alessandro Martini, che è sempre in collegamento con noi. Ci sei, Alessandro?
2: Sì, ci sono, eccoci qua.
1: Eccoci, sì. E quindi stavamo parlando di quanto dei beni primari servano poi anche per la relazione, perché tu hai detto che la casa è un diritto universale, quindi c'è una necessità anche costituzionale, insomma, dello Stato che si deve preoccupare, e anche la casa è anche il luogo della libertà. Ecco, questo è importante, mi sottolinei questo aspetto, perché chiaramente se quel luogo è un luogo malsano, è un luogo dove non c'è nulla intorno, non c'è la possibilità di relazione, di cosa invece diventare un luogo di protezione e anche di, come dire, di emancipazione, diventa un luogo.
2: Sì, appunto, io insisto su questo tema. Intanto la casa come luogo di vita, luogo non soltanto dove ci si ripara dalle intemperie, dove si può stare al caldo, dove si può stare, ma è un luogo dove si vive, nel senso si realizza il nostro stare con gli altri, con le persone più care. E l'uomo è fatto per vivere in questa dimensione relazionale. E allora su questo ovviamente, che non vuole essere ovviamente un'affermazione un po' patetica, quasi sdolcinata, eccetera, vuole essere un elemento concreto per dire che dobbiamo recuperare certamente questo approccio culturale con il bene casa, perché oggi è troppo visto come una sorta di mucca da mungere, diciamo così, per chi ha il potere di avere tanti soldi da poter acquistare immobili per poterli mettere a reddito, e deve diventare sempre di più un bene che sta alla base della realizzazione di una vita di una persona, che attraverso le sue fatiche, il suo lavoro, magari prendendo anche soldi in prestito a un ente bancario, eccetera, riesce a costruirsi un luogo dove vivere, che è fondamentale.
1: Ecco,
2: è fondamentale.
1: Ecco, è fondamentale. Alessandro, alla luce di questo intervento europeo proprio di ieri, ho visto, cioè il fatto che è giusto prendere un finanziamento, però su un bene come questo importante, non è che uno deve praticamente per pagarsi un oggetto che ci vogliono tre vite. Prima prendevi un mutuo a 15 anni, ora sono diventati a 30, ma non è che uno, se una casa che può avere un valore di 100 in certi posti ha un valore di 300, quello non potrà mai prenderla. Perché
2: io arrivavo proprio a questo, cioè cominciando dalla Comunità Europea, ma anche il governo nazionale e le istituzioni locali, gli enti locali dovrebbero cominciare a perorare la causa di un bene casa, che può diventare più accessibile anche dal punto di vista del trovare i soldi necessari a delle quotazioni che siano un po' diversi e più agevolati rispetto ad altri benefici. Cioè, un conto è prendere un prestito per andare a fare le vacanze, tanto per fare un esempio, e un conto è prendere un prestito per potersi permettere di acquistare casa. Insomma, io potrei fare molti esempi, ma di tanta gente poveretta che non solo non è riuscita a mettere in piedi il suo sogno di avere due stanze da dove poter vivere, non dico una villa, ma due stanze, ma anche gente che è rimasta bloccata perché magari ci ha provato, ci ha tentato, poi non è riuscita perché il sistema l'ha talmente penalizzato da trovarsi poi in grande difficoltà. Spesso alla Caritas sono arrivati negli anni anche persone, abbiamo fatto anche dei progetti specifici per loro, che erano in grande difficoltà perché non riuscivano a far fronte ai tanti interessi e alle tante vessazioni, diciamo, chiamiamo pure col loro nome, a cui venivano sottoposti da chi le aveva prestato i soldi, per non arrivare poi a quelli che li prestano in modo illegale. Quindi la casa dovrebbe essere trattata in modo un po' speciale, specifico, per consentire a tutti di averla in qualche modo, anche piccola, oppure dovrebbe essere facilitato il mercato anche delle locazioni, in modo che chi non vuole o non gliene importa avere, oppure anche per il movimento della sua vita, perché ci sono persone che vivono spostandosi molto, dovrebbe essere facilitato il mercato della locazione normale, non i B&B o gli affitti che costano.
1: Allora Alessandro, il tempo è finito, diciamo che il rischio di prezzi straordinariamente gonfiati fa sì che alla fine, alla fragilità, diciamo, che c'è sempre in una popolazione, e diventino fragili tantissimi altri, quindi questo è un qualcosa che bisogna rimediare, perché poi salta anche proprio il discorso sociale,
2: l'equilibrio, anche il mondo delle locazioni di edilizia popolare. Il sistema deve cambiare, insomma, non allora, può essere così rigido e bloccato secondo vecchi schemi, perché oggi le situazioni sono cambiate e sono peggiorate, purtroppo.
1: Allora, quindi, noi ti salutiamo, ti ringraziamo, perché il tema veramente ci ritorneremo, il tempo purtroppo è tiranno, è finito, ti ringraziamo e ci risentiremo sicuramente con Alessandro Martini prossimamente su Radio
2: RWS. Grazie a voi, buona vita RWS. Grazie.

La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato. E io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: A Radio Logos sono le ore 5 e 5 minuti.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati tutti. Si parlerà di grande tribolazione oggi. Che parola strana, difficile da comprendere, ma sappiamo bene che poi Enzo darà spiegazioni che ci soddisfano e ci fanno comprendere anche il significato di tante cose. Io lascerei a lui la parola immediatamente, così incominciamo insieme a sviluppare questo concetto. A te la parola, Enzo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un ringraziamento a tutti voi che siete in ascolto anche oggi. Concluderemo in questa puntata il nostro studio del libro profetico di Daniele. Ieri siamo giunti al capitolo undicesimo, alla descrizione della volontà rabbiosa dell'uomo del peccato, ossia dell'anticristo. Rileggiamo a questo proposito i versetti dal 36 al 39 di Daniele, capitolo 11. Il re agirà a suo piacimento, si innalzerà, si esalterà al di sopra di ogni Dio e pronunzierà parole inaudite contro il Dio degli dèi. Prospererà finché non sia finita l'ira, poiché ciò che è stato deciso si compirà. Egli non avrà riguardo agli dèi dei suoi padri, non avrà riguardo al Dio preferito delle donne, né ad alcun Dio, perché si innalzerà al di sopra di tutti. Ma onorerà il Dio delle fortezze nel suo luogo di culto, onorerà con oro, con argento, con pietre preziose e con oggetti di valore un Dio sconosciuto ai suoi padri. Egli agirà contro le fortezze ben munite, aiutato da un Dio straniero, colmerà di onori quelli che lo riconosceranno, li farà dominare su molti e spartirà fra loro delle terre come ricompensa. Abbiamo detto che l'anticristo non avrà riguardo per alcun tipo di Dio. Questo significa chiaramente che si opporrà a tutte le religioni, a tutte le adorazioni, con l'eccezione dell'adorazione di se stesso. Il suo motto sarà un mondo con una religione, e quella religione sarà proprio lui. Infatti abbiamo appena letto che si innalzerà al di sopra di tutti. Questa è la prospettiva spaventosa dei giorni finali del periodo della grande tribolazione. Le fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia, affinché l'immagine potesse parlare e far uccidere tutti quelli che non adorassero l'immagine della bestia. Inoltre obbligò tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, a farsi mettere un marchio sulla mano destra o sulla fronte. Nessuno poteva comprare o vendere se non portava il marchio, cioè il nome della bestia o il numero che corrisponde al suo nome, dice Apocalisse 13, nei versetti dal 15 al 17. L'anticristo onorerà il Dio delle fortezze, che aveva i regni del mondo. Chi è? Bene, fu Satana che offrì i regni di questo mondo a Gesù e il nostro Signore rigettò la sua offerta. A quanto pare, Satana aveva il diritto di fare questa offerta. L'anticristo accetterà l'offerta e diventerà il dittatore del mondo. Ci viene detto in 2 Tessalonicesi 2 al versetto 4 e in Apocalisse 13 nel versetto 4 che l'anticristo vorrà essere adorato e in quei giorni farà adorare Satana dal mondo. Tutti i regni della terra saranno sotto la guida, sarà la prima vera dittatura mondiale. Il Signore Gesù non solo verrà assolutamente rigettato, diventerà il nemico. L'anticristo guida una ribellione contro Dio e contro Cristo, come dice il Salmo 2. I re della terra si danno convegno e i principi congiurano insieme contro il Signore e contro il suo unto, dicendo: spezziamo i loro legami e liberiamoci dalle loro catene. Così recita il Salmo 2 nei versetti 2 e 3. Questa sarà l'ora di Satana. Farà il più possibile, visto che sa che il suo tempo è di breve durata. In Apocalisse 12, al versetto 12, leggiamo: perciò rallegratevi, o cieli, e voi che abitate in essi, guai a voi, o terra, o mare, perché il diavolo è sceso verso di voi con gran furore, sapendo di avere poco tempo. In quel giorno, l'anticristo sarà lo strumento facile da manovrare per compiere completamente la volontà di Satana. Governerà su tanti popoli e disporrà a suo piacimento delle proprietà. È il re ostinato ed è l'ultimo dittatore mondiale.

Nei versetti dal 40 al 45, sempre dal capitolo 11, troviamo che la vittoria del re ostinato è temporanea. Al tempo della fine, il re del mezzogiorno si scontrerà con lui, il re del settentrione gli piomberà addosso come la tempesta, con carri e cavalieri e con molte navi, entrerà nei paesi invadendoli e passerà oltre. Entrerà pure nel paese splendido e molti soccomberanno, ma Edom, Moab e la parte principale dei figli di Ammon scamperanno dalle sue mani. Egli stenderà la mano anche su diversi paesi, neppure l'Egitto scamperà. Si impadronirà dei tesori d'oro e d'argento e di tutte le cose preziose dell'Egitto. I Libi e gli Etiopi saranno al suo seguito. Ma notizie dall'Oriente e dal Settentrione lo spaventeranno ed egli partirà con gran furore per distruggere e disperdere molti. Pianterà la tenda reale fra il mare e bel Monte Santo. Poi giungerà alla sua fine e nessuno gli darà aiuto. È il tempo della fine, non la fine del tempo. Si tratta della fine che Daniele ha avuto in mente durante tutta questa sezione, cioè gli ultimi giorni della nazione di Israele, che il Signore Gesù chiamò la grande tribolazione. Potremmo cercare di identificare questo re del settentrione, quello del mezzogiorno. Molti lo hanno fatto, ma siamo convinti che in ogni periodo ci si può lasciare influenzare da eventi storici. Lasciamo quindi ad altri questo compito, mentre noi concentriamo una volta di più i nostri pensieri sul fatto che l'anticristo verrà distrutto al ritorno del Signore Gesù Cristo, come ci dice Apocalisse 19 al versetto 20. Ma la bestia fu presa, e con lei fu preso il falso profeta che aveva fatto prodigi davanti a lei, con i quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Tutti e due furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Il male verrà tolto, e soltanto attraverso la venuta del Signore Gesù per stabilire il suo regno, chiunque su questa terra potrà essere liberato e salvato. Il capitolo 12 di Daniele, che passeremo a studiare ora, conclude la visione iniziata nel capitolo 10. Tutto questo rappresenta una visione unica ed ogni cosa deve andare insieme, come un puzzle. Il problema è che alcuni si tuffano un po' qui, un po' là, facendo applicazioni secondo come gli sembra giusto fare. Vorrei quindi fare un passo indietro per ricordare che è salvato. Il capitolo 12 di Daniele, che passeremo a studiare ora, conclude la visione iniziata nel capitolo 10. Tutto questo rappresenta una visione unica ed ogni cosa deve andare insieme, come un puzzle. Il problema è che alcuni si tuffano un po'...

aspetti. Primo, al tuo popolo, queste parole significano che concerne la nazione di Israele la profezia, dopo il rapimento della Chiesa dalla terra. Poi, è negli ultimi giorni, quindi gli ultimi giorni dell'Antico Testamento, ci parlano degli ultimi giorni del Nuovo Testamento, che il Signore Gesù chiama il periodo di grande tribolazione e che corrisponde alla 70ª settimana di Daniele. Infine, terza cosa, perché è ancora una visione che concerne l'avvenire, sarebbe a dire che ci sarà un lungo periodo prima che si giunga agli ultimi giorni. È passato molto tempo da quando Daniele ha avuto queste visioni, sono passati infatti almeno 2500 anni. Se ci stiamo muovendo in questa orbita in questi giorni oppure no, non lo so. Prima deve essere tolta, rapita la Chiesa. Questo è il prossimo avvenimento nel programma di Dio. Non possediamo date per questo e non possediamo segni speciali a questo riguardo. Chiunque prova a fissare una data per il rapimento sta trattando con qualcosa che non si trova nella parola di Dio.

Il capitolo precedente concentrava la sua attenzione sui re e le loro attività. Questo capitolo, il 12, si occupa della gente comune, particolarmente di Israele. L'intera profezia si può schematizzare così: la profezia adempiuta, che riguarda per noi il passato, nel capitolo 11, fino al versetto 35. Le profezie non ancora adempiute, che troviamo negli ultimi versetti del capitolo 11 e i primi tre versetti del 12, che ci presentano il dittatore che verrà, la grande tribolazione e la resurrezione. Il periodo di 7 anni di cui parla Daniele viene genericamente chiamato della tribolazione, ma non dobbiamo confonderlo con il termine più preciso di grande tribolazione, di cui si parla in Matteo 24 o in Apocalisse 7, e che si riferisce alla seconda metà del periodo di 7 anni, ed è un tempo di grande persecuzione. Leggiamo quindi i primi 4 versetti del capitolo 12 dal libro di Daniele. In quel tempo sorgerà Michele, il grande capo, il difensore dei figli del tuo popolo. Vi sarà un tempo di angoscia, come non ce ne fu mai da quando sorsero le nazioni fino a quel tempo. E in quel tempo il tuo popolo sarà salvato, cioè tutti quelli che saranno trovati scritti nel libro. Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna e per una eterna infamia. I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento, e quelli che avranno insegnato a molti la giustizia risplenderanno come le stelle in eterno. Tu, Daniele, tieni nascoste queste parole e sigilla il libro sino al tempo della fine. Molti lo studieranno con cura e la conoscenza aumenterà. Anche Gesù, parlando della grande tribolazione, disse che sarebbe stato un periodo breve, un periodo di angosce, e che non ci sarebbe mai stato un tale periodo né prima né dopo. Pur con tutta la violenza che vediamo intorno a noi, bisogna dire che il mondo non ha mai visto un periodo più violento di quello che sarà determinato da quella che è chiamata l'abominazione, quando inizierà a profanare il santuario. All'inizio del versetto 1 abbiamo letto «in quel tempo». Questo identifica il periodo del tempo della fine, degli ultimi giorni, come abbiamo già ripetuto, di Daniele 10, versetto 14. Ora, questa è la fine della visione riferita da Daniele e termina con il periodo di grande tribolazione. La rimanenza di Israele, che vive nel periodo della grande tribolazione, verrà preservata, e anche molti gentili che saranno salvati in quel periodo. Al termine della grande tribolazione, tutti quelli che sono stati salvati, ebrei e gentili, verranno resuscitati in vista della vita eterna. Nel periodo buio della grande tribolazione, i servi di Dio brilleranno come luci, ma anche oggi i credenti sono chiamati a fare lo stesso. Paolo dice in Filippesi 2 al versetto 15: «Perché siate reprensibili e integri, figli di Dio senza biasimo, in mezzo a una generazione storta e perversa, nella quale risplendete come astri nel mondo». In quel giorno, quella che è chiamata la rimanenza sarà la testimonianza di Dio nel mondo e insegneranno a molti la giustizia. Quella giustizia è Cristo, l'unica giustizia gradita a Dio. Ai suoi occhi la nostra giustizia è come uno straccio sporco, dice un passo di Isaia. Ma non ai nostri occhi, perché noi pensiamo di essere piuttosto buoni. Ma vedi, amico, amica, ci battiamo affettuosamente sulla spalla e ci

0: diciamo l'uno all'altro quanto bravi siamo, mentre tutto ciò che produciamo non è che un mucchio di biancheria sporca. Dio non sta accettando le nostre opere, sta accettando la giustizia di Cristo, che si ottiene soltanto attraverso la fede.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Il comando «Tieni nascoste queste cose», sigilla il libro, ha lo scopo di proteggere queste cose dal pubblico, non di nasconderle. In questo senso anche molti documenti sono sigillati, vi sono copie a disposizione del pubblico, ma i documenti originali sono messi via a beneficio delle generazioni future. Poi a Daniele è detto che molti studieranno con cura e la conoscenza aumenterà. Questo si adempie ancora oggi attraverso le meravigliose possibilità di studio e di conoscenza che abbiamo e riguarda anche il libro di Daniele. Come risultato avremo un aumento di conoscenza sul significato delle cose che sono avvenute, che avverranno. Anche tu che hai seguito questo studio di Daniele, a volte un po' difficile, complicato, hai aumentato la tua conoscenza sulle cose a venire e fai parte del compimento di questa profezia. Per il momento è difficile sapere se ciò che comprendiamo è giusto, visto che oggi molti differiscono nell'interpretazione della profezia. Sembrerebbe chiaro che c'è parecchio che non comprendiamo. Tutto ciò verrà svelato quando giungeremo a questo periodo particolare. Ecco il motivo per cui dobbiamo tenere i nostri occhi su una cosa, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore, Cristo Gesù. Così viene raccomandato a Tito dall'Apostolo Paolo nell'epistola intestata appunto a Tito, capitolo 2, versetto 13. Molti studieranno con cura ed è quello che vorremmo fare anche attraverso i nostri programmi, studiare tutta la Bibbia, da cima a fondo, senza tralasciare nulla, senza fissarci su particolari dottrine. Solo così la conoscenza aumenterà. Credo che qui significhi la conoscenza sulla profezia, ma mi auguro che aumenti per ciò che riguarda tutta la rivelazione di Dio. Poi io, Daniele, guardai, ed ecco altri due uomini in piedi, l'uno su questa sponda del fiume e l'altro sulla sponda opposta. Uno di essi disse all'uomo vestito di lino che stava sulle acque del fiume: «Quando sarà la fine di queste cose straordinarie?» Udii l'uomo vestito di lino che stava sopra le acque del fiume. Egli alzò la mano destra e la mano sinistra al cielo e giurò per colui che vive in eterno, dicendo: «Questo durerà un tempo, dei tempi e la metà d'un tempo. E quando la forza del popolo santo sarà interamente spezzata, allora tutte queste cose si compiranno». Io udii, ma non compresi, e dissi: «Mio Signore, quale sarà la fine di queste cose?» Egli rispose: «Va, Daniele, perché queste parole sono nascoste e sigillate sino al tempo della fine». Questi versetti, dal 5 al 9 di Daniele capitolo 12, ci fanno ritornare alla visione che Daniele aveva avuto all'inizio del capitolo 10. L'uomo vestito di lino è stato precedentemente identificato come il Cristo manifestato prima della sua incarnazione. Qui altri due si uniscono a lui, uno sta sulla sponda del fiume Tigri e l'altro sulla sponda opposta. Uno chiede quanto durerà questo evento e il Cristo giura che durerà 3 anni e mezzo, che corrisponde all'ultima metà della 70ª settimana della profezia data a Daniele. «Quando la forza del popolo santo sarà interamente spezzata» è una frase strana, potrebbe significare che la ribellione di Israele sarà finalmente spezzata con la fine del periodo di grande tribolazione, che a quel tempo si sarebbero rivolti con decisione verso Dio. Benché Daniele fosse testimone di questa scena, non comprese ciò che vide e ciò che sentì. Daniele era sconcertato e voleva sapere come tutte queste cose si sarebbero risolte. Così gli viene nuovamente ricordato che queste cose avranno luogo nel tempo della fine e che sono temporaneamente sigillate, protette.

0: Terminiamo la lettura di questo libro di Daniele con i versetti dal 10 al 13 del capitolo 12. Molti saranno purificati, imbiancati, affinati, ma gli empi agiranno empiamente, e nessuno degli empi capirà, ma capiranno i saggi. Dal momento in cui sarà abolito il sacrificio quotidiano e sarà rizzata l'abominazione della desolazione, passeranno 1290 giorni. Beato chi aspetta e giunge a 1335 giorni. Tu avviati verso la fine. Tu ti riposerai e poi ti rialzerai per ricevere la tua parte di eredità alla fine dei tempi. Abbiamo visto dei grandi principi di Dio che valgono dai giorni di Daniele fino al tempo della fine. Molti saranno purificati. E si riferisce a coloro che sono venuti a Cristo, non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia. Così dice Paolo a Tito, capitolo 3, versetto 5. Nessuno degli empi capirà. Si riferisce all'uomo naturale, ma l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché esse sono pazzia per lui e non le può conoscere, perché devono essere giudicate spiritualmente. Scrive così Paolo in 1 Corinzi 2, versetto 14. Ma capiranno i saggi, perché dice Gesù nel Vangelo di Giovanni, capitolo 16, versetto 13. Quando però sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di Suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. L'idolo che contamina il Tempio rimarrà per 1290 giorni. Effettivamente sono 30 giorni oltre ai 3 anni e mezzo. L'ultima metà della grande tribolazione corrisponde a 1260 giorni e, per alcune ragioni non chiarite, sarà permesso alla statua dell'Anticristo di rimanere altri 30 giorni, dopodiché l'Anticristo stesso sarà gettato nello stagno di fuoco. Ci viene presentata un'altra serie di giorni senza altre spiegazioni, se non che è beato chi aspetta e giunge a questo tempo. Nessuno possiede l'interpretazione di questo, rimane sigillato fino al tempo della fine. Penso che alle volte tentiamo di sapere di più di quanto ci è stato effettivamente rivelato. Viene detto a Daniele che sarebbe morto senza vedere l'adempimento delle profezie, ma sarebbe risuscitato dalla morte per entrare nel millennio. Allora Daniele riceverà la sua parte di eredità alla fine dei tempi. E questo ci porta all'entrata nel regno di Cristo. Amico, amica, questo è il futuro che proprio ora è dinanzi a noi, un futuro che dice che Gesù sta venendo su questa terra e sta venendo per stabilire il suo regno. Questa è la speranza che in questi giorni dobbiamo avere forte dinanzi a noi. E con questo è tutto per quanto riguarda questa settimana e anche il libro di Daniele. Quindi con oggi in pratica abbiamo concluso l'analisi attorno a queste profezie scritte, trovate appunto nel libro di Daniele. Lunedì prossimo, quando ci risentiremo, avremo l'occasione di aprire un nuovo libro. Appuntamento allora a lunedì. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti, se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta al conto corrente postale numero 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Sono le ore 6. Buon ascolto.
1: Mario Calvagno e iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Piccola ma dirompente, questo il titolo. Che cos'è? Ce lo dice Giacomo nella sua lettera, nei primi 12 versetti del capitolo 3, di che cosa si tratta. Possiamo semplicemente dire, iniziando il nostro momento di riflessione, e che la parola dirompente indica sì qualcosa di esplosivo, ma qualcosa di esplosivo che spappola, che fa pezzettini, che frantuma, e questo sì può essere applicato ad una bomba, per esempio, ma può essere applicato anche in maniera metaforica a determinate situazioni della nostra vita. Giacomo applica questo concetto di dirompente alla lingua, sì, la lingua dell'essere umano, non il linguaggio, non una lingua parlata, ma la lingua, proprio questo pezzettino di carne che ci permette di articolare le parole, o meglio, che ci permette di tramutare i nostri pensieri, i nostri desideri, le nostre elaborazioni mentali, ci permette di tramutarle in concetti, in discorsi pieni di queste parole che, ci dice Giacomo, a volte non sono poi tanto belle o tanto buone. E le parole, i concetti addirittura si possono tramutare anche in fatti, anche in azioni. E qui Giacomo dice proprio tutte queste cose importantissime. All'inizio, lo dicevamo, del capitolo 3 della sua lettera che stiamo continuando ad analizzare. L'ultima volta abbiamo visto nei capitoli precedenti che Giacomo ha parlato di fede, una fede pratica, una fede applicabile nelle questioni, nelle situazioni della vita, quindi non semplicemente una fede teorica, o l'ultima volta in maniera particolare dicevamo quella che dice io credo in Dio, non è una fede vera. Io credo che Dio esista non è una fede reale, è semplicemente un dato di fatto, ma la fede è qualcosa di diverso. Dio esiste, questo è inoppugnabile, è inequivocabile, che ne dicano quelli che magari si ostinano in qualche modo per motivi loro a volerne negare l'esistenza, ma l'esistenza di Dio è evidente in ogni cosa, è evidente nelle cose invisibili e nelle cose enormi. Parliamo di oggetti, parliamo di animali, parliamo dell'universo, parliamo dell'atomo, ecco, parliamo di tutte queste cose, poi anche dei fenomeni naturali. E quindi, visto che Dio esiste, cerchiamo di riflettere su una cosa, ci dice poi Giacomo ancora, che noi, continuando ecco sul discorso della fede, anche se qui la parola fede non viene più pronunciata, ma è che noi per vivere realmente la nostra vita, viverla nella maniera giusta, dobbiamo imparare a controllarci, dobbiamo imparare a capire come ci dobbiamo comportare nelle situazioni che ci troviamo davanti ogni giorno. Eccola qui la fede pratica, la fede reale, la fede effettiva. E lui dice: non siate in troppi a fare da maestri per gli altri, a mettervi ad insegnare agli altri. Ricordate che tutti commettiamo molti errori e noi che insegniamo, dice Giacomo, saremo giudicati da Dio più severamente degli altri. E qui lega la lingua a questo discorso e dice: chi sottinteso anche insegnando, ma in tutte le altre circostanze della vita, chi riuscisse a controllare la propria lingua sarebbe un uomo perfetto, capace di tenere a freno qualsiasi altra parte del corpo. E poi fa un esempio molto semplice ma anche molto calzante. Guardate i cavalli. Noi mettiamo loro il morso in bocca per farci ubbidire ed è così che li comandiamo come ci pare. Oppure guardate le navi. Per quanto siano grandi e sospinte da forti venti, come erano allora, insomma era così, per mezzo di un piccolo timone vengono poi dirette dove vuole il timoniere. E quindi i venti vengono vinti, la forza dei venti viene vinta, scusate il gioco di parole, proprio da un piccolo timone, così come è oggi la forza del motore, delle navi, dei motori, delle navi che le guida andando in una certa direzione, poi questa forza può essere indirizzata da un timone molto piccolo rispetto alla mole della nave, può essere indirizzata da un'altra parte. E poi conclude l'esempio e dice: così pure la lingua è una piccola cosa, ma si compiace di grandi vanti. Si sa, una piccola favilla può incendiare una grande foresta. Ed anche la lingua è come un fuoco, un mondo di cattiveria che avvelena tutto il corpo, dice qui Giacomo. E accesa da questo fuoco della cattiveria, la lingua può mettere in fiamme tutta la nostra vita, portando disastri e distruzione. E portando questi disastri e questa distruzione non soltanto nella nostra vita, ma portandola anche nella vita degli altri. E partendo dalla vita degli altri, dai disastri che possiamo provocare con il nostro parlare, con le parole che noi diciamo, fossimo anche solo un po' egoisti, potremmo e dovremmo pensare a noi e vedere quali sono le situazioni veramente negative che a volte il nostro parlare può farci cadere addosso, e quindi regolarci di conseguenza, fare in modo di non usare la lingua a sproposito, e quindi di conseguenza ancora, per essere coerenti, cercare di allontanare da noi anche l'egoismo. E quindi in questo modo, ritornando alla vera fonte della fede che è Dio, cercare di legarci a Lui e cambiare radicalmente la nostra vita. Sia che partiamo da una situazione in cui ci professiamo credenti, e sia che partiamo da altre situazioni, da situazioni diverse, perché la soluzione per la nostra vita è soltanto il Signore Gesù. Ma su questo continueremo a parlare fra poco. Riprendiamo appuntamento con Dio di oggi. Piccola ma dirompente è questa la nostra lingua, secondo quello che dice Giacomo nei primi 12 versetti del capitolo 3 della sua lettera, che troviamo nel Nuovo Testamento della Bibbia. E continua, dopo aver fatto degli esempi, dicendo che l'uomo è capace di domare ogni specie di bestie feroci e di uccelli, rettili e pesci, e di fatto li ha domati, ma non c'è nessuno capace di domare la lingua. La lingua è un male che non si può frenare, piena di veleno mortale com'è. E noi usiamo la lingua per benedire Dio, dice Giacomo, che è nostro padre, ma anche per maledire gli uomini, che sono fatti a immagine di Dio. È una grande contraddizione. E così dalla stessa bocca escono benedizioni e maledizioni. È mai possibile questo? Dice Giacomo. Ma no, fratelli miei, non bisogna che sia così. Una fonte d'acqua può forse gettare contemporaneamente acqua dolce e acqua salata? O potete forse raccogliere olive da un albero di fichi, oppure dei fichi dalla vite? E neppure potete attingere acqua potabile da una fonte salata. È una grande contraddizione, una cosa che non esiste. E allora perché deve esistere nella nostra vita questo doppio comportamento? O questo comportamento doppio, cioè questo comportamento fasullo, diciamo così, e da un lato usare la lingua per benedire Dio, e quindi se poi invece con la stessa lingua si maledicono gli esseri umani, insomma, non è un comportamento molto coerente, è anche un comportamento inutile, diciamolo in maniera chiara. Perché allora non si è veramente benedetto Dio, Dio non se ne fa nulla di queste benedizioni false. È qualcosa su cui riflettere, perché si tratta di una sfida pratica. E Giacomo lo dice chiaro: nessuno può domare la lingua, nessuno è capace di tenere a freno la lingua. E allora come possiamo fare? Se non siamo capaci di tenerla a freno, di domarla, di fare in modo che non sia così esplosiva, così dirompente la nostra lingua, ci dobbiamo rivolgere a chi è capace di farlo, cioè a Dio. Il Signore è l'unico timoniere in grado di dirigere la nostra lingua nella giusta direzione. È un esempio che avevamo fatto in apertura, ricordate, quello della nave, la nave che è enorme, che è spinta dai venti, ma che viene guidata da un piccolo timone. E se noi rappresentiamo la nave, se la nostra vita rappresenta la nave, allora la nostra lingua a sua volta rappresenta il timone che può dirigere la nostra vita. E la nostra vita viene ben diretta da una lingua che pronuncia delle parole di vita, delle parole di pace, delle parole di serenità, delle parole fatte per costruire, non per distruggere, sia nei nostri confronti ma anche nei confronti degli altri. E queste parole possono venire solo da un cuore che è in pace, solo da un cuore che è sereno. Perché, l'aveva detto Gesù, la lingua abbonda di ciò che c'è all'interno del nostro spirito, abbonda da quello che c'è nei nostri sentimenti. Se noi siamo sereni, se noi siamo in pace, se noi siamo soddisfatti nonostante tutto, se noi abbiamo gli occhi rivolti

con il nostro modo di muoverci, ma anche con la nostra lingua, con il nostro parlare, con quello che trasmettiamo agli altri attraverso i concetti che esprimiamo. Ecco, allora rivolgiamoci al timoniere assoluto, a Dio che può guidarci attraverso sì le difficoltà della vita che a volte ci attanagliano, che a volte ci fanno reagire male, ma se è Dio che ci guida, se è Dio che dirige intanto i sentimenti del cuore nostro, e poi dirige questo piccolo timone, questo piccolo pezzetto di carne che è la nostra lingua all'interno della nostra bocca, allora la vita che noi viviamo già in noi sarà una vita diversa, ma sarà anche una vita diversa per quanto riguarda le relazioni con gli altri, e diventeremo guidati con le mani di Dio, diventeremo a nostra volta delle guide per gli altri. Beh, Giacomo lo diceva all'inizio, non siate in troppi a fare da maestri, ad insegnare, a guidare gli altri, ricordate che tutti commettiamo molti errori, e lui che insegnava, lui che era una guida della Chiesa, Giacomo, fratello di Gesù, noi saremo giudicati da Dio più severamente degli altri, e scrive proprio all'inizio di questo capitolo 3 della sua lettera. Beh, anche se non abbiamo l'opportunità di guidare altri e di insegnare ad altri, ma diventeremo con una lingua a freno, con una lingua ben guidata da Dio, diventeremo comunque una benedizione per coloro che ci stanno accanto. Una benedizione noi, e possiamo dire anche in conclusione di questo appuntamento con Dio di oggi, allora, che Dio ci benedica.

0: Sono le ore 6 e 21 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato. E io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: La lettura biblica di oggi è tratta dalla lettera di Paolo agli Efesini, capitolo 6, versetto 18. Pregate in ogni tempo per mezzo dello Spirito con ogni preghiera e supplica. Vegliate a questo scopo con ogni perseveranza. La riflessione è curata da Andrea Papini. L'accento è forse più su ogni tempo che su pregate. Ecco perché si precisa con ogni preghiera e supplica. C'è la preghiera grata, ma esiste anche la supplica speranzosa. Il pericolo è dimenticare ogni e limitarsi alle solite due frasette. Succede anche nella comunicazione nella coppia, in famiglia, in società. Una vera comunicazione è come l'arcobaleno, contiene tutti i colori e dovremmo essere capaci sia di generarli sia di riceverli. Un altro pericolo è tralasciare l'espressione con ogni perseveranza. La comunicazione si fossilizza, diventa tradizione e alla fine rimane la noia, la ripetitività. Dio è vita e anche la sua comunicazione lo è. Con Lui siamo liberi di essere noi stessi, di dire quello che desideriamo. Se hai dubbi, critiche o domande, puoi scriverci e nel frattempo prova. Ogni tipo di comunicazione, in ogni momento, con ogni possibile perseveranza. Dio ha progettato tutto ciò come una benedizione. Perché non approfittarne?

benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo dall'Evangelo di Giovanni, capitolo 10, versetti 10 e 11. Gesù disse: «Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Io sono il buon pastore». E ancora, dalla prima lettera di Pietro, capitolo 5, versetto 7. «Gettando su di lui ogni vostra preoccupazione, perché egli ha cura di voi». La vita in abbondanza. Una notte, quando Paolo e Sila erano imprigionati, un forte terremoto apre tutte le porte delle celle e il carceriere, credendo che i carcerati siano fuggiti, si sente colpevole e sta per suicidarsi. Ma l'apostolo Paolo gli grida: «Non farti del male, perché siamo tutti qui». Allora quell'uomo chiede: «Che debbo fare per essere salvato?» Atti capitolo 16, versetti 28 e 30. La sua disperazione è superata da ben altri pensieri. Egli si rende conto di essere peccatore davanti a Dio. Per questo fa quella domanda. La risposta, breve e semplice, è immediata. Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia. Atti degli Apostoli, capitolo 16, versetto 31. L'invito a credere, Dio lo rivolge a tutti noi perché vuole donarci la vita eterna. Il carceriere della prigione di Filippi ha accettato con gioia quell'offerta e si è convertito al Signore. Da quel momento la vita sua e della sua famiglia è profondamente cambiata. Anche oggi vi sono tante persone sull'orlo del precipizio. Tentate di farla finita. Le statistiche dicono che il suicidio è una delle cause principali di mortalità fra i giovani, eppure per Dio non ci sono casi disperati. Egli offre a tutti una soluzione perché vuole dare a tutti l'avvio a un nuovo inizio, l'inizio di una nuova vita felice con Lui. Questa soluzione è la fede in Gesù suo Figlio, che ha sacrificato la propria vita perché noi ottenessimo il perdono di Dio e la vita eterna. Una vita in abbondanza. Dio non ci promette una vita senza preoccupazioni, senza prove, senza lacrime. No, ma ci assicura che sarà sempre al nostro fianco. Il Signore ci chiede di gettare su di Lui ogni nostro peso. Possiamo lasciarci portare da Lui e gustare il suo amore immutabile. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: È un nuovo giorno, cari amici, lo cominciamo insieme facendoci guidare dalla parola di Dio che oggi 18 settembre attingiamo dalla seconda lettera a Timoteo nel capitolo 1 al verso 7, dove è scritto così: Dio infatti ci ha dato uno spirito non di timidezza, ma di forza, d'amore e di autocontrollo. Paolo è ormai anziano e scrive la sua ultima lettera a Timoteo, definito caro figlio nella fede, con il tono di chi detta le sue ultime volontà. Paolo scrive di essere in catene a Roma, in un carcere umido, buio e freddo, tanto che pur sapendo di essere prossimo ad essere giustiziato, chiede al suo figlioccio un mantello per coprirsi e affrontare eventualmente l'inverno. Il tono della lettera è mesto non solo per la prigionia, ma perché la situazione dei fedeli è messa a dura prova dalla persecuzione iniziata dopo Nerone. E poi lo hanno abbandonato quasi tutti. Ma la sua è un'opera che ha portato molti frutti e Timoteo è uno di questi, tanto che ora era pastore della chiesa di Efeso. Ma è giovane, è timido, ha paura di gestire con onore quell'incarico. Tanto più che la persecuzione incalzava e quindi andava incoraggiato. E Paolo lo fa con tenerezza, perché la chiesa che deve curare è una chiesa difficile, ancora carica di reminiscenze di idolatria e di libertinaggio, retaggio della cultura imperante. Portare il messaggio del Vangelo è una grande responsabilità, diciamolo, e diventa ancora più impegnativo se ci sono forti opposizioni e a volte può succedere addirittura di essere tentati di vergognarci dell'Evangelo e diventiamo codardi, come i soldati che indietreggiano davanti alla battaglia. Ma l'Apostolo Paolo dice: ravviva il dono che è in te. E si riferisce allo Spirito Santo che abbiamo messo all'angolo, ma che non si è mai allontanato da noi. Dobbiamo ravvivare quel dono potente che ci dà il coraggio di affrontare giganti che mai potremmo pensare di poter vincere senza di lui.
2: La riflessione di oggi ha un titolo un po' particolare: fai ciò che ti spaventa. Un imprenditore americano di notevole successo ha di recente rilasciato un'intervista in cui ha espresso la sua filosofia di lavoro. Mi piace fare le cose che mi spaventano. Non c'è coraggio senza paura. Ha aggiunto che, invece di riposare sugli allori della sua florida azienda, continua a ricercare dei modi per crescere ed espandersi, assumendosi i rischi di ogni nuova filiale aperta in una nuova città. E questo è il segreto del successo. Non l'assenza di paura, ma la costanza di agire anche temendo eventuali risultati negativi. Ogni giorno sfido me stesso a fare qualcosa di cui ho paura. Anche l'Apostolo Paolo esortava il suo discepolo Timoteo a prendere una posizione netta e radicale per Cristo, anche se gli avrebbe causato sofferenze. Gli ricordava che Dio gli aveva dato uno spirito di coraggio e che non doveva vergognarsi della testimonianza di Dio. Il cristiano non è esente dalle sofferenze e dalla paura, ma sa di poter contare sul sostegno della potenza di Dio in ogni circostanza. È questo ciò che gli dà coraggio davanti a ogni situazione di pericolo e timore. Caro amico e cara amica, armati di coraggio e sfida te stesso a fare qualcosa di cui hai paura. Affronta i tuoi timori sapendo che il coraggio è la luce di Dio che illumina anche la notte più buia. Dio ti benedica.
3: Il verso letto da Laila mi è sempre di grande incoraggiamento. Dio non ci ha dato uno spirito di paura, ma di forza, di amore e di autocontrollo. Se ci basassimo solo sulle nostre forze per affrontare i nostri giganti quotidiani, ci arrenderemmo molto presto, perché ciò che spaventa spesso diventa motivo di blocco e quindi di rinuncia. Ma con Dio, come dice la Sacra Scrittura, siamo più che vincitori e, come dice l'Apostolo Paolo, quando Dio vive in noi la nostra debolezza si trasforma in forza. Ci sono tanti episodi nel Vecchio Testamento che raccontano di situazioni in cui il popolo di Israele era veramente spacciato davanti ai popoli nemici, che erano anche più numerosi di lui. Ma la fiducia in Dio ha fatto sempre la differenza. E ancora oggi, qualunque sia il nostro gigante, se ci affidiamo al Signore ce la faremo. Come è scritto nel libro di Isaia al capitolo 30, nella calma e nella fiducia troveremo la nostra forza. Prendiamo coraggio allora. Dio ha il controllo di ogni circostanza e se Lui è per noi, chi sarà contro di noi? Quello che ci serve è solo una continua relazione con Lui e il resto ce lo provvederà. Un caro saluto e un abbraccio a tutti. Buona giornata.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

Salve amici, benvenuti a questo 261esimo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Chi vi parla è Matteo e vi augura un buon ascolto. Leggiamo il verso che costituisce la meditazione di oggi. Lo troviamo nella lettera che l'Apostolo Paolo scrisse ai Galati nel capitolo 2, al verso 21. E dice: «Io non annullo la grazia di Dio, perché se la giustizia si ottenesse per mezzo della legge, Cristo sarebbe dunque morto inutilmente». Sapete, cari amici, il tema della salvezza del credente è un tema molto dibattuto e controverso nel corso del tempo. C'è chi pretende di imporre ai cristiani qualsiasi forma, il sistema legale della legge o qualunque altro sistema legale dalla cui osservanza si vorrebbe far dipendere la salvezza dell'anima. Di fatto questo annulla e rinnega la grazia di Dio in Cristo Gesù che viene proclamata nel Vangelo. Questa è una accusa grave, ma è un'accusa fondata che giustifica le forti e indignate espressioni che l'Apostolo Paolo rivolge ai cristiani della Chiesa della Galazia, che erano sviati da tanti insegnamenti eversivi che vanificavano l'Evangelo di Cristo. Ma sapete, ancora oggi c'è chi diffonde, in un modo o in un altro, insegnamenti altrettanto eversivi che pregiudicano la sostanza della fede cristiana che è stata proclamata dagli apostoli. Nel verso che abbiamo letto oggi, l'Apostolo Paolo dice come e perché egli, insieme ad ogni autentico cristiano, afferma di non essere così stupido da annullare la meravigliosa grazia di Dio, riducendo proprio l'efficacia del sacrificio del Signore Gesù Cristo.

come dicevo, oggi vi sono cristiani che predicano una salvezza condizionata all'obbedienza degli insegnamenti della parola di Dio. In questo modo annullano il fatto che Cristo ha pagato proprio per la nostra disubbidienza e l'ha fatto con la sua vita sulla croce. La verità centrale che l'Evangelo proclama è che il Signore Gesù è Salvatore, ha amato i credenti, o meglio ha amati gli uomini affinché chiunque crede in Lui possa essere salvati, e lo ha fatto al punto di dare per loro se stesso completamente sulla croce. Cristo così muore in croce, pagando in quel modo egli stesso al posto e in favore dei peccatori. Quindi la pena che la giustizia di Dio prescrive per averla trasgredita è stata pagata da Lui. Coloro che si affidano a Cristo come loro Salvatore possono così dire, nel modo come afferma l'Apostolo, che essi siano stati crocifissi con Cristo. Su quella croce sono morti. E, lo dicevo poco fa, il debito che avevamo verso la legge di Dio è stato pagato. Quindi possiamo concludere che noi, come credenti, non dobbiamo più nulla alla legge. Essa non può più pretendere nulla da noi, così come non si può più pretendere nulla da chi è morto. La pena è stata completamente espiata da Cristo. Ciò che la giustizia prescrive è stato soddisfatto. Qualcuno potrebbe dire che il salvato può fare ciò che vuole, anche peccare, visto che è salvato. Chiaramente no, cari amici. Dobbiamo imparare una cosa importante e fondamentale. Dobbiamo imparare a distinguere le due cose. La salvezza è una cosa e la vita da salvati è un'altra. La prima si ottiene solo ed esclusivamente per la fede, attraverso i meriti di Cristo. E la seconda è la conseguenza della prima. La seconda è la conseguenza di una vita nuova, di una vita trasformata dalla presenza dello Spirito Santo. Certo, dobbiamo ammetterlo, non sempre un credente si comporta in un modo coerente con gli insegnamenti di Gesù. Ma questo non pregiudica la salvezza, che è un dono della grazia di Dio. Spetta al cristiano dare prova del fatto che la sua vita dipende dal Signore. Possiamo allora affermare anche noi con grande forza, come l'Apostolo Paolo: io non annullo la grazia di Dio, ma credo fermamente che il sacrificio di Cristo è valido al 100% per la mia salvezza. Bene, cari amici, siamo giunti al termine.
In attesa di un vostro riscontro, io vi saluto caramente, vi ringrazio per il vostro ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Ok, miei cari ascoltatori, quest'oggi finiremo questo lungo capitolo 22, dal versetto 52 al versetto 71. Gesù disse ai capi dei sacerdoti, ai capitani del Tempio e agli anziani che erano venuti contro di lui: «Siete usciti con spade e bastoni come contro un brigante. Mentre ero ogni giorno con voi nel Tempio non mi avevate mai messo le mani addosso, ma questa è l'ora vostra e la potestà delle tenebre». Dopo averlo arrestato, lo portarono via e lo condussero nella casa del sommo sacerdote, e Pietro seguiva da lontano. Essi accesero un fuoco in mezzo al cortile, sedendovi torno. Pietro si sedette in mezzo a loro. Una serva, vedendolo seduto presso il fuoco, lo guardò fisso e disse: «Anche costui era con lui». Ma egli negò, dicendo: «Donna, non lo conosco». E poco dopo un altro lo vide e disse: «Anche tu sei di quelli». Ma Pietro rispose: «No, uomo, non lo sono». Trascorsa circa un'ora, un altro insisteva dicendo: «Certo, anche questi era con lui, perché è Galileo». Ma Pietro disse: «Uomo, io non sono quello che dici». E subito, mentre parlava ancora, un gallo cantò. E il Signore, voltatosi, guardò Pietro. E Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detta: «Oggi, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte». E andato fuori, Pietro pianse amaramente. Gli uomini che temevano Gesù lo schernivano percuotendolo. Poi lo bendarono e gli domandavano: «Indovina, chi ti ha percosso?» E dicevano molte altre cose contro di lui, bestemmiando. Appena fu giorno, gli anziani del popolo, i capi dei sacerdoti e gli scribi si riunirono e lo condussero nel loro sinedrio, dicendo: «Se tu sei il Cristo, diccelo». Ma egli disse loro: «Anche se ve lo dicessi, non credereste. E anche se io vi facessi delle domande, non rispondereste né mi lascereste andare. Ma da ora in avanti il Figlio dell'uomo sarà seduto alla destra della potenza di Dio». E tutti dissero: «Sei tu dunque il Figlio di Dio?» Ed egli rispose loro: «Voi lo dite, io sono». E quelli dissero: «Che bisogno abbiamo ancora di testimonianza? Lo abbiamo udito noi stessi dalla sua bocca». È stata una notte molto lunga per Gesù. Prima l'ultima cena, poi il lavaggio dei piedi dei discepoli, l'ampio insegnamento nella stanza superiore, il cammino a Getsemani, l'agonia in preghiera nel giardino, l'arresto, il cammino di ritorno in città, l'interrogatorio, il trattamento brutale, l'umiliazione nella casa del sommo sacerdote. E poi, per aggravare la situazione, Gesù assiste al rinnegamento di Pietro, come aveva predetto. E Luca sembra enfatizzare il momento dicendo: «Il Signore si voltò e guardò Pietro dritto negli occhi», quasi come dire: «Te l'avevo detto, Pietro». Uff, che tristezza. Dato che un'udienza processuale non era legale in piena notte, ora si è fatto giorno e poteva essere emessa una sentenza legale. Gesù quindi fu costretto a comparire davanti al Sinedrio per una breve ripetizione dell'indagine che era stata appena conclusa durante la notte. I leader ebrei potevano quindi avanzare un'accusa formale contro di lui, da presentare poi alle autorità romane. Nel farlo dovevano convincere il governatore romano che la persona accusata meritava l'esecuzione. Potreste aver notato che in questo processo diurno i giudici non si sono disturbati a trovare testimoni contro Gesù. Questo perché nel processo notturno i testimoni si sono resi praticamente ridicoli, contraddicendo le loro affermazioni. Mi chiedo se il Sinedrio abbia colto appieno ciò che Gesù ha detto loro con la frase: «Da ora in poi il Figlio dell'uomo sarà seduto alla destra della potenza di Dio». Questo implica che presto loro stessi affronteranno un vero giudizio, non uno fittizio, con Gesù come giudice. Ed infine una frase che potrebbe essere fraintesa. Sfortunatamente in alcune traduzioni italiane leggiamo solo «tu lo dici». Questo porta all'ambiguità, poiché il lettore lo interpreta nel senso di «tu dici che io sono, ma io non sto dicendo questo». Questa espressione è dall'aramaico e dovrebbe essere tradotta nel senso di «sì, ha ragione, perché l'ha riconosciuto», o «correttamente, lo avete confermato». In questa lettura viene seguito giustamente da «io sono». Riflessione. Ti rendi conto di quanto abusa ancora prima della flagellazione e della crocifissione? Tutto questo per l'amore che ha per te e per me. Signore, pur sapendo che il migliore, il più sfacciato, a volte arrogante, dei tuoi discepoli era pronto a rinnegarti 3 volte, tu questo lo sapevi, gliel'hai anche detto a priori. E allo stesso tempo però eri pronto a perdonarlo. E fa lo stesso quest'oggi con noi. Quando abbiamo un cuore contrito, pur avendoti rinnegato, sei pronto a perdonarci. Ma non solo, chiedi anche che noi si faccia la stessa cosa con gli altri. Riempici del tuo Spirito Santo per riuscire ad essere in grado di farlo. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Ok, well, un altro venerdì, un altro weekend innanzi a noi. Ci risentiamo settimana prossima per la conclusione del Vangelo di Luca. Ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Giorni infiniti di Albino Montisci. Quello della vita futura del credente, così come anche quello del ritorno di Gesù, sono sempre stati temi cari ad Albino e a sua moglie Cinzia, che è l'autrice dei testi di molte delle sue canzoni. In parte lo è anche il CD che ascoltiamo in questi giorni, e anche il brano che vi proponiamo adesso. Si intitola Lui arriverà, da Giorni infiniti, il nostro disco highlight. Canta Albino Montisci.
1: Disco Highlight,

molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo, è scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

Logos, l'Uniradia Pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dalla lettera agli Ebrei, capitolo 4, versetto 15. Perché non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre infermità, ma ne abbiamo uno che in ogni cosa è stato tentato come noi, però senza peccare. Fino a che non siamo nati di nuovo, l'unica tentazione che possiamo riconoscere è quella menzionata da Giacomo. Ognuno è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo adesca. Ma dopo la rigenerazione siamo innalzati ad un altro regno ove incontriamo altre tentazioni, quelle del tipo affrontato dal Signore Gesù. Le tentazioni di Gesù non toccano la nostra natura umana, non vi hanno nessuna presa. Si muovono in sfere differenti dalle nostre, fino a che non siamo nati di nuovo e diventati suoi fratelli. Le tentazioni di Gesù non sono quelle di un uomo, ma quelle di Dio fatto uomo. Per la rigenerazione il Figlio di Dio è formato in noi e nella nostra vita fisica egli si ritrova nelle stesse condizioni in cui era sulla terra. Satana non ci tenta di fare cose malvagie, ma ci tenta per farci perdere quello che Dio ha messo in noi rigenerandoci, e cioè la possibilità di essergli utili. Satana non adotta la tattica di tentarci a peccare, ma quella di alterare il nostro punto prospettico. Solo lo Spirito Santo può scoprire questa alterazione ed avvertirci che è una tentazione del diavolo. La tentazione è la prova a cui sono sottoposte le qualità peculiari di una persona per opera di una forza avversaria. Questo spiega la tentazione del Signore Gesù. Dopo che egli ebbe accettato col suo battesimo la vocazione di caricarsi del peccato del mondo, subito lo Spirito di Dio gli fece affrontare la prova delle macchinazioni del diavolo. Ma egli non cedette. Passò per la tentazione senza peccare e conservò intatte le qualità peculiari della sua personalità.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 15 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Giorni Infiniti di Albino Montisci. Già dal nome di questo album, Giorni Infiniti, si può percepire che se c'è un tema portante, possiamo certamente intravederlo nel viaggio della vita, quella vissuta qui su questa terra, guidata e condotta amorevolmente in tutti i suoi aspetti dal nostro Padre Celeste, ed anche in quella vissuta nell'eternità alla sua presenza. Un esempio è il brano intitolato Per mano. L'ascoltiamo da Giorni Infiniti, il nostro disco Highlight. La voce è sempre quella di Albino Montisci.

0: Disco Highlight, in questi giorni.
1: Giorni infiniti, di Albino Montisci.
2: Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o Lui.

quella o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento? Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

Gentilissimi amici all'ascolto, ben ritrovati come ogni giorno sulle nostre frequenze per insieme avere un attimo di riflessione all'inizio di questo 18 settembre in compagnia del sottoscritto, ovvero di Roberto.

La nostra breve trasmissione di circa 10 minuti non sarà però composta di sole parole, ma anche di tanta buona musica classica, quest'oggi interpretata dal nostro Chopin.

L'argomento di cui tratteremo quest'oggi dei brevi pensieri è un argomento con il quale tutti noi, penso, almeno una volta nella nostra vita, se non di più, abbiamo dovuto scontrarci, diciamo così. Voglio infatti parlare del calcare.

il calcare. È questo un composto chimico che si trova nell'acqua, che spesso e volentieri ci porta a dover riparare la lavatrice, la lavastoviglie o qualunque altro tipo di elettrodomestico con il quale esso viene a contatto. E purtroppo di questo noi non possiamo farne altro se non prenderne atto, perché ci porta inevitabilmente a dei disagi all'interno delle nostre abitazioni. Sicuramente l'acqua cambia a seconda della località in cui essa si trova e quindi questo componente può arrecare più o meno danni ai nostri elettrodomestici. Ma approfondiremo questo argomento dopo un primo stacco musicale.

In un villaggio in cui ogni fattoria aveva il proprio pozzo, solamente una casa aveva l'acqua corrente. Questa proveniva da una sorgente che scaturiva da un terreno privato situato su un'altura ed era raccolta in un serbatoio. Una canalizzazione aveva permesso di collegare la cucina ed i sanitari e di disporre gratuitamente di acqua in abbondanza. L'unico problema era rappresentato dal fatto che l'acqua era fortemente calcarea. Gli apparecchi si incrostavano molto rapidamente di calcare e gli utensili da cucina si ricoprivano di una patina biancastra. Un bel giorno però il sindaco informò la popolazione che il comune sarebbe stato collegato alla rete regionale di acqua filtrata e trattata. Per esservi allacciati bastava esclusivamente presentarne domanda. E così fu. Non vi era bisogno di cambiare le tubazioni. Bastava un collegamento e lo stesso apparecchio funzionava come prima. La differenza stava nel fatto che l'acqua aveva cambiato natura.

Ho voluto raccontarvi questo piccolo aneddoto perché desidero fare un'applicazione morale di quanto rappresenta il calcare per quanto riguarda la nostra vita quotidiana. Il calcare, infatti, ci fa pensare al peccato che intorbida ed incrosta la nostra vita e si infiltra in tutte le nostre attività. Esso vi si presenta sotto molte forme: la vanità, l'egoismo, la disonestà, l'orgoglio, i desideri carnali. Ma come esiste una soluzione che possa aiutarci a vincere il calcare nell'acqua? Ve ne è anche una che ci permette di vincere quella che rappresenta il calcare della vita spirituale. Vi è infatti un collegamento con un'acqua sana, immagine della vita divina donata in abbondanza dal Signore Cristo Gesù, che ne è la sorgente perfettamente pura ed inesauribile. Dio, attraverso la sua parola, dice: vi aspergerò con acqua pura, vi purificherò di tutte le vostre impurità. Parole riportate dal libro del profeta Ezechiele, capitolo 36, versetto 25. Che dire dunque? Se noi ci affidiamo a Cristo, da quel momento in poi la nuova vita in noi utilizzerà le stesse nostre membra di prima, le nostre stesse facoltà, energia, intelligenza, memoria, ma lo farà sicuramente in modo conforme alla volontà del Signore.

Dopo quanto detto, non possiamo fare altro che raccoglierci in preghiera e domandare al nostro caro e buon Dio di togliere quello che è la forma calcarea che lima la nostra vita spirituale. Padre nostro e Dio nostro, ti ringraziamo perché in questo 18 settembre hai voluto ricordarci che se nella nostra vita vi è il calcare rappresentato dal peccato, è necessario che esso venga estirpato. E questo solamente attraverso una confessione di tali peccati a te e un abbandono delle nostre vite nelle tue mani, in maniera tale che possiamo con gioia venire a te, sapendo che tu ci modellerai e ci renderai più puliti, così come quando un elettrodomestico viene ripulito dal calcare. Grazie Padre, nel nome del tuo figliolo. Amen.

dunque anche lo spazio a me dedicato della giornata di oggi va a concludersi. Ti ringrazio di essere rimasto in mia compagnia e rinnovo un nuovo incontro per la giornata di domani. Ciao!

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della Sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del Suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane e che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella Sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della Sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a Sua immagine e per cui ha donato Suo Figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama, perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome, perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia, l'Iddio Onnipotente, il Creatore dell'Universo è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 18 settembre 2026, buon ascolto. Negli Stati Uniti il Pentagono sta valutando un piano per ritirare dall'Europa aerei, navi, armi e decine di migliaia di soldati. Lo riporta la NBC citando alcune fonti, secondo le quali la riduzione potrebbe riguardare un terzo dell'intero contingente americano in Europa, ovvero circa 25.000 unità. Altre fonti hanno riferito alla NBC che non è escluso un taglio ancora maggiore fino alla metà del contingente, ovvero un massimo di 40.000 persone. Se il piano fosse attuato, sarebbe la più significativa riduzione in Europa dai tempi della Guerra Fredda. Mi aspetta una decisione importante, voglio intervenire e annientarli, oppure no? È una decisione importante. Con me tutto è possibile. Un momento cruciale nella guerra in Iran sembra avvicinarsi, soprattutto dopo le parole pronunciate da Donald Trump ad Axios. Nonostante ciò, gli Stati Uniti hanno rilasciato i visti all'Iran per la partecipazione all'Assemblea Generale dell'ONU della prossima settimana, lo riferisce un funzionario del Dipartimento di Stato. Intanto però la tensione è alta in tutto il Golfo, infatti 3 bambini sono stati uccisi e diverse persone ferite durante gli attacchi nella provincia yemenita di Taiz. A denunciarlo sono gli Houthi attraverso la loro emittente Al Masira, che attribuisce i raid alle forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. 3 bambini sono stati uccisi e diversi cittadini yemeniti sono rimasti feriti in attacchi condotti dai mercenari sostenuti dall'Arabia Saudita, ha riferito la TV degli Houthi. Le guardie della rivoluzione islamica dell'Iran hanno dichiarato di avere colpito una petroliera battente bandiera del Togo mentre tentava quello che hanno definito un passaggio illegale attraverso lo stretto di Hormuz nella notte. La marina dei Pasdaran ha riferito che l'imbarcazione ha preso fuoco ed è stata bloccata in seguito all'attacco. I Pasdaran hanno ribadito di mantenere il controllo della via d'acqua e che non permetteranno ad alcun aggressore di attraversarla in una dichiarazione diffusa dall'agenzia IRNA. I carburanti salgono ancora negli USA con il diesel che tocca i suoi massimi storici. Secondo i dati giornalieri dell'American Automobile Association, la media nazionale per gallone di benzina si è attestata a $4.43 al gallone, in rialzo di oltre il 40% sui $3.12 del primo giorno del secondo mandato di Donald Trump alla Casa Bianca. Il diesel invece continua ad aggiornare i record e sfiora quota 6,40 a $6.39, in aumento di oltre il 71% sui $3.72 del primo giorno di presidenza Trump. Carenze di diesel sono segnalate in Texas, Florida e California, dove sono segnalati picchi a $8.21 al gallone. I seggi elettorali nell'estremo oriente russo hanno aperto alle 8 di questa mattina, dando il via alle elezioni legislative che si terranno nella Federazione Russa nelle 3 giornate di oggi, di sabato e di domenica. Ne danno notizia le principali agenzie di stampa russe. Nella consultazione saranno eletti 450 deputati della Duma, la Camera Bassa del Parlamento russo. Si tratta delle prime elezioni legislative dall'inizio della guerra su larga scala lanciata da Mosca in Ucraina nel febbraio del 2022. Prevista la vittoria del partito del presidente Putin, Russia Unita, mentre l'unico partito apertamente contrario alla guerra, Yabloko, è stato vietato dalla Corte Suprema di partecipare alle elezioni. Veniamo alla cronaca italiana, salgono a 114 i casi sintomatici legati al focolaio di tossinfezione alimentare che ha interessato alcune scuole e nidi della Val Trompia nel Bresciano. Tra i casi segnalati ci sono anche adulti, mentre restano ricoverati 12 bambini. Gli accertamenti di laboratorio effettuati in ambito ospedaliero sui piccoli pazienti hanno dato come risultato la presenza di salmonella.
Due insegnanti in servizio in un istituto comprensivo di un comune del nord del Salento sono indagate dalla procura di Lecce per abuso dei mezzi di correzione e maltrattamenti ai danni di un'alunna disabile di 11 anni. I fatti contestati sarebbero accaduti tra febbraio e maggio. L'inchiesta è partita dopo la denuncia dei genitori dell'undicenne che lo scorso giugno, dopo un malore accusato durante la lezione di una delle due insegnanti, era persino svenuta in classe ed era stata portata in ospedale. La studentessa quest'anno frequenterà un'altra scuola. In base alle prime ricostruzioni, l'insegnante di sostegno è accusata di avere rivolto alla bambina rilievi svalutanti, evidenziandone pubblicamente la lentezza e la difficoltà di apprendimento, non prestando la dovuta assistenza anche in situazioni di difficoltà. L'altra insegnante di matematica si sarebbe resa responsabile di reiterati atti vessatori e umilianti, negando all'alunna persino l'accesso in bagno, oltre a richiami pubblici offensivi, arrivando persino a filmarla col cellulare mentre era in difficoltà senza il consenso dei genitori, procurando così nell'undicenne una sofferenza patologica e mortificazione. Nel primo pomeriggio di ieri a Pesaro, nella zona vicino alla stazione ferroviaria, un giovane maghrebino di 18 anni è stato aggredito e ferito con due coltellate alla schiena. Nonostante le ferite, è riuscito a raggiungere il vicino ospedale Salvatore, dove è stato soccorso. L'aggressore si è dato la fuga a piedi ed è ricercato. Il ferito, soccorso dal personale sanitario, secondo le prime informazioni, avrebbe una prognosi di 40 giorni per un pneumotorace bilaterale e non sarebbe in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione, all'origine dell'aggressione ci sarebbe una lite per una ragazza poi degenerata. In mano agli inquirenti, al lavoro sul giallo di Pietracatella, ci sarebbero elementi certi che inducono a indagare per duplice omicidio premeditato, e quanto trapela da fonti qualificate. Anche gli esperti tedeschi del Robert Koch Institute avrebbero dato informalmente indicazioni in tal senso in attesa di inviare le loro relazioni ufficiali, e anche sulla presenza di ricina su reperti e alimenti qualcosa di anomalo sarebbe emerso. Sarà decisivo l'invio delle consulenze da Berlino. E chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Un'area depressionaria si sposta al centro. La giornata con un tempo spiccatamente instabile, infatti la nuvolosità presente su tante regioni provocherà precipitazioni irregolari localmente temporalesche. Le precipitazioni saranno meno probabili e più localizzate al sud. I venti soffieranno dai quadranti meridionali, Mar Ligure molto mosso, mosso il Tirreno, calmo l'Adriatico. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Ben ritrovati tutti. Si parlerà di grande tribolazione oggi. Che parola strana, difficile da comprendere, ma sappiamo bene che poi Enzo darà spiegazioni che ci soddisfano e ci fanno comprendere anche il significato di tante cose. Io lascerei a lui la parola immediatamente, così incominciamo insieme a sviluppare questo concetto. A te la parola, Enzo.
0: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
2: Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un ringraziamento a tutti voi che siete in ascolto anche oggi. Concluderemo in questa puntata il nostro studio del libro profetico di Daniele. Ieri siamo giunti al capitolo undicesimo, alla descrizione della volontà rabbiosa dell'uomo del peccato, ossia dell'anticristo. Rileggiamo a questo proposito i versetti dal 36 al 39 di Daniele, capitolo 11. Il re agirà a suo piacimento, si innalzerà, si esalterà al di sopra di ogni dio e pronunzierà parole inaudite contro il dio degli dèi. Prospererà finché non sia finita l'ira, poiché ciò che è stato deciso si compirà. Egli non avrà riguardo agli dèi dei suoi padri, non avrà riguardo al dio preferito delle donne, né ad alcun dio, perché si innalzerà al di sopra di tutti. Ma onorerà il dio delle fortezze nel suo luogo di culto, onorerà con oro, con argento, con pietre preziose e con oggetti di valore un dio sconosciuto ai suoi padri. Egli agirà contro le fortezze ben munite, aiutato da un dio straniero, colmerà di onori quelli che lo riconosceranno, li farà dominare su molti e spartirà fra loro delle terre come ricompensa. Abbiamo detto che l'anticristo non avrà riguardo per alcun tipo di dio. Questo significa chiaramente che si opporrà a tutte le religioni, a tutte le adorazioni, con l'eccezione dell'adorazione di se stesso. Il suo motto sarà un mondo con una religione, e quella religione sarà proprio lui. Infatti abbiamo appena letto che si innalzerà al di sopra di tutti. Questa è la prospettiva spaventosa dei giorni finali del periodo della grande tribolazione. Le fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia, affinché l'immagine potesse parlare e far uccidere tutti quelli che non adorassero l'immagine della bestia. Inoltre obbligò tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, a farsi mettere un marchio sulla mano destra o sulla fronte. Nessuno poteva comprare o vendere se non portava il marchio, cioè il nome della bestia, o il numero che corrisponde al suo nome, dice Apocalisse 13, nei versetti dal 15 al 17. L'anticristo onorerà il dio delle fortezze, che aveva i regni del mondo. Chi è? Bene, fu Satana che offrì i regni di questo mondo a Gesù e il nostro Signore rigettò la sua offerta. A quanto pare, Satana aveva il diritto di fare questa offerta. L'anticristo accetterà l'offerta e diventerà il dittatore del mondo. Ci viene detto in 2 Tessalonicesi 2 al versetto 4 e in Apocalisse 13 nel versetto 4 che l'anticristo vorrà essere adorato e in quei giorni farà adorare Satana dal mondo. Tutti i regni della terra saranno sotto la guida, sarà la prima vera dittatura mondiale. Il Signore Gesù non solo verrà assolutamente rigettato, diventerà il nemico. L'anticristo guida una ribellione contro Dio e contro Cristo, come dice il Salmo 2. I re della terra si danno convegno e i principi congiurano insieme contro il Signore e contro il suo unto, dicendo: spezziamo i loro legami e liberiamoci dalle loro catene. Così recita il Salmo 2 nei versetti 2 e 3. Questa sarà l'ora di Satana. Farà il più possibile, visto che sa che il suo tempo è di breve durata. In Apocalisse 12, al versetto 12, leggiamo: perciò rallegratevi, o cieli, e voi che abitate in essi, guai a voi, o terra, o mare, perché il diavolo è sceso verso di voi con gran furore, sapendo di avere poco tempo. In quel giorno, l'anticristo sarà lo strumento facile da manovrare per compiere completamente la volontà di Satana. Governerà su tanti popoli e disporrà a suo piacimento delle proprietà. È il re ostinato ed è l'ultimo dittatore mondiale.

Nei versetti dal 40 al 45, sempre dal capitolo 11, troviamo che la vittoria del re ostinato è temporanea. Al tempo della fine, il re del mezzogiorno si scontrerà con lui, il re del settentrione gli piomberà addosso come la tempesta, con carri e cavalieri e con molte navi, entrerà nei paesi invadendoli e passerà oltre. Entrerà pure nel paese splendido e molti soccomberanno, ma Edom, Moab e la parte principale dei figli di Ammon scamperanno dalle sue mani. Egli stenderà la mano anche su diversi paesi, neppure l'Egitto scamperà. Si impadronirà dei tesori d'oro e d'argento e di tutte le cose preziose dell'Egitto. I Libi e gli Etiopi saranno al suo seguito. Ma notizie dall'Oriente e dal Settentrione lo spaventeranno ed egli partirà con gran furore per distruggere e disperdere molti. Pianterà la tenda reale fra il mare e bel Monte Santo. Poi giungerà alla sua fine e nessuno gli darà aiuto. È il tempo della fine, non la fine del tempo. Si tratta della fine che Daniele ha avuto in mente durante tutta questa sezione, cioè gli ultimi giorni della nazione di Israele, che il Signore Gesù chiamò la grande tribolazione. Potremmo cercare di identificare questo re del settentrione, quello del mezzogiorno. Molti lo hanno fatto, ma siamo convinti che in ogni periodo ci si può lasciare influenzare da eventi storici. Lasciamo quindi ad altri questo compito, mentre noi concentriamo una volta di più i nostri pensieri sul fatto che l'anticristo verrà distrutto al ritorno del Signore Gesù Cristo, come ci dice Apocalisse 19 al versetto 20. Ma la bestia fu presa, e con lei fu preso il falso profeta che aveva fatto prodigi davanti a lei, con i quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Tutti e due furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Il male verrà tolto, e soltanto attraverso la venuta del Signore Gesù per stabilire il suo regno, chiunque su questa terra potrà essere liberato e salvato. Il capitolo 12, quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Tutti e due furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Il male verrà tolto, e soltanto attraverso la venuta del Signore Gesù per stabilire

giusto fare. Vorrei quindi fare un passo indietro per ricordare che ci viene detto al versetto 4 del capitolo 10: «Ora sono venuto a farti conoscere ciò che avverrà al tuo popolo negli ultimi giorni, perché è ancora una visione che concerne l'avvenire». Da questo versetto abbiamo tratto tre cose importanti. Primo, al tuo popolo, queste parole significano che concerne la nazione di Israele la profezia, dopo il rapimento della Chiesa dalla terra. Poi, è negli ultimi giorni, quindi gli ultimi giorni dell'Antico Testamento, ci parlano degli ultimi giorni del Nuovo Testamento, che il Signore Gesù chiama il periodo di grande tribolazione e che corrisponde alla 70ª settimana di Daniele. Infine, terza cosa, perché è ancora una visione che concerne l'avvenire. Sarebbe a dire che ci sarà un lungo periodo prima che si giunga agli ultimi giorni. È passato molto tempo da quando Daniele ha avuto queste visioni. Sono passati infatti almeno 2500 anni. Se ci stiamo muovendo in questa orbita in questi giorni oppure no, non lo so. Prima deve essere tolta, rapita la Chiesa. Questo è il prossimo avvenimento nel programma di Dio. Non possediamo date per questo e non possediamo segni speciali a questo riguardo. Chiunque prova a fissare una data per il rapimento sta trattando con qualcosa che non si trova nella parola di Dio.

Il capitolo precedente concentrava la sua attenzione sui re e le loro attività. Questo capitolo, il 12, si occupa della gente comune, particolarmente di Israele. L'intera profezia si può schematizzare così: la profezia adempiuta, che riguarda per noi il passato, nel capitolo 11, fino al versetto 35. Le profezie non ancora adempiute, che troviamo negli ultimi versetti del capitolo 11 e i primi tre versetti del 12, che ci presentano il dittatore che verrà, la grande tribolazione e la resurrezione. Il periodo di 7 anni di cui parla Daniele viene genericamente chiamato della tribolazione, ma non dobbiamo confonderlo con il termine più preciso di grande tribolazione, di cui si parla in Matteo 24 o in Apocalisse 7, e che si riferisce alla seconda metà del periodo di 7 anni, ed è un tempo di grande persecuzione. Leggiamo quindi i primi 4 versetti del capitolo 12 dal libro di Daniele. In quel tempo sorgerà Michele, il grande capo, il difensore dei figli del tuo popolo. Vi sarà un tempo di angoscia, come non ce ne fu mai da quando sorsero le nazioni fino a quel tempo. E in quel tempo il tuo popolo sarà salvato, cioè tutti quelli che saranno trovati scritti nel libro. Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna e per una eterna infamia. I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento, e quelli che avranno insegnato a molti la giustizia risplenderanno come le stelle in eterno. Tu, Daniele, tieni nascoste queste parole e sigilla il libro sino al tempo della fine. Molti lo studieranno con cura e la conoscenza aumenterà. Anche Gesù, parlando della grande tribolazione, disse che sarebbe stato un periodo breve, un periodo di angosce, e che non ci sarebbe mai stato un tale periodo né prima né dopo. Pur con tutta la violenza che vediamo intorno a noi, bisogna dire che il mondo non ha mai visto un periodo più violento di quello che sarà determinato da quella che è chiamata l'abominazione, quando inizierà a profanare il santuario. All'inizio del versetto 1 abbiamo letto «in quel tempo». Questo identifica il periodo del tempo della fine, degli ultimi giorni, come abbiamo già ripetuto, di Daniele 10, versetto 14. Ora, questa è la fine della visione riferita da Daniele e termina con il periodo di grande tribolazione. La rimanenza di Israele, che vive nel periodo della grande tribolazione, verrà preservata, e anche molti gentili che saranno salvati in quel periodo. Al termine della grande tribolazione, tutti quelli che sono stati salvati, ebrei e gentili, verranno resuscitati in vista della vita eterna. Nel periodo buio della grande tribolazione, i servi di Dio brilleranno come luci, ma anche oggi i credenti sono chiamati a fare lo stesso. Paolo dice in Filippesi 2 al versetto 15: «Perché siate reprensibili e integri, figli di Dio senza biasimo, in mezzo a una generazione storta e perversa, nella quale risplendete come astri nel mondo». In quel giorno, quella che è chiamata la rimanenza sarà la testimonianza di Dio nel mondo, e insegneranno a

0: molti la giustizia. Quella giustizia è Cristo, l'unica giustizia gradita a Dio. Ai suoi occhi la nostra giustizia è come uno straccio sporco, dice un passo di Isaia. Ma non ai nostri occhi, perché noi pensiamo di essere piuttosto buoni. Ma vedi, amico, amica, ci battiamo affettuosamente sulla spalla, ci diciamo l'uno all'altro quanto bravi siamo, mentre tutto ciò che produciamo non è che un mucchio di biancheria sporca. Dio non sta accettando le nostre opere, sta accettando la giustizia di Cristo, che si ottiene soltanto attraverso la fede.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Il comando "Tieni nascoste queste cose, sigilla il libro", allo scopo di proteggere queste cose dal pubblico, non di nasconderle. In questo senso anche molti documenti sono sigillati, vi sono copie a disposizione del pubblico, ma i documenti originali sono messi via a beneficio delle generazioni future. Poi a Daniele è detto che molti studieranno con cura e la conoscenza aumenterà. Questo si adempie ancora oggi attraverso le meravigliose possibilità di studio e di conoscenza che abbiamo, e riguarda anche il libro di Daniele. Come risultato avremo un aumento di conoscenza sul significato delle cose che sono avvenute, che avverranno. Anche tu che hai seguito questo studio di Daniele, a volte un po' difficile, complicato, hai aumentato la tua conoscenza sulle cose a venire e fai parte del compimento di questa profezia. Per il momento è difficile sapere se ciò che comprendiamo è giusto, visto che oggi molti differiscono nell'interpretazione della profezia. Sembrerebbe chiaro che c'è parecchio che non comprendiamo. Tutto ciò verrà svelato quando giungeremo a questo periodo particolare. Ecco il motivo per cui dobbiamo tenere i nostri occhi su una cosa, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore, Cristo Gesù. Così viene raccomandato a Tito dall'Apostolo Paolo nell'epistola intestata appunto a Tito, capitolo 2, versetto 13. Molti studieranno con cura, ed è quello che vorremmo fare anche attraverso i nostri programmi: studiare tutta la Bibbia, da cima a fondo, senza tralasciare nulla, senza fissarci su particolari dottrine. Solo così la conoscenza aumenterà. Credo che qui significhi la conoscenza sulla profezia, ma mi auguro che aumenti per ciò che riguarda tutta la rivelazione di Dio. Poi io, Daniele, guardai, ed ecco altri due uomini in piedi, l'uno su questa sponda del fiume e l'altro sulla sponda opposta. Uno di essi disse all'uomo vestito di lino che stava sulle acque del fiume: quando sarà la fine di queste cose straordinarie? Udii l'uomo vestito di lino che stava sopra le acque del fiume. Egli alzò la mano destra e la mano sinistra al cielo e giurò per colui che vive in eterno, dicendo: questo durerà un tempo, dei tempi e la metà d'un tempo. E quando la forza del popolo santo sarà interamente spezzata, allora tutte queste cose si compiranno. Io udii, ma non compresi, e dissi: mio Signore, quale sarà la fine di queste cose? Egli rispose: va, Daniele, perché queste parole sono nascoste e sigillate sino al tempo della fine. Questi versetti, dal 5 al 9 di Daniele capitolo 12, ci fanno ritornare alla visione che Daniele aveva avuto all'inizio del capitolo 10. L'uomo vestito di lino è stato precedentemente identificato come il Cristo manifestato prima della sua incarnazione. Qui altri due si uniscono a lui, uno sta sulla sponda del fiume Tigri e l'altro sulla sponda opposta. Uno chiede quanto durerà questo evento e il Cristo giura che durerà 3 anni e mezzo, che corrisponde all'ultima metà della 70ª settimana della profezia data a Daniele. Quando la forza del popolo santo sarà interamente spezzata. È una frase strana. Potrebbe significare che la ribellione di Israele sarà finalmente spezzata con la fine del periodo di grande tribolazione, che a quel tempo si sarebbero rivolti con decisione verso Dio. Benché Daniele fosse testimone di questa scena, non comprese ciò che vide e ciò che sentì. Daniele era sconcertato e voleva sapere come tutte queste cose si sarebbero risolte. Così gli viene nuovamente ricordato che queste cose avranno luogo nel tempo della fine e che sono temporaneamente sigillate, protette.

0: Terminiamo la lettura di questo libro di Daniele con i versetti dal 10 al 13 del capitolo 12. Molti saranno purificati, imbiancati, affinati, ma gli empi agiranno empiamente, e nessuno degli empi capirà, ma capiranno i saggi. Dal momento in cui sarà abolito il sacrificio quotidiano e sarà rizzata l'abominazione della desolazione, passeranno 1290 giorni. Beato chi aspetta e giunge a 1335 giorni. Tu avviati verso la fine. Tu ti riposerai e poi ti rialzerai per ricevere la tua parte di eredità alla fine dei tempi. Abbiamo visto dei grandi principi di Dio che valgono dai giorni di Daniele fino al tempo della fine. Molti saranno purificati. E si riferisce a coloro che sono venuti a Cristo, non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia. Così dice Paolo a Tito, capitolo 3, versetto 5. Nessuno degli empi capirà. Si riferisce all'uomo naturale, ma l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché esse sono pazzia per lui e non le può conoscere, perché devono essere giudicate spiritualmente. Scrive così Paolo in 1 Corinzi 2, versetto 14. Ma capiranno i saggi, perché dice Gesù nel Vangelo di Giovanni, capitolo 16, versetto 13. Quando però sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di Suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. L'idolo che contamina il Tempio rimarrà per 1290 giorni. Effettivamente sono 30 giorni oltre ai 3 anni e mezzo. L'ultima metà della grande tribolazione corrisponde a 1260 giorni e, per alcune ragioni non chiarite, sarà permesso alla statua dell'Anticristo di rimanere altri 30 giorni, dopodiché l'Anticristo stesso sarà gettato nello stagno di fuoco. Ci viene presentata un'altra serie di giorni senza altre spiegazioni, se non che è beato chi aspetta e giunge a questo tempo. Nessuno possiede l'interpretazione di questo, rimane sigillato fino al tempo della fine. Penso che alle volte tentiamo di sapere di più di quanto ci è stato effettivamente rivelato. Viene detto a Daniele che sarebbe morto senza vedere l'adempimento delle profezie, ma sarebbe risuscitato dalla morte per entrare nel millennio. Allora Daniele riceverà la sua parte di eredità alla fine dei tempi. E questo ci porta all'entrata nel regno di Cristo. Amico, amica, questo è il futuro che proprio ora è dinanzi a noi, un futuro che dice che Gesù sta avvenendo su questa terra e sta avvenendo per stabilire il suo regno. Questa è la speranza che in questi giorni dobbiamo avere forte dinanzi a noi. E con questo è tutto per quanto riguarda questa settimana e anche il libro di Daniele. Quindi con oggi in pratica abbiamo concluso l'analisi attorno a queste profezie scritte, trovate appunto nel libro di Daniele. Lunedì prossimo, quando ci risentiremo, avremo l'occasione di aprire un nuovo libro. Appuntamento allora a lunedì. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Sono le ore 9 e 33 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. Quando Gesù ebbe finito questi discorsi, la folla si stupiva. Matteo 7, 28. Si stupivano? Qualcosa di sorprendentemente nuovo è arrivato a noi in Gesù. Nel Nuovo Testamento si legge circa 35 volte si stupivano quando le persone avevano a che fare con il Signore Gesù. Lutero a volte traduce con erano stupefatti, ma nel testo greco ci sono parole che esprimono sconcerto. Quando Gesù ebbe terminato il suo discorso sul monte, essi rimasero stupiti perché parlava con autorità e non come gli scribi. La gente era esterrefatta quando scacciava i demoni. Ecco quindi uno che è più potente delle potenze dell'inferno. Una volta, quando i discepoli di Gesù erano in difficoltà in mare, in una notte buia, egli venne da loro sopra le onde. Comprendiamo che erano terrorizzati. Quanto fu sconvolto il popolo quando lui disse: «I vostri peccati sono perdonati». Rimasero sconvolti quando alla sua morte il sole perse la sua luce. E furono sconvolti quando la mattina di Pasqua trovarono la tomba vuota e udirono dalla bocca degli angeli: «È risorto!». E guardate il nostro cristianesimo di oggi. Non c'è traccia di questo sconcerto. Temo che non conosciamo ancora veramente Gesù. Nella tragedia greca Antigone, scritta da Sofocle circa 450 anni prima della nascita di Cristo, il re Creonte dice: «Su di me il destino si è abbattuto orribilmente». Questo è lo spavento del mondo. Lo sconcerto per Gesù è diverso. È soprattutto gioia, perché in Gesù irrompe tutta la salvezza di Dio per noi miseri uomini. Chi può capire questo? Signore, aiutaci a conoscere pienamente la tua salvezza. Amen.

Cari amici, Carmelo vi dà il benvenuto all'ascolto di Un pensiero al giorno. Anche oggi, 18 settembre, andiamo a meditare una piccola riflessione tratta dal calendario Il Buon Seme. I versetti indicati oggi sono il primo nel libro dei Numeri, capitolo 35, versetto 11. Designerete delle città che siano per voi delle città di rifugio, dove possa fuggire l'omicida che ha ucciso qualcuno involontariamente. Ancora, dal Salmo 46, leggiamo il versetto 1. Dio è per noi un rifugio ed una forza, un aiuto sempre pronto nelle avversità.

Come presso al popolo di Israele esistevano delle città di rifugio in cui trovava asilo l'omicidio involontario, così nel Medioevo i monasteri e le chiese servivano generalmente da rifugio a colui che era braccato dall'odio dei suoi concittadini. Tale era per esempio la cattedrale di Durham in Inghilterra. Ancora oggi è visibile, sospeso alla porta d'ingresso, un enorme martello. Due portinai, alloggiati sopra la porta, vigilavano. Non appena il fuggiasco percuoteva la porta col martello, i guardiani l'aprivano e l'uomo era al sicuro. Si esigevano comunque da lui quattro cose: che ammettesse il torto commesso, che deponesse tutte le armi in suo possesso, che indossasse il vestito nero del penitente e infine che giurasse fedeltà alle regole del monastero. Non vi era nulla da pagare né nulla da dare. Fosse ricco o povero, la porta si apriva davanti a lui. Agli occhi di Dio siamo tutti dei peccatori e la giustizia divina reclama i suoi diritti. Vi è anche per noi una città di rifugio? Dove andremo per essere al sicuro, per sfuggire al giusto giudizio di Dio? Alla croce, dove Gesù ha preso di sé i nostri numerosi peccati e li ha espiati. L'ira di Dio che doveva raggiungerci l'ha colpito al nostro posto. Il giusto è morto per gli ingiusti. Ed ora, che cosa ci chiede Dio? Semplicemente di bussare alla sua porta, riconoscendo la nostra colpevolezza e sottomettendoci alla sua parola. Cari all'ascolto, non rendiamo vano il sacrificio di Cristo Gesù su quella croce. Mettiamolo in pratica e questo ci aiuterà sempre, per tutta l'eternità. E con questo, Carmelo, vi auguro una buona giornata e vi dà appuntamento, come sempre a Dio piacendo, a domani.

Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso è il linguaggio dell'Apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

Notiziario del 18 settembre 2026, buon ascolto. Negli Stati Uniti il Pentagono sta valutando un piano per ritirare dall'Europa aerei, navi, armi e decine di migliaia di soldati. Lo riporta la NBC citando alcune fonti, secondo le quali la riduzione potrebbe riguardare un terzo dell'intero contingente americano in Europa, ovvero circa 25.000 unità. Altre fonti hanno riferito alla NBC che non è escluso un taglio ancora maggiore fino alla metà del contingente, ovvero un massimo di 40.000 persone. Se il piano fosse attuato, sarebbe la più significativa riduzione in Europa dai tempi della Guerra Fredda. Mi aspetta una decisione importante, voglio intervenire e annientarli, oppure no? È una decisione importante. Con me tutto è possibile. Un momento cruciale nella guerra in Iran sembra avvicinarsi, soprattutto dopo le parole pronunciate da Donald Trump ad Axios. Nonostante ciò, gli Stati Uniti hanno rilasciato i visti all'Iran per la partecipazione all'Assemblea Generale dell'ONU della prossima settimana, lo riferisce un funzionario del Dipartimento di Stato. Intanto però la tensione è alta in tutto il Golfo, infatti 3 bambini sono stati uccisi e diverse persone ferite durante gli attacchi nella provincia yemenita di Taiz. A denunciarlo sono gli Houthi attraverso la loro emittente Al Masira, che attribuisce i raid alle forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. 3 bambini sono stati uccisi e diversi cittadini yemeniti sono rimasti feriti in attacchi condotti dai mercenari sostenuti dall'Arabia Saudita, ha riferito la TV degli Houthi. Le guardie della rivoluzione islamica dell'Iran hanno dichiarato di avere colpito una petroliera battente bandiera del Togo mentre tentava quello che hanno definito un passaggio illegale attraverso lo stretto di Hormuz nella notte. La marina dei Pasdaran ha riferito che l'imbarcazione ha preso fuoco ed è stata bloccata in seguito all'attacco. I Pasdaran hanno ribadito di mantenere il controllo della via d'acqua e che non permetteranno ad alcun aggressore di attraversarla in una dichiarazione diffusa dall'agenzia IRNA. I carburanti salgono ancora negli USA con il diesel che tocca i suoi massimi storici. Secondo i dati giornalieri dell'American Automobile Association, la media nazionale per gallone di benzina si è attestata a $4.43 al gallone, il rialzo di oltre il 40% sui $3.12 del primo giorno del secondo mandato di Donald Trump alla Casa Bianca. Il diesel invece continua ad aggiornare i record e sfiora quota 6,40 a $6.39, in aumento di oltre il 71% sui $3.72 del primo giorno di presidenza Trump. Carenze di diesel sono segnalate in Texas, Florida e California, dove sono segnalati picchi a $8.21 al gallone. I seggi elettorali nell'estremo oriente russo hanno aperto alle 8 di questa mattina, dando il via alle elezioni legislative che si terranno nella Federazione Russa nelle 3 giornate di oggi, di sabato e di domenica. Ne danno notizia le principali agenzie di stampa russe. Nella consultazione saranno eletti 450 deputati della Duma, la Camera Bassa del Parlamento russo. Si tratta delle prime elezioni legislative dall'inizio della guerra su larga scala lanciata da Mosca in Ucraina nel febbraio del 2022. Prevista la vittoria del partito del presidente Putin, Russia Unita, mentre l'unico partito apertamente contrario alla guerra, Yabloko, è stato vietato dalla Corte Suprema di partecipare alle elezioni. Veniamo alla cronaca italiana, salgono a 114 i casi sintomatici legati al focolaio di tossinfezione alimentare che ha interessato alcune scuole e nidi della Val Trompia nel Bresciano. Tra i casi segnalati ci sono anche adulti, mentre restano ricoverati 12 bambini. Gli accertamenti di laboratorio effettuati in ambito ospedaliero sui piccoli pazienti hanno dato come risultato la presenza di salmonella.
Due insegnanti in servizio in un istituto comprensivo di un comune del nord del Salento sono indagate dalla procura di Lecce per abuso dei mezzi di correzione e maltrattamenti ai danni di un'alunna disabile di 11 anni. I fatti contestati sarebbero accaduti tra febbraio e maggio. L'inchiesta è partita dopo la denuncia dei genitori dell'undicenne che lo scorso giugno, dopo un malore accusato durante la lezione di una delle due insegnanti, era persino svenuta in classe ed era stata portata in ospedale. La studentessa quest'anno frequenterà un'altra scuola. In base alle prime ricostruzioni, l'insegnante di sostegno è accusata di avere rivolto alla bambina rilievi svalutanti, evidenziandone pubblicamente la lentezza e la difficoltà di apprendimento, non prestando la dovuta assistenza anche in situazioni di difficoltà. L'altra insegnante di matematica si sarebbe resa responsabile di reiterati atti vessatori e umilianti, negando all'alunna persino l'accesso in bagno, oltre a richiami pubblici offensivi, arrivando persino a filmarla col cellulare mentre era in difficoltà senza il consenso dei genitori, procurando così nell'undicenne una sofferenza patologica e mortificazione. Nel primo pomeriggio di ieri a Pesaro, nella zona vicino alla stazione ferroviaria, un giovane maghrebino di 18 anni è stato aggredito e ferito con due coltellate alla schiena. Nonostante le ferite, è riuscito a raggiungere il vicino ospedale Salvatore, dove è stato soccorso. L'aggressore si è dato la fuga a piedi ed è ricercato. Il ferito, soccorso dal personale sanitario, secondo le prime informazioni, avrebbe una prognosi di 40 giorni per un pneumotorace bilaterale e non sarebbe in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione, all'origine dell'aggressione ci sarebbe una lite per una ragazza poi degenerata. In mano agli inquirenti, al lavoro sul giallo di Pietracatella, ci sarebbero elementi certi che inducono a indagare per duplice omicidio premeditato, e quanto trapela da fonti qualificate, anche gli esperti tedeschi del Robert Koch Institute avrebbero dato informalmente indicazioni in tal senso in attesa di inviare le loro relazioni ufficiali, e anche sulla presenza di ricina su reperti e alimenti qualcosa di anomalo sarebbe emerso. Sarà decisivo l'invio delle consulenze da Berlino. E chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Un'area depressionaria si sposta al centro. La giornata con un tempo spiccatamente instabile, infatti la nuvolosità presente su tante regioni provocherà precipitazioni irregolari localmente temporalesche. Le precipitazioni saranno meno probabili e più localizzate al sud. I venti soffieranno dai quadranti meridionali, Mar Ligure molto mosso, mosso il Tirreno, calmo l'Adriatico. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: Casa Nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Una rubrica senza tempo con Maria Teresa De Giustina, che fino alla sua morte ha collaborato con il periodico La Voce del Vangelo, di cui è stata anche direttrice per molti anni.
1: Sono Maria Teresa e vi racconto quello che mi è successo l'altro giorno. Quanto devono essere state male le cinque vergini della parabola raccontata dal Signore nel Vangelo di Matteo, che hanno trovato la porta chiusa e non sono potute entrare nella sala delle nozze, e quanto farebbe comodo a voi e a me a volte avere già il corpo della resurrezione. Adesso vi racconto cosa è successo. Io l'ho provate queste cose in parte tempo fa, quando mi sono trovata chiusa fuori dalla porta di casa senza molte possibilità di entrare. Ecco com'è andata. Mi ero alzata di buon'ora per andare a Roma con la corriera dal paesino di Castelmadama, in cui abitiamo. In ufficio c'era molto lavoro da fare e volevo arrivare presto per avvantaggiarmi un poco. Così sono partita con un bel passo da bersagliere e, appena arrivata alla fermata, ho avuto una stranissima sensazione. Non c'era neppure un'anima che aspettava la corriera. Beh, si vede che sono in anticipo, mi sono detta, congratulandomi da sola per la mia efficienza e puntualità insolita. Però, all'orario in cui la corriera sarebbe dovuta arrivare, nessun'anima del villaggio era ancora presente. Strano. Sono andata a informarmi da alcuni uomini vicini a un bar. Mi hanno guardato con gentile sufficienza e mi hanno detto: c'è lo sciopero dei trasporti pubblici dalle 7 della mattina alle 17 del pomeriggio. L'hanno detto anche in TV. Noi la TV non l'avevamo sentita e lì sono cominciati i problemi. Stupidaggine numero uno: non avevo con me le chiavi per rientrare in casa perché erano rimaste in un'altra borsa. Stupidaggine numero due: non avevo con me il cellulare. Mi sono consolata pensando che in ogni modo mio marito non l'avrebbe sentito, dato che il suo suono è molto delicato e il suo orecchio non è più come era quando era giovane. Stupidaggine numero 3: il campanello della porta, che spesso avevamo detto di dover cambiare, non era stato mai cambiato e anche quello aveva un suono molto debole. Decisamente mi ci sarebbe voluto il corpo della resurrezione che passava attraverso le porte. Ma tra le mie molte capacità, dato che sono ancora viva, questa non ce l'ho ancora. A quel punto avevo alcune scelte: sentirmi martire, arrabbiarmi per la mia imprevidenza, irritarmi a morte con la gente che sciopera nel giorno che non fa comodo a me, e imprecare contro chi non rinnova i contratti. Pensare anche che il Signore avrebbe potuto evitarmi tanti problemi e tenere invece conto e premiare la mia grande dedizione al lavoro. Oppure far qualche cosa di utile e usare bene quella fetta di tempo a mia disposizione. Davanti alle difficoltà le scelte sono sempre due: o arrabbiarsi o fare bene. Ho scelto quest'ultima opzione e mi sono messa a spazzare con grande energia il cortile attorno alla nostra casa. Era molto che lo volevo fare e quella era la buona occasione. Poi mi sono messa in giardino a bagnare le piante, poi a leggere la Bibbia e a pregare senza interruzioni di telefonate o altri impicci. Quando finalmente sono riuscita a entrare in casa, a differenza delle vergini stolte che bussavano e bussavano disperate alla porta chiusa delle nozze, sono stata accolta da due braccia amorevoli e un po' mortificate e piene di calore di mio marito. E il lavoro? Beh, quello che non si fa oggi si fa domani. e domani prenderò le chiavi.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui che giudica e condanna il male ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza. Andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui che giudica e condanna il male ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona.

0: Sono le ore 10 e 32 minuti.
1: Fermata 5.
2: Ciao, sono Gianfranco Piccirillo. È un piacere essere con te. Dal lunedì al venerdì, sempre a quest'ora, porterò una riflessione per la tua vita. Quindi facciamo una pausa insieme? Dai, ti chiedo di fermarti per 5 minuti. Seguiamo ora i passi di Gesù al culmine della sua popolarità. Sempre impegnato, egli è anche fisicamente esaurito. Una volta si addormenta persino su una barca durante una tempesta e i discepoli devono svegliarlo. Perché avete paura? Chiede loro Gesù. Poi impone al mare di calmarsi e il mare ubbidisce. In questa fase ci sediamo con Gesù e ascoltiamo il suo insegnamento esclusivo per mezzo di parabole, cioè racconti che hanno lo scopo di comunicare un significato e una riflessione più profondi. Una delle prime parabole riguarda il campo di un agricoltore che va a seminarlo. Gesù descrive tre terreni non buoni su cui cade il seme. Primo, la strada, dove viene mangiato dagli uccelli, e questa è una figura del diavolo che porta via la parola. Il secondo terreno è un terreno roccioso, dove il seme appassisce a causa del sole, e questa è una figura delle difficoltà che allontanano da Dio. Il terzo terreno, infine, è un terreno pieno di spine, figura di quando le preoccupazioni del mondo ci distraggono. Ma un'altra parte del seme cade su un terreno buono, figura di quelli che ricevono la parola di Dio e sono salvati. E in questo caso si parla di gradi diversi nel portare frutto. Gesù ci avverte però: fermatevi, guardate, ascoltate. I discepoli chiedono a Gesù perché mai insegni usando parabole. La risposta di Gesù è strategica. Le persone devono voler capire prima ancora di vedere la realtà dei fatti. Se i nostri occhi e orecchi sono aperti, allora lo Spirito di Dio renderà chiara la verità al nostro cuore. Se ci allontaniamo dall'insegnamento di Gesù, saremo sempre perdenti. In realtà siamo tutti perduti, ma la risposta alla parola di Dio dimostrerà se siamo salvati oppure no. Tu, per esempio, credi già in Cristo come tuo
3: buonasera
2: proprio Salvatore?
3: Buonasera a tutti, cari, nella grazia.
2: Riporta tre miracoli spettacolari che soltanto Dio è in grado di compiere, e quindi ognuno di essi dimostra la potenza di Gesù. Il primo evidenzia la potenza di Gesù sui demoni, particolarmente attivi nella Galilea di quel tempo. Quando Gesù con i suoi discepoli attraversa il lago nella speranza di potersi riposare sulla riva orientale del fiume Giordano, incontra un uomo posseduto da demoni. L'uomo era un invasato, pazzo e disperato, eppure, per noi, nonostante la sua condizione, Gesù rivolge a lui il suo sguardo.
3: Possiamo trovarci
2: posseduto da demoni,
3: l'uomo,
2: nel vedere Gesù, gli corre incontro e lo adora. Pur combattendo con i demoni dentro di lui, l'uomo si rivolge a Gesù. Persino i demoni riconoscono la potenza di Gesù su di loro e lo pregano di non rimandarli nell'abisso. Allora Gesù acconsente a mandarli in un branco di più di 2000 maiali, pensate, che vanno poi a gettarsi a precipizio nel lago. Gesù dimostra la sua potenza anche però nei confronti della malattia. Dato che tutti gli abitanti della Galilea erano a conoscenza delle sue opere miracolose, a migliaia si recavano da lui con i propri bisogni. Il testo del Vangelo ci parla specificamente di una dozzina in tutto, ma ne furono guariti a migliaia. Neppure i suoi critici potevano mettere in dubbio la sua potenza di guarigione. Fra l'altro, in questi due capitoli incontriamo una donna che, come ultima risorsa, afferra la veste di Gesù mentre le passa vicino e, per la sua fede, viene guarita. Inoltre, Gesù dimostra anche il potere sulla morte. Marco ci racconta la storia della figlia dodicenne di un certo Jairo, morta mentre Gesù, appunto, si attardava a guarire la donna nella folla. Quando fu riferito al padre che sua figlia era morta, Gesù gli disse: continua solo ad aver fede.
3: Strumenti
2: arrivato a casa di Jairo, Gesù
3: anche con
2: prende
3: sistema,
2: tra le sue la mano della figlia.
3: Questo
2: e le
3: sistema
2: sussurra,
3: che ci permette
2: ragazza,
3: di divulgare, di arrivare, di
2: e
3: mandare
2: così,
3: un
2: al
3: messaggio,
2: suono della sua
3: un
2: dolce,
3: link.
2: Potente parola, il colorito le ritorna sulle guance e apre gli occhi. Questi tre miracoli straordinari provano l'importanza del messaggio del Vangelo di Marco. Gesù è, sì, il servo di Dio, ma possiede la potenza di Dio. È un uomo d'azione e non è venuto per essere servito, ma per dare la sua vita come riscatto per molti. Prossimamente scopriremo che ci sono sempre due gruppi, coloro che credono in Gesù e coloro che lo respingono. Tu però, intanto, leggi la Bibbia. È un consiglio da amico. Ciao, alla prossima!
1: Fermata 5, disponibile anche su youtube.com/radiocrccristiana. Una parola per oggi.
4: La lettura biblica di oggi è tratta dalla lettera di Paolo agli Efesini, capitolo 6, versetto 18. Pregate in ogni tempo per mezzo dello Spirito con ogni preghiera e supplica. Vegliate a questo scopo con ogni perseveranza. La riflessione è curata da Andrea Papini. L'accento è forse più su ogni tempo che su pregate. Ecco perché si precisa con ogni preghiera e supplica. C'è la preghiera grata, ma esiste anche la supplica speranzosa. Il pericolo è dimenticare ogni e limitarsi alle solite due frasette. Succede anche nella comunicazione nella coppia, in famiglia, in società. Una vera comunicazione è come l'arcobaleno, contiene tutti i colori e dovremmo essere capaci sia di generarli sia di riceverli. Un altro pericolo è tralasciare l'espressione con ogni perseveranza. La comunicazione si fossilizza, diventa tradizione e alla fine rimane la noia, la ripetitività. Dio è vita e anche la sua comunicazione lo è. Con Lui siamo liberi di essere noi stessi, di dire quello che desideriamo. Se hai dubbi, critiche o domande, puoi scriverci e nel frattempo prova. Ogni tipo di comunicazione, in ogni momento, con ogni possibile perseveranza. Dio ha progettato
3: questa
4: tutto ciò come una benedizione.
3: Moldova, perché non approfittarne? Per noi, per questa nuova missione, siamo grati al Signore perché...

0: Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno. Leggiamo dall'Evangelo di Giovanni, capitolo 10, versetti 10 e 11. Gesù disse: «Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Io sono il buon pastore». E ancora, dalla prima lettera di Pietro, capitolo 5, versetto 7. «Gettando su di lui ogni vostra preoccupazione, perché egli ha cura di voi». La vita in abbondanza. Una notte, quando Paolo e Sila erano imprigionati, un forte terremoto apre tutte le porte delle celle e il carceriere, credendo che i carcerati siano fuggiti, si sente colpevole e sta per suicidarsi. Ma l'apostolo Paolo gli grida: «Non farti del male, perché siamo tutti qui». Allora quell'uomo chiede: «Che debbo fare per essere salvato?» Atti capitolo 16, versetti 28 e 30. La sua disperazione è superata da ben altri pensieri. Egli si rende conto di essere peccatore davanti a Dio. Per questo fa quella domanda. La risposta, breve e semplice, è immediata. Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia. Atti degli Apostoli, capitolo 16, versetto 31. L'invito a credere, Dio lo rivolge a tutti noi perché vuole donarci la vita eterna. Il carceriere della prigione di Filippi ha accettato con gioia quell'offerta e si è convertito al Signore. Da quel momento la vita sua e della sua famiglia è profondamente cambiata. Anche oggi vi sono tante persone sull'orlo del precipizio. Tentate di farla finita. Le statistiche dicono che il suicidio è una delle cause principali di mortalità fra i giovani, eppure per Dio non ci sono casi disperati. Egli offre a tutti una soluzione perché vuole dare a tutti l'avvio a un nuovo inizio. L'inizio di una nuova vita felice con lui.
1: Verso la Moldova,
0: questa soluzione è la fede in Gesù suo
1: per
0: figlio,
1: noi, per questa nuova
0: che ha sacrificato la propria vita perché noi ottenessimo il perdono di Dio insieme. E la vita eterna. Una vita in abbondanza. Dio non ci promette una vita senza preoccupazioni, senza prove, senza lacrime. No, ma ci assicura che sarà sempre al nostro fianco. Il Signore ci chiede di gettare su di Lui ogni nostro peso. Possiamo lasciarci portare da Lui e gustare il Suo amore immutabile. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: È un nuovo giorno, cari amici, lo cominciamo insieme facendoci guidare dalla parola di Dio che oggi 18 settembre attingiamo dalla seconda lettera a Timoteo nel capitolo 1 al verso 7, dove è scritto così: Dio infatti ci ha dato uno spirito non di timidezza, ma di forza, d'amore e di autocontrollo. Paolo è ormai anziano e scrive la sua ultima lettera a Timoteo, definito caro figlio nella fede, con il tono di chi detta le sue ultime volontà. Paolo scrive di essere in catene a Roma, in un carcere umido, buio e freddo, tanto che pur sapendo di essere prossimo ad essere giustiziato, chiede al suo figlioccio un mantello per coprirsi e affrontare eventualmente l'inverno. Il tono della lettera è mesto non solo per la prigionia, ma perché la situazione dei fedeli è messa a dura prova dalla persecuzione iniziata dopo Nerone. E poi lo hanno abbandonato quasi tutti. Ma la sua è un'opera che ha portato molti frutti e Timoteo è uno di questi, tanto che ora era pastore della chiesa di Efeso. Ma è giovane, è timido, ha paura di gestire con onore quell'incarico. Tanto più che la persecuzione incalzava e quindi andava incoraggiato. E Paolo lo fa con tenerezza, perché la chiesa che deve curare è una chiesa difficile, ancora carica di reminiscenze di idolatria e di libertinaggio, retaggio della cultura imperante. Portare il messaggio del Vangelo è una grande responsabilità, diciamolo, e diventa ancora più impegnativo se ci sono forti opposizioni e a volte può succedere addirittura di essere tentati di vergognarci dell'Evangelo e diventiamo codardi come i soldati che indietreggiano davanti alla battaglia. Ma l'Apostolo Paolo dice: ravviva il dono che è in te, e si riferisce allo Spirito Santo che abbiamo messo all'angolo ma che non si è mai allontanato da noi. Dobbiamo ravvivare quel dono potente che ci dà il coraggio di affrontare giganti che mai potremmo pensare di poter vincere senza di lui.
2: La riflessione di oggi ha un titolo un po' particolare. Fai ciò che ti spaventa. Un imprenditore americano di notevole successo ha di recente rilasciato un'intervista in cui ha espresso la sua filosofia di lavoro. Mi piace fare le cose che mi spaventano. Non c'è coraggio senza paura. Ha aggiunto che, invece di riposare sugli allori della sua florida azienda, continua a ricercare dei modi per crescere ed espandersi, assumendosi i rischi di ogni nuova filiale aperta in una nuova città. E questo è il segreto del successo. Non l'assenza di paura, ma la costanza di agire anche temendo eventuali risultati negativi. Ogni giorno sfido me stesso a fare qualcosa di cui ho paura.
3: Siamo grati al Signore.
2: Anche l'Apostolo Paolo esortava il suo discepolo Timoteo a prendere una posizione netta e radicale per Cristo, anche se gli avrebbe causato sofferenze. Gli ricordava che Dio gli aveva dato uno spirito di coraggio e che non doveva vergognarsi della testimonianza di Dio. Il cristiano non è esente dalle sofferenze e dalla paura, ma sa di poter contare sul sostegno della potenza di Dio in ogni circostanza. È questo ciò che gli dà coraggio davanti a ogni situazione di pericolo e timore. Caro amico e cara amica, armati di coraggio e sfida te stesso a fare qualcosa di cui hai paura. Affronta i tuoi timori sapendo che il coraggio è la luce di Dio che illumina anche la notte più buia. Dio ti benedica.
4: Il verso letto da Laila mi è sempre di grande incoraggiamento. Dio non ci ha dato uno spirito di paura, ma di forza, di amore e di autocontrollo. Se ci basassimo solo sulle nostre forze per affrontare i nostri giganti quotidiani, ci arrenderemmo molto presto, perché ciò che spaventa spesso diventa motivo di blocco e quindi di rinuncia. Ma con Dio, come dice la Sacra Scrittura, siamo più che vincitori e, come dice l'Apostolo Paolo, quando Dio vive in noi la nostra debolezza si trasforma in forza. Ci sono tanti episodi nel Vecchio Testamento che raccontano di situazioni in cui il popolo di Israele era veramente spacciato davanti ai popoli nemici, che erano anche più numerosi di lui. Ma la fiducia in Dio ha fatto sempre la differenza. E ancora oggi, qualunque sia il nostro gigante, se ci affidiamo al Signore ce la faremo. Come è scritto nel libro di Isaia al capitolo 30, nella calma e nella fiducia troveremo la nostra forza. Prendiamo coraggio allora. Dio ha il controllo di ogni circostanza e se Lui è per noi, chi sarà contro di noi? Quello che ci serve è solo una continua relazione con Lui e il resto ce lo provvederà. Un caro saluto e un abbraccio a tutti. Buona giornata.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
5: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
6: Giorni infiniti di Albino Montisci. Albino Montisci con Giorni infiniti ci propone una raccolta di 12 brani di taglio cantautorale, composti come di consueto assieme a sua moglie Cinzia Pagano. Radici musicali con un ritorno ad atmosfere world, un mix di suoni celtici ma anche sardi che si fondono a spunti poetici e delicate liriche di ispirazione biblica che ci parlano di fede e di speranza. Ma Giorni infiniti rappresenta anche un ritorno alle radici familiari di Albino Montisci, a coronamento di un lungo percorso artistico. E sempre a proposito di radici, l'album si chiude con una piccola sorpresa a tema. Nel brano Ricordando l'isola, Albino canta in sardo, offrendo un delicato omaggio alla terra delle sue origini. E allora adesso, da Giorni infiniti, il nostro disco highlight, Ricordando l'isola. Canta Albino Montisci.
5: Disco Highlight.

0: Disco Highlight, in questi giorni.
1: Giorni infiniti, di Albino Montisci. Ti piacerebbe vivere in pace? Eh sì, credo proprio di sì. La pace è quanto di più l'uomo desideri. Soltanto pochi, che forse non hanno capito niente della vita, possono desiderare la violenza, la guerra. Eppure questa pace, questa condizione felice, rimane irraggiungibile, almeno nel suo senso più completo, più durevole. E questo perché il male ha il sopravvento sul bene, e mentre magari per istinto il cuore si volgerebbe alla pace, ecco che vi sono fattori contrari che lo traggono da un'altra parte. E questo è facile sperimentarlo nella vita di tutti i giorni. Ma non puoi avere pace mentre continui a compiere atti contrari al volere di Dio, mentre egoismo, invidie e concupiscenze continuano a signoreggiare nel tuo cuore. Non ci può essere pace in te mentre dei sentimenti nocivi continuano ad esercitare il loro dominio nella tua vita. Non ci può essere pace in te mentre il denaro continua ad essere un idolo davanti al quale tu immoli i sentimenti più nobili. Vedi, solo Dio ti può dare la pace, la vera pace. Ed Egli è disposto a dartela, a patto però che tu pratichi le sue leggi, cammini nei suoi sentieri, obbedisca a tutte le norme che il Signore ha dato. Questo è il vero tesoro dell'animo umano, che schiude la via alla pace. Chi serve Dio, in fondo, possiamo dire che serve se stesso. Infatti non c'è una parola delle istruzioni date dal Signore che non sia per il bene, per l'elevazione morale e spirituale. Tu mi dirai: ma io non ho bisogno di Dio, io posso camminare da solo con le mie gambe. Non sono d'accordo. A me la storia insegna che gli uomini furono, sono e saranno sempre soltanto dei bambini bisognosi di una guida superiore. E questo nonostante le loro scoperte e le loro invenzioni. Forse tu ti senti grande perché penetri nei segreti dello spazio, perché con la tua mente puoi fare determinati ragionamenti, eccetera, eccetera. Ma non riesci a debellare il male, la miseria, la guerra, non riesci ad instaurare la pace nemmeno in te stesso. Trovare la vera pace è possibile, perché noi che ti parliamo l'abbiamo trovata e desideriamo che anche tu possa divenirne partecipe.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 18 settembre 2026, buon ascolto. Negli Stati Uniti il Pentagono sta valutando un piano per ritirare dall'Europa aerei, navi, armi e decine di migliaia di soldati. Lo riporta la NBC citando alcune fonti, secondo le quali la riduzione potrebbe riguardare un terzo dell'intero contingente americano in Europa, ovvero circa 25.000 unità. Altre fonti hanno riferito alla NBC che non è escluso un taglio ancora maggiore fino alla metà del contingente, ovvero un massimo di 40.000 persone. Se il piano fosse attuato, sarebbe la più significativa riduzione in Europa dai tempi della Guerra Fredda. Mi aspetta una decisione importante, voglio intervenire e annientarli, oppure no? È una decisione importante. Con me tutto è possibile. Un momento cruciale nella guerra in Iran sembra avvicinarsi, soprattutto dopo le parole pronunciate da Donald Trump ad Axios. Nonostante ciò, gli Stati Uniti hanno rilasciato i visti all'Iran per la partecipazione all'Assemblea Generale dell'ONU della prossima settimana, lo riferisce un funzionario del Dipartimento di Stato. Intanto però la tensione è alta in tutto il Golfo. Infatti tre bambini sono stati uccisi e diverse persone ferite durante gli attacchi nella provincia yemenita di Taiz. A denunciarlo sono gli Houthi attraverso la loro emittente Al Masira, che attribuisce i raid alle forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. Tre bambini sono stati uccisi e diversi cittadini yemeniti sono rimasti feriti in attacchi condotti dai mercenari sostenuti dall'Arabia Saudita, ha riferito la TV degli Houthi. Le guardie della rivoluzione islamica dell'Iran hanno dichiarato di avere colpito una petroliera battente bandiera del Togo mentre tentava quello che hanno definito un passaggio illegale attraverso lo stretto di Hormuz nella notte. La marina dei Pasdaran ha riferito che l'imbarcazione ha preso fuoco ed è stata bloccata in seguito all'attacco. I Pasdaran hanno ribadito di mantenere il controllo della via d'acqua e che non permetteranno ad alcun aggressore di attraversarla in una dichiarazione diffusa dall'agenzia IRNA. I carburanti salgono ancora negli USA con il diesel che tocca i suoi massimi storici. Secondo i dati giornalieri dell'American Automobile Association, la media nazionale per gallone di benzina si è attestata a $4.43 al gallone, in rialzo di oltre il 40% sui $3.12 del primo giorno del secondo mandato di Donald Trump alla Casa Bianca. Il diesel invece continua ad aggiornare i record e sfiora quota 6,40 a $6.39, in aumento di oltre il 71% sui $3.72 del primo giorno di presidenza Trump. Carenze di diesel sono segnalate in Texas, Florida e California, dove sono segnalati picchi a $8.21 al gallone. I seggi elettorali nell'estremo oriente russo hanno aperto alle 8 di questa mattina, dando il via alle elezioni legislative che si terranno nella Federazione Russa nelle tre giornate di oggi, di sabato e di domenica. Ne danno notizia le principali agenzie di stampa russe. Nella consultazione saranno eletti 450 deputati della Duma, la Camera Bassa del Parlamento russo. Si tratta delle prime elezioni legislative dall'inizio della guerra su larga scala lanciata da Mosca in Ucraina nel febbraio del 2022. Prevista la vittoria del partito del presidente Putin, Russia Unita, mentre l'unico partito apertamente contrario alla guerra, Yabloko, è stato vietato dalla Corte Suprema di partecipare alle elezioni. Veniamo alla cronaca italiana, salgono a 114 i casi sintomatici legati al focolaio di tossinfezione alimentare che ha interessato alcune scuole e nidi della Val Trompia nel Bresciano. Tra i casi segnalati ci sono anche adulti, mentre restano ricoverati 12 bambini. Gli accertamenti di laboratorio effettuati in ambito ospedaliero sui piccoli pazienti hanno dato come risultato la presenza di salmonella.
Due insegnanti in servizio in un istituto comprensivo di un comune del nord del Salento sono indagate dalla procura di Lecce per abuso dei mezzi di correzione e maltrattamenti ai danni di un'alunna disabile di 11 anni. I fatti contestati sarebbero accaduti tra febbraio e maggio. L'inchiesta è partita dopo la denuncia dei genitori dell'undicenne che lo scorso giugno, dopo un malore accusato durante la lezione di una delle due insegnanti, era persino svenuta in classe ed era stata portata in ospedale. La studentessa quest'anno frequenterà un'altra scuola. In base alle prime ricostruzioni, l'insegnante di sostegno è accusata di avere rivolto alla bambina rilievi svalutanti, evidenziandone pubblicamente la lentezza e la difficoltà di apprendimento, non prestando la dovuta assistenza anche in situazioni di difficoltà. L'altra insegnante di matematica si sarebbe resa responsabile di reiterati atti vessatori e umilianti, negando all'alunna persino l'accesso in bagno, oltre a richiami pubblici offensivi, arrivando persino a filmarla col cellulare mentre era in difficoltà senza il consenso dei genitori, procurando così nell'undicenne una sofferenza patologica e mortificazione. Nel primo pomeriggio di ieri a Pesaro, nella zona vicino alla stazione ferroviaria, un giovane maghrebino di 18 anni è stato aggredito e ferito con due coltellate alla schiena. Nonostante le ferite, è riuscito a raggiungere il vicino ospedale Salvatore, dove è stato soccorso. L'aggressore si è dato la fuga a piedi ed è ricercato. Il ferito, soccorso dal personale sanitario, secondo le prime informazioni, avrebbe una prognosi di 40 giorni per un pneumotorace bilaterale e non sarebbe in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione, all'origine dell'aggressione ci sarebbe una lite per una ragazza poi degenerata. In mano agli inquirenti, al lavoro sul giallo di Pietracatella, ci sarebbero elementi certi che inducono a indagare per duplice omicidio premeditato, e quanto trapela da fonti qualificate. Anche gli esperti tedeschi del Robert Koch Institute avrebbero dato informalmente indicazioni in tal senso in attesa di inviare le loro relazioni ufficiali, e anche sulla presenza di ricina su reperti e alimenti qualcosa di anomalo sarebbe emerso. Sarà decisivo l'invio delle consulenze da Berlino. E chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Un'area depressionaria si sposta al centro. La giornata con un tempo spiccatamente instabile, infatti la nuvolosità presente su tante regioni provocherà precipitazioni irregolari localmente temporalesche. Le precipitazioni saranno meno probabili e più localizzate al sud. I venti soffieranno dai quadranti meridionali, Mar Ligure molto mosso, mosso il Tirreno, calmo l'Adriatico. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

La tua mattinata in nostra compagnia continua in musica con Miscellanea. Il programma curato e condotto in studio da Deborah. Il programma di musica, notizie, buone idee e tanta amicizia. Ti auguriamo un buon ascolto.

Un nuovo incontro con voi in questo giorno. Ciao da Deborah e da Michelania, lo spazio nella programmazione di questa radio che offre musica, un pensiero che possa farvi riflettere in questo giorno, le rubriche Detto Fatto e Specchio delle mie brame. Oggi voglio essere molto breve, molto concisa. In ogni cosa passiamo subito all'ascolto della musica, dato che il tempo è breve, allora cerchiamo di sfruttarlo al meglio. Partiamo subito col rondò veneziano, un loro bellissimo motivo. È l'antenato del rondò veneziano, il brano che li ha portati al successo. Rondò veneziano, questo è il titolo del brano.

Rondò veneziano con il brano omonimo. Ed ora passiamo al primo spazio di questo programma, quindi il pensiero del giorno. Quando il ricco muore, con sé non porta nulla. Il Salmo 49. Conosco certi vecchi che continuano ad indossare vestiti logori perché hanno paura di intaccare i loro risparmi. E vedo delle persone che investono tutti i loro soldi in gioielli perché col tempo poi acquistano sempre più valore. Poi ne sento altre che parlano tutto il tempo di azioni, fluttuazioni di mercato e compravendite. Beh, una vera pena. Che abbiano poco o tanto, stanno tutte attaccate ai loro beni terreni, come se non dovessero morire mai. Oppure potessero portarli appresso, come credevano gli antichi faraoni. Eppure il Signore Gesù ha ammonito a non farci dei tesori sulla terra, ma di accumularne in cielo. Ha esortato a pensare alle cose spirituali anziché a quelle terrene e a capire una buona volta che questa vita attuale è breve e dà valore solo se è vissuta in funzione dell'eternità. Allora è bello questo pensiero, quando il ricco muore, con sé non porta nulla.

Vi racconterò ora una storia che ci fa capire quanto è importante il potere della preghiera. Un pastore di anime vide arrivare un giorno a casa sua uno dei suoi parrocchiani, persona ragguardevole dal comportamento esemplare. Era assillato dal carattere molto difficile di suo figlio, un ragazzo di 12 anni, assolutamente insopportabile. Tutti gli sforzi del padre per correggerlo non erano serviti ad altro che ad aizzare il ragazzo contro di lui. Egli dichiarava di non poterlo tenere in casa più a lungo in questa condizione e chiedeva consiglio al pastore sul da farsi. Costui l'ascoltò attentamente e poi gli pose questa domanda: «Lei ha pregato con perseveranza per suo figlio?» E il padre tacque, poi scosse il capo negativamente. Dopo un lungo silenzio si alzò, si congedò e tornò a casa. Da allora, giorno per giorno, si mise in ginocchio nella sua camera per pregare per il ragazzo, e a mano che i giorni passavano, iniziavano così ad instaurarsi tra padre e figlio dei rapporti del tutto nuovi, più fiduciosi. Quando le situazioni familiari, catastrofiche, che sembrano senza sbocco, si risolverebbero per il bene di ognuno, se il potente mezzo della preghiera fosse messo in opera in modo regolare. Nella nostra epoca, certo, ci si lamenta molto dello spirito di indipendenza e di contestazione della gioventù e molti figli non sospettano neppure le sofferenze morali che infliggono ai loro genitori. Ma, cari amici, genitori, pregate con perseveranza per i vostri figli o anche talvolta con uno di loro quando sopraggiunge una difficoltà particolare.

Ascoltiamo ora il cantante Giuseppe De Chirico con il brano Fuoco di Libertà.

Da Giuseppe De Chirico abbiamo ascoltato il brano Fuoco di Libertà, che ci lascia, un brano che ci lascia per cedere il posto alla prossima rubrica di questo programma.

Allora, patatine croccanti, se di solito vi vengono troppo molli o bruciate o imbevute d'olio, asciugatele prima nella centrifuga per l'insalata e poi spolverizzatele con farina bianca. La cottura sarà perfetta. Per il telecomando, invece, per spolverarlo utilizzate un bastoncino igienico che avrete prima imbevuto con un liquido per lavare i vetri e poi lasciato asciugare. Ed ora una crostata speciale: prima di servirla disegno una grata con la panna spray, così è bella da vedere e ancora più buona. Come si può lavare il sacco a pelo? Anche se lo si è adoperato per poche notti, una volta a casa è meglio lavarlo. Se è sintetico, sbattetelo per bene, chiudete le cerniere, immergetelo in acqua tiepida e detersivo delicato. Se occorre, sfregatelo con una spazzola morbida di nylon, sciacquate in acqua fredda e lasciatelo asciugare lontano da fonti di calore. Quando usate i fogli di alluminio vicino ad un piccolo elettrodomestico, fate attenzione: sebbene l'alluminio adoperato sia in fogli sottilissimi, è sempre un metallo e quindi un buon conduttore di corrente. Perciò, se il foglio fa contatto, potreste avere anche la spiacevole sorpresa di sentire la scossa. Sono più gradevoli da vedere e sembrano anche più freschi i broccoli che, una volta cotti, rimangono del loro colore senza ingiallire. Ma come fare? Durante la cottura aggiungete all'acqua uno spicchio intero di aglio, oltre al sale, naturalmente.

Un pensionato che fino a quel momento era stato del tutto indifferente a quanto concerne la religione, durante una grave malattia fu risvegliato nella sua anima e portato quindi al Salvatore. Un antico collega di lavoro venne a visitarlo e quindi lo trovò a letto. «Ah», gli disse il malato, «vedi, da quando sono coricato ho fatto un grande lavoro, un lavoro che rimandavo sempre più tardi». «Davvero? Che cosa hai fatto di così straordinario?» «Ebbene, ho raccolto tutta la biancheria sporca che si trova qua e là in casa mia senza lasciare niente indietro». «La tua biancheria sporca? E che cosa ne hai fatto?» chiese il visitatore molto stupito. «Beh, ne ho fatto un unico pacco e sono venuto a portare il tutto ai piedi del mio Salvatore crocifisso. Da allora non ho più avuto bisogno di occuparmene». Allora imitiamo quell'uomo senza aspettare di essere dei pensionati o degli ammalati. Portiamo a Cristo tutta la nostra miseria morale, tutte le nostre opere di cui Dio dice che le migliori sono davanti a Lui come dei panni sporchi. Diciamogli come l'autore del Salmo 51: «Lavami del tutto della mia iniquità e nettami», cioè purificami dal mio peccato. Egli ha subito al nostro posto la condanna di Dio, ci risponderà. «Quando anche i vostri peccati fossero come scarlatto», dice la Bibbia, «diventeranno bianchi come la neve».

0: specchio delle mie brame. Utili suggerimenti per la cura naturale del corpo.
1: Corriamo, andiamo in bicicletta, facciamo ginnastica, ma alle mani chi ci pensa? Anche loro hanno bisogno di particolari movimenti per essere sempre in forma, scattanti e senza fastidiosi doloretti alle articolazioni. Così durante la giornata fermatevi per qualche minuto e massaggiate ciascun dito oppure premete le mani tra loro per poi chiudere ed aprire i pugni a scatto diverse volte. Un altro esercizio può essere quello di appoggiare le mani su un tavolo cercando di alzare il più possibile le dita una a una, oppure di premere il pollice contro ciascun dito. Per finire, alzate le braccia sopra la testa ed agitatele dolcemente.

Eccola qui la sigla. Beh, sono felice di essere stata con voi in questo breve tempo di questa giornata. Vi ringrazio per l'ascolto. Vi ricordo di scrivere o telefonare a questa emittente per problemi spirituali o per conversazioni così su temi di fede. Fatelo al più presto. Mettetevi in contatto con noi. Al termine di questo programma ascolterete il numero telefonico e l'indirizzo al quale potete contattarci. Allora, un carissimo ciao da Deborah. Risentirci domani. Ciao.

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi, ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama, perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome, perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia. L'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo, è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

Se ti fermassi a considerare che sei buono e bravo, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che il denaro e i piaceri valgono qualcosa, che la religione è una via per andare a Dio, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che la Bibbia forse ha torto, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che ci sono tante religioni e forse puoi fare a meno di Dio, saresti perduto. Considera invece che Cristo è l'unico che può salvarti. Gesù ti dà la vita. Sarai salvato oggi stesso se crederai in Lui, se abbandonerai con fiducia la tua vita nelle sue mani. Lo scopo è proprio quello di aiutarti a conoscere il Signore.

Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Notiziario del 18 settembre 2026, buon ascolto. Negli Stati Uniti il Pentagono sta valutando un piano per ritirare dall'Europa aerei, navi, armi e decine di migliaia di soldati. Lo riporta la NBC citando alcune fonti, secondo le quali la riduzione potrebbe riguardare un terzo dell'intero contingente americano in Europa, ovvero circa 25.000 unità. Altre fonti hanno riferito alla NBC che non è escluso un taglio ancora maggiore fino alla metà del contingente, ovvero un massimo di 40.000 persone. Se il piano fosse attuato, sarebbe la più significativa riduzione in Europa dai tempi della Guerra Fredda. Mi aspetta una decisione importante, voglio intervenire e annientarli, oppure no? È una decisione importante. Con me tutto è possibile. Un momento cruciale nella guerra in Iran sembra avvicinarsi, soprattutto dopo le parole pronunciate da Donald Trump ad Axios. Nonostante ciò, gli Stati Uniti hanno rilasciato i visti all'Iran per la partecipazione all'Assemblea Generale dell'ONU della prossima settimana, lo riferisce un funzionario del Dipartimento di Stato. Intanto però la tensione è alta in tutto il Golfo. Infatti 3 bambini sono stati uccisi e diverse persone ferite durante gli attacchi nella provincia yemenita di Taiz. A denunciarlo sono gli Houthi attraverso la loro emittente Al Masira, che attribuisce i raid alle forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. 3 bambini sono stati uccisi e diversi cittadini yemeniti sono rimasti feriti in attacchi condotti dai mercenari sostenuti dall'Arabia Saudita, ha riferito la TV degli Houthi. Le guardie della rivoluzione islamica dell'Iran hanno dichiarato di avere colpito una petroliera battente bandiera del Togo mentre tentava quello che hanno definito un passaggio illegale attraverso lo stretto di Hormuz nella notte. La marina dei Pasdaran ha riferito che l'imbarcazione ha preso fuoco ed è stata bloccata in seguito all'attacco. I Pasdaran hanno ribadito di mantenere il controllo della via d'acqua e che non permetteranno ad alcun aggressore di attraversarla in una dichiarazione diffusa dall'agenzia IRNA. I carburanti salgono ancora negli USA con il diesel che tocca i suoi massimi storici. Secondo i dati giornalieri dell'American Automobile Association, la media nazionale per gallone di benzina si è attestata a $4.43 al gallone, in rialzo di oltre il 40% sui $3.12 del primo giorno del secondo mandato di Donald Trump alla Casa Bianca. Il diesel invece continua ad aggiornare i record e sfiora quota 6,40 a $6.39, in aumento di oltre il 71% sui $3.72 del primo giorno di presidenza Trump. Carenze di diesel sono segnalate in Texas, Florida e California, dove sono segnalati picchi a $8.21 al gallone. I seggi elettorali nell'estremo oriente russo hanno aperto alle 8 di questa mattina, dando il via alle elezioni legislative che si terranno nella Federazione Russa nelle 3 giornate di oggi, di sabato e di domenica. Ne danno notizia le principali agenzie di stampa russe. Nella consultazione saranno eletti 450 deputati della Duma, la Camera Bassa del Parlamento russo. Si tratta delle prime elezioni legislative dall'inizio della guerra su larga scala lanciata da Mosca in Ucraina nel febbraio del 2022. Prevista la vittoria del partito del presidente Putin, Russia Unita, mentre l'unico partito apertamente contrario alla guerra, Yabloko, è stato vietato dalla Corte Suprema di partecipare alle elezioni. Veniamo alla cronaca italiana, salgono a 114 i casi sintomatici legati al focolaio di tossinfezione alimentare che ha interessato alcune scuole e nidi della Val Trompia nel Bresciano. Tra i casi segnalati ci sono anche adulti, mentre restano ricoverati 12 bambini. Gli accertamenti di laboratorio effettuati in ambito ospedaliero sui piccoli pazienti hanno dato come risultato la presenza di salmonella.
Due insegnanti in servizio in un istituto comprensivo di un comune del nord del Salento sono indagate dalla procura di Lecce per abuso dei mezzi di correzione e maltrattamenti ai danni di un'alunna disabile di 11 anni. I fatti contestati sarebbero accaduti tra febbraio e maggio. L'inchiesta è partita dopo la denuncia dei genitori dell'undicenne che lo scorso giugno, dopo un malore accusato durante la lezione di una delle due insegnanti, era persino svenuta in classe ed era stata portata in ospedale. La studentessa quest'anno frequenterà un'altra scuola. In base alle prime ricostruzioni, l'insegnante di sostegno è accusata di avere rivolto alla bambina rilievi svalutanti, evidenziandone pubblicamente la lentezza e la difficoltà di apprendimento, non prestando la dovuta assistenza anche in situazioni di difficoltà. L'altra insegnante di matematica si sarebbe resa responsabile di reiterati atti vessatori e umilianti, negando all'alunna persino l'accesso in bagno, oltre a richiami pubblici offensivi, arrivando persino a filmarla col cellulare mentre era in difficoltà senza il consenso dei genitori, procurando così nell'undicenne una sofferenza patologica e mortificazione. Nel primo pomeriggio di ieri a Pesaro, nella zona vicino alla stazione ferroviaria, un giovane maghrebino di 18 anni è stato aggredito e ferito con due coltellate alla schiena. Nonostante le ferite è riuscito a raggiungere il vicino ospedale Salvatore dove è stato soccorso. L'aggressore si è dato la fuga a piedi ed è ricercato. Il ferito, soccorso dal personale sanitario, secondo le prime informazioni, avrebbe una prognosi di 40 giorni per un pneumotorace bilaterale e non sarebbe in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione, all'origine dell'aggressione ci sarebbe una lite per una ragazza poi degenerata. In mano agli inquirenti, al lavoro sul giallo di Pietracatella, ci sarebbero elementi certi che inducono a indagare per duplice omicidio premeditato, e quanto trapela da fonti qualificate. Anche gli esperti tedeschi del Robert Koch Institute avrebbero dato informalmente indicazioni in tal senso in attesa di inviare le loro relazioni ufficiali, e anche sulla presenza di ricina su reperti e alimenti qualcosa di anomalo sarebbe emerso. Sarà decisivo l'invio delle consulenze da Berlino. E chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Un'area depressionaria si sposta al centro. La giornata con un tempo spiccatamente instabile, infatti la nuvolosità presente su tante regioni provocherà precipitazioni irregolari localmente temporalesche. Le precipitazioni saranno meno probabili e più localizzate al sud. I venti soffieranno dai quadranti meridionali, Mar Ligure molto mosso, mosso il Tirreno, calmo l'Adriatico. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: Salute. Il programma che vi aiuta a scegliere il benessere.
1: Un saluto a voi tutti amici sintonizzati sulle frequenze di Radio Voce della Speranza. Quest'oggi abbiamo con noi in linea telefonica Ennio Battista, direttore del mensile Vite Salute. Grazie Ennio per essere in nostra compagnia. Riesci a sentirci?
2: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno a te. Allora, quest'oggi prendiamo in considerazione, come facciamo di consueto, un articolo tratto dal numero di, quindi il numero di questo mese di Vite Salute. La volta scorsa abbiamo accennato intanto all'intervista, all'interessante intervista a un calciatore, Nicola Legrottaglie, che ha raccontato un po' col suo stile di vita e anche la scoperta della fede, una cosa senz'altro interessante. La volta scorsa però ci siamo soffermati in modo particolare sull'emergenza rifiuti, ma ecco, quest'oggi c'è un altro articolo di cui vorremmo parlare, in realtà è un dossier dal titolo Screening tumorali, quali sono utili? Allora, per screening cosa si intende? Tutte quelle analisi che servono a individuare precocemente una malattia,
2: sì.
1: Vero?
2: Sì, esatto, è un sistema di diagnosi per individuare più velocemente una possibile malattia così in corso.
1: In particolare di quali malattie stiamo parlando?
2: Ecco, in questo caso stiamo parlando degli screening tumorali, quindi la possibilità di fare una individuazione di patologie tumorali sulle quali si possa intervenire con una certa efficacia.
1: In Italia, soprattutto nel centro-nord, questi screening stanno avvenendo con sempre maggiore frequenza, perché si ritiene che veramente facciano la differenza per quanto riguarda la diagnosi precoce di una malattia come il tumore, e che può essere in qualche maniera controllata, se non addirittura curata, se viene colto in tempo, insomma, il problema, la malattia stessa. Sì. Però a volte ci può essere l'abuso anche di questo?
2: Sì, anche negli screening tumorali vale il discorso che è utile se il tumore in qualche modo individuato abbia poi una cura che lo possa affrontare. Viceversa, lo screening senza una cura efficace che possa seguire all'individuazione della malattia non ha granché senso.
1: Quali sono le malattie in questo caso di cui stiamo parlando, purtroppo?
2: Ma per esempio, ti riferisci a quelle che hanno meno senso?
1: Sì.
2: Per esempio la diagnosi del PSA, questa diciamo indagine che misura un antigene prostatico che servirebbe per individuare la formazione di cellule tumorali nella prostata. Si è visto che spesso e volentieri non ha utilità e serve, anzi, soprattutto aumenta l'ansia e produce a volte l'effetto di intervenire provocando anche dell'invalidità, per cui non sempre il gioco vale la candela.
1: Senti, un'altra cosa che a volte avviene è che non sempre i dati sono corretti, cioè i risultati che emergono da questi screening, è vero?
2: I falsi positivi, i cosiddetti falsi positivi, cioè nel senso che lo screening individua l'inizio, l'insorgenza di un tumore, ma in realtà la diagnosi era sbagliata, cioè l'analisi era errata, per cui si è creata un'ansia inutile. Purtroppo questo succede non così raramente, per cui è bene sempre rivolgersi a strutture con esperienza riconosciuta, quindi non diciamo rivolgersi a centri di cui si conosce poco.
1: Ecco, ma le persone che si sottopongono a questi screening lo sanno in anticipo che magari i risultati devono essere ulteriormente valutati, cioè che non bisogna prendere tutto per oro colato al primo approccio, insomma?
2: Ecco, purtroppo non sempre risultano informati adeguatamente le persone sui pro e contro degli screening e sul fatto che gli stessi possono dare esiti non sempre positivi, cioè non sempre corretti. Altra cosa, si sta creando a volte nella gente l'idea che l'individuazione di un tumore in maniera anticipata sia equivalente ad averlo in qualche modo debellato. E purtroppo invece non è così, nel senso che individuare un tumore precocemente è un vantaggio in più in alcuni casi, ma non è ovviamente automaticamente risolto il problema. Quindi a volte lo screening viene in qualche modo equiparato alla terapia to cure, invece
1: ovviamente
2: una diagnosi.
1: Questo non è il caso, insomma. Ecco, però abbiamo detto che ci sono i pro e i contro. Allora, i contro un po' li abbiamo visti, però i pro sono tanti anche, no?
2: Certo, per alcuni tipi di analisi ci sono molti vantaggi.
1: Per esempio,
2: ricordiamo il PAP test. che indica le alterazioni delle cellule del collo dell'utero, che si è rivelato molto utile per diminuire, come dire, i casi tumore non più trattabili e quindi anche la mortalità, diciamo, della popolazione in questo caso. Anche la mammografia, diciamo, è un ottimo strumento. Anche qui bisogna dire che spesso in questi casi ci possono essere dei falsi positivi, quindi bisogna saperlo e bisogna quindi prepararsi anche a un'eventualità in cui quello che è stato diagnosticato può essere contraddetto da analisi successive, quindi la persona dovrebbe
1: non dobbiamo
2: essere...
1: farci impressionare immediatamente
2: dal primo responso.
1: Ecco, però io vedo che per esempio il pap test dovrebbe essere fatto ogni 3 anni dalle donne, la mammografia ogni 2 anni, ma ecco, avviene veramente, cioè,
2: non sempre ciò avviene, o si fa più raramente o troppo spesso. Ecco lì, purtroppo ci vuole una politica sanitaria un po' più omogenea e soprattutto una formazione medica appunto più coerente con quelle che sono le linee guida. Bisogna anche dire che a volte non c'è sempre consenso su questi tempi, su questa tempistica. C'è la scuola magari americana, tanto per dire, che se ne farebbe fare decine all'anno se fosse possibile, mentre in Italia diciamo giustamente si tende a fare un discorso più equilibrato, più sobrio.
1: Senti, per quanto riguarda l'Italia mi sembra però che ci sia il solito problema che riguarda tante cose naturalmente, ma anche qui della spaccatura tra il centro nord e il sud, o sbaglio?
2: Certo,
1: cioè, gli screening che sono praticamente, non dico inesistenti, ma molto ridotti nel sud Italia.
2: Sì, purtroppo nel sud Italia a volte c'è meno informazione sugli screening rispetto al centro nord e meno screening effettuati. E questo è un po' un problema che riguarda soprattutto la comunicazione, l'informazione, che insomma bisognerebbe un po' contribuire a migliorare, dotando le strutture del sud appunto di maggiori strumenti per informare e per agire poi.
1: Allora, io direi facciamo una breve pausa musicale. Allora, un breve stacco musicale, poi ci risentiamo con Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute.

0: E questo è un vecchio successo di Donovan. Ogni tanto recuperiamo alcune di queste canzoni della nostalgia qui a Radio Voce della Speranza. Ma adesso riprendiamo la nostra conversazione con Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute. Con Ennio Battista stiamo prendendo in considerazione un dossier sugli screening, le cosiddette analisi che servono per individuare precocemente dei tumori, insomma, quindi una diagnosi precoce che in tante occasioni serve proprio per salvare la vita, Però ci sono anche degli abusi, ecco, l'abbiamo accennato poco fa, forse perché, ecco, in tutte queste cose ci sono anche degli interessi, si può dire così?
1: Sì, purtroppo sì, per cui bisogna un po' stare attenti a non farsi prendere dal gioco o dai meccanismi di mercato che magari spingono a utilizzare sempre più possibile, sempre nel maggior numero di casi possibile queste possibilità, ma non sempre facendolo con giudizio, con saggezza.
0: Ecco, io leggo qui il professor Berrino a proposito dell'analisi del PSA. Il PSA sta per...
1: l'antigene prostatico specifico, dovrebbe essere questa la dicitura.
0: Allora, Berrino
1: la
0: dice...
1: La ricerca di questo antigene prostatico.
0: È il classico esame che le persone, spesso le mogli dei pazienti, chiedono anche se non ci sono prove scientifiche della sua efficacia. Bisogna considerare che in Italia questo esame è stato spesso propagandato in modo molto superficiale, mentre in altri paesi si impone ai medici di spiegarne con chiarezza pro e contro. Questo lo precisa il professor Tombesi. Per questo è importante che i pazienti siano ben coscienti del bilancio costi-benefici. Se ci si sottopone all'esame del PSA senza che ci siano sintomi o altre indicazioni che consigliano l'analisi, la probabilità di essere curati per un tumore che non si sarebbe mai manifestato è maggiore di quella di aver salva la vita, aggiunge Berrino. Per questo nessuna organizzazione internazionale raccomanda lo screening di massa e non è accettabile che un medico suggerisca questo intervento a un paziente senza aver dato informazioni accurate sul rapporto rischi-benefici. Abbiamo citato spesso il professor Berrino, si tratta di un grande ricercatore, vuoi ricordarci di cosa si occupa?
1: E lui si occupa della prevenzione dei tumori a livello di indagini di massa, soprattutto agendo sul fattore alimentare. Da pochi mesi, dall'anno scorso, diciamo, è diventato anche il direttore scientifico di Vita e Salute, quindi è il nostro consulente per quanto riguarda tutti i temi dell'alimentazione e della prevenzione comunque delle malattie.
0: Ecco, poi parliamo infatti delle cosiddette regole d'oro, il decalogo che ci serve per, diciamo, contrastare con una certa efficacia anche l'insorgenza di gravi malattie. Però ecco, un'altra cosa che mi sembra interessante, dice qui questo dossier, è anche dubbia l'utilità dell'TAC spirale, un sofisticato esame che dovrebbe permettere di diagnosticare tempestivamente un tumore al polmone nei fumatori. E qui si dice è un intervento ancora sperimentale sulla cui efficacia non ci sono conferme tali da giustificarne l'adozione in uno screening di massa. Comunque ci sono degli studi in corso e poi staremo a vedere nei prossimi anni se questo screening effettivamente si rivelerà davvero efficace. Quindi ci sono alcune cose ancora in, come dire, un po' fluide, ecco.
1: Sì, c'è il problema che più sono, come dire, sensibili questi strumenti diagnostici, più effettivamente riescono a individuare delle formazioni proprio a livello microscopico tumorale, però spesso avviene in natura che ciò che sembra diventare malattia poi regredisce naturalmente, per cui il fatto che noi siamo sempre più capaci di anticiparne l'evoluzione non è detto che sia sempre un bene, ripeto, in alcuni casi, perché una fetta di popolazione può, diciamo, vivere la situazione di una formazione tumorale a livello cellulare, ma che queste non vanno a confluire in una malattia vera e propria.
0: Bene, allora io ricordo

0: che stiamo parlando in generale dello screening, ma ci sono dei servizi di screening veramente importanti, l'abbiamo già detto, pap test, mammografia, diagnosi precoce dei tumori del colon retto, che invece sono davvero importanti. Senti, abbiamo appena 2 minuti, giusto il tempo per citare velocemente le regole d'oro, il decalogo del vivere sano. Allora, mangiare sano e biologico, più verdure e più frutta, no ad alcol e fumo, dormire non meno di 7-8 ore, e io sono già in difficoltà, praticare attività fisica, evitare l'iperconsumo di farmaci, esporsi all'aria aperta, email, cellulare e ritmi lavorativi, non leggere l'email e staccare il cellulare almeno una volta a settimana, concedersi dei momenti di silenzio e solitudine, ecco, questo invece più sull'aspetto psicologico, come d'altra parte anche l'importanza del buon umore e della meditazione. Ecco, questi sono dei consigli, delle regole d'oro che sono state date in questo numero di Vita e Salute per prevenire anche tanti problemi. Ennio Battista, l'ultima battuta prima di salutarci.
1: Beh, ecco, quello che tu hai letto sono le regole generali di vita che fanno sì che noi applichiamo quella che viene chiamata prevenzione primaria, cioè basata sui comportamenti. E la cultura medica e noi stessi stiamo sempre più invece orientandoci verso la prevenzione secondaria, cioè basata sulle diagnosi strumentali, eccetera. Quella deve essere una seconda chance qualora noi non siamo riusciti a mettere in pratica la prima vera strategia di salute, che è quella di essere legati a dei comportamenti sani che potrebbero far evitare a noi tanti problemi, a tante ansie e anche a diminuire i costi sociali che le malattie provocano.
0: Grazie Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute. Grazie Ennio, a risentirci.
1: Grazie a voi, arrivederci.
2: Abbiamo trasmesso Spazio Vita e Salute.

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Notiziario del 18 settembre 2026, buon ascolto. Negli Stati Uniti il Pentagono sta valutando un piano per ritirare dall'Europa aerei, navi, armi e decine di migliaia di soldati. Lo riporta la NBC citando alcune fonti, secondo le quali la riduzione potrebbe riguardare un terzo dell'intero contingente americano in Europa, ovvero circa 25.000 unità. Altre fonti hanno riferito alla NBC che non è escluso un taglio ancora maggiore fino alla metà del contingente, ovvero un massimo di 40.000 persone. Se il piano fosse attuato, sarebbe la più significativa riduzione in Europa dai tempi della Guerra Fredda. Mi aspetta una decisione importante, voglio intervenire e annientarli, oppure no? È una decisione importante. Con me tutto è possibile. Un momento cruciale nella guerra in Iran sembra avvicinarsi, soprattutto dopo le parole pronunciate da Donald Trump ad Axios. Nonostante ciò, gli Stati Uniti hanno rilasciato i visti all'Iran per la partecipazione all'Assemblea Generale dell'ONU della prossima settimana, lo riferisce un funzionario del Dipartimento di Stato. Intanto però la tensione è alta in tutto il Golfo. Infatti tre bambini sono stati uccisi e diverse persone ferite durante gli attacchi nella provincia yemenita di Taiz. A denunciarlo sono gli Houthi attraverso la loro emittente Al Masira, che attribuisce i raid alle forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. Tre bambini sono stati uccisi e diversi cittadini yemeniti sono rimasti feriti in attacchi condotti dai mercenari sostenuti dall'Arabia Saudita, ha riferito la TV degli Houthi. Le guardie della rivoluzione islamica dell'Iran hanno dichiarato di avere colpito una petroliera battente bandiera del Togo mentre tentava quello che hanno definito un passaggio illegale attraverso lo stretto di Hormuz nella notte. La marina dei Pasdaran ha riferito che l'imbarcazione ha preso fuoco ed è stata bloccata in seguito all'attacco. I Pasdaran hanno ribadito di mantenere il controllo della via d'acqua e che non permetteranno ad alcun aggressore di attraversarla in una dichiarazione diffusa dall'agenzia IRNA. I carburanti salgono ancora negli USA con il diesel che tocca i suoi massimi storici. Secondo i dati giornalieri dell'American Automobile Association, la media nazionale per gallone di benzina si è attestata a $4.43 al gallone, il rialzo di oltre il 40% sui $3.12 del primo giorno del secondo mandato di Donald Trump alla Casa Bianca. Il diesel invece continua ad aggiornare i record e sfiora quota 6,40 a $6.39, in aumento di oltre il 71% sui $3.72 del primo giorno di presidenza Trump. Carenze di diesel sono segnalate in Texas, Florida e California, dove sono segnalati picchi a $8.21 al gallone. I seggi elettorali nell'estremo oriente russo hanno aperto alle 8 di questa mattina, dando il via alle elezioni legislative che si terranno nella Federazione Russa nelle tre giornate di oggi, di sabato e di domenica. Ne danno notizia le principali agenzie di stampa russe. Nella consultazione saranno eletti 450 deputati della Duma, la Camera Bassa del Parlamento russo. Si tratta delle prime elezioni legislative dall'inizio della guerra su larga scala lanciata da Mosca in Ucraina nel febbraio del 2022. Prevista la vittoria del partito del presidente Putin, Russia Unita, mentre l'unico partito apertamente contrario alla guerra, Yabloko, è stato vietato dalla Corte Suprema di partecipare alle elezioni. Veniamo alla cronaca italiana, salgono a 114 i casi sintomatici legati al focolaio di tossinfezione alimentare che ha interessato alcune scuole e nidi della Val Trompia nel Bresciano. Tra i casi segnalati ci sono anche adulti, mentre restano ricoverati 12 bambini. Gli accertamenti di laboratorio effettuati in ambito ospedaliero sui piccoli pazienti hanno dato come risultato la presenza di salmonella.
Due insegnanti in servizio in un istituto comprensivo di un comune del nord del Salento sono indagate dalla procura di Lecce per abuso dei mezzi di correzione e maltrattamenti ai danni di un'alunna disabile di 11 anni. I fatti contestati sarebbero accaduti tra febbraio e maggio. L'inchiesta è partita dopo la denuncia dei genitori dell'undicenne che lo scorso giugno, dopo un malore accusato durante la lezione di una delle due insegnanti, era persino svenuta in classe ed era stata portata in ospedale. La studentessa quest'anno frequenterà un'altra scuola. In base alle prime ricostruzioni, l'insegnante di sostegno è accusata di avere rivolto alla bambina rilievi svalutanti, evidenziandone pubblicamente la lentezza e la difficoltà di apprendimento, non prestando la dovuta assistenza anche in situazioni di difficoltà. L'altra insegnante di matematica si sarebbe resa responsabile di reiterati atti vessatori e umilianti, negando all'alunna persino l'accesso in bagno, oltre a richiami pubblici offensivi, arrivando persino a filmarla col cellulare mentre era in difficoltà senza il consenso dei genitori, procurando così nell'undicenne una sofferenza patologica e mortificazione. Nel primo pomeriggio di ieri a Pesaro, nella zona vicino alla stazione ferroviaria, un giovane maghrebino di 18 anni è stato aggredito e ferito con due coltellate alla schiena. Nonostante le ferite, è riuscito a raggiungere il vicino ospedale Salvatore, dove è stato soccorso. L'aggressore si è dato la fuga a piedi ed è ricercato. Il ferito, soccorso dal personale sanitario, secondo le prime informazioni, avrebbe una prognosi di 40 giorni per un pneumotorace bilaterale e non sarebbe in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione, all'origine dell'aggressione ci sarebbe una lite per una ragazza poi degenerata. In mano agli inquirenti, al lavoro sul giallo di Pietracatella, ci sarebbero elementi certi che inducono a indagare per duplice omicidio premeditato, e quanto trapela da fonti qualificate. Anche gli esperti tedeschi del Robert Koch Institute avrebbero dato informalmente indicazioni in tal senso in attesa di inviare le loro relazioni ufficiali, e anche sulla presenza di ricina su reperti e alimenti qualcosa di anomalo sarebbe emerso. Sarà decisivo l'invio delle consulenze da Berlino. E chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Un'area depressionaria si sposta al centro. La giornata con un tempo spiccatamente instabile, infatti la nuvolosità presente su tante regioni provocherà precipitazioni irregolari localmente temporalesche. Le precipitazioni saranno meno probabili e più localizzate al sud. I venti soffieranno dai quadranti meridionali, Mar Ligure molto mosso il Tirreno, calmo l'Adriatico. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: Un bentornato all'ascolto di questo nostro rotocalco quotidiano targato oggi 18 settembre, dove naturalmente vi invito a rimanere.

0: accadde oggi.
1: Il 18 settembre 1851 il New York Times inizia le sue pubblicazioni. 1872 Re Oscar II sale sul trono di Svezia e Norvegia. 1895 Daniel David Palmer esegue il primo aggiustamento chiropratico. 1906, un tifone seguito da uno tsunami uccide circa 10.000 persone a Hong Kong. 1927, vanno in onda le prime trasmissioni della Columbia Broadcasting System. 1931, incidente di Mukden, a seguito del quale il Giappone occupa la Manciuria. 1938, Trieste. Benito Mussolini legge per la prima volta le leggi razziali dal balcone del municipio in occasione della sua visita alla città. 1943. Gli ebrei di Minsk vengono massacrati a Sobibor. 1973. La Repubblica Federale Tedesca e la Repubblica Democratica Tedesca vengono ammesse all'ONU. 1975. Patty Hearst viene arrestata dopo un anno di permanenza sulla lista dei ricercati dell'FBI. E chiudiamo con una notizia che è del 1997. Il 18 settembre di quell'anno gli elettori del Galles votano sì ad un referendum sull'autonomia gallese. Lo stesso giorno il multimilionario Ted Turner dona 1 miliardo di dollari alle Nazioni Unite.

0: Pensieri cristiani.
1: Non esistono reali alternative. Vivere cristianamente comporta un impegno totale, tanto nel passato quanto nella nostra epoca. Il Signore ci chiama infatti a rinunciare a tutto ciò che nella nostra vita è ambiguo. Egli vuole che noi ci comportiamo da autentici figliuoli nel suo cospetto e di fronte al mondo. La croce deve rappresentare per il cristiano non solo un simbolo, ma una realtà che egli vive quotidianamente. Non bisogna solo portare il peso del legno, ma bisogna lasciarsi inchiodare sopra, così come ha fatto Gesù. Paolo poteva dire: «Sono stato crocifisso con Cristo», ma penso che anche noi possiamo e dobbiamo esprimerci nello stesso modo. Una simile affermazione non è solo impegnativa per chi la pronuncia, ma è anche segno di profonda spiritualità. Ma non cadiamo nell'errore di ritenere che la vera spiritualità sia prerogativa di pochi, poiché Gesù rivolge l'invito a seguirlo a tutti indistintamente, non soltanto a Paolo, a Pietro o a pochi altri. Anche noi dobbiamo ricercare un'intima comunione con il Signore, così da poter essere partecipi tanto della sua gloria quanto della sua vergogna, l'ignominia della croce. Questo fatto sarà per noi un segno indelebile, un segno che tutti riusciranno a scorgere, come tutti videro il segno dei chiodi sulle mani di Gesù. Forse qualcuno saprà apprezzare la nostra opera, ma la maggior parte della gente valuterà negativamente il nostro impegno, ritenendoci fanatici. Solo dei pazzi, infatti, scelgono una vita difficile, di lotta, di affronti, ma la vita cristiana è fatta anche di questo. Che importa? Gesù ha definito chi non lo segue gente adultera e peccatrice. Un giudizio di questo genere è meglio che cada su qualcun altro piuttosto che su di noi. Così, se nelle piccole come nelle grandi cose della vita ci saremo identificati nella croce del nostro Maestro, allora non soltanto saremo partecipi delle sue benedizioni qui sulla terra, ma otterremo il riconoscimento più ambito il giorno in cui il Signore ci dichiarerà eternamente suoi davanti all'intero universo.

0: Gospel Jukebox.
1: Con la canzone Crazy Times a Gospel Jukebox, noi ascoltiamo adesso i Jars of Clay.

0: l'origine dei nomi.
1: Oggi ci soffermiamo sul nome Alan, che potrebbe derivare dal latino Alanus, nome riferito alla popolazione nomade sarmata degli Alani, originali della Sarmazia, affacciata sul Mar Nero, giunti in Europa nel V secolo. Oppure dalla lingua celtica con il significato di cervo. Alan è la forma inglese, oggi molto diffusa in Italia, anche grazie alla popolarità di Alan Parsons, un famoso musicista e tecnico del suono inglese, membro degli Alan Parsons Project.

0: Avete ascoltato A come Almanacco,
1: che tornerà anche domani sempre a quest'ora in una nuova edizione. Grazie intanto per avermi seguito, ed il consiglio è quello di rimanere sulla nostra radio, dove i programmi proseguono. Ciao e a presto!

0: open our eyes.
1: Open the eyes of my heart, Lord.
2: Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale al di là ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 31 minuti.
1: Eccoci di nuovo in diretta, sono Claudio Coppini, con me Luca Musso. Grazie Luca di essere con noi stamattina, e un saluto, salutiamo Roberto, che speriamo in questo momento si stia tuffando nell'acqua del Mar Tirreno. Allora, intanto ci ha raggiunto Alessandro Martini. Alessandro, buongiorno.
2: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
1: Diciamo, anche te un amico, ora cioè, un amico ormai di RWS da tanti anni, no? Devo dire, sia
2: con molto piacere, con molto piacere.
1: Sia al tempo che eri direttore della Caritas, che ci portavi sempre tante informazioni importanti sul sociale, ma ancora oggi, quando sei stato assessore al Comune di Firenze, ora sei consigliere, perché insomma questa passione non finisce mai, vero? Al Comune di Sesto. Certo, e quindi certo. La passione anche per le persone più fragili, per le situazioni più fragili. Noi vediamo che a livello nazionale, ma in certe città in particolar modo, che sono Milano, Roma, Venezia, Firenze, dove anche poi il turismo incide molto. Fra l'altro, lo sai, una vista notizia, a Firenze in questi ci sono state disdette del 15% per quest'estate veramente rovente. Quindi, però è proprio quel turismo che purtroppo fa sì che i prezzi delle abitazioni vadano a delle cifre improponibili. Ora so che viene studiata a livello europeo una legge per cui va riequilibrato, perché un operaio, uno studente non può venire qui e pagare delle cifre che praticamente lo spolpano, e quindi non riesce né a studiare né a lavorare, oppure va a lavorare solo per pagare l'affitto a qualcuno. Tu hai affrontato questo tema anche, mi ricordo, con la Caritas, mi ricordo del co-housing, delle abitazioni che avete fatto, cioè cercare di tutelare i più fragili, che quest'anno hanno avuto anche l'aggiunta di un caldo terribile, oltre a non avere spesso l'abitazione, un'abitazione inadeguata. Ho sentito di un signore che all'ultimo piano aveva 45 gradi in casa, aveva 83 anni e viveva da solo, insomma situazioni veramente insostenibili.
2: Ma il tema della casa, che spesso purtroppo oggi è diventato un problema per tanti, va affrontato, a mio avviso, secondo diverse angolature. Intanto la prima, io la metterei per prima, la prima angolatura è quella che di solito non si considera mai: l'alloggio, quindi la casa, grande, piccola, quello che sia, è un elemento che contribuisce in maniera determinante alla libertà della persona e quindi alla sua dignità e alla sua corretta realizzazione nello scorrere del tempo e della sua vita, insomma, no? Quindi la casa vista non tanto come bene strumentale a quello che dobbiamo fare, alla vita che dobbiamo svolgere, ma la casa come luogo intanto e come punto di riferimento per avere una sorta di libertà che porta appunto alla dignità e al rispetto di una vita, direi normale e comunque dignitosa in ogni caso. E questo è il primo aspetto. Purtroppo oggi questo manca a tante persone, manca sempre di più, perché i tanti che vivono per strada sono l'esempio più eclatante, ma non solo, i tanti che sono costretti a convivere con altre persone, per esempio, perché da soli non ce la farebbero, i tanti che purtroppo per diverse vicissitudini non hanno una rete relazionale affettiva stabile che gli consente di avere magari anche più risorse da mettere a disposizione per permettersi un alloggio anche piccolo. E poi ci sono, ecco, secondo tema importante è la speculazione che è stata fatta nel tempo, da almeno 30 anni direi, su questo bene fondamentale per la vita delle persone. La speculazione, intendo l'avere considerato l'abitazione non soltanto come un bene essenziale, come fosse, diciamo, il pane quotidiano che tutti noi compriamo per poter mangiare, ma speculazione nel senso che sulla casa ci sono stati forti investimenti da parte di soggetti che hanno il potere di farlo, per cui hanno reso la vita difficile, diciamo così, alle persone più semplici, più meno abbienti e più in difficoltà rispetto a questa competizione, cioè come se si fosse messa in moto una sorta di gara dove chi ha la Ferrari cerca di, cioè, vorrebbe competere con chi ha una semplice utilitaria, insomma, no? La persona normale come siamo noi, la maggior parte di noi. E questo è il secondo problema. Il terzo problema è quello di una non adeguata, un non adeguato corrispettivo della remunerazione, quindi della possibilità di un lavoro dignitoso e ben remunerato rispetto ai costi che si sono ovviamente generati. Questa è una conseguenza. Quando si parla di lavoratori poveri, oggi è diventato sempre più un'affermazione che va diffusa, diciamo. Il lavoratore povero è colui che, pur avendo uno stipendio, pur avendo una remunerazione mensile, non riesce con quella più a tenere il passo per una vita normale. E questo va soprattutto in riferimento anche al bene primario, che è appunto la casa, perché la casa, oltre ad essere il bene primario, è anche il più costoso di questi.
1: Alessandro, mi hai fatto venire in mente che c'è stato un tempo, ora per esempio Firenze ha avuto un momento anche con la Pira, cioè la Pira ha preso sul serio, certo, questo tema. Poi c'è stato il discorso della nascita delle case popolari all'Isolotto, insomma c'è stato un momento in cui questo tema era comunque preso e si cercava di dare delle risposte. Poi ci sono stati alcuni decenni in cui anche tutta l'edificazione comunale abitativa per supporto si è persa, no? Bisognerebbe fare?
2: A parte la straordinaria grandezza di quest'uomo di La Pira, ma non solo lui in questo caso, per quanto riguarda il bene casa, per esempio penso allo storico politico di lungo corso, era Fanfani, no? Il piano casa Fanfani del dopoguerra. Lì c'era una risposta da dare ai tanti poveri che erano purtroppo il risultato della guerra che era da poco conclusa, e tanti poveri voleva dire tante persone che non riuscivano a trovare un alloggio. E quindi ci fu, ovviamente in maniera molto saggia, in quel periodo una politica che in tutta Italia, ma a Firenze in particolare, con il sindaco La Pira e anche prima anche direi con Fabiani, con altri uomini politici di primo livello della nostra città, ci fu appunto la diffusione abbastanza capillare e forte, di, diciamo numericamente cospicua, di alloggi d'edilizia popolare, cosa che ancora sono un grande polmone per la nostra città. E soprattutto grazie a questi piani casa si sono realizzati quartieri importanti, il primo l'Isolotto, ma anche la zona di Rovezzano, la zona dell'Ippi, le zone che allora erano la periferia di Firenze, insomma, no? Perché furono realizzate proprio per questo scopo, per dare un alloggio dignitoso ai tanti che non l'avevano, e non l'avevano perché uscivano dal periodo bellico, per cui contemporaneamente al lavoro che cresceva e che doveva essere trovato per tutti, perché il lavoro e la casa sono i due pilastri,
1: allora,
2: di una vita.
1: Ti interrompo un momento perché dobbiamo seguire i tempi della radio, lo sai, una canzone e poi riprendiamo questo discorso, sì, anche alla luce del peggioramento delle condizioni climatiche che oltretutto vanno a cadere ancora più forti sui più fragili e anche su...
2: Sì, le due condizioni oggi sono la precarizzazione del lavoro e le condizioni climatiche,
1: ecco,
2: cambiate.
1: Mettiamo il brano musicale. Allora, ci siamo di nuovo, appena finita questa canzone, e riprendiamo il nostro colloquio, dialogo con Alessandro Martini, che è sempre in collegamento con noi. Ci sei, Alessandro?
2: Sì, ci sono, eccoci qua.
1: Eccoci, sì. E quindi stavamo parlando di quanto dei beni primari servano poi anche per la relazione, perché tu hai detto che la casa è un diritto universale, quindi c'è una necessità anche costituzionale, insomma, dello Stato che si deve preoccupare, e anche la casa è anche il luogo della libertà. Ecco, questo è importante, mi sottolinei questo aspetto, perché chiaramente se quel luogo è un luogo malsano, è un luogo dove non c'è nulla intorno, non c'è la possibilità di relazione, di cosa invece diventare un luogo di protezione e anche di, come dire, di emancipazione, diventa un luogo.
2: Sì, appunto, io insisto su questo tema. Intanto la casa come luogo di vita, luogo non soltanto dove ci si ripara dalle intemperie, dove si può stare al caldo, dove si può stare, ma è un luogo dove si vive, nel senso si realizza. il nostro stare con gli altri, con le persone più care. E l'uomo è fatto per vivere in questa dimensione relazionale. E allora su questo ovviamente, che non vuole essere ovviamente un'affermazione un po' patetica, quasi sdolcinata, eccetera, vuole essere un elemento concreto per dire che dobbiamo recuperare certamente questo approccio culturale con il bene casa, perché oggi è troppo visto come una sorta di mucca da mungere, diciamo così, per chi ha il potere di avere tanti soldi da poter acquistare immobili per poterli mettere a reddito, e deve diventare sempre di più un bene che sta alla base della realizzazione di una vita di una persona, che attraverso le sue fatiche, il suo lavoro, magari prendendo anche soldi in prestito a un ente bancario, eccetera, riesce a costruirsi un luogo dove vivere, che è fondamentale.
1: Ecco,
2: è fondamentale.
1: Ecco, è fondamentale. Alessandro, alla luce di questo intervento europeo proprio di ieri, ho visto, cioè il fatto che è giusto prendere un finanziamento, però su un bene come questo importante, non è che uno deve praticamente per pagarsi un oggetto che gli ci vogliono tre vite. Prima prendevi un mutuo a 15 anni, ora sono diventati a 30, ma non è che uno, se una casa che può avere un valore di 100 in certi posti ha un valore di 300, quello non potrà mai prenderla. Perché
2: io arrivavo proprio a questo, cioè cominciando dalla Comunità Europea, ma anche il governo nazionale e le istituzioni locali, gli enti locali dovrebbero cominciare a perorare la causa di un bene casa, che può diventare più accessibile anche dal punto di vista del trovare i soldi necessari a delle quotazioni che siano un po' diversi e più agevolati rispetto ad altri benefici. Cioè, un conto è prendere un prestito per andare a fare le vacanze, tanto per fare un esempio, e un conto è prendere un prestito per potersi permettere di acquistare casa. Insomma, io potrei fare molti esempi, ma di tanta gente poveretta che non solo non è riuscita a mettere in piedi il suo sogno di avere due stanze da dove poter vivere, non dico una villa, ma due stanze, ma anche gente che è rimasta bloccata perché magari ci ha provato, ci ha tentato, poi non è riuscita perché il sistema l'ha talmente penalizzato da trovarsi poi in grande difficoltà. Spesso alla Caritas sono arrivati negli anni anche persone, abbiamo fatto anche dei progetti specifici per loro, che erano in grande difficoltà perché non riuscivano a far fronte ai tanti interessi, alle tante vessazioni, diciamo, chiamiamo pure col loro nome, a cui venivano sottoposti da chi gli aveva prestato i soldi, per non arrivare poi a quelli che li prestano in modo illegale. Quindi la casa dovrebbe essere trattata in modo un po' speciale, specifico, per consentire a tutti di averla in qualche modo, anche piccola, oppure dovrebbe essere facilitato il mercato anche delle locazioni, in modo che chi non vuole o non gliene importa avere, oppure anche per il movimento della sua vita, perché ci sono persone che vivono spostandosi molto, dovrebbe essere facilitato il mercato della locazione normale, non i B&B o gli affitti che costano.
1: Allora Alessandro, il tempo è finito, diciamo che il rischio di prezzi straordinariamente gonfiati fa sì che alla fine, alla fragilità, diciamo, che c'è sempre in una popolazione, e diventino fragili tantissimi altri, quindi questo è un qualcosa che bisogna rimediare, perché poi salta anche proprio il discorso sociale,
2: l'equilibrio, anche il mondo delle locazioni di edilizia popolare. Il sistema deve cambiare, insomma, non allora, può essere così rigido e bloccato secondo vecchi schemi, perché oggi le situazioni sono cambiate e sono peggiorate, purtroppo.
1: Allora, quindi, noi ti salutiamo, ti ringraziamo, perché il tema veramente ci ritorneremo, il tempo purtroppo è tiranno, è finito, ti ringraziamo e ci risentiremo sicuramente con Alessandro Martini prossimamente su Radio
2: RWS. Grazie a voi, buona vita RWS. Grazie.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 51 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: La lettura biblica di oggi è tratta dalla lettera di Paolo agli Efesini, capitolo 6, versetto 18. Pregate in ogni tempo per mezzo dello Spirito con ogni preghiera e supplica. Vegliate a questo scopo con ogni perseveranza. La riflessione è curata da Andrea Papini. L'accento è forse più su ogni tempo che su pregate. Ecco perché si precisa con ogni preghiera e supplica. C'è la preghiera grata, ma esiste anche la supplica speranzosa. Il pericolo è dimenticare ogni e limitarsi alle solite due frasette. Succede anche nella comunicazione nella coppia, in famiglia, in società. Una vera comunicazione è come l'arcobaleno, contiene tutti i colori e dovremmo essere capaci sia di generarli sia di riceverli. Un altro pericolo è tralasciare l'espressione con ogni perseveranza. La comunicazione si fossilizza, diventa tradizione e alla fine rimane la noia, la ripetitività. Dio è vita e anche la sua comunicazione lo è. Con Lui siamo liberi di essere noi stessi, di dire quello che desideriamo. Se hai dubbi, critiche o domande, puoi scriverci e nel frattempo prova. Ogni tipo di comunicazione, in ogni momento, con ogni possibile perseveranza. Dio ha progettato tutto ciò come una benedizione. Perché non approfittare?

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno. Leggiamo dall'Evangelo di Giovanni, capitolo 10, versetti 10 e 11. Gesù disse: «Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Io sono il buon pastore». E ancora, dalla prima lettera di Pietro, capitolo 5, versetto 7. «Gettando su di lui ogni vostra preoccupazione, perché egli ha cura di voi». La vita in abbondanza. Una notte, quando Paolo e Sila erano imprigionati, un forte terremoto apre tutte le porte delle celle e il carceriere, credendo che i carcerati siano fuggiti, si sente colpevole e sta per suicidarsi. Ma l'apostolo Paolo gli grida: «Non farti del male, perché siamo tutti qui». Allora quell'uomo chiede: «Che debbo fare per essere salvato?» Atti capitolo 16, versetti 28 e 30. La sua disperazione è superata da ben altri pensieri. Egli si rende conto di essere peccatore davanti a Dio. Per questo fa quella domanda. La risposta, breve e semplice, è immediata. Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia. Atti degli Apostoli, capitolo 16, versetto 31. L'invito a credere, Dio lo rivolge a tutti noi perché vuole donarci la vita eterna. Il carceriere della prigione di Filippi ha accettato con gioia quell'offerta e si è convertito al Signore. Da quel momento la vita sua e della sua famiglia è profondamente cambiata. Anche oggi vi sono tante persone sull'orlo del precipizio. Tentate di farla finita. Le statistiche dicono che il suicidio è una delle cause principali di mortalità fra i giovani, eppure per Dio non ci sono casi disperati. Egli offre a tutti una soluzione perché vuole dare a tutti l'avvio a un nuovo inizio, l'inizio di una nuova vita felice con Lui. Questa soluzione è la fede in Gesù suo Figlio, che ha sacrificato la propria vita perché noi ottenessimo il perdono di Dio e la vita eterna. Una vita in abbondanza. Dio non ci promette una vita senza preoccupazioni, senza prove, senza lacrime. No, ma ci assicura che sarà sempre al nostro fianco. Il Signore ci chiede di gettare su di Lui ogni nostro peso. Possiamo lasciarci portare da Lui e gustare il suo amore immutabile. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: È un nuovo giorno, cari amici, lo cominciamo insieme facendoci guidare dalla parola di Dio che oggi 18 settembre attingiamo dalla seconda lettera a Timoteo nel capitolo 1 al verso 7, dove è scritto così: Dio infatti ci ha dato uno spirito non di timidezza, ma di forza, d'amore e di autocontrollo. Paolo è ormai anziano e scrive la sua ultima lettera a Timoteo, definito caro figlio nella fede, con il tono di chi detta le sue ultime volontà. Paolo scrive di essere in catene a Roma, in un carcere umido, buio e freddo, tanto che pur sapendo di essere prossimo ad essere giustiziato, chiede al suo figlioccio un mantello per coprirsi e affrontare eventualmente l'inverno. Il tono della lettera è mesto non solo per la prigionia, ma perché la situazione dei fedeli è messa a dura prova dalla persecuzione iniziata dopo Nerone. E poi lo hanno abbandonato quasi tutti. Ma la sua è un'opera che ha portato molti frutti e Timoteo è uno di questi, tanto che ora era pastore della chiesa di Efeso. Ma è giovane, è timido, ha paura di gestire con onore quell'incarico. Tanto più che la persecuzione incalzava e quindi andava incoraggiato. E Paolo lo fa con tenerezza, perché la chiesa che deve curare è una chiesa difficile, ancora carica di reminiscenze di idolatria e di libertinaggio, retaggio della cultura imperante. Portare il messaggio del Vangelo è una grande responsabilità, diciamolo, e diventa ancora più impegnativo se ci sono forti opposizioni, e a volte può succedere addirittura di essere tentati di vergognarci dell'Evangelo e diventiamo codardi come i soldati che indietreggiano davanti alla battaglia. Ma l'apostolo Paolo dice: ravviva il dono che è in te, e si riferisce allo Spirito Santo che abbiamo messo all'angolo ma che non si è mai allontanato da noi. Dobbiamo ravvivare quel dono potente che ci dà il coraggio di affrontare giganti che mai potremmo pensare di poter vincere senza di lui.
2: La riflessione di oggi ha un titolo un po' particolare. Fai ciò che ti spaventa. Un imprenditore americano di notevole successo ha di recente rilasciato un'intervista in cui ha espresso la sua filosofia di lavoro. Mi piace fare le cose che mi spaventano. Non c'è coraggio senza paura. Ha aggiunto che, invece di riposare sugli allori della sua florida azienda, continua a ricercare dei modi per crescere ed espandersi, assumendosi i rischi di ogni nuova filiale aperta in una nuova città. E questo è il segreto del successo. Non l'assenza di paura, ma la costanza di agire anche temendo eventuali risultati negativi. Ogni giorno sfido me stesso a fare qualcosa di cui ho paura. Anche l'apostolo Paolo esortava il suo discepolo Timoteo a prendere una posizione netta e radicale per Cristo, anche se gli avrebbe causato sofferenze. Gli ricordava che Dio gli aveva dato uno spirito di coraggio e che non doveva vergognarsi della testimonianza di Dio. Il cristiano non è esente dalle sofferenze e dalla paura, ma sa di poter contare sul sostegno della potenza di Dio in ogni circostanza. È questo ciò che gli dà coraggio davanti a ogni situazione di pericolo e timore. Caro amico e cara amica, armati di coraggio e sfida te stesso a fare qualcosa di cui hai paura. Affronta i tuoi timori sapendo che il coraggio è la luce di Dio che illumina anche la notte più buia. Dio ti benedica.
3: Il verso letto da Laila mi è sempre di grande incoraggiamento. Dio non ci ha dato uno spirito di paura, ma di forza, di amore e di autocontrollo. Se ci basassimo solo sulle nostre forze per affrontare i nostri giganti quotidiani, ci arrenderemmo molto presto, perché ciò che spaventa spesso diventa motivo di blocco e quindi di rinuncia. Ma con Dio, come dice la Sacra Scrittura, siamo più che vincitori e, come dice l'Apostolo Paolo, quando Dio vive in noi, la nostra debolezza si trasforma in forza. Ci sono tanti episodi nel Vecchio Testamento che raccontano di situazioni in cui il popolo di Israele era veramente spacciato davanti ai popoli nemici, che erano anche più numerosi di lui. Ma la fiducia in Dio ha fatto sempre la differenza. E ancora oggi, qualunque sia il nostro gigante, se ci affidiamo al Signore ce la faremo. Come è scritto nel libro di Isaia al capitolo 30, nella calma e nella fiducia troveremo la nostra forza. Prendiamo coraggio allora. Dio ha il controllo di ogni circostanza e se Lui è per noi, chi sarà contro di noi? Quello che ci serve è solo una continua relazione con Lui e il resto ce lo provvederà. Un caro saluto e un abbraccio a tutti. Buona giornata.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 10 minuti.
1: Mario Calvagno e iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Piccola ma dirompente, questo il titolo. Che cos'è? Ce lo dice Giacomo nella sua lettera, nei primi 12 versetti del capitolo 3, di che cosa si tratta. Possiamo semplicemente dire, iniziando il nostro momento di riflessione, è che la parola dirompente indica sì qualcosa di esplosivo, ma qualcosa di esplosivo che spappola, che fa pezzettini, che frantuma, e questo sì può essere applicato ad una bomba, per esempio, ma può essere applicato anche in maniera metaforica a determinate situazioni della nostra vita. Giacomo applica questo concetto di dirompente alla lingua, sì, la lingua dell'essere umano, non il linguaggio, non una lingua parlata, ma la lingua, proprio questo pezzettino di carne che ci permette di articolare le parole, o meglio, che ci permette di tramutare i nostri pensieri, i nostri desideri, le nostre elaborazioni mentali, ci permette di tramutarle in concetti, in discorsi pieni di queste parole che, ci dice Giacomo, a volte non sono poi tanto belle o tanto buone. E le parole, i concetti addirittura si possono tramutare anche in fatti, anche in azioni. E qui Giacomo dice proprio tutte queste cose importantissime. All'inizio, lo dicevamo, del capitolo 3 della sua lettera che stiamo continuando ad analizzare. E l'ultima volta abbiamo visto nei capitoli precedenti che Giacomo ha parlato di fede, una fede pratica, una fede applicabile nelle questioni, nelle situazioni della vita, quindi non semplicemente una fede teorica, o l'ultima volta in maniera particolare dicevamo quella che dice io credo in Dio, non è una fede vera. Io credo che Dio esista non è una fede reale, è semplicemente un dato di fatto, ma la fede è qualcosa di diverso. Dio esiste, questo è inoppugnabile, è inequivocabile, che ne dicano quelli che magari si ostinano in qualche modo per motivi loro a volerne negare l'esistenza, ma l'esistenza di Dio è evidente in ogni cosa, è evidente nelle cose invisibili e nelle cose enormi. Parliamo di oggetti, parliamo di animali, parliamo dell'universo, parliamo dell'atomo, ecco, parliamo di tutte queste cose, poi anche dei fenomeni naturali. E quindi, visto che Dio esiste, cerchiamo di riflettere su una cosa, ci dice poi Giacomo ancora, che noi, continuando ecco sul discorso della fede, anche se qui la parola fede non viene più pronunciata, ma è che noi per vivere realmente la nostra vita, viverla nella maniera giusta, dobbiamo imparare a controllarci, dobbiamo imparare a capire come ci dobbiamo comportare nelle situazioni che ci troviamo davanti ogni giorno. Eccola qui la fede pratica, la fede reale, la fede effettiva. E lui dice: non siate in troppi a fare da maestri per gli altri, a mettervi ad insegnare agli altri. Ricordate che tutti commettiamo molti errori e noi che insegniamo, dice Giacomo, saremo giudicati da Dio più severamente degli altri. E qui lega la lingua a questo discorso e dice: chi sottinteso anche insegnando, ma in tutte le altre circostanze della vita, chi riuscisse a controllare la propria lingua sarebbe un uomo perfetto, capace di tenere a freno qualsiasi altra parte del corpo. E E poi fa un esempio molto semplice ma anche molto calzante. Guardate i cavalli. Noi mettiamo loro il morso in bocca per farci ubbidire ed è così che li comandiamo come ci pare. Oppure guardate le navi. Per quanto siano grandi e sospinte da forti venti, come erano allora, insomma era così, per mezzo di un piccolo timone vengono poi dirette dove vuole il timoniere. E quindi i venti vengono vinti, la forza dei venti viene vinta, scusate il gioco di parole, proprio da un piccolo timone, così come è oggi la forza del motore, delle navi, dei motori, delle navi che le guida andando in una certa direzione, poi questa forza può essere indirizzata da un timone molto piccolo rispetto alla mole della nave, può essere indirizzata da un'altra parte. E poi conclude l'esempio e dice: così pure la lingua è una piccola cosa, ma si compiace di grandi vanti. Si sa, una piccola favilla può incendiare una grande foresta. Ed anche la lingua è come un fuoco, un mondo di cattiveria che avvelena tutto il corpo, dice qui Giacomo. E accesa da questo fuoco della cattiveria, la lingua può mettere in fiamme tutta la nostra vita, portando disastri e distruzione. E portando questi disastri e questa distruzione non soltanto nella nostra vita, ma portandola anche nella vita degli altri. E partendo dalla vita degli altri, dai disastri che possiamo provocare con il nostro parlare, con le parole che noi diciamo, fossimo anche solo un po' egoisti, potremmo e dovremmo pensare a noi e vedere quali sono le situazioni veramente negative che a volte il nostro parlare può farci cadere addosso, e quindi regolarci di conseguenza, fare in modo di non usare la lingua a sproposito, e quindi di conseguenza ancora per essere coerenti cercare di allontanare da noi anche l'egoismo. E quindi in questo modo, ritornando alla vera fonte della fede che è Dio, cercare di legarci a Lui e cambiare ora per essere coerenti, cercare di allontanare da noi anche l'egoismo. E quindi in questo modo, ritornando alla vera fonte della fede che è

per la nostra vita è soltanto il Signore Gesù, ma su questo continueremo a parlare fra poco. Riprendiamo appuntamento con Dio di oggi, piccola ma dirompente, è questa la nostra lingua, secondo quello che dice Giacomo nei primi 12 versetti del capitolo 3 della sua lettera che troviamo nel Nuovo Testamento della Bibbia. E continua dopo aver fatto degli esempi dicendo che l'uomo è capace di domare ogni specie di bestie feroci e di uccelli, rettili e pesci, e di fatto li ha domati, ma non c'è nessuno capace di domare la lingua. La lingua è un male che non si può frenare, piena di veleno mortale com'è. E noi usiamo la lingua per benedire Dio, dice Giacomo, che è nostro padre, ma anche per maledire gli uomini, che sono fatti a immagine di Dio. È una grande contraddizione. E così dalla stessa bocca escono benedizioni e maledizioni. È mai possibile questo? Dice Giacomo, ma no. Fratelli miei, non bisogna che sia così. Una fonte d'acqua può forse gettare contemporaneamente acqua dolce e acqua salata? O potete forse raccogliere olive da un albero di fichi, oppure dei fichi dalla vite? E neppure potete attingere acqua potabile da una fonte salata. È una grande contraddizione, una cosa che non esiste. E allora perché deve esistere nella nostra vita questo doppio comportamento, o questo comportamento doppio, cioè questo comportamento fasullo, diciamo così? E da un lato usare la lingua per benedire Dio, e quindi se poi invece con la stessa lingua si maledicono gli esseri umani, insomma, non è un comportamento molto coerente, è anche un comportamento inutile, diciamolo in maniera chiara, perché allora non si è veramente benedetto Dio, Dio non se ne fa nulla di queste benedizioni false. È qualcosa su cui riflettere, perché si tratta di una sfida pratica. E Giacomo lo dice chiaro: nessuno può domare la lingua, nessuno è capace di tenere a freno la lingua. E allora come possiamo fare se non siamo capaci di tenerla a freno, di domarla, di fare in modo che non sia così esplosiva, così dirompente la nostra lingua? Beh, ci dobbiamo rivolgere a chi è capace di farlo, cioè a Dio. Il Signore è l'unico timoniere in grado di dirigere la nostra lingua nella giusta direzione. È un esempio che avevamo fatto in apertura, ricordate, quello della nave, la nave che è enorme, che è spinta dai venti, ma che viene guidata da un piccolo timone. E beh, se noi rappresentiamo la nave, se la nostra vita rappresenta la nave, allora la nostra lingua a sua volta rappresenta il timone che può dirigere la nostra vita. E la nostra vita viene ben diretta da una lingua che pronuncia delle parole di vita, delle parole di pace, delle parole di serenità, delle parole fatte per costruire, non per distruggere, sia nei nostri confronti ma anche nei confronti degli altri. E queste parole possono venire solo da un cuore che è in pace, solo da un cuore che è sereno, perché l'aveva detto Gesù, la lingua abbonda di ciò che c'è all'interno del nostro spirito, abbonda da quello che c'è nei nostri sentimenti. Se noi siamo sereni, se noi siamo in pace, se noi siamo soddisfatti nonostante tutto, se noi abbiamo gli occhi rivolti verso Dio in contemplazione, in adorazione della essenza di Dio, del nostro Padre Celeste, allora tutto questo si ripercuoterà in noi e si ripercuoterà anche all'esterno di noi, con i nostri occhi, con il nostro viso, con la nostra espressione, con il nostro modo di muoverci, ma anche con la nostra

0: nostro parlare, con quello che trasmettiamo agli altri attraverso i concetti che esprimiamo. Ecco, allora rivolgiamoci al timoniere assoluto, a Dio che può guidarci attraverso sì le difficoltà della vita che a volte ci attanagliano, che a volte ci fanno reagire male, ma se è Dio che ci guida, se è Dio che dirige intanto i sentimenti del cuore nostro, e poi dirige questo piccolo timone, questo piccolo pezzetto di carne che è la nostra lingua all'interno della nostra bocca, allora la vita che noi viviamo già in noi sarà una vita diversa, ma sarà anche una vita diversa per quanto riguarda le relazioni con gli altri, e diventeremo guidati con le mani di Dio, diventeremo a nostra volta delle guide per gli altri. Beh, Giacomo lo diceva all'inizio, non siate in troppi a fare da maestri, ad insegnare, a guidare gli altri. Ricordate che tutti commettiamo molti errori, e lui che insegnava, lui che era una guida della Chiesa, Giacomo, fratello di Gesù, noi saremo giudicati da Dio più severamente degli altri, e scrive proprio all'inizio di questo capitolo 3 della sua lettera. Beh, anche se non abbiamo l'opportunità di guidare altri e di insegnare ad altri, ma diventeremo con una lingua a freno, con una lingua ben guidata da Dio, diventeremo comunque una benedizione per coloro che ci stanno accanto. Una benedizione noi, e possiamo dire anche in conclusione di questo appuntamento con Dio di oggi, allora, che Dio ci benedica.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Giorni infiniti di Albino Montisci. Il percorso artistico di Albino Montisci sarebbe troppo lungo da raccontare adesso. Per questo vi rimandiamo alla sua pagina web, albinomontisci.com. Senza dubbio, Albino Montisci è stato un pioniere per quanto riguarda la musica cristiana contemporanea italiana e da lungo tempo uno dei migliori interpreti di casa nostra. Lunga è anche la sua discografia. Quello che vi presentiamo infatti in questi giorni è il suo 16° album, uscito nel 2014. Da Giorni Infiniti ascoltiamo adesso Che ne sai?
3: Che ne sai delle piogge?

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare. Quale

0: A Radio Logos sono le ore 15 e 2 minuti.
1: Con voi Davide Mozzato, lo speaker radiologico 800 098 650 per parlare con la nostra redazione o 348 222 72 94 per mandare messaggi. Buongiorno amici cari e bentrovati in onda a tutti voi. Ovunque vi troviate, in auto, magari imbottigliati nel traffico, in ufficio davanti al computer o magari in fabbrica con le cuffiette se vi è consentito, o a casa. A questo proposito fate un piccolo esperimento visivo insieme a me, perché oggi si parla della fiera dei robot umanoidi, la prima al mondo. Guardatevi intorno e non so se notate quella pila di panni sul divano che vi osserva minacciosa da 2 giorni. Il caldo pare essere finito, però è lì che vi aspetta. Oppure pensate alla cucina che dopo la cena di ieri sera sembra il set di un film d'azione, quelli dove si spacca un po' tutto, ecco. Bene, fate un bel respiro profondo e provate a stamparvi un sorriso sulla faccia, perché quel disordine quotidiano, dacci oggi il disordine quotidiano, potrebbe avere i giorni contati. Perché in queste ore a San Francisco, nel cuore pulsante della Silicon Valley, proprio San Francisco, quella città con i saliscendi che abbiamo visto su diversi telefilm, si sono aperte le porte della prima fiera mondiale interamente dedicata ai robot umanoidi domestici, quindi un domestico computerizzato. Allora, attenzione però, ecco, non parliamo dei classici robottini tondi a forma di disco che girano sul pavimento, ecco, e magari lo lavano anche, e magari si incastrano sotto il divano o litigano con i cavi del caricabatterie e non riescono ad andare in carica. No, parliamo proprio di veri e propri assistenti, alti 1,70 m, dotati di braccia, mani, gambe o ruote, e soprattutto di un cervello artificiale pazzesco. Sono progettati con un unico scopo: fare tutto quello che noi odiamo fare: lavare, stirare, riordinare e anche rifare i letti con gli angoli precisi al millimetro. I colossi della tecnologia mondiale assicurano che entro pochissimi anni questi giganti gentili saranno alla portata di tutti, esattamente come lo sono oggi i nostri smartphone. Certo, ecco, l'idea in sé è favolosa, però sorge una domanda che vi lancio come provocazione. Potremmo fidarci davvero a lasciare le chiavi di casa nostra a un ammasso di bulloni super intelligente? Beh, vi svelo cosa sono in grado di fare nei minimi dettagli. Ecco, allora, cosa succede quando un robot prende il controllo della nostra cucina? Ci eravamo fermati prima, rieccoci dunque a cavalcare questa fiera, la prima fiera dei robot umanoidi domestici a San Francisco negli Stati Uniti. Allora, stavamo parlando proprio di questa fiera in California e questa nuova generazione di robot umanoidi pronti a traslocare nei nostri appartamenti. Pensate, gli ingegneri sul palco hanno mostrato dei dati davvero pazzeschi su quella che chiamano motricità fine. Sapete cosa significa? Che questi robot non sono dei pezzi di ferro goffi, hanno dita rivestite di sensori tattili avanzatissimi, capaci di percepire la pressione millesimale. Durante una dimostrazione, leggo in questo documento, uno di questi umanoidi ha afferrato un uovo crudo da un paniere, lo ha fatto ruotare tra le dita e lo ha adagiato su una superficie senza lasciarvi un minimo graffio. Subito dopo ha preso una camicia di lino, che per noi umani è l'incubo da ferro da stiro, il lino è veramente difficile da stirare, e l'ha piegata con una precisione geometrica che farebbe invidia a una commessa super, super addestrata di una boutique di alta moda. Però c'è un però, perché c'è sempre un però. perché la tecnologia sa essere meravigliosa ma anche terribilmente buffa, perché durante i test dal vivo aperti al pubblico e ai giornalisti non tutto o proprio tutto è andato liscio, come nei piani dei programmatori. Uno dei prototipi, infatti, più attesi e costosi, si è letteralmente congelato sul posto, rifiutandosi di muoversi, il bello della diretta. Il motivo? Ha incrociato lo sguardo con un gatto di pezza posizionato su una poltrona e il suo algoritmo lo ha scambiato per un ostacolo non identificato di massima insicurezza. E il bello della diretta, appunto, persino per l'intelligenza artificiale. C'è però un aspetto che va detto, che i progettisti stanno curando moltissimo per evitare che queste macchine sembrino fredde e inquietanti: la voce e soprattutto il carattere. Potremmo personalizzarli. Vi racconterò le opzioni di personalità tra qualche minuto. Voi preferireste un robot maggiordomo timido e servizievole o uno ironico che vi prende in giro? Siamo sempre insieme, stiamo letteralmente viaggiando nel tempo, proiettati verso le nostre case del futuro, ma del futuro prossimo, mica remoto. Al Salone di San Francisco, sui robot umanoidi domestici, il dibattito si è spostato su un tema affascinante, cioè come faremo a convivere sotto lo stesso tetto con un robot. Gli sviluppatori hanno capito che non vogliamo, il cliente medio non vuole un pezzo di metallo muto che si aggiri per il corridoio come nei film dell'orrore. Per questo hanno integrato dei modelli di linguaggio evoluti che permettono di scegliere la personalità del robot tramite un'applicazione sul telefono. Sarete voi, clienti, saremo noi, a decidere il tono di voce e l'atteggiamento del nostro assistente domestico. Se siamo persone solitarie che amano il silenzio, basta impostare la modalità maggiordomo inglese. Il robot farà le pulizie muovendosi come un'ombra e parlando solo se strettamente necessario. Se siete invece tipi allegri che amano la compagnia, c'è la modalità copilota ironico. Immaginate la scena, rientrate a casa, il robot vi vede, vi prepara una camomilla e commenta la vostra giornata con una battuta spiritosa o magari suggerendovi una canzone da ascoltare per tirarvi su il morale. Gli psicologi presenti al summit, tuttavia, hanno sollevato un cartellino giallo. Avvertono il rischio che il rischio sia quello di sviluppare un attaccamento emotivo reale, testuale, verso questi oggetti. O al contrario, potremmo dire di finirci a litigare come faremo con un coinquilino abbastanza puntuto. Pensate a una discussione di prima mattina, magari con la lavastoviglie, perché ha riposto i piatti nel mobile sbagliato. Oppure c'è una stanza della casa che rimane un tabù invalicabile per l'intelligenza artificiale, cioè un luogo dove le macchine non possono competere con noi. E qual è questa stanza? Con voi Davide Mozzato, lo speaker radiologico 800 098 650 per parlare con la nostra redazione, o 348 222 72 94 per mandare messaggi. Buongiorno amici cari e bentrovati in onda a tutti voi, ovunque vi troviate, in auto, magari imbottigliati nel traffico, in ufficio davanti al computer o magari in fabbrica con le cuffiette se vi è consentito, o a casa. A questo proposito fate un piccolo esperimento visivo insieme a me, perché oggi si parla della fiera dei robot umanoidi, la prima al mondo. Guardatevi intorno e non so se notate quella pila di panni sul divano che vi osserva minacciosa da due giorni. Il caldo pare essere finito, però è lì che vi aspetta. Oppure pensate alla cucina che dopo la cena di ieri sera sembra il set di un film d'azione, quelli dove si spacca un po' tutto, ecco. Bene, fate un bel respiro profondo e provate a stamparvi un sorriso sulla faccia, perché quel disordine quotidiano, dacci oggi il disordine quotidiano, potrebbe avere i giorni contati. perché in queste ore a San Francisco, nel cuore pulsante della Silicon Valley, proprio San Francisco, quella città con i saliscendi che abbiamo visto su diversi telefilm, si sono aperte le porte della prima fiera mondiale interamente dedicata ai robot umanoidi domestici, quindi un domestico computerizzato. Allora, attenzione però, ecco, non parliamo dei classici robottini tondi a forma di disco che girano sul pavimento, ecco, e magari lo lavano anche, e magari si incastrano sotto il divano o litigano con i cavi del caricabatterie e non riescono ad andare in carica. No, parliamo proprio di veri e propri assistenti, alti 1,70 m, dotati di braccia, mani, gambe o ruote, e soprattutto di un cervello artificiale pazzesco. Sono progettati con un unico scopo: fare tutto quello che noi odiamo fare: lavare, stirare, riordinare e anche rifare i letti con gli angoli precisi al millimetro. I colossi della tecnologia mondiale assicurano che entro pochissimi anni questi giganti gentili saranno alla portata di tutti, esattamente come lo sono oggi i nostri smartphone. Certo, ecco, l'idea in sé è favolosa, però sorge una domanda che vi lancio come provocazione. Potremmo fidarci davvero a lasciare le chiavi di casa nostra a un ammasso di bulloni super intelligente? Beh, vi svelo cosa sono in grado di fare nei minimi dettagli. Ecco, allora, cosa succede quando un robot prende il controllo della nostra cucina? Ci eravamo fermati prima, rieccoci dunque a cavalcare questa fiera, la prima fiera dei robot umanoidi domestici a San Francisco, negli Stati Uniti. Allora, stavamo parlando proprio di questa fiera in California e questa nuova generazione di robot umanoidi pronti a traslocare nei nostri appartamenti. Pensate, gli ingegneri sul palco hanno mostrato dei dati davvero pazzeschi su quella che chiamano motricità fine. Sapete cosa significa? Che questi robot non sono dei pezzi di ferro goffi, hanno dita rivestite di sensori tattili avanzatissimi, capaci di percepire la pressione millesimale. Durante una dimostrazione, leggo in questo documento, uno di questi umanoidi ha afferrato un uovo crudo da un paniere, lo ha fatto ruotare tra le dita e lo ha adagiato su una superficie senza lasciarvi un minimo graffio. Subito dopo ha preso una camicia di lino, che per noi umani è l'incubo da ferro da stiro, il lino è veramente difficile da stirare, e l'ha piegata con una precisione geometrica che farebbe invidia a una commessa super addestrata di una boutique di alta moda. Però c'è un però, perché c'è sempre un però, perché la tecnologia sa essere meravigliosa ma anche terribilmente buffa, perché durante i test dal vivo aperti al pubblico e ai giornalisti non tutto o proprio tutto è andato liscio, come nei piani dei programmatori. Uno dei prototipi, infatti, più attesi e costosi, si è letteralmente congelato sul posto, rifiutandosi di muoversi, il bello della diretta. Il motivo? Ha incrociato lo sguardo con un gatto di pezza posizionato su una poltrona e il suo algoritmo lo ha scambiato per un ostacolo non identificato di massima insicurezza. E il bello della diretta, appunto, persino per l'intelligenza artificiale. C'è però un aspetto che va detto, che i progettisti stanno curando moltissimo per evitare che queste macchine sembrino fredde e inquietanti: la voce e soprattutto il carattere. Potremo personalizzarli. Vi racconterò le opzioni di personalità tra qualche minuto. Voi preferireste un robot maggiordomo timido e servizievole o uno ironico che vi prende in giro? Siamo sempre insieme, stiamo letteralmente viaggiando nel tempo, proiettati verso le nostre case del futuro, ma del futuro prossimo, mica remoto. Al Salone di San Francisco, sui robot umanoidi domestici, il dibattito si è spostato su un tema affascinante, cioè come faremo a convivere sotto lo stesso tetto con un robot. Gli sviluppatori hanno capito che non vogliamo, insomma, il cliente medio non vuole un pezzo di metallo muto che si aggiri per il corridoio come nei film dell'orrore. Per questo hanno integrato dei modelli di linguaggio evoluti che permettono di scegliere la personalità del robot tramite un'applicazione sul telefono. Sarete voi, clienti, saremo noi, a decidere il tono di voce e l'atteggiamento del nostro assistente domestico. Se siamo persone solitarie che amano il silenzio, basta impostare la modalità maggiordomo inglese. Il robot farà le pulizie muovendosi come un'ombra e parlando solo se strettamente necessario. Se siete invece tipi allegri che amano la compagnia, c'è la modalità copilota ironico. Immaginate la scena, ecco, rientrate a casa, il robot vi vede, vi prepara una camomilla e commenta la vostra giornata con una battuta spiritosa o magari suggerendovi una canzone da ascoltare per tirarvi su il morale. Beh, gli psicologi presenti al summit, tuttavia, hanno modalità copilota ironico. Immaginate la scena, ecco, rientrate a casa, il robot vi vede, vi prepara una camomilla e commenta la vostra giornata con una battuta spiritosa o magari suggerendovi una canzone da ascoltare.

0: questi oggetti. O al contrario, ecco, potremmo dire di finirci a litigare come faremo con un coinquilino abbastanza puntuto. Beh, pensate a una discussione di prima mattina, magari con la lavastoviglie, perché ha riposto i piatti nel mobile sbagliato. Oppure c'è una stanza della casa che rimane un tabù invalicabile per l'intelligenza artificiale, cioè un luogo dove le macchine non possono competere con noi. E qual è questa stanza?
1: Eccoci, eccoci in diretta, ci ha raggiunto il nostro caro amico e politologo Paolo Naso. Paolo, intanto grazie di essere ancora una volta con noi.
2: Grazie, grazie a voi, buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti, buon inizio di settembre.
1: Poi ti lasciamo un piccolo periodo di riposo. Senti, no, ti volevo dire, allora, le notizie sono tante, insomma, francamente ci vorrebbe tutta la mattina per affrontare i temi, e mi colpivano un po' sugli aspetti, questo sondaggio che ho trovato fatto dal Mariv, realizzato da un istituto privato, Lazar Research Institute, per cui Netanyahu è in grande difficoltà perché lo crolla a 47 seggi da questo sondaggio a meno da 2 mesi dal voto. E la situazione, francamente, anche con questa cosa che mi è piaciuta molto, purtroppo l'Italia non è tra i 12 paesi che hanno fatto praticamente le sanzioni a Econoni, ma in maniera più decisa, seria, e quindi insomma la situazione sta prendendo una certa linea. E poi insomma le dichiarazioni di Trump, che ha voluto questa convention che di solito non si fa mai prima di midterm, ma si fa prima delle elezioni, in cui promette $5,000 come un dividendo aziendale, no? A tutti gli adulti, se vincerà la Camera e il Senato, dicendo che
2: mi piace che tu abbia associato le due notizie, quella israeliana e quella americana, perché alla fine stiamo scoprendo che questa alleanza strettissima tra Netanyahu e Trump non sta portando bene né all'uno né all'altro.
1: Davvero, hai ragione.
2: Trump è in grande difficoltà sul fronte interno, perché c'è una quota rilevante anche nel suo partito che dice: ma noi siamo quelli dell'isolazionismo, quelli che devono fare i fatti loro, che devono puntare in primo luogo agli interessi dell'America. E dov'è l'interesse dell'America a legarsi mani e piedi a un personaggio controverso come Netanyahu, trovarci impelagati in una controversia internazionale legata alla vicenda di Gaza? Quindi da una parte Trump sta pagando il suo sostegno indiscusso e indiscutibile a Netanyahu, d'altra parte anche Netanyahu è in evidente difficoltà, sia perché l'amico americano incomincia a porgli delle condizioni, quindi anche Trump sente il bisogno di limitare l'azione politica e militare di Netanyahu, ma poi perché c'è, e lo avevamo sempre detto, ma purtroppo la stampa italiana lo ha fortemente sottovalutato, c'è un movimento profondo, massiccio di dissenso radicale all'interno della società israeliana nei confronti dell'attuale premier. E Mariv è un giornale serio, è un giornale di orientamento progressista, quindi certo, come dire, non è la voce di Netanyahu e potrebbe essere indulgente nei confronti dell'opposizione. Tuttavia è un giornale assolutamente serio, un giornale mainline, insomma non è un giornale estremista o radicale, e ritengo che il sondaggio abbia un suo senso. Va anche detto che l'opinione pubblica israeliana è estremamente volatile, quindi bisogna vedere nel momento in cui si voterà che cosa effettivamente accadrà. Certamente il radicalismo dei coloni, l'isolamento internazionale, l'estremismo ideologico, il furore ideologico e anche la scarsa credibilità, come dire, morale e legale di Netanyahu stanno facendo breccia in una quota rilevante del suo stesso elettorato, per cui è comprensibile che ci sia una crisi della sua leadership. Comunque il dato mi sembra questo: un'alleanza forte di ferro, d'acciaio tra due leader che non sta facendo bene né all'uno né all'altro.
1: Senti, visto che siamo sul tema di quanto contano le prossime elezioni, no, in questi due stati, ma quanto anche è successo in Sassonia, e tra poco si voterà a Berlino, quindi saranno 5 milioni di elettori, quindi il discorso sarà più importante, e poi sappiamo che nel 2027 voteremo

0: Francia, quindi fra 8 mesi, voteremo in Spagna e voteremo probabilmente anche in Italia. Ecco, rimanendo in questo tema, il risultato, anche se insomma 2 milioni di voti per quanto riguarda la Germania non sono tantissimi, ma il 44% ti ha colpito, sei molto preoccupato?
1: Sono certamente preoccupato, anzi allarmato, e condivido appieno tutte le parole che sono state espresse da Mattarella, ma vorrei dire anche da Prodi in un'intervista l'altro giorno, perché qui rischia di cadere non soltanto l'equilibrio politico della Germania, ma l'intera costruzione europea.
0: Certo,
1: cioè,
0: certo.
1: Questi qui sono colpi all'Unione Europea. E non mi ha stupito, però, io anni fa, molti anni fa, avevo realizzato dei servizi giornalistici proprio in Sassonia, in coincidenza del fatto che nei primi anni 90 ci furono una serie di attentati razzisti nei confronti degli ostelli, così si chiamavano, che ospitavano dei migranti e dei richiedenti asilo. La Sassonia è una parte dell'ex DDR, quindi da una parte, quando c'è stata l'unificazione, ha goduto del beneficio della parificazione del marco, quindi il marco tedesco orientale, che non valeva niente sul mercato, certo, internazionale, ha finito col valere quanto il marco occidentale. Questo è stato un risultato eccezionale, che bisogna dare riconoscimento alla leadership tedesca di allora, Helmut Kohl, di avere saputo gestire questo passaggio delicatissimo. Al tempo stesso, però, le pensioni e il welfare della Repubblica Democratica Tedesca è venuto meno, nel senso che le pensioni sono rimaste quelle di prima, certo col marco occidentale, però quelle di prima, quindi a dei livelli decisamente inferiori rispetto alla Germania dell'Ovest. Al tempo stesso veniva meno quell'impianto di Stato sociale tipico del socialismo realizzato, per cui ci sono state massicce privatizzazioni. Insomma, l'economia della Sassonia ha sofferto moltissimo. In più c'è un elemento legato al modello economico fortemente dipendente dal carbone. La Sassonia, come tutta la Germania, ha sofferto moltissimo la decarbonificazione, certo, il cosiddetto Green Deal. Quindi effettivamente è un land nel quale si sono concentrati una serie di fatti economici, sociali molto pesanti, ai quali evidentemente la leadership centrale di Berlino non ha saputo dare un'adeguata risposta, e quindi possiamo iscrivere questo voto massiccio, perché evidentemente è un voto massiccio, come un eccezionale grido di protesta molto violento, molto aggressivo, che però potrebbe essere, a mio modo di vedere, anche ridimensionato se ci fossero delle politiche sociali più attente.
0: Certo Paolo,
1: vedremo.
0: Certo Paolo, che Merz non, come leader, non ha un grande, cioè ho visto un po' i sondaggi della
1: non ha grande consenso, ma la Germania è un grande paese, ci sono spinte diverse, ci sono anche soggettività diverse, vedremo Berlino è un laboratorio sociale importante, certo. Vedremo altri land, vedremo la Vestfalia, vedremo la Renania, insomma la Germania è davvero un caso complesso. Io non posso prevedere nulla, nessuno la palla di vetro, però credo che la questione della Sassonia vada ricollocato per quello che è, e soprattutto ci dice che è suonata una sveglia, un allarme gravissimo, dolorosissimo, pericolosissimo, e occorre che l'Unione Europea e le forze democratiche europee si diano una svegliata, ma non nel senso di continuare a inveire contro l'AfD o dire che non è democratico il voto, certo, all'AfD, ma per, come dire, eliminare, asciugare quel brodo di cultura nel quale i contenuti razzisti, polemici, frustrati dell'elettore AfD vengano annullati. Questo è il problema, quindi cambiare le condizioni sociali di un land che davvero ha dei problemi economici abbastanza peculiari. Questa è una sfida enorme che in parte si gioca in Germania, in parte si gioca in tutta Europa.
0: Questo, vediamo se ho capito bene, tu dici che insomma questo campanello di allarme forte potrebbe avere anche un esito positivo, nel senso che è proprio la scossa, questa va presa, va tolto il pensiero di pensare di fare un muro che è stato fatto per più di 10 anni, no? Prima hanno, questo muro poi rischia di essere proprio devastato come una diga, e invece bisogna che Germania, l'Europa tutta siano molto coese, se no ci dimentichiamo gli Stati Uniti d'Europa. Ho capito bene?
1: Mi riconosco perfettamente, la dico ulteriormente con parole ulteriormente semplificate: non basta il muro di protezione e di opposizione nei confronti dell'AfD, quindi il muro che dice mai con questi non parliamo neanche, eccetera. Certo. Questo è utile, necessario e doveroso, ma insieme occorre una proposta altrettanto forte, perché la proposta AfD, distruggiamo tutto, è una proposta che ha una sua forza.
0: Certo.
1: È totalmente realistica, totalmente illegittima, totalmente anticostituzionale, totalmente immorale, totalmente respingente, però ha una sua forza nella testa di chi è evidentemente è vittima di una situazione difficile, che è furioso, che non ragiona più, che è mosso da sentimenti populisti e così via. Quindi occorre con forza far ricostruire le ragioni belle per cui abbiamo voluto l'Europa, le ragioni forti per cui abbiamo costruito una democrazia europea che dà spazio ai giovani, che dà spazio alle minoranze. Ecco, questo racconto positivo dell'Europa, a mio modo di vedere, è stato dimenticato, e l'Europa ci è apparsa un insieme di costrizioni molto particolari legati a questioni secondarie, con un'ossessione su alcuni temi.
0: Sei stato chiarissimo, mettiamo una canzone, poi riprendiamo, sempre legata all'Europa, anche legata al fatto della guerra in Ucraina, e quindi anche lì andiamo a vedere. Intanto ascoltiamoci questo brano musicale e poi riprendiamo con il politologo Paolo Naso. Allora, riprendiamo il nostro dialogo con il politologo Paolo Naso. Allora, Paolo, sei un grande conoscitore dell'America, quindi stamattina, mentre sentivo Spazio Transnazionale venendo in radio, su Radio Radicale, parlava Giampiero Gramaglia dagli Stati Uniti, mi è sfuggito, ma tu sicuramente l'avrai colto, che un democratico ha deciso di appoggiare Trump, perché la politica che sta facendo Trump è una politica giusta per l'America. Cos'è questa storia?
1: Allora, come dire, dei fenomeni di passaggio e cambio di casacca sono tutto fisiologici.
0: In Italia lo sappiamo bene.
1: In America non è sostanzialmente diverso, anzi, per certi aspetti è più forte ancora, perché il voto è spesso un voto alla persona. È fortemente caratterizzato anche il sistema politico, essendo un sistema organizzato in questa doppia opzione tra un candidato democratico e uno repubblicano. È ovvio che il candidato abbia una sua forza, e quindi alla fine, una volta che ha tutto il mandato, si senta libero di fare come crede. Io però credo che non sia questo il tratto della giornata di oggi. Il tratto della giornata di oggi è che Trump è in un declino rilevante. Questo messaggio di $5,000 in caso di vittoria alle elezioni è un messaggio della disperazione, chiaramente un messaggio della disperazione, perché queste sono le promesse. La realtà è che gli americani stanno pagando la benzina come mai l'hanno pagata, e le case si raffreddano e si riscaldano con costi del tutto esorbitanti per le tasche americane. A noi europei non sembrano esorbitanti, anzi ci sorprendiamo di quanto poco costi energia negli Stati Uniti, ma in realtà per gli americani è davvero un salasso. E poi abbiamo delle situazioni in controtendenza, ve ne cito una, quella del senatore a livello di Stato James Tararico, quindi di origine italiana, un educatore, è stato maestro, di origine protestante, fortemente protestante, ha studiato anche teologia, non è diventato pastore, ma è un membro attivo della chiesa presbiteriana progressista, per così dire, del Texas, ed è uno che ha ingaggiato una lotta molto diretta contro gli evangelical, cioè ha detto: finitela di appropriarvi della parola evangelica. Allora voi dite: che c'entra questo, non è rilevante? Ecco, c'entra, perché siamo in America e siamo nel Texas, e siamo nella cosiddetta Bible Belt, nella cintura della Bibbia, cioè in quella zona in cui l'elemento religioso, la filiazione religiosa, la sensibilità religiosa ha un valore anche politico, esprime anche dei contenuti che poi si riversano nel dibattito politico. Quindi avere un autorevole protestante delle chiese storiche che ingaggia una battaglia con la destra religiosa di matrice fondamentalista ed evangelica è un fatto interessante. Trump viene dato sconfitto alle elezioni nella misura del 33%, di un calo del suo consenso del 33%, e sarebbe interessante capire a questo punto che cosa questo produrrà in quel mondo della destra religiosa evangelica o fondamentalista, ma non solo, anche cattolica, che invece lo ha sostenuto in modo assolutamente osannante e talvolta perfino risibile in questi anni.
0: Insomma, grazie Paolo di questa sottolineatura. Ci rimane poco meno di un minuto. Qualcosa sulla guerra? Ci sarà questa pace, questo trilaterale tra Russia e Ucraina con l'America nel mezzo, oppure prevedi ancora?
1: C'è stanchezza. Ecco. No, la pace non è dietro l'angolo, però c'è una stanchezza su due le parti. Esatto. Ho l'impressione che la Russia capisca che la vittoria a man bassa che sperava attaccando l'Ucraina, questa vittoria non c'è stata e non ci sarà. L'Ucraina ha capito che la resistenza eroica non produrrà l'acquisizione definitiva dei territori contesi, quindi bisogna andare a una qualche forma di mediazione. Ho l'impressione che questo stia entrando nelle teste dei due leader in questo momento. Il problema è capire se c'è a livello internazionale una infrastruttura in grado di facilitare un vero dialogo, perché non è con il protagonismo dei due leader che si potrà trovare una soluzione, occorre una parte terza. Idealmente la parte terza dovevano essere le Nazioni Unite, non è andata così. Si parla di un vertice con Trump e Xi Jinping, quindi con la Cina. È un fatto interessante che la Cina per una volta entri nel gioco internazionale anziché pensare soltanto ai suoi grandi affari economici, e vedremo come va, però lo colgo come un segnale di qualcosa che apre un processo.
0: Grazie Paolo, e a risentirci fra un po', e intanto grazie e ti auguriamo un breve periodo di vacanza e di riposo. Grazie, un abbraccio.
1: Grazie, buona giornata a tutti.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà, prenderà solo quelli che sono suoi. E degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti, se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

0: A Radio Logos. Sono le ore 16. Buon ascolto.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Vogliamo parlare del Levitico. Voi sapete che il libro del Levitico parla di santificazione. Cioè, la santificazione è una cosa di primaria importanza nella vita del credente. Non possiamo dire io sono cristiano, un credente, ho accettato Gesù e continuare la vita di prima. Non abbiamo capito niente. Se pensando che con la frase magica, Signore ti accetto come mio Signore, come mio Salvatore, abbiamo risolto il problema. No, non è così. Questo è soltanto l'inizio. È come quando due persone si sposano, no? E dico, vuoi tu prendere in sposa Tizio? Sì. Vuoi tu prendere in sposo Caio? Sì. Ma questo non è altro che l'inizio. Ma quello non è, diciamo, garanzia. La garanzia si dimostra attraverso il tempo, con la fedeltà, con la perseveranza. Quindi credere nel Signore, certo, bisogna pagare un prezzo. È il prezzo che la nostra vita la deve guidare Lui. E non tutti sono disposti a fare questo, non è così? Accettare Gesù è facile. Sì, facile nel dire ti accetto, ma non è così semplice da essere fedeli a Lui, vero? Tutti i giorni della vita fino alla fine. Per cui uno che si incammina con il Signore, fa un cammino con Gesù, è chiaro che deve dare molta, ma molta importanza alla santificazione. Dio dice siate santi perché io sono santo. E tutto il libro del Levitico parla di santificazione. Abbiamo considerato nelle volte passate quello che sono stati i vari sacrifici, il sacrificio dell'olocausto, di oblazione di grazie, vero? Ci parlano della persona di Gesù e del sacrificio di Gesù. Vogliamo vedere i peccati che una persona commette inconsapevolmente, cioè i peccati di svista, i peccati che, diciamo, sono inavvertiti nella nostra vita. E vorrei leggere con voi Levitico capitolo 5, i primi 19 versetti. Dice così: quando una persona, dopo aver udito dal giudice la formula del giuramento, nella sua qualità di testimonio pecca non dichiarando ciò che ha veduto o altrimenti conosciuto, porterà la pena della sua iniquità. O quando uno senza saperlo avrà toccato qualcosa di impuro, come il cadavere di una bestia selvatica impura, o il cadavere di un animale domestico impuro, o quello di un rettile impuro, rimarrà egli stesso impuro e colpevole. E quando senza saperlo toccherà un'impurità, una qualunque delle cose per le quali l'uomo diviene impuro, allorché viene a saperlo è colpevole. E quando uno senza badarvi, parlando leggermente con le labbra, avrà giurato con uno di quei giuramenti che gli uomini sogliono proferire alla leggera, di fare qualcosa di male o di bene, allorché viene ad accorgersene è colpevole. Quando uno dunque si sarà reso colpevole di una di queste cose, confesserà il peccato che ha commesso. Recherà all'Eterno come sacrificio della sua colpa per il peccato che ha commesso una femmina del gregge, una pecora o una capra come sacrificio per il peccato, e il sacerdote farà per lui l'espiazione del suo peccato. Se non ha mezzi da procurarsi una pecora o una capra, porterà all'Eterno come sacrificio della sua colpa per il suo peccato due tortore o due giovani piccioni, uno come sacrificio per il peccato, l'altro come olocausto. E li porterà al sacerdote, il quale offrirà prima quello per il peccato, gli spiccherà la testa vicino alla nuca, ma senza staccarla del tutto. Poi spargerà del sangue del sacrificio per il peccato sopra uno dei lati dell'altare e il resto del sangue sarà spremuto a piede dell'altare. Questo è un sacrificio per il peccato. Dell'altro uccello farà un olocausto secondo le norme stabilite, così il sacerdote farà per quel tale l'espiazione del peccato che ha commesso e gli sarà perdonato.
ma se non ha mezzi da procurarsi due tordini o due giovani piccioni, porterà come un sua offerta per il peccato che ha commesso la decima parte di un'efa di fiori di farina. Come sacrificio per il peccato non vi metterà su né olio né incenso, perché è un sacrificio per il peccato. Porterà la farina al sacerdote, e il sacerdote ne prenderà una manata piena come ricordanza e la farà fumare sull'altare sopra i sacrifici fatti mediante il fuoco all'Eterno. È un sacrificio per il peccato. Così il sacerdote farà per quel tale l'espiazione del peccato che ha commesso. In uno di quei casi egli sarà perdonato, il resto della farina sarà per il sacerdote come si fa nell'oblazione. L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo: quando uno commetterà una infedeltà e peccherà per errore relativamente a ciò che deve essere consacrato all'Eterno, porterà all'Eterno come sacrificio di riparazione un montone senza difetto, preso dal gregge secondo la tua stima, in sirg d'argento o sirg di santuario, come sacrificio di riparazione. E risarcirà il danno fatto al santuario, aggiungendovi un quinto in più, e lo darà al sacerdote. Il sacerdote farà per lui l'espiazione del montone offerto come sacrificio di riparazione e gli sarà perdonato. E quando uno peccherà facendo senza saperlo qualcuna delle cose che l'Eterno ha vietato di fare, sarà colpevole e porterà la pena della sua iniquità. Presenterà al sacerdote come sacrificio di riparazione un montone senza difetto, preso dal gregge secondo la tua stima. Il sacerdote farà per lui l'espiazione dell'errore commesso per ignoranza e gli sarà perdonato. Questo è un sacrificio di riparazione, quel tale si è realmente reso colpevole verso l'Eterno. Quindi qui vediamo che davanti a Dio i peccati non sono soltanto quelli che sono consapevoli per noi, quelli che facciamo volontariamente, ma anche i peccati di svista, peccati che neanche ce ne accorgiamo, ma che davanti a Dio sono peccati. E qui vediamo cosa bisognava fare per coloro che a un certo punto si ricordavano: io ho fatto questo. Da questo impariamo che Dio nella sua grazia può perdonare ogni tipo di peccato, ma nella sua santità non può passare inosservato verso nessun tipo di peccato. La sua grazia è perfetta come è perfetta la sua santità. Quindi egli non può far passare senza giudicare il minimo di ingiustizia, ma nella sua grazia non c'è peccato grande che non si può perdonare. Qui vediamo risaltare la santità di Dio. E io credo che per il credente, se vuole avere pace con Dio, se vuole avere comunione con Dio, se vuole avere la benedizione da parte del Signore, deve essere pulito davanti al Signore. Quindi fare finta di niente possiamo farlo verso una persona, ma non verso Dio. A volte facciamo una cosa e dice: ma sì, l'uomo magari non se ne accorge, ma il Signore se ne è accorto. Anche involontariamente l'abbiamo fatto quella cosa, ma non ci siamo resi conto che la cosa, diciamo, è un peccato davanti al Signore. Quindi anche queste cose sono peccato. Per ciò che riguarda lo stato nostro, il nostro comportamento, la nostra natura, le nostre azioni, chi li può giudicare? Solo Dio. Solo Dio. A volte noi facciamo le cose con intento buono, però vengono interpretate male. E lì non possiamo fare nulla, perché la coscienza dice: io l'ho fatto a fin di bene. Però certe volte viene capita male e magari quella persona si sente offesa. Però se c'è qualcosa che non va, noi dobbiamo cercare di riparare il fatto e non fare finta di niente. E in questo io credo che, cominciando da me, cominciando da tutti, abbiamo da imparare qualcosa, perché succede che facciamo delle cose inavvertitamente, involontariamente, senza scopo o pensiero malvagio.
però davanti al Signore sono peccato se le cose sono state fatte con un sentimento negativo. Noi sappiamo e vediamo che per l'uomo naturale, l'uomo del mondo, cioè l'uomo che non è nato di nuovo, dire Dio è amore, Dio ci perdona, Dio è misericordioso, Dio è pieno di grazia, queste cose l'uomo le accetta bene, vero? Però se voi parlate e dite, guarda che Dio è anche un Dio di santità e di giustizia, qui ci suona male. Come se tutto è permesso, tutto passa così sotto i ponti, come se Dio non ci facesse caso o non ci fa caso. Il suo amore è tanto grande tanto quanto è la sua giustizia e santità. Cioè non, il Signore non difetta in nessun modo. Questo è quello che l'uomo non accetta, l'uomo del mondo. L'altra faccia della medaglia, l'altro carattere, che Dio è anche giustizia infinita, santità perfetta. E qui l'uomo non accetta volentieri. Per noi credenti accettiamo l'uno e l'altro. Accettiamo che Dio è amore. L'amore di Dio è grande, amore profondo, sublime. Dio è anche giustizia infinita. E c'è un versetto che mi piace molto, dove dice in 1 Giovanni capitolo 2 versetto 29: se sapete che egli è giusto, sappiate che anche tutti quelli che praticano la giustizia sono nati da lui. Davanti a un atto di ingiustizia, che reazione fa in noi? Rimaniamo indifferenti? Oppure noi ci soffriamo? Ci fa rabbia? Possiamo noi rimanere così indifferenti? C'è un versetto nella scrittura che dice che Dio si adira ogni giorno. È possibile che Dio si adira ogni giorno? Per quale motivo? Per tutta l'ingiustizia che c'è nel mondo. Dico, Signore, sopporti ogni giorno miliardi e miliardi di atti di ingiustizia, di abusi, di soprusi, di violenze. Noi non ce la faremo mai. E qui vediamo coloro che sono nati da Dio praticano la giustizia. Ci sono persone che vogliono camminare rettamente davanti a Dio. Quindi, se noi vogliamo come credenti avere una coscienza purificata, vogliamo avere comunione con Dio, vogliamo adorare il Signore con un cuore puro e sincero, dobbiamo eliminare ogni tipo di peccato, sia che è consapevole in noi, sia che è inconsapevole. Quindi qui vediamo dei peccati commessi in modo inavvertito. Ebbene, chi peccava inavvertitamente doveva offrire un montone senza difetto, restituire ciò che aveva preso e in più dare il quinto al sacerdote. Qui abbiamo due tipi di sacrifici. Il sacrificio che riguardava il prossimo, come abbiamo letto, no? Diciamo che offendeva l'altro. Che cosa bisognava offrire? Una capra oppure una pecora? Per chi poteva. Per chi non poteva, poteva offrire, se aveva la possibilità, due tortore o due giovani piccioni. Per quelli ancora più poveri, che non potevano dare neanche queste piccoli animali, dovevano offrire un'efa di fior di farina. Cioè il minimo che ogni persona poteva dare. E qui vediamo che ogni persona in qualche modo aveva da offrire un sacrificio al Signore. Per coloro che invece offendevano Dio, dovevano offrire un montone, cioè qualcosa di più sostanzioso, un sacrificio ancora più grande. Un montone sarebbe un maschio della pecora. Noi che viviamo nel Nuovo Testamento, abbiamo da offrire sacrifici? Assolutamente no, perché il sacrificio di Cristo, abbiamo detto altre volte, è un sacrificio perfetto.
Lui ha pagato anche per i nostri peccati involontari. È meraviglioso che Gesù è morto anche per i nostri peccati involontari, che noi neanche ci rendiamo conto che ce li siamo dimenticati. E questo è meraviglioso perché il suo sacrificio perfetto, Dio non ci guarda più con delle riserve. Gesù dice: io ho pagato per tutti i peccati volontari, involontari. Gesù ha pagato a prezzo della sua vita. E questo è meraviglioso. E infatti voglio leggere due versetti che ci danno la pace con Dio. Ci danno non solo pace con Dio, ma pace con il nostro prossimo. Leggo due versetti. Primo in Romani, dove dice, capitolo 5, versetto 1, giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, il nostro Signore. Per fede, giustificati per fede. C'è come se non avessimo mai peccato. E l'Apostolo Paolo scrive agli Efesini, capitolo 2, 14, 16, dice: perché Lui che è la nostra pace, cioè Gesù, Lui che dei popoli ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di separazione, con l'abolire nella sua carne la causa dell'inimicizia, la legge fatta di comandamenti in forma di precetti, affin di creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace, ed affine di riconciliarli ambedue in un corpo unico con Dio, mediante la sua croce, sulla quale fece morire l'inimicizia loro. Di chi sta parlando qui l'Apostolo Paolo? Chi sono questi due popoli? I giudei e i gentili. Che c'è antagonismo, che c'è odio. Fino ad oggi, questa è una lotta che sarà per sempre, fino a quando non ritorna Gesù. E lì ci sarà la pace universale. Quindi è meraviglioso sapere questo, che in Gesù noi abbiamo pace con Dio e in Gesù noi abbiamo pace l'uno con l'altro. Pace fra marito e moglie, no? Quando Gesù vive nella mia vita, nella vita di mia moglie, c'è pace. Purtroppo, quando uno dei due non è un credente, c'è un conflitto fra la luce e le tenebre, fra i genitori e i figli, credenti e non credenti, fra i colleghi di lavoro, fra i parenti, amici, conoscenti. Non c'è un buon rapporto, un sincero, profondo rapporto di pace e di amicizia, perché purtroppo il nostro cuore è malvagio. E se non è stato e non è rigenerato lo Spirito Santo, non c'è pace. Neanche le nostre famiglie, fra genitori e figli, quante ne sentiamo? Delle mamme che uccidono i propri figli, i padri uccidono l'amicizia, perché purtroppo il nostro cuore è malvagio. E se non è stato e non è rigenerato lo Spirito Santo, non c'è pace. Neanche le nostre famiglie, fra genitori e figli,

benedizione. Noi come uomini, come persone, siamo un canale di mortifero veleno, così dice l'Apostolo Paolo. Invece, quando abbiamo Gesù nella nostra vita, diventiamo un canale di benedizione. Da messaggero di Satana, quando diventa un credente, diventa un messaggero di Dio. Da un figlio delle tenebre in un figliolo di luce. Da uomo desideroso di piaceri carnali in una persona che rinuncia a se stesso per Dio. Da schiavo del peccato in un volonteroso servo di Cristo. Da un egocentrico in un cristocentrico. Da un egoista in un altruista. Quindi vedete come solo il Signore può cambiare la nostra vita, potrebbe cambiare le nostre famiglie, la nostra società. Se Gesù vivesse in ogni persona, ci sarebbe il cielo sulla terra. Perché uno non farebbe male all'altro? Se abbiamo detto poc'anzi che colui che è nato da Dio ama la giustizia, e se noi amiamo la giustizia non facciamo male agli altri, siamo persone corrette, non abusiamo dell'altro. Ebbene, andiamo a questi due tipi di sacrifici. Come abbiamo pensionato poc'anzi, colui che non poteva offrire una pecora o una capra, al limite poteva offrire un'efa di farina, ma senza incenso e senza olio, perché era un sacrificio per il peccato. Invece un montone riguardava le cose del Signore. Come si poteva peccare in un modo inavvertito contro il Signore? Quali potevano essere questi peccati che sfuggivano alla mente? Infedeltà? Oppure prendere alla leggera le cose del Signore? Sapete, c'è un versetto che dice: quando uno ha fatto un giuramento o ha fatto un voto al Signore, si studia bene prima di pronunziare quel giuramento, affinché non rimanga infedele e si rende colpevole davanti al Signore. A volte facciamo delle promesse, ce le buttiamo dietro alle spalle. Signore, ti prometto questo. Il Signore dice: ma ti ricordi che mi hai fatto una promessa? Come possiamo ripararla, questa promessa? Chiedendo perdono. Però dobbiamo essere fedeli alle promesse che abbiamo fatte. E allora, se abbiamo fatto delle promesse al Signore, ci siamo resi colpevoli perché non l'abbiamo preso con serietà quella cosa, e quindi c'è da pagare, da risarcire. Prima di tutto vediamo che quando si offriva il montone, poi bisognava dare la somma in sicli d'argento secondo il valore del montone, e in più un quinto della somma o del valore del montone. Quindi doveva essere data al Signore. La prima cosa era quella di offrire il montone, che era sacrificio per il peccato. Perché è importante offrire prima il sacrificio per il peccato? Perché? Perché dice che senza spargimento di sangue non c'è remissione di peccato. Quindi prima doveva offrire la vittima, prima del sangue si doveva versare, poi dovevi pagare la somma in sicli d'argento e dopo il quinto di quella somma. Oggi quello che possiamo fare è tornare sui nostri passi e dire: Signore, se ho fatto un voto e sono venuto meno, ti chiedo perdono nel nome di Gesù e voglio riparare il più possibile il mio fallo. Oppure dire: Signore, tu vedi e sai ogni cosa. Quindi nel vecchio patto si richiedeva un sacrificio, nel nuovo patto nessun sacrificio, ma soltanto pentimento, ravvedimento e, se possibile, dare al Signore quello che gli abbiamo promesso. Per quanto riguarda invece il nostro rapporto con il nostro prossimo, se siamo in debito con il nostro prossimo, cosa dobbiamo fare? Voglio leggere un versetto in Matteo che dice così, Matteo 5, 23-24: se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare e quivi ti ricordi

0: tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia qui la tua offerta dinanzi all'altare e va prima a riconciliarti col tuo fratello e poi viene ad offrire la tua offerta. In Colossesi 3:13 dice: sopportandovi gli uni gli altri e perdonandovi a vicenda. Se uno ha di che dolersi d'un altro, come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. Noi dobbiamo essere pronti a perdonare. Ognuno di noi vogliamo essere puliti davanti al Signore. Questa è una cosa che a volte non è facile fare. Però dobbiamo chiedere al Signore la forza, l'umiltà, la fede di farlo. Signore Dio Santo e Puro, e questa lezione prima è per me e forse anche per voi, di essere puliti davanti al Signore. Non è facile, però il Signore lo dice: chi si abbassa sarà innalzato. Chi vuole rimanere in alto, ci sarà il momento che sarà abbassato. Allora, Signore, io dico: aiutami, aiutaci, che siamo puliti davanti a te. Tu sei santo e vogliamo essere anche noi santi. Amen.
1: Amen.

0: Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.
1: A Radio Logos sono le ore 16:26.

Salve amici, benvenuti a questo 261esimo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Chi vi parla è Matteo e vi augura un buon ascolto. Leggiamo il verso che costituisce la meditazione di oggi. Lo troviamo nella lettera che l'Apostolo Paolo scrisse ai Galati nel capitolo 2, al verso 21. E dice: «Io non annullo la grazia di Dio, perché se la giustizia si ottenesse per mezzo della legge, Cristo sarebbe dunque morto inutilmente». Sapete, cari amici, il tema della salvezza del credente è un tema molto dibattuto e controverso nel corso del tempo. C'è chi pretende di imporre ai cristiani qualsiasi forma, il sistema legale della legge o qualunque altro sistema legale dalla cui osservanza si vorrebbe far dipendere la salvezza dell'anima. Di fatto questo annulla e rinnega la grazia di Dio in Cristo Gesù che viene proclamata nel Vangelo. Questa è una accusa grave, ma è un'accusa fondata che giustifica le forti e indignate espressioni che l'Apostolo Paolo rivolge ai cristiani della Chiesa della Galazia, che erano sviati da tanti insegnamenti eversivi che vanificavano l'Evangelo di Cristo. Ma sapete, ancora oggi c'è chi diffonde, in un modo o in un altro, insegnamenti altrettanto eversivi che pregiudicano la sostanza della fede cristiana che è stata proclamata dagli apostoli. Nel verso che abbiamo letto oggi, l'Apostolo Paolo dice come e perché egli, insieme ad ogni autentico cristiano, afferma di non essere così stupido da annullare la meravigliosa grazia di Dio, riducendo proprio l'efficacia del sacrificio del Signore Gesù Cristo. Come dicevo, oggi vi sono cristiani che predicano una salvezza condizionata all'obbedienza degli insegnamenti della parola di Dio. In questo modo annullano il fatto che Cristo ha pagato proprio per la nostra disubbidienza e l'ha fatto con la sua vita sulla croce. La verità centrale che l'Evangelo proclama è che il Signore Gesù è Salvatore, ha amato i credenti, o meglio, ha amati gli uomini affinché chiunque crede in Lui possa essere salvati. E lo ha fatto al punto di dare per loro se stesso completamente sulla croce. Cristo così muore in croce, pagando in quel modo egli stesso al posto e in favore dei peccatori. Quindi la pena che la giustizia di Dio prescrive per averla trasgredita è stata pagata da Lui. Coloro che si affidano a Cristo come loro Salvatore possono così dire, nel modo come afferma l'Apostolo, che essi siano stati crocifissi con Cristo. Su quella croce sono morti. E, lo dicevo poco fa, il debito che avevamo verso la legge di Dio è stato pagato.
quindi possiamo concludere che noi come credenti non dobbiamo più nulla alla legge. Essa non può più pretendere nulla da noi, così come non si può più pretendere nulla da chi è morto. La pena è stata completamente espiata da Cristo. Ciò che la giustizia prescrive è stato soddisfatto. Qualcuno potrebbe dire che il salvato può fare ciò che vuole, anche peccare, visto che è salvato. Chiaramente no, cari amici. Dobbiamo imparare una cosa importante e fondamentale. Dobbiamo imparare a distinguere le due cose. La salvezza è una cosa e la vita da salvati è un'altra. La prima si ottiene solo ed esclusivamente per la fede, attraverso i meriti di Cristo. E la seconda è la conseguenza della prima. La seconda è la conseguenza di una vita nuova, di una vita trasformata dalla presenza dello Spirito Santo. Certo, dobbiamo ammetterlo, non sempre un credente si comporta in un modo coerente con gli insegnamenti di Gesù. Ma questo non pregiudica la salvezza, che è un dono della grazia di Dio. Spetta al cristiano dare prova del fatto che la sua vita dipende dal Signore. Possiamo allora affermare anche noi con grande forza, come l'Apostolo Paolo: io non annullo la grazia di Dio, ma credo fermamente che il sacrificio di Cristo è valido al 100% per la mia salvezza. Bene, cari amici, siamo giunti al termine. In attesa di un vostro riscontro, io vi saluto caramente, vi ringrazio per il vostro ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Ok, miei cari ascoltatori, quest'oggi finiremo questo lungo capitolo, il 22, dal versetto 52 al versetto 71. Gesù disse ai capi dei sacerdoti, ai capitani del Tempio e agli anziani che erano venuti contro di lui: siete usciti con spade e bastoni come contro un brigante. Mentre ero ogni giorno con voi nel Tempio non mi avevate mai messo le mani addosso, ma questa è l'ora vostra e la potestà delle tenebre. Dopo averlo arrestato, lo portarono via e lo condussero nella casa del sommo sacerdote, e Pietro seguiva da lontano. Essi accesero un fuoco in mezzo al cortile, sedendovi torno. Pietro si sedette in mezzo a loro. Una serva, vedendolo seduto presso il fuoco, lo guardò fisso e disse: «Anche costui era con lui». Ma egli negò, dicendo: «Donna, non lo conosco». E poco dopo un altro lo vide e disse: «Anche tu sei di quelli». Ma Pietro rispose: «No, uomo, non lo sono». Trascorsa circa un'ora, un altro insisteva dicendo: «Certo, anche questi era con lui, perché è Galileo». Ma Pietro disse: «Uomo, io non sono quello che dici». E subito, mentre parlava ancora, un gallo cantò. E il Signore, voltatosi, guardò Pietro. E Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detta: «Oggi, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte». E andato fuori, Pietro pianse amaramente. Gli uomini che temevano Gesù lo schernivano percuotendolo. Poi lo bendarono e gli domandavano: «Indovina, chi ti ha percosso?» E dicevano molte altre cose contro di lui, bestemmiando. Appena fu giorno, gli anziani del popolo, i capi dei sacerdoti e gli scribi si riunirono e lo condussero nel loro sinedrio, dicendo: «Se tu sei il Cristo, diccelo». Ma egli disse loro: «Anche se ve lo dicessi, non credereste. E anche se io vi facessi delle domande, non rispondereste né mi lascereste andare. Ma da ora in avanti il Figlio dell'uomo sarà seduto alla destra della potenza di Dio». E tutti dissero: «Sei tu dunque il Figlio di Dio?» Ed egli rispose loro: «Voi lo dite, io sono». E quelli dissero: «Che bisogno abbiamo ancora di testimonianza? Lo abbiamo dito noi stessi dalla sua bocca». È stata una notte molto lunga per Gesù. Prima l'ultima cena, poi il lavaggio dei piedi dei discepoli, l'ampio insegnamento nella stanza superiore, il cammino a Getsemani, l'agonia in preghiera nel giardino, l'arresto, il cammino di ritorno in città, l'interrogatorio, il trattamento brutale, l'umiliazione nella casa del sommo sacerdote. E poi, per aggravare la situazione, Gesù assiste al rinnegamento di Pietro, come aveva predetto. E Luca sembra enfatizzare il momento dicendo: «Il Signore si voltò e guardò Pietro dritto negli occhi», quasi come dire: «Te l'avevo detto, Pietro». Uff, che tristezza. Dato che un'udienza processuale non era legale in piena notte, ora si è fatto giorno e poteva essere emessa una sentenza legale. Gesù quindi fu costretto a comparire davanti al Sinedrio per una breve ripetizione dell'indagine che era stata appena conclusa durante la notte. I leader ebrei potevano quindi avanzare un'accusa formale contro di lui, da presentare poi alle autorità romane. Nel farlo dovevano convincere il governatore romano che la persona accusata meritava l'esecuzione. Potreste aver notato che in questo processo diurno i giudici non si sono disturbati a trovare testimoni contro Gesù. Questo perché nel processo notturno i testimoni si sono resi praticamente ridicoli, contraddicendo le loro affermazioni. Mi chiedo se il Sinedrio abbia colto appieno ciò che Gesù ha detto loro con la frase: «Da ora in poi il Figlio dell'uomo sarà seduto alla destra della potenza di Dio». Questo implica che presto
loro stessi affronteranno un vero giudizio, non uno fittizio, con Gesù come giudice. Ed infine una frase che potrebbe essere fraintesa. Sfortunatamente in alcune traduzioni italiane leggiamo solo «tu lo dici». Questo porta all'ambiguità, poiché il lettore lo interpreta nel senso di «tu dici che io sono, ma io non sto dicendo questo». Questa espressione è dall'aramaico e dovrebbe essere tradotta nel senso di «sì, hai ragione, perché l'ha riconosciuto», o «correttamente, lo avete confermato». In questa lettura viene seguito giustamente da «io sono». Riflessione. Ti rendi conto di quanto abusa ancora prima della flagellazione e della crocifissione? Tutto questo per l'amore che ha per te e per me. Signore, pur sapendo che il migliore, il più sfacciato, a volte arrogante, dei tuoi discepoli era pronto a rinnegarti 3 volte, tu questo lo sapevi, mi hai anche detto a priori. E allo stesso tempo però eri pronto a perdonarlo. E fa lo stesso quest'oggi con noi. Quando abbiamo un cuore contrito, pur avendoti rinnegato, sei pronto a perdonarci. Ma non solo, chiedi anche che noi si faccia la stessa cosa con gli altri. Riempici del tuo Spirito Santo per riuscire ad essere in grado di farlo. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Ok, well, un altro venerdì, un altro weekend innanzi a noi. Ci risentiamo settimana prossima per la conclusione del Vangelo di Luca. Ciao.

0: Una parola per oggi.
1: La lettura biblica di oggi è tratta dalla lettera di Paolo agli Efesini, capitolo 6, versetto 18. Pregate in ogni tempo per mezzo dello Spirito con ogni preghiera e supplica. Vegliate a questo scopo con ogni perseveranza. La riflessione è curata da Andrea Papini. L'accento è forse più su ogni tempo che su pregate. Ecco perché si precisa con ogni preghiera e supplica. C'è la preghiera grata, ma esiste anche la supplica speranzosa. Il pericolo è dimenticare ogni e limitarsi alle solite due frasette. Succede anche nella comunicazione nella coppia, in famiglia, in società. Una vera comunicazione è come l'arcobaleno, contiene tutti i colori e dovremmo essere capaci sia di generarli sia di riceverli. Un altro pericolo è tralasciare l'espressione con ogni perseveranza. La comunicazione si fossilizza, diventa tradizione e alla fine rimane la noia, la ripetitività. Dio è vita e anche la sua comunicazione lo è. Con Lui siamo liberi di essere noi stessi, di dire quello che desideriamo. Se hai dubbi, critiche o domande, puoi scriverci e nel frattempo prova. Ogni tipo di comunicazione, in ogni momento, con ogni possibile perseveranza. Dio ha progettato tutto ciò come una benedizione. Perché non approfittarne?

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno. Leggiamo dall'Evangelo di Giovanni, capitolo 10, versetti 10 e 11. Gesù disse: «Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Io sono il buon pastore». E ancora, dalla prima lettera di Pietro, capitolo 5, versetto 7. «Gettando su di lui ogni vostra preoccupazione, perché egli ha cura di voi». La vita in abbondanza. Una notte, quando Paolo e Sila erano imprigionati, un forte terremoto apre tutte le porte delle celle e il carceriere, credendo che i carcerati siano fuggiti, si sente colpevole e sta per suicidarsi. Ma l'apostolo Paolo gli grida: «Non farti del male, perché siamo tutti qui». Allora quell'uomo chiede: «Che debbo fare per essere salvato?» Atti capitolo 16, versetti 28 e 30. La sua disperazione è superata da ben altri pensieri. Egli si rende conto di essere peccatore davanti a Dio. Per questo fa quella domanda. La risposta, breve e semplice, è immediata. Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia. Atti degli Apostoli, capitolo 16, versetto 31. L'invito a credere, Dio lo rivolge a tutti noi perché vuole donarci la vita eterna. Il carceriere della prigione di Filippi ha accettato con gioia quell'offerta e si è convertito al Signore. Da quel momento la vita sua e della sua famiglia è profondamente cambiata. Anche oggi vi sono tante persone sull'orlo del precipizio. Tentate di farla finita. Le statistiche dicono che il suicidio è una delle cause principali di mortalità fra i giovani, eppure per Dio non ci sono casi disperati. Egli offre a tutti una soluzione perché vuole dare a tutti l'avvio a un nuovo inizio, l'inizio di una nuova vita felice con Lui. Questa soluzione è la fede in Gesù suo Figlio, che ha sacrificato la propria vita perché noi ottenessimo il perdono di Dio e la vita eterna. Una vita in abbondanza. Dio non ci promette una vita senza preoccupazioni, senza prove, senza lacrime. No, ma ci assicura che sarà sempre al nostro fianco. Il Signore ci chiede di gettare su di Lui ogni nostro peso. Possiamo lasciarci portare da Lui e gustare il suo amore immutabile. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: È un nuovo giorno, cari amici, lo cominciamo insieme facendoci guidare dalla parola di Dio che oggi 18 settembre attingiamo dalla seconda lettera a Timoteo nel capitolo 1 al verso 7, dove è scritto così: Dio infatti ci ha dato uno spirito non di timidezza, ma di forza, d'amore e di autocontrollo. Paolo è ormai anziano e scrive la sua ultima lettera a Timoteo, definito caro figlio nella fede, con il tono di chi detta le sue ultime volontà. Paolo scrive di essere in catene a Roma, in un carcere umido, buio e freddo, tanto che pur sapendo di essere prossimo ad essere giustiziato, chiede al suo figlioccio un mantello per coprirsi e affrontare eventualmente l'inverno. Il tono della lettera è mesto non solo per la prigionia, ma perché la situazione dei fedeli è messa a dura prova dalla persecuzione iniziata dopo Nerone. E poi lo hanno abbandonato quasi tutti. Ma la sua è un'opera che ha portato molti frutti e Timoteo è uno di questi, tanto che ora era pastore della chiesa di Efeso. Ma è giovane, è timido, ha paura di gestire con onore quell'incarico, tanto più che la persecuzione incalzava e quindi andava incoraggiato. E Paolo lo fa con tenerezza, perché la chiesa che deve curare è una chiesa difficile, ancora carica di reminiscenze di idolatria e di libertinaggio, retaggio della cultura imperante. Portare il messaggio del Vangelo è una grande responsabilità, diciamolo, e diventa ancora più impegnativo se ci sono opposizioni e a volte può succedere addirittura di essere tentati di vergognarci dell'Evangelo e diventiamo codardi come i soldati che indietreggiano davanti alla battaglia. Ma l'Apostolo Paolo dice: ravviva il dono che è in te, e si riferisce allo Spirito Santo che abbiamo messo all'angolo ma che non si è mai allontanato da noi. Dobbiamo ravvivare quel dono potente che ci dà il coraggio di affrontare giganti che mai potremmo pensare di poter vincere senza di lui.
2: La riflessione di oggi ha un titolo un po' particolare: fai ciò che ti spaventa. Un imprenditore americano di notevole successo ha di recente rilasciato un'intervista in cui ha espresso la sua filosofia di lavoro. Mi piace fare le cose che mi spaventano. Non c'è coraggio senza paura. Ha aggiunto che, invece di riposare sugli allori della sua florida azienda, continua a ricercare dei modi per crescere ed espandersi, assumendosi i rischi di ogni nuova filiale aperta in una nuova città. E questo è il segreto del successo. Non l'assenza di paura, ma la costanza di agire anche temendo eventuali risultati negativi. Ogni giorno sfido me stesso a fare qualcosa di cui ho paura. Anche l'Apostolo Paolo esortava il suo discepolo Timoteo a prendere una posizione netta e radicale per Cristo, anche se gli avrebbe causato sofferenze. Gli ricordava che Dio gli aveva dato uno spirito di coraggio e che non doveva vergognarsi della testimonianza di Dio. Il cristiano non è esente dalle sofferenze e dalla paura, ma sa di poter contare sul sostegno della potenza di Dio in ogni circostanza. È questo ciò che gli dà coraggio davanti a ogni situazione di pericolo e timore. Caro amico e cara amica, armati di coraggio e sfida te stesso a fare qualcosa di cui hai paura. Affronta i tuoi timori sapendo che il coraggio è la luce di Dio che illumina anche la notte più buia. Dio ti benedica.
3: Il verso letto da Laila mi è sempre di grande incoraggiamento. Dio non ci ha dato uno spirito di paura, ma di forza, di amore e di autocontrollo. Se ci basassimo solo sulle nostre forze per affrontare i nostri giganti quotidiani, ci arrenderemmo molto presto, perché ciò che spaventa spesso diventa motivo di blocco e quindi di rinuncia. Ma con Dio, come dice la Sacra Scrittura, siamo più che vincitori e, come dice l'Apostolo Paolo, quando Dio vive in noi, la nostra debolezza si trasforma in forza. Ci sono tanti episodi nel Vecchio Testamento che raccontano di situazioni in cui il popolo di Israele era veramente spacciato davanti ai popoli nemici, che erano anche più numerosi di lui, ma la fiducia in Dio ha fatto sempre la differenza. E ancora oggi, qualunque sia il nostro gigante, se ci affidiamo al Signore ce la faremo. Come è scritto nel libro di Isaia al capitolo 30, nella calma e nella fiducia troveremo la nostra forza. Prendiamo coraggio allora, Dio ha il controllo di ogni circostanza e se Lui è per noi, chi sarà contro di noi? Quello che ci serve è solo una continua relazione con Lui e il resto ce lo provvederà. Un caro saluto e un abbraccio a tutti. Buona giornata.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

Dalle frequenze di Radio Evangelo Piemonte trasmettiamo Dialogando sulla Parola. Un programma in diretta di riflessioni bibliche a cura di Michele Vairo. Programma che vede la partecipazione dei nostri ascoltatori chiamando il numero telefonico 011 28 03 04.

un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori, ovunque vi troviate in questo momento. Benvenuti a questo nuovo appuntamento del venerdì pomeriggio. E come sempre ci sono domande che l'essere umano si porta dietro da sempre, interrogativi che non toccano solo la nostra mente, ma toccano anche la nostra anima. E oggi vogliamo fermarci e riflettere ancora sull'argomento di venerdì scorso, che era questo: il problema del male e della sofferenza nel mondo. E proprio davanti al problema del male e della sofferenza, tutti hanno degli interrogativi. Perché soffriamo? C'è un senso dietro alle lacrime che rigano il nostro volto? Nella puntata di oggi non voglio offrirvi risposte preconfezionate o parole di circostanze, ma con l'aiuto del Signore intraprendere un viaggio che ribalti la prospettiva comune. E sempre con l'aiuto del Signore vogliamo scoprire insieme se dietro il velo del dolore possa nascondersi un volto diverso. Allora rimanete in ascolto, amici. Questa trasmissione dura fino alle ore 19:30 e ripeto anche oggi: il problema del male e della sofferenza nel mondo sarà l'argomento base per le nostre considerazioni. Durante la settimana e fino a questa mattina mi sono state rivolte tante domande a cui rispondere, per cui ogni tanto mi devo un po' allontanare dal contenuto previsto sull'argomento di oggi, ma voglio restare sempre in tema. Dico solo questo e poi mi fermo già. Una delle difficoltà che si incontra, lo dicevo anche venerdì scorso, quando si vuole condividere l'Evangelo, è proprio il problema del male e della sofferenza. E molte persone sono, per così dire, ipnotizzate di fronte a questi problemi. Do solo i saluti e anche io ringrazio tanti di voi che, come di consueto, avete mandato i vostri messaggi, e soprattutto i fratelli e sorelle, amici credenti, pregano per questa trasmissione e quindi sono collegati. Così saluto come sempre Matteo e Giuditta dall'Abruzzo, fratello Dante da Torino, Alessandro anche dalla provincia di Torino, poi la sorella Dolores da Lodi, sorella Franca da Caselle, una mia cugina Antonietta, Eugenia da Biella, Concetta da Torino, poi anche il fratello Franco da Grugliasco, grazie Franco, la sorella Elena da Mondovì e alcuni miei colleghi. Sono contento che mi hanno risposto anche loro, e così saluto anche la sorella Rossana, Gino da Foggia, Arnold dalla provincia di Cuneo e tanti altri, grazie, Norma dall'Argentina e tanti altri, grazie per i vostri messaggi. So che molti di voi sarete all'ascolto, quindi andiamo avanti con l'aiuto del Signore. Dimenticavo, alcuni ragazzi che lunedì scorso in via Garibaldi
hanno accettato volentieri il Nuovo Testamento, il bigliettino della nostra radio. Probabilmente qualcuno sarà in ascolto, allora io vi saluto nell'amore del Signore e spero che quello che verrà detto oggi riesca anche a dare una indicazione spirituale per la vostra vita, la vostra esistenza. Saluto un amico, se ricordo bene si chiama Giancarlo, che ho conosciuto, che ho conosciuto domenica scorsa al culto a Cirié, e si è annotato l'orario di questa trasmissione. Se sei in ascolto ti saluto tanto nell'amore del Signore. Grazie a tutti voi per tutti questi messaggi, e ripeto, la trasmissione dura fino alle ore 19:30. Ogni tanto mi interrompo e potete telefonare a questo numero 011 28 0304. Come sempre saluto e ringrazio il fratello Eliseo da Foggia per il suo impegno per collegare questa trasmissione alla radio locale Radio Logos di Foggia. Saluto anche Willy, il nostro tecnico di Radio Vangelo Piemonte, e andiamo avanti, ascoltiamo un canto.

prendo il microfono, sono le ore 17:12 minuti. Saluto nuovamente tutti voi che siete sintonizzati sulle frequenze di Radio Evangelo Piemonte e Radio Logos di Foggia. Saluto in modo particolare qualcuno che oggi è all'ascolto di questa trasmissione per la prima volta e anche tutti voi che siete collegati ai nostri siti internet. Personalmente ringrazio il Signore per questo tempo che mi concede ancora oggi, lo ringrazio anche per la salute fisica, anche per la parte spirituale, per la disponibilità, e ringrazio il Signore anche per alcuni di voi che probabilmente siete all'ascolto di questo argomento, il problema del male e della sofferenza nel mondo. Quando parlo di questo argomento, spesso ripeto tre cose molto importanti. Il male e la sofferenza, amici in ascolto, lo dico in modo diretto, non provengono da Dio. Il male non viene da Dio. Non so se venerdì scorso ho insistito su questo aspetto. Viene dalla scelta o dalle scelte che l'uomo o la donna fanno mentre vivono qui su questa terra. Si legge nel capitolo 1 del libro della Genesi ed è il primo capitolo della Bibbia, versetto 31, che dopo che Dio aveva creato gli esseri vegetali, animali e tante altre cose, quando creò l'uomo e la donna, disse: Dio vide tutto quello che aveva fatto ed ecco, era molto buono. Quando creava gli altri esseri viventi, diceva: tutto è buono. E quando ha creato l'uomo e la donna, è scritto che Dio, mediante la sua parola potente, ha potuto dire: ed ecco, era molto buono. Questo ci dice, amici, che il male non era nel progetto di Dio. Il male è entrato nel mondo quando l'uomo ha usato la sua libertà che Dio stesso aveva donato alle sue creature. Ha usato la sua libertà, attenzione, per dire no a Dio. Il male che vediamo è il frutto della scelta dell'uomo e della donna. E questo male, amici, venerdì abbiamo accennato a questo aspetto, questo male va sempre più crescendo. Il Signore Gesù stesso ce lo aveva predetto per la fine dei tempi. Nel discorso profetico di Gesù su quello che è chiamato appunto il Monte degli Ulivi, Gesù ha detto: gli uomini verranno meno per la paurosa attesa di quello che starà per accadere al mondo, perché le potenze dei cieli saranno scrollate. Amici in ascolto, non è quello che vediamo oggi. La gente sta sempre di più venendo meno, ma non per quello che è già successo, ma per, come abbiamo appena letto e ricordato le parole di Gesù, per la paurosa attesa di quello che starà per accadere. Angoscia, ansia, attacchi di panico, paura del futuro, guerre, crisi con quello che viene chiamato effetto domino, c'è una crisi, ne genera un'altra, terremoti e tante altre calamità. La gente
in piazza e per le strade me lo dice. Non ho più pace per quello che potrebbe succedere domani. E Gesù l'aveva detto quasi 2000 anni fa. Questa angoscia che senti non è un caso, è il segno che le parole di Gesù sono vere. Siamo in quel tempo in cui le potenze dei cieli stanno per scrollarsi e l'uomo senza Dio non ha più dove aggrapparsi. Allora il male, ripeto, è il primo punto che metto in evidenza, non viene da Dio, ma viene dalle scelte che l'uomo fa. E Dio però, amici in ascolto, Dio non è rimasto a guardare. Dio stesso è entrato nella sofferenza. E proprio in questo tempo di angoscia, qual è la risposta a tutto questo? La risposta è Gesù Cristo. Gesù Cristo, colui che ha iniziato a soffrire proprio mentre era qui su questa terra. La scrittura dice che è vero che Gesù non commise peccato, ma la Bibbia dice che lui, il Figlio di Dio, è stato fatto peccato, cioè a Gesù sono stati imputati da Dio tutti i peccati. Dice che è vero che Gesù non commise peccato, ma la Bibbia dice che lui, il Figlio di Dio, è stato fatto peccato.

la sofferenza non è stata solamente la sofferenza fisica, questa è la minima parte della sofferenza. Spesso dico, specialmente nelle predicazioni in locale di culto, che ci sono state persone che dal punto di vista fisico hanno sofferto più del Signore Gesù Cristo. Sono stati quelli che vengono chiamati i martiri, anche i martiri della Chiesa di Gesù Cristo, persone che venivano bruciate vive, persone che venivano trucidate. La sofferenza di Gesù Cristo, amici, e soprattutto la sofferenza a causa dei peccati di tutta l'umanità. E in tutta questa sofferenza è entrato questo Dio che è l'Iddio misericordioso, l'Iddio d'amore, quell'Iddio che non viene riconosciuto oggi, ma che viene accusato. E io vedo sempre più persone oggi, e purtroppo alcune di queste hanno confessato Gesù, si sono battezzate per immersione, e che oggi dicono che Gesù, che Dio non è giusto, è ingiusto. Dicono che Dio non è un Dio misericordioso, perché a partire dalle prime pagine della Bibbia vediamo tante guerre, tante persone che sono state annientate, trucidate e quindi sono morte, e così incolpano Dio. Dio non è buono, Dio non sa cosa succede qui su questa terra. Amici in ascolto, e persone che avete cambiato idea, persone che siete nelle tenebre, che siete confuse, Dio non è rimasto a guardare. Dio è entrato nella sofferenza, e la risposta a tutto quello che stiamo dicendo, e lo ripeto, è la persona e l'opera di Gesù Cristo. E quando crediamo di vero cuore, tutte queste cose si realizza, questa identificazione nostra con la morte di Cristo, e noi possiamo entrare nella luce e comprendere l'amore di Dio, altro che ingiustizia di Dio. Allora, quando guardiamo l'uomo, la donna che vive senza Dio, che vive senza Cristo oggi nel mondo, che vive nelle tenebre, che vive, come dice l'apostolo Paolo, senza speranza, questa è una condizione fallimentale per tutti. Noi possiamo pensare tutto quello che vogliamo di Dio, ma Dio è Dio, non lo possiamo manipolare. Oggi ci sono tante persone che non comprendono appunto il significato della sofferenza nel mondo, e come dicevo poc'anzi, sotto molti aspetti il mondo peggiora sempre di più, e noi siamo ancora vivi grazie a Dio, ma siamo un mondo che vive nella sofferenza, un mondo che soffre collettivamente per la violenza della natura e dell'uomo, è un mondo che soffre individualmente per i cuori affranti di tante persone. Quanti di voi, forse questa mattina, oggi, forse un'ora fa, avete così pronunciate queste parole? Non occorre guardare la guerra attraverso i nostri televisori. La nostra casa è come una zona di guerra. Molte persone dicono: non parlatemi delle guerre internazionali, vorrei sapere come trovare la pace nella mia famiglia. Molte persone poi accusano la società, è vero, vengono commessi tanti atti che fanno riflettere. Molte persone hanno subito atti di violenza e molte si interrogano: come riuscirò a superare quei ricordi, quel tremendo spavento? E poi tante persone

perso il lavoro, sto per perdere la casa, non parlatemi dei problemi della borsa di quella città, dell'altra. Persone che sono tristi e non sanno in che direzione andare quando vedono i propri figli, i bambini. Come faccio ad educare bene i miei bambini quando sono circondati da così pessime influenze? Alcuni dicono: sono più preoccupato dell'inquinamento della mente dei miei bambini che di quello della natura. Abbiamo, qualcuno ha scritto, ha detto, abbiamo una casa graziosa ed automobili per tutti. Pensate che dovrei essere felice? Ma mi sento vuota. Non sono più sicura di mio marito e sono così sola. Amici che siete in ascolto oggi sulle nostre frequenze, questa è la generazione che passerà attraverso una sofferenza sempre più intensa. È la generazione che vive le realtà di che cosa? Delle conseguenze del cuore dell'uomo che è malvagio, e da questo cuore nascono tutte le cose che non vogliamo vedere nel nostro mondo. Questa è una generazione destinata a vivere in mezzo a crisi, ai pericoli, alle paure e alla morte. Qualcuno ha detto: siamo così condannati a morte, siamo come condannati a morte che aspettano il giorno dell'esecuzione. E poi ha scritto ancora: abbiamo la sensazione che qualcosa deve accadere. Ci rendiamo conto che le cose non possono andare avanti così. E poi tante altre cose. Per il fatto che oggi abbiamo le notizie in tempo reale, e non solo le notizie, abbiamo le immagini. Il nostro pianeta si è ridotto alla misura del nostro schermo televisivo, e mentre membri di famiglia, mariti, mogli, figli e genitori hanno grandi difficoltà nel comunicare gli uni con gli altri, possiamo osservare una guerra che si sta svolgendo sotto i nostri occhi, così premendo un pulsante in un istante in un salotto vediamo un campo di battaglia di un paese lontano, o anche una sommossa di piazza, e così i giovani, i figli vengono educati, cresciuti sotto tutte queste immagini, queste realtà che possono avere davanti a loro. C'è sofferenza per le guerre, è vero. Gli storici ci dicono che la pace non è mai stata raggiunta in alcun periodo della storia, e questo purtroppo è vero. C'è sofferenza per le guerre. Potremmo dire tanto e fare tante considerazioni su questo. Noi guardiamo le immagini delle guerre in atto solamente attraverso il nostro televisore, ma riusciamo a immaginare cosa succede in tante città, cosa succede sulle strade, nelle campagne dove sono in atto queste guerre. C'è sofferenza per il rifiuto della legge. Il crimine violento, sovente collegato con la lotta contro tante manifestazioni, posso citare la droga, posso citare la menzogna, le violenze. Da tutte le grandi città del mondo giungono storie di omicidi collegati a tanti fatti, sofferenza per il rifiuto della legge, e c'è tanta violenza sconsiderata senza alcuna provocazione o motivo. Si trova ovunque questa violenza e nessuno è al sicuro oggi mentre esce dalla propria casa. Siamo nelle nostre città, siamo in una nazione che
vive dietro gli steccati, come si dice, e questo è vero non soltanto nelle nazioni più grandi nel mondo, è vero purtroppo in tante tante nazioni. Non cito nemmeno i nomi di queste nazioni. C'è sofferenza anche per il collasso economico. Ovunque volgiamo lo sguardo, la frode è in aumento. Non voglio parlare di queste cose a livello politico, perché esula un po' da questo argomento, ma si potrebbe entrare anche in questo, ma non lo faccio. Ma voglio mettere in evidenza questo, che tutto, amici, parte dal cuore dell'uomo e dalla malvagità che scaturisce dal cuore dell'uomo, e di riflesso, io ripeto sempre le stesse cose e lo dico anche, e di riflesso è questa malvagità, questa conseguenza delle manifestazioni del cuore dell'uomo, che provoca e produce il male e le sofferenze che ci sono nel nostro mondo. Mi fermo un attimo, mi rendo conto che ho detto già alcune cose, appena riprendo dico qualche pensiero ancora sulla sofferenza per i disastri familiari, sulla sofferenza palese e nascoste, sulla sofferenza per lo sfruttamento della terra, del nostro pianeta, e poi ripeto andremo avanti. 011 28 0304 è il nostro numero di telefono, se c'è qualcuno che vuole telefonare già può farlo, ripeto 011 28 0304. Come ho fatto venerdì scorso, do anche oggi un mio recapito WhatsApp, se c'è qualcuno che vuol fare qualche domanda, non in modo specifico oggi perché vedete sono qui dietro al microfono e tra l'altro faccio anche il mixerista, faccio tutto io, mandate dei vostri messaggi, poi per tempo cercherò di rispondervi, voglio obbligarvi, ma sentitevi liberi, fate le vostre domande. Allora il numero è questo: 338 49 29 785. Prima ho salutato alcuni e vi chiedo scusa se ogni tanto ne dimentico qualcuno. Voglio salutare anche Nadia, che così in modo cara manda sempre i suoi messaggi, così saluto anche Rosa e tanti altri, grazie. Allora ascoltiamo un altro canto, ripeto il numero per contatto WhatsApp: 338 49 29 785. Allora prendo un altro canto e il titolo è questo: caro amico. Ecco, questo è il titolo del canto: caro amico.

0: Vai pure Renata, siamo in diretta.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, ciao. Allora hai detto che oggi non hai ascoltato prima.
1: No, non ci devo ascoltare.
0: E dai i tuoi saluti e poi ti dico cosa ho detto.
1: Volevo salutare tutti i fratelli e le sorelle. Volevo ringraziare la radio. Volevo salutare.
0: Ho capito.
1: Va comunque, come sempre, mia madre è 24 ore su 24 sulla radio.
0: Va bene, questo mi fa contento. E è iniziato la scuola da qualche giorno?
1: Sì.
0: Ho capito. Va bene, il Signore ti guardi, ti benedica, con la tua mamma, con il resto anche della famiglia. E oggi come venerdì scorso, sto terminando l'argomento sul problema del male e il problema della sofferenza nel mondo. Ti posso chiedere cosa ne pensi tu? Adesso non è che devi spiegare tutte le cose come le sto dicendo io. Cosa pensi del male?
1: Penso che viene dal diavolo.
0: Sì, è vero. Io ho detto anche che viene anche dalle scelte che noi uomini facciamo, soprattutto quando sono sbagliate. Sei d'accordo su questo oppure sto dicendo una cosa? Se io mi comporto male e di conseguenza ci sono gli altri che subiscono, capito, le mie azioni, e il subire queste azioni per gli altri porta il male, porta la sofferenza. E immagine se io ho la possibilità di lavorare tanto e maneggio tanti soldi e poi inizio a rubare, e non va bene questo, cioè, capito? Perché prendo denaro che non è mio, e denaro che si potrebbero fare delle cose per aiutare gli altri e mandare avanti tanti aspetti nella nostra società. Forse questo è un discorso un po' pesante per te, però penso che come ragazzina di 11 anni riesci un po' a seguire, vero? Va bene, ti ringrazio di cuore Renata, tante benedizioni per te e per la tua famiglia, grazie.
1: Ciao,
0: grazie, ciao. Allora, Renata è una ragazzina di 11 anni, telefona da Pesaro. Ci siamo conosciuti una sera, forse un 4 mesi fa, e poi adesso in ogni trasmissione telefona. Grazie per la tua telefonata, e questo mi dà modo anche, vedete, di rispiegare alcune cose. E voglio invitare anche i più grandi a prendere il telefono. C'è questa possibilità. Io capisco, e mi dispiace tanto, che a Torino non si può ascoltare più dalla frequenza 91.5, quindi si deve ascoltare solo dal telefonino e dal computer, oppure con una radio con il canale digitale DAB, però molti sono all'ascolto e potrebbero dare un contributo su questo argomento. Comunque andiamo avanti. E stavo dicendo, no, che il male non viene da Dio, viene dalle scelte che fanno l'uomo, che fa l'uomo. Abbiamo detto che Dio non è rimasto a guardare, ma è entrato nella sofferenza dell'uomo. E poi stavo parlando di alcune sofferenze che sono sotto i nostri occhi. Ho parlato della sofferenza a causa delle guerre, della sofferenza per il rifiuto della legge, la sofferenza per il collasso economico. c'è tanta sofferenza, amici, e quello che sto per dire lo dico con tanto dolore, tanta sofferenza per i disastri familiari, i disastri familiari. Nessun argomento è più vicino al mio cuore della famiglia. E talvolta veramente i cuori sembrano spezzarsi quando si osservano i risultati di famiglie rovinate, della ribellione nel campo familiare, delle infedeltà, dei risultati dei divorzi. Ci sono paesi in pericolo se le famiglie si spezzano e i genitori trascurano le loro responsabilità. E c'è da essere preoccupati, e preoccupati tanto, per il fatto che ci sono persone che a volte prendono in giro delle coppie che sono state sposate per oltre 30 anni, 40, 50 anni. Queste persone non riescono a comprendere le conseguenze della disintegrazione familiare che si vedono intorno a noi. Violenze che si ripercuotono per i più deboli, sui bambini. Uno dei risultati, e vorrei che facciate attenzione su quello che sto per dire, uno dei risultati del fallimento della famiglia, sapete da dove deriva? Dalla perdita di dignità. E l'esempio più evidente è nell'uso del linguaggio. È tutto un mondo di parole, specialmente nei film, alla televisione, nelle commedie, in teatro e nella vita quotidiana. Molti anni fa le persone non potevano pensare a tutto quello che si vive oggi nell'ambito familiare. E le persone serie si domandano quale impatto la cultura dei nostri giorni, questa cultura del linguaggio osceno, avrà sulla prima generazione che sta crescendo sotto questa influenza. E lo sappiamo bene, amici, come le canzoni, le commedie musicali, il teatro moderno disprezzano la decenza umana in modo così vergognoso da far ammalare le persone che amano vivere una vita con una vera dignità, senza aver perso questa dignità. Le persone sono diventate insensibili. I genitori possono essere nello sgomento, ma i giovani di oggi sembrano del tutto indifferenti. E questo è un male. E questo è sconsolante. Abbiamo bisogno di tornare alla sorgente. E io dico sempre che ci sono quattro campi in cui ogni persona, il credente di più, ma anche i non credenti, tutte le persone, ci sono quattro campi in cui ogni persona deve sviluppare le proprie relazioni, deve sviluppare i propri rapporti. E tutto quello che ho descritto è la conseguenza, tutto quello che ho descritto sulla famiglia, sulla sofferenza a causa del collasso economico, delle guerre, del rifiuto della legge, tutto quello che ho descritto deriva dal fatto primario che le persone non hanno relazione e rapporto con Dio, il proprio creatore. Quando è rotto l'impianto spirituale, allora tutte le altre relazioni sono contaminate da tutto quello, come dicevo prima, che viene dal cuore dell'uomo e della donna, il male, e che porta alla sofferenza. Quindi il primo vero rapporto che noi dobbiamo avere è con Dio, il nostro creatore. E lo so che questa definizione fa ridere, oppure porta sgomento a tante persone che forse stanno ascoltando. Dice: ma dove vivi, caro predicatore? Che stai dicendo? Il primo vero rapporto, lo voglio dire, che ogni persona deve sviluppare è il rapporto con Dio. E non a caso Gesù ha detto, quando gli è stato chiesto qual è il più grande comandamento, e questa è una domanda che era stata posta da una persona che oggi definiremmo un avvocato, un uomo di legge, voleva apparire una persona che conosceva bene la legge, gli oltre 600 comandamenti che c'erano al tempo del popolo di Israele. Signore, maestro, qual è il comandamento più grande? E Gesù ha detto: ama Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua forza, con tutta la tua mente. Dice: questo è il primo e grande comandamento. E un secondo simile a questo è: ama il prossimo come te stesso. Allora, il primo rapporto che dobbiamo vivere, lo dobbiamo vivere con Dio, il nostro creatore. E Gesù poi ha detto: ama il prossimo come te stesso. Allora diciamo che il secondo rapporto che dobbiamo vivere è il rapporto con noi stessi. E amici che siete in ascolto, comprendiamo cosa significhi veramente vivere un rapporto con noi stessi. Se io sono una persona disordinata, se io sono una persona che faccio il mio lavoro alla leggera, le persone, oltre a notare questa mia attitudine, possono subire le conseguenze del mio lavoro fatto in modo superficiale. Io non sto amando me stesso. Se io trascuro la mia personalità, non sto amando me stesso. E se andiamo alla parola di Dio, e anche qui quello che sto per leggere manderà su tutte le furie tante persone in ascolto. Sapete, persone che si definiscono cristiane oggi mi dicono, quando io parlo di quello che sto per leggere adesso: e ma chi ha scritto queste cose è il famoso apostolo Paolo, lui non era sposato, come mai poteva dire questo? E poi ai suoi tempi c'erano delle condizioni, c'erano dei modi di relazionarsi diversi da quelli che siamo costretti a vivere oggi. Come si fa a mettere in pratica quello che è scritto? E ve lo leggo, capitolo 5 della lettera agli Efesini, capitolo 5 della lettera agli Efesini, il versetto 22 dice: mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore. Già questa espressione ci deve far riflettere, ma chi legge questo, ascolta, dice: ma questo è impossibile oggi, ma stiamo scherzando? Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore. E poi dice, versetto 23, il marito infatti è capo della moglie, poi c'è una virgola, e dice: come anche Cristo è capo della Chiesa. Il capo della Chiesa non è un personaggio che si fa chiamare padre X, Y. Rileggo il versetto 23. Il marito infatti è capo della moglie, virgola, come anche Cristo è capo della Chiesa, lui che è il salvatore del corpo. E poi dice, versetto 24, ora come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti, e poi dice in ogni cosa. Ma la cosa non finisce qua, perché il versetto 25 dice: mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla, dopo averla purificata, lavandola con l'acqua della parola, per farla comparire davanti a sé gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. Versetto 28 di Efesini 5 dice: allo stesso modo di Cristo che ha amato la Chiesa, allo stesso modo anche i mariti devono amare le loro mogli come la loro propria persona. E il versetto finisce così, versetto 28: chi ama sua moglie ama se stesso. Allora, ho letto tutti questi versetti per arrivare a questa conclusione, che è possibile amare se stessi, ma dobbiamo amare gli altri, qui il riferimento è alla moglie, come ci insegna Dio, come ci insegna Gesù Cristo e come ci insegna questa rivelazione dell'Apostolo Paolo. Se io non amo me stesso, non posso amare gli altri. E sapete, quando succede questo, si propaga il male. Qualcuno può dire: ma questa è un'esagerazione, questo è un pensiero superficiale. Non puoi basare queste espressioni su una lettera scritta dall'Apostolo Paolo, ripeto, che lui non sapeva come funzionasse un matrimonio. Non possiamo prendere per buone questi insegnamenti. Riflettiamo, amici. Poi c'è un'altra cosa, che se io non amo me stesso, come dice la parola di Dio, ma non nel senso di essere una persona egoista, una persona che cerchi le cose per il proprio vantaggio, dice questo è un amare se stesso, non è questo. Significa rispettare l'ordine di Dio. Se io non sono una persona ordinata, non posso dare niente alle altre persone, non posso amarle. Gesù ha detto: ama il prossimo come te stesso. Se io non amo me stesso, come faccio ad amare gli altri? Se io trascuro me stesso, se io non sono ubbidiente alla legge di Dio. C'è un altro fatto, che di conseguenza, se io amo me stesso, se parto con l'amore verso Dio, di conseguenza per il giusto e vero amore per me stesso, io riesco ad amare anche il resto della famiglia, riesco ad amare le persone che sono intorno a me, le persone che sono nell'ambiente in cui lavoro, le persone che vivono in altri ambienti in cui ho occasione di trovarmi. È questo che dobbiamo comprendere, e quando non comprendiamo questo, che purtroppo facciamo del male. Poi c'è un altro fatto, che poi quando la sofferenza colpisce indirettamente a causa degli altri, iniziamo a gridare verso Dio: ma perché proprio a me? Le altre persone stanno sempre bene, non accade niente loro. Amici, se riflettiamo e osserviamo bene, lì dove c'è un'anima, una persona, un uomo, una donna senza Cristo, senza una vera relazione con Dio, lì c'è un uomo e una donna in pena, in pena. Senza la guida di Dio e senza riferimento alla forza che viene da Dio, perché noi amiamo Lui, la nostra risposta alla sofferenza è un futile tentativo di trovare soluzioni a problemi che non possono essere risolti. Perché la sofferenza non è principalmente fisica. C'è una sofferenza nell'anima che porta le persone a distaccarsi da Dio, e quando c'è questo distacco, purtroppo viene fuori tanto male e tanta, tanta sofferenza. Su questo aspetto ho già detto tante cose e voglio fermarmi qua. Allora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo comprendere che Dio ci ama. Dobbiamo comprendere che Dio ci ha creati nella libertà, perché non voleva delle persone costrette ad amarlo. Dio ha creato le sue creature con la libertà di amarlo oppure di andare per la propria strada. E sappiamo cosa è accaduto all'uomo e alla donna a causa del non aver dato ascolto a ciò che Dio aveva detto loro. Allora mi fermo, sono le ore 18 in questo momento. Se c'è qualcuno che vuole chiamare può farlo, 011 28 03 04. Allora, adesso il telefono è libero, è arrivato anche un messaggio da Dora, grazie. Vediamo se c'è qualcuno che è in ascolto. Ho dimenticato di fare questa comunicazione anche domani, Dio volendo, che è il sabato 19 settembre, al mercato di Corso Cincinnato a Torino. Ci sarà la consueta evangelizzazione con distribuzione di letteratura evangelica gratuitamente, e regaliamo anche dei Nuovi Testamenti. Il banchetto è attivo da dopo le ore 8 fino alle ore 12. Come al solito io penso di essere lì da dopo le ore 10 fino alle ore 12. Se passate potete salutarci e potete appunto prendere gratuitamente almeno un Nuovo Testamento. Allora, 011 28 0304 è il nostro numero, adesso è libero, potete chiamare. Vediamo se c'è qualcuno che desidera fare questo.

Allora, è arrivato un messaggio dal fratello Sergio, lui è un camionista. Grazie Sergio, tante benedizioni. E poi lo leggerò perché l'ho visto solo adesso. Bellissimo questo canto. Oggi, mentre mettevo giù alcuni pensieri nuovi che non ho detto venerdì scorso sull'argomento, pensavo a questo, come la gente pensi che il problema del male sia fuori dalle persone, ma non è proprio così. Il vero problema, amici in ascolto, è non conoscere Dio nel nostro essere. E elencavo alcuni punti. Quindi la prima conseguenza della manifestazione del male e la malvagità che c'è nell'uomo è la conseguenza del mancato rapporto con Dio. Questo significa non conoscere Dio. Amici che siete in ascolto, è importante capire questo. Abbiamo detto che molte persone soffrono non solo per il male che c'è, ma perché non hanno relazione con il Dio della Bibbia, il Dio del cielo. E non conoscendo Dio, non avendo relazione con Lui, tutto quello che abbiamo detto fino ad ora ci deve portare a cercare Dio e a conoscerlo, così come si rivela nella sua parola, non come un Dio ingiusto, non come un Dio che porti sciagure, dolore, assolutamente no. Se il problema è non conoscere Dio, la soluzione è proprio conoscere Dio, è proprio mettersi in contatto con Lui. E come si conosce Dio? Dio è vero che non lo vediamo, è vero che è scritto che è un Dio che si nasconde, ma è anche vero, e questo è il motivo per cui predico l'Evangelo per tanti anni per radio, ma è il Dio che si rivela. È vero che non lo vediamo, non lo possiamo toccare, perché è Dio, non lo possiamo manipolare come tante persone fanno o vogliono, ma ripeto, Dio si è rivelato, nel senso che ci ha dato tutti i mezzi per farsi conoscere. E noi possiamo conoscere Dio, lo ripeto ancora una volta oggi, attraverso tre canali. Purtroppo oggi ci sono tanti che si dicono credenti ed anche evangelici che ricorrono ad altri canali. Lo voglio dire con enfasi. Avere rapporto con Dio, avere comunione con Lui, conoscere Dio, significa impegnarsi a conoscerlo attraverso la conoscenza di Gesù Cristo. Questo è il primo canale. Secondo canale è la parola di Dio, perché io posso conoscere Gesù Cristo attraverso la parola di Dio, non attraverso le mie credenze o quello che per me fa più comodo. Dice, oh, questa parola di Gesù mi piace, e poi diciamo, come dicono, con, ecco, Gesù ha detto, io sono venuto per spaccare tutto, per dividere nelle famiglie. Ma questo significa non conoscere Dio e non conoscere Gesù Cristo. Allora possiamo conoscere Dio se leggiamo la Bibbia con lo scopo di voler conoscere Gesù Cristo, colui che ci rivela
Dio, il Padre. E poi c'è il terzo canale, che è lo Spirito Santo, che illumina la parola e la rende efficace nella nostra vita, nei nostri cuori e nelle nostre menti. Com'è importante conoscere queste cose e come si è rivelato in un primo modo Dio, come si è fatto conoscere, si è rivelato nella creazione, nella creazione. La sua potenza, dice l'apostolo Paolo, e la sua divinità si vedono chiaramente dalle opere della creazione di Dio, ma le persone lo hanno ignorato. E sempre l'apostolo Paolo cosa dice? Dice che non lo hanno glorificato né lo hanno ringraziato come Dio, e dice che si sono dati a vani ragionamenti, e dice che il loro cuore si è ottenebrato. Andate a leggere nel capitolo 1 della lettera ai Romani, versetto 20, dice che le sue qualità, come ho appena detto, invisibili, si vedono chiaramente nelle cose create, ma l'uomo ha preferito adorare la creatura, cioè l'uomo stesso, invece del creatore. Allora, si è rivelato nella creazione, ma poi Dio si è rivelato anche, come appena detto, nella Bibbia, che è il suo pensiero verso di noi. Non dobbiamo guardare solo un libro religioso, la Bibbia. La Bibbia è una lettera d'amore di un Dio Padre ai suoi figli. Se non la leggiamo con lo scopo di conoscere Dio attraverso Gesù Cristo, allora non faremo tanta strada, saremo nella confusione, rimarremo nelle tenebre. Se non la leggiamo, come possiamo dire di voler conoscere la volontà di Dio? E come dire: io amo quella persona? Prima ho parlato dell'amore del marito per la moglie, ho parlato della sottomissione della moglie al marito. Non possiamo comprendere queste cose se non sappiamo chi è Dio attraverso la rivelazione della sua parola. È tutto qua, amici e anche fratelli e sorelle. E non dimentichiamo, come ho già detto, che Dio si è rivelato definitivamente in Gesù Cristo. Oggi ci sono tante persone che vanno a delle mega conferenze, spendono tanti soldi, di tanti predicatori che poi alla fine chiedono solo soldi. È importante comprendere che possiamo conoscere il cuore di Dio attraverso Gesù Cristo. E se io, predicatore, non dico queste cose qui, non vi sto predicando la rivelazione di Dio, vi sto predicando altre cose che porteranno tanti aspetti negativi nelle vostre vite. L'autore, nella lettera agli Ebrei, capitolo 1, versetto 1 e 2, dice: Dio, dopo aver parlato anticamente ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi mediante il Figlio. Vuoi sapere chi è Dio? Vuoi sapere come è Dio? Devi guardare a Gesù. Vuoi sapere se Dio ti ama? Guarda alla croce, dove Gesù Cristo è morto per i peccati dell'umanità. Vuoi sapere se Dio può togliere il tuo peccato? Guarda la croce e guarda anche alla tomba vuota del Signore Gesù Cristo. E amici, il problema del male nel mondo
non si risolverà con quella che si chiama filosofia, cioè amore per la scienza, per la conoscenza. Il problema dell'uomo è già stato risolto alla croce e per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo in seguito. Sulla croce Gesù ha preso su di sé tutto il male, tutta la sofferenza, tutto il peccato del mondo e lo ha sconfitto. Ecco perché la vita senza Dio è senza scopo. Ecco perché la vita senza Dio è senza speranza. Ma con Dio anche la sofferenza ha uno scopo. Non so se l'ho detto venerdì scorso. Romani 8:28 dice: tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. Perché Dio manda anche delle prove perché noi possiamo conoscere chi siamo veramente e perché veniamo trasformati all'immagine sempre di più all'immagine del suo figlio Gesù Cristo. Quindi anche la sofferenza, anche le lacrime. Quindi oggi in questa trasmissione non solo voglio spiegarvi il male come in parte ho fatto, voglio invitarvi a conoscere Gesù Cristo, colui che ha vinto il male, ha vinto le conseguenze della malvagità, se crediamo veramente, colui che ha vinto la morte. E se oggi tu sei in ascolto e la tua vita è senza uno scopo, senza speranza, nel peccato, ma non perché sei più cattivo degli altri, ma perché fino ad oggi non hai mai conosciuto Dio, allora puoi fare una cosa semplice lì dove stai ascoltando, forse in casa, forse nella tua auto, forse per la strada, nella tua cucina. Devi dire al Signore: Signore, io non ti conosco, ma voglio conoscerti. Non dire: Signore, fai prima questo, liberami, dammi questa cosa qui, dammi un lavoro, liberami dalle mie difficoltà, non ce la faccio più. Non partire da questa condizione. Devi dire al Signore: Signore, io non ti conosco, ma voglio conoscerti. Non dire: Signore, fai prima questo, liberami, dammi questa cosa qui, dammi un lavoro.

chiedi soprattutto, Signore, rivelati. Tu ci hai fatto arrivare la Bibbia tra le mani, che possiamo leggere e ascoltare. Ci hai donato Gesù Cristo, la parola vivente. Signore, rivelati a me, perdonami. Vieni nella mia vita attraverso Gesù Cristo. Dammi il vero scopo per cui vivere i miei giorni qui su questa terra. Voglio afferrare questa vita eterna che è un tuo dono. Se fai questa semplice preghiera con un cuore sincero, perché hai capito il tuo bisogno questa sera, Dio ti ascolta in questo momento, perché Lui non è lontano, è lì dove stai ascoltando questa trasmissione. Rimanete ancora in ascolto, tra poco leggeremo altri passi dalla parola di Dio. Sono le ore 18:21, abbiamo poco più di un'ora, e se c'è qualcuno che vuole chiamare può farlo. 011 28 03 04 è il nostro numero. Ricordatevi, domani, se volete passare dal mercato di Corso Cincinnato a Torino, però sul lato di via Val della Torre c'è un banchetto operativo più o meno da dopo le ore 8:30 fino a mezzogiorno. Ci sono dei fratelli e delle sorelle che distribuiranno letteratura biblica gratuitamente e anche Nuovi Testamenti. Allora, ascoltiamo un altro canto e speriamo di ricevere qualche telefonata. 011 28 03 04 è il nostro numero.

Allora, ho letto il messaggio di Sergio e vi saluta tutti e sta seguendo, ha detto che è rimasto molto edificato e grazie Sergio, anche se sei a lavoro. Così ha telefonato anche Eugenia da Biella, saluto anche tutti voi. Andiamo avanti con la grazia di Dio. Allora, abbiamo bisogno di ricorrere e andare alla parola, la parola scritta, amici e fratelli e sorelle. E quindi per poter comprendere proprio il perché, il problema del male e della sofferenza, abbiamo bisogno di andare alla parola, perché ci permette di conoscere sempre di più il Dio della parola. La parola di Dio non è una luce tra le tante che possano trovarsi nel nostro mondo. È la luce che ci permette di affrontare il male e di gestire anche la sofferenza, perché la sofferenza tocca tutte le persone, credenti e non credenti, e poi anche di continuare a camminare per fede in Gesù Cristo. E davanti al problema del male, voglio ripetere qualcosa che ho detto venerdì scorso, davanti al problema del male e della sofferenza nel nostro mondo, ci sono quattro risposte dalla Bibbia stessa. Quattro risposte che sono quattro veri pilastri. Una l'ho già sottolineata oggi parecchie volte. Iniziamo con la prima. Il male non viene da Dio, viene dalla scelta che noi uomini facciamo. La seconda cosa, secondo pilastro, ho già detto anche oggi, Dio non è rimasto a guardare, è entrato nella sofferenza. E il terzo pilastro è questo: Dio usa anche la sofferenza per un bene eterno. E il quarto pilastro è questo: un giorno Dio toglierà il male, la sofferenza e anche la morte per sempre. Ma c'è una domanda: dove andare con il nostro dolore? Dove andare con il tuo dolore? E ricordo che venerdì scorso dicevo: io non ho tutte le risposte sul perché del tuo dolore oggi, ma so dove puoi andare con il tuo dolore: ai piedi della croce. E lì c'è un Dio che ti dice: io ho sofferto per te e vieni a me, e un giorno toglierò per sempre il tuo dolore. Andiamo a un altro aspetto che è molto importante, ed è questo: che è la scelta, la tua scelta, la mia scelta, che determina il mio destino, il tuo destino. E forse ci sono dei giovani che stanno ascoltando in questo momento, forse ci sono giovani, anche meno giovani, che hanno fatto anche una certa professione di fede, ma che non si sono mai convertite. Purtroppo ci sono queste situazioni. Vorrei dirti, da cristiano, da amico, stai attento. Certamente a volte ci verrebbe da chiedersi, come dice l'autore del libro dell'Ecclesiaste, sarebbe stato meglio non nascere. Ci sono delle persone che dicono così, e venerdì scorso dicevo che Salomone aveva una visione del mondo non dal punto di vista di Dio, stava descrivendo quello che vedeva nella società. Se conosciamo la parola di Dio, noi troviamo che siamo creature desiderate da Lui, volute da Lui.
E Dio ha un piano preciso per la vita di ogni sua creatura. Ho detto oggi già alcune volte che ad ogni uomo, ad ogni donna è stata data la libertà. E poi ha dato anche il dono di godere e dominare sugli altri esseri viventi. Sì, Dio alla creazione. E Dio ci ha dato la vita fisica ed abbiamo la responsabilità, attenzione, nei suoi confronti di gestire questa vita secondo le indicazioni che Lui ci ha date. Certamente potremmo obiettare, ma è una vita non facile, proprio per la presenza del male, della sofferenza. È una vita non facile in un contesto di oscurità, di peccato, come quella attuale. Ma la Bibbia, la Sacra Parola, ci dice che Dio, il nostro Creatore, non è rimasto indifferente. Ci dice che Dio non è insensibile e non ha lasciato questa terra trascurando le sue creature. La realtà nella quale ci troviamo come esseri umani è la conseguenza del vivere senza Dio. È la conseguenza delle scelte che ogni persona fa ogni giorno, la scelta di vivere, ripeto, senza Dio. E che significa? Significa che la scelta della via della ribellione è la scelta della via dell'egoismo, una via che consciamente o inconsciamente tutti le persone scelgono e percorrono. Il profeta Isaia, capitolo 9, ci dice che il popolo che dimorava nel paese dell'oscurità, nel paese dell'ombra della morte, ha visto una luce, una grande luce, si è levata nella storia dell'umanità e sappiamo che questa luce è Gesù Cristo, il Figlio di Dio, colui che ha detto: io sono la luce del mondo. Dio, il grande creatore, non è rimasto indifferente davanti alla situazione senza speranza dell'uomo, ma nella pienezza dei tempi, leggiamo, al momento opportuno Dio ha mandato Gesù Cristo e ha dato una risposta al problema del male, e non una risposta che viene dalla filosofia, dalla scienza, dalle conoscenze, dalla cultura, non una risposta ideologica, ma una risposta reale, una risposta solidale. E sapete qual è questa risposta? Dio si è fatto uomo. Dio è entrato nella storia attraverso il mistero dell'incarnazione di Gesù Cristo. E Dio ha preso su di sé, in Gesù Cristo, un corpo di carne. Dio è sceso nella nostra situazione e attraverso il dono di Gesù Cristo Dio dice ad ogni persona, oggi, questa sera: ecco, io non vi ho abbandonati e non vi abbandono, anche se voi mi avete abbandonato e rigettato. Dio dice in Gesù Cristo: io vengo per essere uno di voi, io vengo per mangiare con voi, io vengo per camminare con voi nella vostra strada, io vengo per sentire quello che sentite voi. E voglio dire questa sera, l'ho detto tante volte, abbiamo fatto degli studi completi su questo, Gesù Cristo, lo so che tanti non accettano questo, io prego per voi, leggete la Bibbia, però leggete una Bibbia che non è stata manomessa, proprio sulla divinità e sulla umanità di Gesù Cristo. Io dico questo, questa sera, Gesù, quando ero qui su questa terra, quando ha parlato, è ancora adesso che è alla destra del Padre, è vero Dio, è vero uomo.
ed è toccante sapere dalle Sacre Scritture che Gesù Cristo è il Figlio di Dio, dopo la morte e risurrezione è salito in cielo, tornando, così dice la parola, nello splendore della gloria che aveva in eterno presso il Padre, e questo dopo aver sofferto al Calvario, e fu nel suo ministero incomparabile tentato come uno di noi, però senza peccare, in virtù sua, per la sua grazia e per la fede, siamo introdotti nella comunione con Dio già mentre siamo sulla terra, e possiamo godere fra le tante infinite benedizioni della sua compassione nelle nostre debolezze, della sua grazia, come dice l'autore della lettera agli Ebrei, per essere soccorsi nel momento opportuno, proprio nelle tentazioni che accompagnano inevitabilmente chi, credendo, ha la grazia di soffrire per lui. Gesù, vero uomo e vero Dio, egli ha sperimentato la sofferenza e la tragedia dell'umanità e ha pianto, per esempio per la perdita di un amico, è stato incompreso, ha conosciuto la solitudine anche nella sua famiglia, era solo Gesù Cristo, sì, leggete bene gli Evangeli, solo nella sua famiglia e solo anche con i suoi discepoli, è stato rigettato da quelli del suo popolo che per la conoscenza delle scritture che avevano dovevano essere i primi a riconoscerlo ed accoglierlo, e Gesù ha conosciuto l'amarezza dell'abbandono di Dio sulla croce e del tradimento degli uomini. Queste sono realtà, anche se sotto aspetti diversi conosciamo anche noi come uomini e donne, ma Gesù è andato ancora più lontano nella solidarietà. Noi cerchiamo in qualche modo di essere solidali con qualche nostro amico, cerchiamo di dire qualche parola di circostanza a chi soffre, anche se a volte le parole si spengono sulle nostre labbra, perché ci accorgiamo dell'immensità del dolore e della nostra insufficienza ad aiutarlo. Ma Gesù non si è limitato a dirci e a darci qualche parolina di conforto, non si è limitato a darci il sermone sulla montagna nella sua rotta di avvicinamento, nel suo processo di identificazione con l'uomo, è andato fino in fondo alle estreme conseguenze, fino alla morte. Quando in quel giardino di Getsemani lui pregò nella sua umanità, la sua anima era oppressa e piena di angoscia, così si legge negli Evangeli, piena di angoscia e tristezza fino al punto di sudare sangue, e lui disse al Padre: se è possibile questo calice trapassi da me, ma non la mia volontà ma la tua sia fatta. Tutto questo perché noi eravamo in una condizione fallimentare e Dio è intervenuto, e c'è una sola soluzione a tutto quello che l'uomo passa incontro, tutte le difficoltà, a tutte le conseguenze della sua disubbidienza. C'è solo la soluzione della croce di Gesù Cristo, della sua morte, della sua risurrezione, e Gesù ha realizzato questo per tutti noi. E in Cristo Gesù, amici in ascolto su Radio Evangelo Piemonte, Radio Logos di Foggia, in Cristo Gesù che Dio affronta il problema del male ancora oggi. Quando si crede al sacrificio di Cristo, si attiva la sua vita in noi, e allora possiamo sperimentare tutta la realtà del Signore Gesù Cristo. E allora la tua visione del problema del male resta diversa da chi non crede, e la Bibbia dice che la figura di questo mondo ormai sta passando,
la grande notte che sembrava non finire mai, la notte dell'orrore, del peccato, della sofferenza, sta per cedere il passo o il posto all'alba, e noi sappiamo che all'alba già rifulge nei nostri cuori per mezzo della luce che è Gesù Cristo tutto quello che ci è stato preparato. Se tu hai questa certezza, allora anche il male più grande viene ridimensionato, perché tu lo vedi con la luce dell'eternità. E questo è meraviglioso. E questo è meraviglioso. Allora hai bisogno di prendere atto delle risorse che sono a tua disposizione. Io posso dire che ho preso atto di questo, ed è per questo che dicevo prima che la cosa più importante è amare Dio, amare noi stessi e poi amare gli altri. È questa la risoluzione al male e alla sofferenza, e un giorno tutto questo passerà. Ore 18:46, c'è qualcuno ancora in ascolto? Non abbiate timore di parlare con me, potete chiamare 011 28 03 04 è il nostro numero. Se c'è qualcuno che così liberamente vuole fare qualche domanda, qualche cosa che forse ho detto in fretta, puoi chiamare e io prendo volentieri la tua telefonata. Ascoltiamo ancora un canto, ho detto che sarò qui Dio volendo fino alle ore 19:30 e telefono libero.

0: Ore 18:53 e devo prendere una telefonata. Pronto? Pronto? Ah, pace, pace. Come stai? Bene, ti metto subito in diretta così evito di mettere il canto, eh? Quando senti pronto ci siamo, eh? Va bene? Un attimo che accendo qua. Pronto?
1: Pronto, pronto, fratello Michele, facci.
0: Elena, grazie che hai telefonato. Vai pure che siamo in diretta. Pace.
1: Che la pace e la grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con ognuno di noi. Agli Amen. Amici, fratelli e sorelle, veramente una grazia di stare di nuovo oggi davanti al Signore nella Radio Evangelo. Ringrazio il Signore per questa opportunità. Ringrazio i fratelli di Radio Evangelo, anche di Radio Logos di Foggia. Siete una grande benedizione per ognuno di noi. E io di questo tema volevo, è veramente molto molto importante, di questo male del mondo, che l'unica soluzione che abbiamo è solo Gesù. È Gesù, perché questo male non finirà, anzi andremo di male in peggio. Ma come ha spiegato fratello Michele, Dio sa ogni cosa dall'inizio della creazione e conosce già la fine, non ci ha lasciato abbandonati e ci ha mandato il suo prezioso figlio, il Gesù Cristo. E poi, salendo Gesù Cristo nella sua gloria, ci ha detto anche: non vi lascerò soli, ci ha mandato lo Spirito Santo. E è questo Spirito Santo che cammina con noi, che è dentro del nostro cuore, se noi permettiamo che Lui ci sieda, prenda proprio il trono del nostro cuore ogni giorno, ogni nostro respiro, che sia lo Spirito Santo il nostro guida. Io vedo, fratello Michele, io ero veramente una religiosa, perché da quando ero piccola ho insegnato anche agli altri bambini nella scuola domenicale. In tutto quello mio percorso posso solo ringraziare Dio, perché è solo proprio la grazia di Dio che fin oggi ce l'ho anche delle testimonianze. Ma oggi io mi rendo conto che ho cantato anche nel coro, ho fatto anche tanti servizi nelle chiese, ma oggi mi rendo conto quanto religiosa io ero, perché ero vuota, veramente vuota, senza Gesù nel cuore. Io facevo le opere, facevo magari anche per vedere il ringraziamento degli uomini, e quello erano cose veramente sbagliate che solo oggi mi rendo conto. Mi sono arresa ai piedi della croce dicendo: Signore, perdonami, perché sono stata messa in quello posto senza insegnamenti. Io sono andata come potevo andare, ma ringraziando il Signore, oggi la parola di Dio tramite Radio Vangelo è entrata dentro del mio cuore, e non solo dentro del mio cuore, dico anche dentro della mia casa, nella mia famiglia. Proprio una grande benedizione. Le situazioni che ci troviamo davanti a noi ogni giorno, io in questo momento vedo come Agar nel libro di Genesi. Agar, quando è stata mandata via con suo figlio Ismaele nel deserto, vedendo la situazione, la mancanza d'acqua, lei ha avuto paura. ed è quella paura che vivi a volte in noi, vedendo le situazioni. Noi non potremo mai risolvere delle situazioni, ma è quello il nostro piccolo di giorno in giorno, mettendo sempre lo sguardo verso Cristo, quello sì, Lui ci darà sempre la forza per poter affrontarlo. E secondo la sua volontà, Lui può anche aiutarci a vivere in quella montagna. Ma noi dobbiamo andare avanti sempre credendo nella parola di Dio, dobbiamo leggere la parola di Dio per avere questa conoscenza di Dio, per conoscere il cuore di Dio, qual è la volontà di Dio nella nostra vita. Veramente Dio ci sta dando dei talenti nelle mani e Lui tornerà per chiederci cosa abbiamo fatto di quei talenti. Non diventiamo come Agar, che abbandona il figlio a causa delle situazioni, perché le situazioni ci danno la paura e ci schiacciano. Noi dobbiamo essere guerrieri. Quando ci sono delle situazioni, Gesù ci ha già insegnato, andiamo, inginocchiamoci davanti a Lui, mettiamo, e poi la sua volontà. Io ho imparato, fratello Michele, quando vedo che quella situazione è troppo grande per me, anche le situazioni piccole, ma ho imparato adesso che sia la preghiera di Gesù, che sia fatta la sua volontà, ma non la mia. E così poi ho una pace dentro di me, e quello mi dà la forza di camminare ancora giorno dopo giorno, o di fede in fede.
0: Amen.
1: È quello che dico ai fratelli e sorelle: andiamo nella Bibbia, la parola di Dio è veramente bella. La parola di Dio è una mappa che Dio ci ha dato per conoscere, non per lasciare nelle nostre case, ma per esplorare quella mappa, e andremo a conoscere delle meraviglie veramente giorno dopo giorno, le meraviglie di Dio. E per concludere volevo anche spiegare ancora in poche parole che non rimaniamo nelle margini dei fiumi o diciamo della spiaggia. Dobbiamo, come ci parla nel libro di Ezechiele, sì, che dobbiamo andare, crescere. Quindi le acque devono arrivare fino ai nostri ginocchi, queste acque devono arrivare fino alle nostre spalle, e queste acque alla fine dobbiamo abbandonarci in questa acqua e andare veramente nello Spirito Santo. Leggiamo la parola di Dio, cari fratelli e sorelle, veramente è bella e ci dà la forza dell'affrontare le bollie che ci troviamo davanti a noi, solo con la parola e con un cuore disponibile, che la fionda avrà l'effetto. Senza la parola, anche se ho la fionda, non avrà l'effetto. Ecco, in poche parole volevo dire che le sofferenze e il male del mondo, noi portiamo a Cristo, e Cristo Lui sa tanto, ha già vinto Lui quando è stato portato nel deserto. Lì ha già vinto la maggior guerra di questo mondo. Allora ognuno di noi, se andiamo a conoscere questo nostro amato Gesù,
0: amen,
1: veramente, amen, ne godremo la bellezza veramente di essere figli di Dio, di questa ricchezza che Lui ha lasciato nelle nostre mani. Grazie fratello Michele, e pace a tutti fratelli e sorelle.
0: Grazie anche a te, grazie. Ho visto ieri la bella foto, scusa non mi ricordo, si chiama Daniel, no?
1: Si chiama Daniel.
0: Ha finito, il Signore veramente lo aiuti tanto insieme agli altri tuoi figli. E poi ho visto che hai un problema, ti ho visto con le stampelle, cosa ti è successo?
1: Sì, fratello Michele, ho le stampelle, sì, perché ho scivolato nelle scale a lavoro. Sì, ma con la grazia di Dio, Dio sta già operando. Va bene. Grazie anche per le vostre preghiere, fratello
0: grazie,
1: Michele.
0: Grazie per l'intervento, per la foto, e andiamo avanti, come hai detto, guardando al Signore così, attraverso la sua parola. Benedizioni per tutti voi, grazie, pace, Elena.
1: Pace, pace, fratello Michele.
0: Bene, abbiamo ascoltato questo intervento. La sorella Elena ha telefonato da Mondovì, provincia di Cuneo. L'abbiamo conosciuto attraverso la radio qualche anno fa ed eccola qua. Prima aveva telefonato un'altra Elena, spero di poterla chiamare anche sorella, e lei è entusiasta di ascoltare la radio e speriamo di incontrarla a qualche riunione. Grazie Elena anche di Torino, e ancora se c'è qualcuno che vuole telefonare c'è tempo, ho ancora 20 minuti. 011 28 0304 è il nostro numero di telefono. Il profeta Isaia faceva questa esortazione per il popolo di Dio. Capitolo 55 del libro di Isaia, versetto 6. Cercate il Signore mentre lo si può trovare. Invocatelo mentre è vicino. Il versetto 7 dice: lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. E poi c'è un'esortazione forte: si converta al Signore, che avrà pietà di lui, al nostro Dio, che non si stanca di perdonare. Allora, mentre Dio invita, egli chiama anche all'azione. Abbiamo detto che dobbiamo cercare, l'uomo deve cercare Dio, deve lasciare la sua via, l'uomo empio lasciare la sua via, e poi si deve convertire al Signore. Spesso su tanti social, video, trasmissioni in televisione, in radio, si parla di persone che si convertono da una religione ad un'altra. Non è proprio questo il concetto. Nella Bibbia si parla sempre di conversione a Dio, al Signore, a Gesù Cristo. Non lasciare un credo per abbracciarne un altro. Dio sta chiamando e sta cercando. Quindi Dio ci sta chiamando e ci sta dicendo di cercarlo. Lui ci cerca da sempre, ma noi dobbiamo trovarlo, quindi dobbiamo cercare anche noi, e ci sta scuotendo affinché possiamo lasciare la nostra via sbagliata, la nostra via malvagia che porta il male, che porta la sofferenza, e poi anche i nostri pensieri. Lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. L'uomo empio è l'uomo malvagio, è l'uomo iniquo, è l'uomo che non vuole ascoltare Dio, l'uomo che non vuole osservare la parola di Dio. E poi dice: questo Dio che dobbiamo cercare non si stanca di perdonarci quando siamo veramente pentiti e disposti al ravvedimento. Quante volte Dio ci invita e ci chiede di tornare a Lui. Molti sono coloro che smettono di andare al Signore perché non possono credere nella natura misericordiosa di Dio, capace di estendere il perdono in modo costante verso coloro che si ravvedono dei loro peccati e tornano nelle sue braccia. Il profeta Michea, capitolo 7, versetto 18, nel suo libro, sono riportate queste parole: quale Dio è come te che perdoni l'iniquità e passi sopra la colpa del resto della tua eredità? Egli non serba la sua ira per sempre, perché si compiace di usare misericordia. Ma attenzione, dobbiamo andare al nostro Signore e dobbiamo convertirci a Lui, perché quelli che non si convertono non troveranno mai il perdono del loro Creatore. Dio vuole salvare, Dio vuole perdonare, e Gesù non è stato mandato per condannare il mondo, ma la parola dice perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. È salvato da che cosa? Dalla colpa a causa dei peccati di cui non abbiamo chiesto, l'uomo non chiede perdono. Quindi il Signore ci salva dalla colpa dei nostri peccati, ma dobbiamo chiedere perdono, dobbiamo convertirci, e ci salva anche dalla schiavitù del peccato, cioè non ci lascia vivere nel peccato. Questo non significa che non sbagliamo più, ma abbiamo lo Spirito Santo dentro di noi che ci porta ad un continuo ravvedimento, una continua conversione che si chiama vita di santificazione. E Dio continua a chiamare le sue creature, continua a chiamare il suo popolo e coloro che sono sulla via della salvezza. Dio parla questa sera: fermatevi oggi, e Dio chiama e dice: permetti al mio amore di conquistare il tuo cuore, e se non ti fermerai e non torni a me, un giorno sarà troppo tardi, ma oggi è tempo di grazia e di misericordia. Allora cerca il Signore mentre è vicino, lascia la tua via di male, di malvagità e anche di sofferenza per conseguenza, e convertiti al Signore che avrà pietà di te. Questo è tempo di cercare il Signore, cercare il Signore. Nel libro, primo libro delle Cronache, è scritto: cercare il Signore e la sua forza, anzi cercate il Signore e la sua forza, cercate sempre il suo volto. Dobbiamo essere consapevoli, amici, che cercare Dio è in questo caso un comandamento, non è una imposizione, perché se Dio volesse imporre la sua volontà, e le persone quando non vogliono convertirsi, allora Lui avrebbe già distrutto tutto, ma il Signore lascia liberi. Ma questa sera c'è questo comandamento per te, e forse non sei ancora nel suo regno, non sei un suo figlio: cerca il Signore, la sua forza, cerca sempre il suo volto. Dobbiamo essere consapevoli che questo è un comandamento. E tutte le persone cercano tante cose, cercano le affermazioni nei vari campi di azione, cercano la ricchezza, cercano la fama, l'influenza, il potere, gli onori, la grandezza. Ma quanti oggi cercano veramente Dio? Eppure la ricerca di Dio deve essere la priorità più gloriosa e gratificante dell'uomo. Per quanto riguarda la nostra ricerca di Dio, è prima di tutto necessario comprendere che Lui è santo, Lui è giusto. E dobbiamo comprendere che Lui è sempre attivo per primo a cercare noi. Forse non sappiamo questo. Prima che l'uomo si disponga a cercare il proprio creatore, Dio è sempre attivo a cercare la sua creatura. Non ti dà forza questo fatto? E ti vuole cercare perché Lui è misericordioso ed è amore. Dopo la caduta dell'uomo, cioè dopo la disubbidienza, la prima domanda che Dio ha rivolto ad Adamo: dove sei? Dove sei? Da quel momento Dio assume il ruolo del ricercatore, perché l'uomo non è in grado da solo di cercare Dio per conto suo, ma può rispondere semplicemente alla ricerca di Dio. E la Bibbia dice che Dio riguarda dal cielo per vedere se vi è qualcuno che lo cerchi, ma deve concludere che non vi è neppure uno. Salmo 14, versetti 2 e 3 dice: ma il Signore dal cielo guarda sulla terra per vedere se qualcuno è saggio e se c'è un uomo che cerca Dio. E poi dice: tutti, senza eccezione, sono ribelli e corrotti. Nessuno agisce bene, nemmeno uno. Ed è questo il motivo per cui c'è il male, c'è la sofferenza nel nostro mondo. Uno dei problemi nella ricerca di Dio è che Egli, per sua natura, l'ho detto all'inizio della trasmissione, è nascosto da noi. Ciò è dovuto principalmente, sapete, al nostro peccato. Perché Dio vuole farsi conoscere. Ho parlato prima della rivelazione, dei tre canali attraverso i quali possiamo conoscere Dio. Dio si nasconde perché non può avere a che fare col nostro peccato. Ma se noi ci avviciniamo a Lui e chiediamo perdono per i nostri peccati, Lui ci accetta e possiamo fare la pace con Lui e possiamo sperimentare il suo amore, la sua grazia, il suo bene. Il profeta Isaia ha scritto queste parole, rivolte sempre al popolo di Dio, dice: ma le vostre iniquità, cioè il vostro disubbidire alla volontà di Dio, questa è l'iniquità, le vostre iniquità hanno prodotto una separazione fra voi e il vostro Dio. Qui è Isaia che parla di Dio al popolo di Dio: ma le vostre iniquità hanno prodotto una separazione fra voi e il vostro Dio, e i vostri peccati hanno fatto nascondere la sua faccia da voi per non darvi ascolto. Questo è grave, questa è la conseguenza dei peccati. In realtà, quindi, sono le nostre azioni malvagie che hanno alzato una barriera tra noi e il nostro Dio. Sono le nostre colpe che gli fanno voltare la testa per non sentire le nostre preghiere. C'è un'altra ragione per cui Dio a volte ci è nascosto, e a causa della sua natura misteriosa. Isaia 45, versetto 15, riporta queste parole: in verità tu sei un Dio che ti nascondi, o Dio di Israele, o Salvatore. E ancora nel Salmo 97, versetto 2, è scritto così: nubi e oscurità lo circondano. E nel capitolo 20 del libro dell'Esodo, versetto 21, c'è scritto che Mosè si avvicinò alla densa oscurità dove era Dio. Che paradosso! Il Dio che abita una luce inaccessibile, come ha detto Isaia, è circondato da fitte tenebre. Forse questo paradosso può farci rendere conto che quando la nostra vita si fa buia, allora siamo sicuramente più vicini a Dio, come diceva la sorella Elena prima. Alcuni esempi biblici di persone cercatori di Dio. Davide, per esempio, è stato probabilmente il più grande cercatore di tutti i tempi, e nella sua ricerca di Dio gridò: il mio cuore mi dice da parte tua, da parte di Dio stesso, cercate il mio volto, io cerco il tuo volto, o Signore. E Davide cercò il Signore e Dio gli diede un regno che sarebbe durato per sempre. Nel secondo libro delle Cronache, capitolo 15, versetto 12, è parlato di un re di nome Asa. Era un cercatore anche lui. Leggiamo che Asa e il suo popolo si accordarono in un patto a cercare il Signore e il Dio dei loro padri. È scritto così: si accordarono in un patto a cercare il Signore, Dio dei loro padri, e poi continua: con tutto il loro cuore erano in un patto a cercare il Signore e il Dio dei loro padri. È scritto così: si accordarono in un patto a cercare il Signore, Dio dei loro padri.

luoghi di Israele. Spodestò sua nonna, che era la regina madre, perché aveva eretto un palo sacro, e più tardi, quando fu attaccato da un potente esercito di Etiopi, il profeta Azaria parlò a lui e ai suoi soldati scoraggiati e gli disse: Asa e voi tutti, Giuda e Beniamino, ascoltatemi, ascoltate anche voi queste preziose parole. Mia moglie aveva un foglietto del calendario attaccato in cucina, è ancora lì. Il Signore è con voi quando voi siete con Lui. Se lo cercate, Egli si farà trovare da voi, ma se lo abbandonate, Egli vi abbandonerà. E si legge in Seconda Cronache, capitolo 15, versetto 2, che Dio poi diede al re Asa una vittoria miracolosa. Sono le 19:22, termino rileggendo questo versetto. Ascoltate, Asa, e voi tutti della tribù di Giuda e Beniamino, ascoltatemi, il Signore è con voi quando voi siete con Lui. Se lo cercate, Egli si farà trovare da voi, ma se lo abbandonate, Egli vi abbandonerà. Volete voi cercare il Signore questa sera? E chiudo questa trasmissione con questa domanda, e a voi sta la risposta. Iniziate a leggere la parola di Dio, iniziate a meditarla e cercare il Signore, come quando vi serve qualcosa che vi è veramente necessario. Abbiamo letto: cercate il Signore con tutta la forza e con tutto il vostro cuore. Tra uno o due minuti concludo con la preghiera. Vi do appuntamento, Dio volendo, a venerdì prossimo dopo le ore 17:00.

prima di chiudere con la preghiera faccio questa comunicazione, purtroppo l'ho vista solo adesso. Allora, per gli ascoltatori di Radio Logos di Foggia, adesso dopo le 19:30 c'è la possibilità di ascoltare il predicatore Pasquale Di Nunzio con l'argomento Sii fedele fino alla morte. Ripeto, solo per gli ascoltatori di Radio Logos di Foggia, adesso dopo le ore 19:30 potete ascoltare questo argomento Sii fedele fino alla morte, predicatore Pasquale Di Nunzio. Signore, grazie per questo giorno, grazie per questo tempo. Ti voglio pregare perché tutto quello che è stato detto dalla e della tua parola possa restare nei nostri cuori e soprattutto nei cuori dei nostri amici che ancora vivono nelle loro difficoltà, vivono senza la tua conoscenza, senza una vera relazione con te, e che questa sera possano aver compreso che è possibile venire a te, ma bisogna chiedere perdono dei peccati. Grazie Signore perché abbiamo detto che tu li stai cercando come hai cercato noi, e che anche loro sappiano venire. Benedici le loro vite se sono soli, sole, ammalati, stanchi, appesantiti, Signore, dal male che c'è in questo mondo, dalla malvagità, conseguenza, sofferenze. Grazie Signore perché tu vuoi entrare nella loro vita e che possano fare l'esperienza di entrare nel tuo regno. Benedici queste persone, grazie per il lavoro del fratello Eliseo, Signore benedicilo, e anche il fratello Willy. Grazie per i fratelli e le sorelle che sostengono economicamente le radio, e noi benediciamo il tuo nome per i meriti di Gesù Cristo. Amen.

dalle frequenze di Radio Evangelo Piemonte abbiamo trasmesso Dialogando sulla Parola. Un programma in diretta di riflessioni bibliche a cura di Michele Vairo. Un programma che ha visto la partecipazione di voi ascoltatori. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima settimana.

Sarà la mia gloria, io ti metterò in una buca del masso e ti coprirò con la mia mano finché io sia passato. Poi ritirerò la mano e mi vedrai da dietro, ma il mio volto non si può vedere. Il rapporto che Mosè ha con Dio è tale che osa chiedere di vedere la sua gloria. Dio concede a Mosè di contemplare la gloria di Dio dopo il suo passaggio, perché l'uomo non può vedere il volto di Dio e vivere. È anche significativo il fatto che Dio dica: «Io farò passare davanti a te la mia bontà e avrò pietà di chi vorrò avere pietà». Quello che conosciamo è un Dio buono, che avrà pietà, ma è sovrano nelle sue decisioni, non si lascia manipolare dall'uomo. C'è comunque una meravigliosa promessa per coloro che appartengono a Dio, per coloro che sono diventati figli di Dio, e la troviamo scritta nella prima lettera di Giovanni, al capitolo 3, versetto 2. Saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Questa è la speranza dei credenti che camminano per fede. Noi sappiamo che la presenza di Dio cammina con Lui e che senza di Lui non vi sarà nessun cielo. Abbiamo bisogno della Sua presenza oggi, anche per la nostra vita di tutti i giorni. Prima di rimettersi in viaggio, comunque, il Signore deve ancora dare altre istruzioni e riscrivere le tavole della legge distrutte, ma lo vedremo nel prossimo capitolo.

0: Bene, infatti stasera avremo con noi il nostro
1: Stiamo leggendo Pasquali, il libro più
0: della
1: letto
0: chiesa di Sesto San Giovanni. Il tema che tratterà con noi è sii fedele fino alla morte. Però prima di ascoltare la parola del Signore avremo ancora altro da poter condividere insieme. Ringraziamo ancora Radio Logos perché ci dà l'opportunità anche di arrivare a Foggia, arrivare nella provincia di Foggia, nelle case, tramite la radio, e crediamo per questo servizio, per il fedele servizio che fratelli e sorelle di Radio Logos portano avanti ormai da tantissimi tempi. Vogliamo continuare così anche a pregare per chi è nel bisogno, per gli ammalati, per tante situazioni che noi conosciamo e che comunque su questi canali vengono anche condivisi nei momenti di preghiera. Bene, siamo legati, stiamo insieme, connessi, e preghiamo uno per l'altro. Contattarci al numero, sotto in sezione compare tantissime volte, insomma, anche alla mail di Cristiano Online, per servire. Bene, allora prima di così fare una piccola meditazione della parola, prima di leggere per Giosuè, capitolo 1, e poi ascoltare anche dei canti, vogliamo pregare, vogliamo mettere questo canto di domani. Padre Santo, ti preghiamo ancora per questa serata, per questo programma, per questo tempo che tu ci dai di vivere insieme. Vogliamo essere guidati da te, vogliamo essere confortati da te, incoraggiati da te, Padre. Per questo ti chiediamo di guidare questo tempo, di benedire questo tempo. Allontana ogni tipo di intoppo che può esserci, e dal punto di vista tecnico, e anche dal punto di vista della comunicazione, anche dell'attenzione. Possiamo essere attenti noi, stiamo conducendo il programma, ma anche Padre chi è a casa, che possa essere disposto con la mente e con il cuore a ricevere il tuo messaggio. Ti prego di benedire ogni cosa. Amen. Come vi dicevo, voglio con voi leggere nel capitolo

0: ministro di Mosè, e gli disse: Mosè, il mio servo è morto. Or dunque, alza.
1: Oggi la salvezza dell'anima è offerta
0: Giordano,
1: a tutti. La salvezza per fede in Gesù Cristo. Forse voi siete ancora sulla soglia di questa porta della salvezza. Forse siete quasi decisi a fare il passo
0: a Mosè
1: e a porre in lui la vostra fiducia, ma volete ancora riflettere.
0: Da questo Libano fino al grande
1: pensate
0: fiume, il fiume
1: che non vi sia d'urgenza.
0: Tutto il paese,
1: e poi non è facile affrontare l'incomprensione se non gli schermi di chi vi circonda.
0: Tutti i giorni della
1: allora,
0: tua vita,
1: domani forse.
0: Nessuno ti potrà resistere. Come
1: attenzione,
0: sono stato,
1: rimanere sulla soglia della porta significa essere pronti,
0: e non
1: ma essere ancora fuori.
0: Sii forte e coraggioso.
1: Fuori della grazia
0: perché
1: di Dio,
0: di
1: quel Dio che ha ancora pazienza,
0: paese
1: che vuole che tutti gli uomini
0: padri,
1: siano salvati. Rispondendo al suo richiamo insistente,
0: cercando di agire secondo
1: un giorno
0: tutta la legge,
1: il tempo della grazia terminerà e allora sarà troppo tardi per tutti quelli che non avranno fatto il passo decisivo del pentimento e della fede in Gesù Cristo.
0: Non si riparta mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, cercando di agire secondo tutto ciò che vi è scritto, perché allora riuscirai nelle tue imprese, allora prospererai. Non te lo Dio comandando, sii forte e coraggioso. Non avere paura, non tentare, perché l'Eterno il tuo Dio è con te, dovunque tu vada. Se avete così
2: siamo
0: notato,
2: in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa. Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta
0: del seppellimento di Gesù. E poi anche i discepoli che erano sulla via di Emmaus. In quella circostanza abbiamo visto che l'angelo prima e poi Gesù stesso ha parlato a delle donne e degli uomini che erano in un momento di tristezza, di scoraggiamento, che avevano bisogno di essere incoraggiati. Ebbene, anche tantissimi anni prima di ciò che abbiamo meditato nelle ultime due serate, tantissimi anni prima c'era un uomo che era un po' scoraggiato, un po' triste, che vedeva davanti a sé un'opera forse troppo grande per le sue capacità. Stiamo parlando di Giosuè. Giosuè che prende il posto di Mosè. Per 40 anni Mosè aveva guidato il popolo di Israele dalla terra d'Egitto fino al Giordano per poter entrare poi nella terra di Canaan. Dopo la sua morte, Giosuè prese il suo mandato. Mosè, mio servo, abbiamo letto, è morto. Alzati dunque, attraversa questo Giordano, tu con tutto questo popolo, per entrare nel paese che io do ai figli di Israele. Questo era il comando che Dio diede a Giosuè, trasferendo a lui il mandato che prima era stato di Mosè. Ma come poteva Giosuè diventare il successore di Mosè? Di quel Mosè a cui Dio aveva dato una potenza speciale, che tutti conosciamo, essersi anche manifestata poi nella terra d'Egitto, ma non solo nella terra d'Egitto. Ricordiamo che Dio parlava con Mosè, così come dice la parola, un uomo parla con un altro uomo. Possiamo dire che per Giosuè il difficile veniva adesso, perché fino a quando aveva servito il Signore al fianco di Mosè, in un certo senso si sentiva anche protetto e guidato, perché c'era l'uomo di Dio, Mosè. Ma adesso a lui toccava il compito di introdurre il popolo di Israele nella terra di Canaan da solo, come guida del popolo, senza l'aiuto di Mosè. Si è trovato forse con tanto scoraggiamento addosso. Bene, il Signore conosceva Giosuè, conosceva la forza, la fede soprattutto di Giosuè, ma conosceva anche l'instabilità del popolo di Israele, e conosceva anche tutto ciò che il popolo, in termini di peso, di difficoltà e di problemi, poteva creare alla guida, in questo caso a Giosuè. E allora il Signore dice: non ti preoccupare, perché così come sono stato con Mosè, sarò anche con te. Quindi la forza, la potenza che ho dato a Mosè, la darò anche a te. C'è un compito che Dio affida a Giosuè, ma c'è anche una promessa, una meravigliosa promessa. Io sarò con te e sarò per te ciò che sono stato per Mosè. Però Dio pone anche una condizione, con questo mi avvio alla conclusione. La condizione qual è? Il Signore sta dicendo a Giosuè, parafrasando un po' quello che abbiamo letto, io ti do un compito, che a te sembra essere un compito grosso, però non ti preoccupare. Perché? Perché io ti darò anche le capacità per poterlo svolgere, però ad una condizione, che la parola, la mia parola, la mia legge, le mie istruzioni possano dimorare nella tua mente e nel tuo cuore giorno e notte. Il Signore sembra dire a Giosuè, allontanati da tutto tranne che da me e dalla mia parola. Perché? Perché se tu sei fedele, sei obbediente alla mia parola, riuscirai in tutte le tue imprese. Prospererai in tutte le tue imprese. E quindi guardate, siamo al sicuro, nelle mani del Signore. Siamo sicuri anche di poter riuscire nei compiti, nei servizi, nel mandato che il Signore può affidarci, solo però se rimaniamo fedeli a Lui e se rimaniamo fedeli a Lui ubbidendo alla Sua parola, senza deviare né a destra né a sinistra. Azzittiamo tutte le voci che sono diverse dalla voce dello Spirito che abita in noi e seguiamo solo quella lampada meravigliosa che il Signore ha messo al nostro piede, la lampada della Sua parola. Quindi se abbiamo tanti servizi o un servizio da svolgere alla gloria del Signore e forse siamo appesantiti dalle circostanze della vita, andiamo al Signore. Facciamo come Giosuè, che ha riposto ogni cosa nelle mani del Signore e si è impegnato ad essere fedele, seguendo le sue istruzioni. Che Dio possa benedire questa piccola meditazione. Adesso vogliamo ascoltare due canti e poi andremo a collegarci con il nostro caro Pasquale D'Inunzio.

0: Bellissimi questi due canti di Sam, e anche nei messaggi, così nella chat, abbiamo potuto vedere come tanti di voi hanno ringraziato il Signore per il suo talento, ed è bello potersi mettere nelle mani del Signore per poter essere utilizzati nella sua opera. Bene, siamo stati anche benedetti dall'ascolto dei canti. Adesso vogliamo così stabilire il collegamento con il nostro caro Pasquale Nunzio, perché anche questa sera il Signore ha messo sul suo cuore un messaggio per noi. Ciao Pasquale.
1: Ciao Enzo, buonasera a
0: Ciao
1: tutti.
0: e benvenuto sui canali di Cristiani Online. Tu sei una presenza importante, costante. Ti ringraziamo per la tua fedeltà nel servizio. Il tema che abbiamo così letto nella locandina è Sii fedele fino alla morte. Ebbene, vogliamo ascoltare quello che il Signore ha messo sul tuo cuore, perché vogliamo vivere per Lui fino all'ultimo istante della nostra vita. Che Dio possa benedirti, potenziarti nell'esposizione e che possa dare a noi la capacità di poter non solo ricevere il messaggio, ma anche poi la guida per metterlo in pratica. Dio ti benedica.
1: Grazie, care sorelle e cari fratelli in Cristo, vi saluto con molto affetto nel Signore. Un saluto agli amici che sono in ascolto e anche agli ascoltatori di Radio Logos. Questa sera, come sapete, svilupperò questo tema, sii fedele fino alla morte. Il Signore risorto, rivolse un invito solenne alla Chiesa di Smirne: sii fedele sino alla morte ed io ti darò la corona della vita. Uno dei martiri più noti della Chiesa di Smirne era l'anziano, il vescovo Policarpo, discepolo dell'apostolo Giovanni. Nel 168 d.C., all'età di 86 anni, fu bruciato vivo sul rogo a causa della sua fede. Si era rifiutato di adorare l'imperatore. Al centurione che cercò di persuaderlo a rinnegare Gesù, disse: «Ho servito Cristo per tanti anni. Lui mi ha salvato e mi ama. Non mi ha fatto mai alcun torto. Come potrei rinnegare il mio re e il mio salvatore?» Queste parole provocarono l'ira della folla presente che lo condusse a rogo. Prima di morire fece questa preghiera molto bella, molto forte: «Signore, ti ringrazio che mi hai dato di vivere questi anni per te ed ora di far partire dei martiri della fede». Leggiamo insieme la lettera che il Signore risorto ha inviato alla chiesa di Smirne, che troviamo in Apocalisse capitolo 2, dal versetto 8 al versetto 11. Se avete una Bibbia potete aprirla con me. Leggiamo queste parole: «All'angelo della chiesa di Smirne scrivi: queste cose dice il primo e l'ultimo, che fu morto e tornò in vita. Io conosco la tua tribolazione, la tua povertà, tuttavia sei ricco, e le calunnie lanciate da quelli che dicono di essere giudei e non lo sono, ma sono una sinagoga di Satana. Non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele sino alla morte, ed io ti darò la corona della vita». E poi questa lettera termina con queste parole: «Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Chi vince non sarà colpito dalla morte seconda». Il Nuovo Testamento non dice, come e quando fu fondato la chiesa di Smirne. Forse fu fondata da Paolo nel suo terzo viaggio missionario. In questa città vi era il culto di Bacco, dio del vino, le cui feste erano celebrate con i noti baccanali. A questa chiesa e a quella poi di Filadelfia il Signore non ha nulla da rimproverare, ma dà solo consigli e incoraggiamenti. Cari fratelli, se vogliamo onorare il Signore, dobbiamo essere pronti a pagarne il prezzo, come lo era per la chiesa di Smirne. La vera fede implica impegno, sacrificio, sofferenza. Significa mettere il Signore al primo posto, soffrire per Lui. Non dimentichiamo che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte sofferenze, come affermò l'Apostolo Paolo. Purtroppo oggi non siamo molto disponibili al sacrificio e alla sofferenza per Cristo, ma siamo piuttosto portati ad amare il mondo e le cose del mondo, i compromessi. Siamo spesso presi dalla tiepidezza e dall'indifferenza. Chi sono i destinatari di questa lettera? Il Signore si rivolge all'angelo, ossia ai conduttori, e a tutta la chiesa di Smirne. Leggiamo al versetto 8: all'angelo della chiesa di Smirne scrivi queste cose, dice il primo e l'ultimo, che fu morto e tornò in vita. Smirne, l'odierna Izmir, è la terza città della Turchia per numero di abitanti dopo Istanbul ed Ankara. Ha un grande ed efficiente porto nel Mar Egeo. Era allora il passaggio obbligato di tutto il traffico commerciale fra l'Oriente e l'Occidente. La città godeva di un grande benessere economico. La chiesa di Smirne era disposta a soffrire per Cristo, pur di rimanere fedele a Lui. Essa rappresenta la schiera dei martiri dei primi secoli e la chiesa sofferente e perseguitata di ogni tempo. Allora i cristiani si radunavano nelle catacombe, soffrivano, subivano la perdita dei loro beni materiali e morivano anche per la loro fede. La Chiesa però cresceva e si fortificava. Il sangue dei martiri, come affermò qualcuno, era il seme della Chiesa. E noi, fratelli, siamo disposti a soffrire per la fede? Non dimentichiamo, come scrive Paolo nella seconda Timoteo, a capitolo 3, versetto 12, che tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo saranno perseguitati. Ai credenti di Filippi, a capitolo 1, versetto 29 della lettera ai Filippesi, Paolo scrive queste parole: poiché a voi è stato dato rispetto a Cristo non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui. Come sapete, oggi in circa 70 paesi del mondo i credenti sono perseguitati per la loro fede. Chiediamoci ora, come si presenta Cristo, il mittente della lettera? Si presenta alla Chiesa come il primo e l'ultimo, che fu morto e tornò in vita. A capitolo primo dell'Apocalisse, Gesù si era presentato con questo nome all'Apostolo Giovanni quando questi cadde come morto davanti ai suoi piedi. Dio afferma nell'Antico Testamento, in più brani, di essere il primo e l'ultimo. Afferma che fuori di Lui non c'è Dio, che come primo e ultimo aveva fondato la terra e spiegato i cieli, come scrive Isaia. Al termine dell'Apocalisse Gesù Cristo si presenta ancora come l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. Gesù si presenta ai credenti come Dio, come colui che fu morto e tornò in vita. Cari fratelli, non dimentichiamo che adoriamo un Salvatore vivente. Cristo, essendo Dio, possiede tutte le qualità divine. Egli è l'Eterno, è il creatore di tutte le cose, e tutte le cose sussistono in Lui e in vista di lui, come afferma l'Apostolo Paolo ai Colossesi a capitolo 1, al versetto 16. Egli ha trionfato sulla morte, è risorto vincitore, è morto per i nostri peccati ed è risuscitato per la nostra giustificazione, ed ora vive per sempre e intercede per i suoi. Queste parole rivolte alla chiesa di Smirne erano fonte di conforto per i credenti che si trovavano continuamente di fronte alla minaccia di morte, e non solo per loro, ma anche per i credenti di tutti i tempi, nei momenti di prova e di difficoltà. Poi abbiamo un messaggio molto bello. Io conosco la tua tribolazione. Il Signore conosce ogni cosa, egli è onnisciente, non gli sfugge nulla, fratelli. E poi continua: io conosco la tua tribolazione, la tua povertà, tuttavia tu sei ricco. Conosco le calunnie lanciate da quelli che dicono di essere giudei e non lo sono, ma sono una sinagoga di Satana. Già verso il suo popolo Israele, il Signore aveva mostrato dei sentimenti di profonda compassione quando si trovava nella sofferenza estrema in Egitto. Egli disse a Mosè queste parole che troviamo in Esodo a capitolo 3, versetti 7 e 8, delle parole molto belle di incoraggiamento. Ho veduto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto, e ho udito il grido che gli strappano i suoi oppressori, perché conosco i suoi affanni e sono sceso per liberarlo dalla mano degli egiziani. In questi momenti difficili che stiamo attraversando, di crisi sanitaria, economica, sociale, il Signore conosce i nostri problemi, i nostri affanni, le nostre paure, le nostre sofferenze, e vuole liberarci. Egli promette di essere con noi nelle prove, nelle malattie, e vuole liberarci dalle paure e dall'ansia. Si racconta che il grande riformatore Martin Lutero attraversasse un periodo di scoraggiamento per le difficoltà, per gli ostacoli che incontrava da parte dei suoi nemici. E un giorno, una mattina, sua moglie scese a colazione vestita tutta di nero. E Lutero la guardò e le disse: "Ma come mai sei vestita tutta di nero? Devi andare a qualche funerale?" E la moglie gli disse: "Martino, dal tuo comportamento di questi giorni sembra che Dio sia morto. E così mi sono preparata per andare al suo funerale." Lutero capì la lezione, imparò che non doveva abbattersi, non doveva lasciarsi prendere dallo scoraggiamento, ma doveva realizzare di portare tutto a Dio in preghiera per ricevere la pace e la liberazione dall'ansietà. Abbiamo poi nel versetto 9 del brano che abbiamo letto la descrizione della chiesa di Smirne. Era una chiesa tribolata, sofferente. Che grande conforto doveva essere per la chiesa di Smirne sapere che Cristo conosceva la sua tribolazione. La parola tribolazione fa riferimento alle persecuzioni subite sia da parte dell'autorità romana che dalle altre persone della società. Era una chiesa povera, sia perché l'Evangelo era stato accolto dalle classi più povere, sia per le privazioni subite durante la persecuzione di Domiziano, e sia perché i cristiani erano privati di ogni occupazione a motivo della loro fede. Tuttavia, i credenti erano ricchi spiritualmente. La povertà materiale era largamente compensata dalla loro ricchezza spirituale, erano ricchi in fede. Era una chiesa povera. Oltre ad essere perseguitati, vivevano in estrema povertà. Ma non dimentichiamo, fratelli, che il più povero fra gli uomini è ricco se possiede Cristo. Un credente fu chiamato da un ispettore delle imposte a rendere conto della sua dichiarazione dei redditi. Ebbene, l'ispettore disse a questo credente: ho notato dalla sua dichiarazione che lei è molto povero. E il credente disse: no, non sono povero, sono ricco. Bene, allora mi spieghi un po' come stanno le cose. E il credente disse: io prima di tutto possiedo un Salvatore vivente che mi ama e ha dato la sua vita per me, per i miei peccati, e mi ha preparato un posto in cielo. L'ispettore lo guardò e disse: bene, vada pure avanti. Cioè, poi ho una moglie che è un vero tesoro, che secondo il savio Salomone, che ha scritto i Proverbi, è più preziosa delle perle. Bene, continui pure, disse l'ispettore. E poi ho due figli che sono veramente bravi e con i tempi che corrono sono una vera ricchezza. Bene, andiamo avanti. E poi ho un grande guadagno. Ecco, è questo guadagno che voglio sapere. Spieghi pure qual è il suo guadagno. E il credente disse: l'apostolo Paolo scrive, dice che l'animo contento del proprio stato è un grande guadagno. E poi ancora che cos'ha? E poi non ho più nulla. E l'ispettore rifletté e poi sorridendo disse: lei è un uomo veramente ricco, ma le sue ricchezze non sono tassabili. Fratelli, l'apostolo Paolo ci ricorda nella seconda lettera ai Corinzi queste parole molto belle: voi conoscete la grazia del nostro Signore Gesù Cristo, il quale, essendo ricco in cielo, si è fatto povero per voi, affinché mediante la sua povertà voi poteste diventare ricchi. Oggi possediamo le ricchezze della sua grazia, un giorno avremo le ricchezze della sua gloria. Cari fratelli, siamo ricchi. Se abbiamo Cristo, cari amici, siamo ricchi, siamo eredi di Dio e coeredi di Gesù Cristo. L'apostolo Paolo scrive: tutto è vostro, tutto quello che è di Dio è vostro. E Giacomo scrive nella sua lettera a capitolo 2, versetto 5: Dio non ha scelto quelli che sono poveri secondo il mondo perché siano ricchi in fede ed eredi del regno che ha promessi a quelli che lo amano. La chiesa di Smirne era anche una chiesa calunniata. E Gesù dice: io conosco le calunnie lanciate da quelli che dicono di essere giudei e non lo sono. Questi giudei, stabilitisi a Smirne, accusavano addirittura i cristiani davanti ai tribunali romani di essere contro l'imperatore e le leggi dello Stato. Ma costoro che lanciano calunnie contro i cristiani dicono di essere dei giudei, cioè si vantano di essere dei giudei, discendenti di Abramo, membri del popolo di Dio, e tali sono secondo la carne. Tuttavia non sono nello spirito. Sono indegni di portare questo nome. Questi giudei, invece di essere chiamati popolo di Dio, vengono chiamati da Gesù, vengono considerati da Gesù come sinagoga di Satana, perché strumenti nelle mani di Satana, l'avversario del Signore. Egli è il padre della menzogna, è l'accusatore dei credenti, è il nemico di Dio ed è anche il nostro nemico. Il Signore Gesù, come vi dicevo all'inizio, non rivolge alcun rimprovero a questi credenti fedeli che stanno soffrendo per lui. E al versetto 10 abbiamo un incoraggiamento molto forte. non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per 10 giorni. Non temere, non avere paura. Questo dice anche a noi oggi, cari fratelli, care sorelle. Il Signore vuole liberarci dalla paura e dall'ansia anche nei momenti difficili che stiamo incontrando. L'antidoto alla paura è la fede nel Signore, che è l'Onnipotente, ma che è anche buono, a cura di noi e ha tutto sotto controllo. Si allude qui in questa lettera alle nuove tribolazioni che dovevano piombare sulla chiesa di Smirne. Alcuni membri della chiesa, a seguito delle calunnie dei giudei, dovevano essere imprigionati dall'autorità romana, e alla prigione poteva seguire la morte per alcuni. Ma chi opera tutto questo è il diavolo, del quale gli uomini sono strumenti. La persecuzione era una prova della loro fede. Cari fratelli, le prove servono a fortificare e a purificare la nostra fede. L'apostolo Pietro scrive a riguardo nella sua prima lettera, a capitolo primo, nei versetti 6 e 7, queste parole molto belle, incoraggianti. Perciò voi esultate, anche se ora, per breve tempo, è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Parole forti. Come è noto, l'oro, per apparire in tutta la sua bellezza, è libero da scorie, deve passare attraverso il fuoco. Il fuoco della fornace brucia le impurità. Leggiamo in Isaia capitolo 48, versetto 10, queste parole. Ecco, io ti ho voluto affinare, ti ho provato nel crogiolo dell'afflizione. Ho letto una poesia molto bella che mostra il lavoro dell'orafo celeste. L'orafo si sedette davanti ad un fuoco rovente e guardò il metallo grezzo prezioso, e avvicinando sempre di più lo sguardo, con insistenza lo riscaldò. Egli sapeva che il metallo la prova avrebbe sopportata, e voleva un'opera molto più raffinata per dare al re una corona modellata, ornata di pietre impagabili. E così mise il nostro oro nel fuoco ardente, nonostante le nostre grida. Egli fu molto paziente e guardò le scorie uscenti che si fondevano e se ne andavano. E l'oro risplendì e divenne più bello, e noi, con lo sguardo velato dalle nostre lacrime, vedevamo solo il fuoco e non la sua mano. E con ansia paurosa, perché, gli chiedevamo. Eppure l'oro nostro risplendé di una incandescenza più elevata, e sopra il fuoco una forma riflessa si chinò a noi velata con lo sguardo di amore infinito. Possiamo pensare che piaccia al suo cuore darci anche un solo momento di dolore? Ah no, ma egli, attraverso la croce di orrore, guardò verso la gioia di un guadagno eterno. E così lì ci aspettava con l'occhio fedele, con amore sicuro e tanto leale, e il suo oro non soffrì più calore di quando non fosse necessario per purificarlo. Cari fratelli, care sorelle, questo fa il nostro orafo celeste. Non dimentichiamo che quello che il diavolo compie è permesso e controllato da Dio, che fa volgere tutto a rafforzare la nostra fede. Così è successo, vi ricordate, anche per Giobbe. Dio stabilisce la forza e la durata della prova. La tribolazione, abbiamo letto, durerà 10 giorni. Egli ha il controllo di ogni cosa. Il Signore esorta questi credenti ad avere coraggio davanti e durante la persecuzione, che sarebbe durata 10 giorni. Si possono intendere i 10 giorni letteralmente come un tempo ben delimitato, conosciuto dal Signore. La sofferenza è per un breve tempo in confronto all'eternità di gioia. Paolo scrive nella sua seconda lettera ai Corinzi, a capitolo 4, versetto 17: poiché la nostra momentanea, leggera afflizione ci produce un sempre più grande, smisurato peso eterno di gloria. Non dimentichiamo, fratelli, che la sofferenza è un mistero. Spesso non la comprendiamo. Nelle prove spesso ci chiediamo perché Dio permette le prove e le sofferenze, perché certe cose accadono proprio a me, perché questa pandemia che ha colpito tutte le nazioni del mondo, perché tanti muoiono, perché tanti bambini malati, perché tante malattie incurabili, perché i disastri naturali, perché i terremoti, gli uragani. Perché le cose non vanno bene nella mia famiglia, sul lavoro, a scuola? A volte non accettiamo le circostanze che Dio permette nella nostra vita e cadiamo nell'amarezza e nella frustrazione. Davanti alle prove possiamo seguire due strade: quella dell'incredulità, del dubbio, della ribellione verso Dio, che ci porta alla depressione, alla frustrazione, all'infelicità. Oppure possiamo scegliere la strada della fede e della sottomissione a Dio, che ci dà la pace. Dobbiamo l'incredulità, del dubbio, della ribellione verso Dio, che ci porta alla depressione, alla frustrazione, all'infelicità. Oppure possiamo scegliere la strada della fede e della

Signore, che è perfetto ed ha il controllo su ogni cosa. Questo è il segreto e la base per la nostra pace interiore. In Filippesi, a capitolo 4, nei versetti 6 e 7, leggiamo queste parole: non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Questa ricetta funziona. Non sempre riusciamo a comprendere tutto ciò che ci accade, è vero, ma sappiamo però che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. Le prove e le sofferenze, ripeto, servono a rafforzare la nostra fede. Giobbe gridava al Signore nella sua malattia, ma per lungo tempo non ebbe una risposta. Ma nella sofferenza profonda si avvicinò maggiormente al Signore e la sua fede fu rafforzata. Nelle prove sperimentiamo anche noi, a volte, il silenzio di Dio, l'attesa lunga, ma anche la risposta e la liberazione. L'autore della lettera agli Ebrei, a capitolo 12, versetto 11, scrive: le sofferenze e le prove al momento non sembrano recare gioia, in seguito però producono un frutto di pace e di giustizia. Cari fratelli, non dobbiamo permettere alle prove e alle sofferenze di abbatterci e di scoraggiarci. E poi non dobbiamo dimenticare che l'intera creazione è guastata dal peccato, geme ed è in travaglio, e i credenti non sono esenti dalle prove, dalle difficoltà. L'Apostolo Paolo scrive ai Romani, a capitolo 8, versetto 23: anche noi, che abbiamo le primizie dello Spirito, gemiamo dentro di noi aspettando l'adozione, la redenzione del corpo. E poi va avanti questa lettera e al versetto 10 abbiamo una bella esortazione che possiamo fare nostra: sii fedele sino alla morte e io ti darò la corona della vita. Sii fedele sino alla morte. E qui possiamo avere una doppia applicazione. Sii fedele fino al giorno in cui morirai, fino al giorno in cui il Signore ti chiamerà a sé. Ma possiamo anche applicare a questa esortazione questa verità straordinaria: sii fedele al Signore a costo della morte. Sii fedele fino a soffrire la morte per il Vangelo. Fino a soffrire la morte per Cristo. Ed io ti darò la corona della vita. I persecutori potevano togliere la vita fisica, ma non la corona della vita. Essa è il segno della vittoria. La corona della vita è una fra alcune corone promesse ai credenti. Poi abbiamo la corona della giustizia promessa a quelli che hanno amato l'apparizione di Cristo, la corona della gloria ai pastori fedeli del gregge, agli anziani, ai conduttori. E poi abbiamo la corona della gioia, la corona incorruttibile. Paolo esortava i credenti di Corinto a impegnarsi per riportare il premio. La corona è un premio per la fedeltà. Caro fratello, cara sorella, stai correndo in modo da riportare il premio? Come stai costruendo la tua vita? Con materiale di valore o con materiale di scarto? Infine, abbiamo una promessa: chi ha orecchi, ascolti, chi ha orecchi da udire, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Chi vince non sarà colpito

0: La morte seconda. Come tutte le altre lettere, anche questa termina con una promessa. In questa lettera Gesù promette a coloro che vinceranno che non saranno colpiti dalla morte seconda, dallo stagno di fuoco ardente di cui parla l'Apocalisse a capitolo 20. Mentre la morte fisica è la prima morte, la morte seconda è la separazione eterna da Dio, che è fonte della vita. I vincitori, ossia tutti i veri credenti, tutti i nati di nuovo, non saranno gettati nello stagno di fuoco e di zolfo, ma godranno la presenza di Dio nella Gerusalemme celeste. Nessuno potrà strapparci dalle mani del Padre e del Figlio. Gesù disse queste parole molto forti che troviamo in Giovanni a capitolo 10, versetti 28 e 29, parole di certezza. Io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può rapirle dalla mano del Padre. Caro amico in ascolto, sei sicuro di scampare al giudizio di Dio, alla morte seconda, all'inferno? Se non sei sicuro, perché non ti ravvedi ora? Io voglio supplicarti questa sera, ravvediti, cambia la tua mentalità. Poni la tua fiducia in Cristo, che è morto per i tuoi peccati, è risorto per la tua salvezza e ora vive per te e può salvarti ora. Egli vuole entrare nella tua vita e cambiarla, trasformarla. Vuole accordarti il perdono dei peccati, la vita eterna. Arrenditi a lui ora, ricevilo come Salvatore e Signore, invocalo ora mediante la preghiera. Chiedigli di entrare nella tua vita, di perdonarti, di salvarti. Affidati a lui ora con piena fiducia e tu sarai perdonato, salvato per sempre. Io prego perché tu possa farlo ora. Prego che lo Spirito di Dio possa convincerti di peccato e possa farti sentire il bisogno che hai di Cristo nella tua vita. Lui ti ama e vuole salvarti ora. Cari fratelli, care sorelle, non abbiamo paura in questi momenti difficili che stiamo vivendo. Il Signore dice: non temere, non avere paura. Forse stai passando attraverso le prove e le sofferenze. Forse non stai comprendendo il perché di quello che accade, ma Dio ti ama. Dio ti ama. C'è una poesia molto bella che ci parla dell'amore di Dio che mi ha colpito, che voglio leggervi. Sì, io ti amo, anche quando tu credi che sono distante. Sì, io ti amo, anche quando ti senti solo e sfiduciato. Sì, io ti amo, anche quando sei senza forze. Sì, io ti amo, anche quando il tuo cuore è duro e freddo. Sì, io ti amo, anche quando la tua anima urla perché. Sì, io ti amo, anche quando non pensi a me. Sì, io ti amo, anche quando sei avvilito nei tuoi tristi pensieri della vita e ti dico e dici: tutto è finito. Con il mio sangue prezioso ti ho liberato. Il peccato e la morte su di te non hanno trionfato. Sì, io ti amo. Dio ti ama. Egli soffre con te, caro fratello, cara sorella. Vuole aiutarti, ha un piano per te. Vuole purificare e rafforzare la tua fede. Tu non sei mai solo, egli è con te. Non temere, porta tutto a lui in preghiera e godrai di una pace profonda. Amen. Che il Signore ci benedica.
1: Amen, amen. Grazie. Grazie Pasquale per il messaggio che ci hai trasmesso, che poi alla fine hai un po' con quello che il Signore ha messo sul tuo cuore tirato in ballo tutti, credenti e non credenti, perché hai fatto un meraviglioso appello a chi ancora non ha accettato Cristo come personale salvatore affinché possa farlo questa sera stessa, così come hai messo addosso a noi la responsabilità di essere fedeli ed obbedienti fino all'ultimo, perché il Signore ha riservato anche delle corone per noi, non solo la vita eterna, ma anche delle corone. Noi vogliamo vivere per Cristo, vogliamo veramente servire Cristo, perché ci siamo così convertiti dagli idoli a Dio per servirlo e per aspettare questo evento meraviglioso del ritorno di Cristo che ci porterà alla sua presenza, alla presenza del Padre, nella casa dalle molte stanze per l'eternità. Grazie Pasquale. Un abbraccio forte, saluta la tua famiglia, la comunità, che Dio possa benedirti e ci vedremo al più presto sui canali di Cristiani Online.
0: Un abbraccio a tutti voi.
1: Ciao Pasquale, Dio ti benedica. Bene, fratelli, bene, sorelle, amici, che siete stati così con noi in ascolto della parola, che avete seguito questa trasmissione in live. Grazie per la vostra attenzione e fate tesoro di quello che il Signore ha messo sul vostro cuore. Così voglio salutare anche chi si collegherà nei prossimi giorni o nelle prossime ore e seguirà il programma, ma soprattutto la parola. Facciamo tutti tesoro del messaggio che ancora una volta il Signore ha voluto trasmetterci questa sera. Buona serata a tutti e che Dio possa benedirvi.

0: Vincenzo Di Salvia e Maria Culerà presentano Il libro più letto.
1: Ben ritrovati tutti. Si parlerà di grande tribolazione oggi. Che parola strana, difficile da comprendere, ma sappiamo bene che poi Enzo darà spiegazioni che ci soddisfano e ci fanno comprendere anche il significato di tante cose. Io lascerei a lui la parola immediatamente, così incominciamo insieme a sviluppare questo concetto. A te la parola, Enzo.
0: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
2: Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un ringraziamento a tutti voi che siete in ascolto anche oggi. Concluderemo in questa puntata il nostro studio del libro profetico di Daniele. Ieri siamo giunti al capitolo undicesimo, alla descrizione della volontà rabbiosa dell'uomo del peccato, ossia dell'anticristo. Rileggiamo a questo proposito i versetti dal 36 al 39 di Daniele, capitolo 11. Il re agirà a suo piacimento, si innalzerà, si esalterà al di sopra di ogni dio e pronunzierà parole inaudite contro il dio degli dèi. Prospererà finché non sia finita l'ira, poiché ciò che è stato deciso si compirà. Egli non avrà riguardo agli dèi dei suoi padri, non avrà riguardo al dio preferito delle donne, né ad alcun dio, perché si innalzerà al di sopra di tutti. Ma onorerà il dio delle fortezze nel suo luogo di culto, onorerà con oro, con argento, con pietre preziose e con oggetti di valore un dio sconosciuto ai suoi padri. Egli agirà contro le fortezze ben munite, aiutato da un dio straniero, colmerà di onori quelli che lo riconosceranno, li farà dominare su molti e spartirà fra loro delle terre come ricompensa. Abbiamo detto che l'anticristo non avrà riguardo per alcun tipo di dio. Questo significa chiaramente che si opporrà a tutte le religioni, a tutte le adorazioni, con l'eccezione dell'adorazione di se stesso. Il suo motto sarà un mondo con una religione e quella religione sarà proprio lui. Infatti abbiamo appena detto che si innalzerà al di sopra di tutti. Questa è la prospettiva spaventosa dei giorni finali del periodo della grande tribolazione. Le fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia, affinché l'immagine potesse parlare e far uccidere tutti quelli che non adorassero l'immagine della bestia. Inoltre obbligò tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, a farsi mettere un marchio sulla mano destra o sulla fronte. Nessuno poteva comprare o vendere se non portava il marchio, cioè il nome della bestia, o il numero che corrisponde al suo nome, dice Apocalisse 13, nei versetti dal 15 al 17. L'anticristo onorerà il dio delle fortezze, che aveva i regni del mondo. Chi è? Bene, fu Satana che offrì i regni di questo mondo a Gesù e il nostro Signore rigettò la sua offerta. A quanto pare, Satana aveva il diritto di fare questa offerta. L'anticristo accetterà l'offerta e diventerà il dittatore del mondo. Ci viene detto in 2 Tessalonicesi 2 al versetto 4 e in Apocalisse 13 nel versetto 4 che l'anticristo vorrà essere adorato e in quei giorni farà adorare Satana dal mondo. Tutti i regni della terra saranno sotto la guida, sarà la prima vera dittatura mondiale. Il Signore Gesù non solo verrà assolutamente rigettato, diventerà il nemico. L'anticristo guida una ribellione contro Dio e contro Cristo, come dice il Salmo 2. I re della terra si danno convegno e i principi congiurano insieme contro il Signore e contro il suo unto, dicendo: spezziamo i loro legami e liberiamoci dalle loro catene. Così recita il Salmo 2 nei versetti 2 e 3. Questa sarà l'ora di Satana. Farà il più possibile, visto che sa che il suo tempo è di breve durata. In Apocalisse 12, al versetto 12, leggiamo: perciò rallegratevi, o cieli, e voi che abitate in essi, guai a voi, o terra, o mare, perché il diavolo è sceso verso di voi con gran furore, sapendo di avere poco tempo. In quel giorno, l'anticristo sarà lo strumento facile da manovrare per compiere completamente la volontà di Satana. Governerà su tanti popoli e disporrà a suo piacimento delle proprietà. È il re ostinato ed è l'ultimo dittatore mondiale.

Nei versetti dal 40 al 45, sempre dal capitolo 11, troviamo che la vittoria del re ostinato è temporanea. Al tempo della fine, il re del mezzogiorno si scontrerà con lui, il re del settentrione gli piomberà addosso come la tempesta, con carri e cavalieri e con molte navi, entrerà nei paesi invadendoli e passerà oltre. Entrerà pure nel paese splendido e molti soccomberanno, ma Edom, Moab e la parte principale dei figli di Ammon scamperanno dalle sue mani. Egli stenderà la mano anche su diversi paesi, neppure l'Egitto scamperà. Si impadronirà dei tesori d'oro e d'argento e di tutte le cose preziose dell'Egitto. I Libi e gli Etiopi saranno al suo seguito. Ma notizie dall'Oriente e dal Settentrione lo spaventeranno ed egli partirà con gran furore per distruggere e disperdere molti. Pianterà la tenda reale fra il mare e bel Monte Santo, poi giungerà alla sua fine e nessuno gli darà aiuto. È il tempo della fine, non la fine del tempo. Si tratta della fine che Daniele ha avuto in mente durante tutta questa sezione, cioè gli ultimi giorni della nazione di Israele, che il Signore Gesù chiamò la grande tribolazione. Potremmo cercare di identificare questo re del settentrione, quello del mezzogiorno. Molti lo hanno fatto, ma siamo convinti che in ogni periodo ci si può lasciare influenzare da eventi storici. Lasciamo quindi ad altri questo compito, mentre noi concentriamo una volta di più i nostri pensieri sul fatto che l'anticristo verrà distrutto al ritorno del Signore Gesù Cristo, come ci dice Apocalisse 19 al versetto 20. Ma la bestia fu presa, e con lei fu preso il falso profeta che aveva fatto prodigi davanti a lei, con i quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Tutti e due furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Il male verrà tolto, e soltanto attraverso la venuta del Signore Gesù per stabilire il suo regno, chiunque su questa terra potrà essere liberato e salvato. Il capitolo 12 di Daniele, che passeremo a studiare ora, conclude la visione iniziata nel capitolo 10. Tutto questo rappresenta una visione unica ed ogni cosa deve andare insieme, come un puzzle. Il problema è che alcuni si tuffano un po' qui, un po' là, facendo applicazioni secondo come gli sembra giusto fare. Vorrei quindi fare un passo indietro per ricordare che ci viene detto al versetto 4 del capitolo 10: «Ora sono venuto a farti conoscere ciò che avverrà al tuo popolo negli ultimi giorni, perché è ancora una visione che concerne l'avvenire». Da questo versetto abbiamo tratto tre cose importanti. Primo, al tuo popolo, queste parole significano che concerne la nazione di Israele la profezia, dopo il rapimento della Chiesa dalla terra. Poi, è negli ultimi giorni, quindi gli ultimi giorni dell'Antico Testamento, ci parlano degli ultimi giorni del Nuovo Testamento, che il Signore Gesù chiama il periodo di grande tribolazione, e che corrisponde alla 70ª settimana di Daniele. Infine, terza cosa, perché è ancora una visione che concerne l'avvenire. Sarebbe a dire che ci sarà un lungo periodo prima che si giunga agli ultimi giorni. È passato molto tempo da quando Daniele ha avuto queste visioni. Sono passati infatti almeno 2500 anni. Se ci stiamo muovendo in questa orbita in questi giorni oppure no, non lo so. Prima deve essere tolta, rapita la Chiesa. Questo è il prossimo avvenimento nel programma di Dio. Non possediamo date per questo e non possediamo segni speciali a questo riguardo. Chiunque prova a fissare una data per il rapimento sta trattando con qualcosa che non si trova nella parola di Dio.

0: Il capitolo precedente concentrava la sua attenzione sui re e le loro attività. Questo capitolo, il 12, si occupa della gente comune, particolarmente di Israele. L'intera profezia si può schematizzare così: la profezia adempiuta, che riguarda per noi il passato, nel capitolo 11, fino al versetto 35. Le profezie non ancora adempiute, che troviamo negli ultimi versetti del capitolo 11 e i primi tre versetti del 12, che ci presentano il dittatore che verrà, la grande tribolazione e la resurrezione. Il periodo di 7 anni di cui parla Daniele viene genericamente chiamato della tribolazione, ma non dobbiamo confonderlo con il termine più preciso di grande tribolazione, di cui si parla in Matteo 24 o in Apocalisse 7, e che si riferisce alla seconda metà del periodo di 7 anni, ed è un tempo di grande persecuzione. Leggiamo quindi i primi 4 versetti del capitolo 12 dal libro di Daniele. In quel tempo sorgerà Michele, il grande capo, il difensore dei figli del tuo popolo. Vi sarà un tempo di angoscia, come non ce ne fu mai da quando sorsero le nazioni fino a quel tempo. E in quel tempo il tuo popolo sarà salvato, cioè tutti quelli che saranno trovati scritti nel libro. Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna e per una eterna infamia. I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento, e quelli che avranno insegnato a molti la giustizia risplenderanno come le stelle in eterno. Tu, Daniele, tieni nascoste queste parole e sigilla il libro sino al tempo della fine. Molti lo studieranno con cura e la conoscenza aumenterà. Anche Gesù, parlando della grande tribolazione, disse che sarebbe stato un periodo breve, un periodo di angosce, e che non ci sarebbe mai stato un tale periodo né prima né dopo. Pur con tutta la violenza che vediamo intorno a noi, bisogna dire che il mondo non ha mai visto un periodo più violento di quello che sarà determinato da quella che è chiamata l'abominazione, quando inizierà a profanare il santuario. All'inizio del versetto 1 abbiamo letto «in quel tempo». Questo identifica il periodo del tempo della fine, degli ultimi giorni, come abbiamo già ripetuto, di Daniele 10, versetto 14. Ora, questa è la fine della visione riferita da Daniele e termina con il periodo di grande tribolazione. La rimanenza di Israele, che vive nel periodo della grande tribolazione, verrà preservata, e anche molti gentili che saranno salvati in quel periodo. Al termine della grande tribolazione, tutti quelli che sono stati salvati, ebrei e gentili, verranno resuscitati in vista della vita eterna. Nel periodo buio della grande tribolazione, i servi di Dio brilleranno come luci, ma anche oggi i credenti sono chiamati a fare lo stesso. Paolo dice in Filippesi 2 al versetto 15: «Perché siate reprensibili e integri, figli di Dio senza biasimo, in mezzo a una generazione storta e perversa, nella quale risplendete come astri nel mondo». In quel giorno, quella che è chiamata la rimanenza sarà la testimonianza di Dio nel mondo e insegneranno a molti la giustizia. Quella giustizia è Cristo, l'unica giustizia gradita a Dio. Ai suoi occhi la nostra giustizia è come uno straccio sporco, dice un passo di Isaia, ma non ai nostri occhi, perché noi pensiamo di essere piuttosto buoni. Ma vedi, amico, amica, ci battiamo affettuosamente sulla spalla e ci diciamo l'uno all'altro quanto bravi siamo, mentre tutto ciò che produciamo non è che un mucchio di biancheria sporca. Dio non sta accettando le nostre opere, sta accettando la giustizia di Cristo, che si ottiene soltanto attraverso la fede.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Il comando «tieni nascoste queste cose, sigilla il libro», ha lo scopo di proteggere queste cose dal pubblico, non di nasconderle. In questo senso anche molti documenti sono sigillati, vi sono copie a disposizione del pubblico, ma i documenti originali sono messi via a beneficio delle generazioni future. Poi a Daniele è detto che molti studieranno con cura e la conoscenza aumenterà. Questo si adempie ancora oggi attraverso le meravigliose possibilità di studio e di conoscenza che abbiamo, e riguarda anche il libro di Daniele. Come risultato avremo un aumento di conoscenza sul significato delle cose che sono avvenute, che avverranno. Anche tu che hai seguito questo studio di Daniele, a volte un po' difficile, complicato, hai aumentato la tua conoscenza sulle cose a venire e fai parte del compimento di questa profezia. Per il momento è difficile sapere se ciò che comprendiamo è giusto, visto che oggi molti differiscono nell'interpretazione della profezia. Sembrerebbe chiaro che c'è parecchio che non comprendiamo. Tutto ciò verrà svelato quando giungeremo a questo periodo particolare. Ecco il motivo per cui dobbiamo tenere i nostri occhi su una cosa, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore, Cristo Gesù. Così viene raccomandato a Tito dall'Apostolo Paolo nell'epistola intestata appunto a Tito, capitolo 2, versetto 13. Molti studieranno con cura, ed è quello che vorremmo fare anche attraverso i nostri programmi, studiare tutta la Bibbia, da cima a fondo, senza tralasciare nulla, senza fissarci su particolari dottrine. Solo così la conoscenza aumenterà. Credo che qui significhi la conoscenza sulla profezia, ma mi auguro che aumenti per ciò che riguarda tutta la rivelazione di Dio. Poi io, Daniele, guardai, ed ecco altri due uomini in piedi, l'uno su questa sponda del fiume e l'altro sulla sponda opposta. Uno di essi disse all'uomo vestito di lino che stava sulle acque del fiume: «Quando sarà la fine di queste cose straordinarie?» Udii l'uomo vestito di lino che stava sopra le acque del fiume. Egli alzò la mano destra e la mano sinistra al cielo e giurò per colui che vive in eterno, dicendo: «Questo durerà un tempo, dei tempi e la metà d'un tempo. E quando la forza del popolo santo sarà interamente spezzata, allora tutte queste cose si compiranno». Io udii, ma non compresi, e dissi: «Mio Signore, quale sarà la fine di queste cose?» Egli rispose: «Va, Daniele, perché queste parole sono nascoste e sigillate sino al tempo della fine». Questi versetti, dal 5 al 9 di Daniele capitolo 12, ci fanno ritornare alla visione che Daniele aveva avuto all'inizio del capitolo 10. L'uomo vestito di lino è stato precedentemente identificato come il Cristo manifestato prima della sua incarnazione. Qui altri due si uniscono a lui, uno sta sulla sponda del fiume Tigri e l'altro sulla sponda opposta. Uno chiede quanto durerà questo evento e il Cristo giura che durerà 3 anni e mezzo, che corrisponde all'ultima metà della 70ª settimana della profezia data a Daniele. «Quando la forza del popolo santo sarà interamente spezzata» è una frase strana. Potrebbe significare che la ribellione di Israele sarà finalmente spezzata con la fine del periodo di grande tribolazione, che a quel tempo si sarebbero rivolti con decisione verso Dio. Benché Daniele fosse testimone di questa scena, non comprese ciò che vide e ciò che sentì. Daniele era sconcertato e voleva sapere come tutte queste cose si sarebbero risolte. Così gli viene nuovamente ricordato che queste cose avranno luogo nel tempo della fine e che sono temporaneamente sigillate, protette.

0: Terminiamo la lettura di questo libro di Daniele con i versetti dal 10 al 13 del capitolo 12. Molti saranno purificati, imbiancati, affinati, ma gli empi agiranno empiamente, e nessuno degli empi capirà, ma capiranno i saggi. Dal momento in cui sarà abolito il sacrificio quotidiano e sarà rizzata l'abominazione della desolazione, passeranno 1290 giorni. Beato chi aspetta e giunge a 1335 giorni. Tu avviati verso la fine. Tu ti riposerai e poi ti rialzerai per ricevere la tua parte di eredità alla fine dei tempi. Abbiamo visto dei grandi principi di Dio che valgono dai giorni di Daniele fino al tempo della fine. Molti saranno purificati. E si riferisce a coloro che sono venuti a Cristo, non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia. Così dice Paolo a Tito, capitolo 3, versetto 5. Nessuno degli empi capirà. Si riferisce all'uomo naturale, ma l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché esse sono pazzia per lui e non le può conoscere, perché devono essere giudicate spiritualmente. Scrive così Paolo in 1 Corinzi 2, versetto 14. Ma capiranno i saggi, perché dice Gesù nel Vangelo di Giovanni, capitolo 16, versetto 13. Quando però sarà venuto lui, lo Spirito della verità, egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. L'idolo che contamina il Tempio rimarrà per 1290 giorni. Effettivamente sono 30 giorni oltre ai 3 anni e mezzo. L'ultima metà della grande tribolazione corrisponde a 1260 giorni e, per alcune ragioni non chiarite, sarà permesso alla statua dell'Anticristo di rimanere altri 30 giorni, dopodiché l'Anticristo stesso sarà gettato nello stagno di fuoco. Ci viene presentata un'altra serie di giorni senza altre spiegazioni, se non che è beato chi aspetta e giunge a questo tempo. Nessuno possiede l'interpretazione di questo, rimane sigillato fino al tempo della fine. Penso che alle volte tentiamo di sapere di più di quanto ci è stato effettivamente rivelato. Viene detto a Daniele che sarebbe morto senza vedere l'adempimento delle profezie, ma sarebbe risuscitato dalla morte per entrare nel millennio. Allora Daniele riceverà la sua parte di eredità alla fine dei tempi. E questo ci porta all'entrata nel regno di Cristo. Amico, amica, questo è il futuro che proprio ora è dinanzi a noi, un futuro che dice che Gesù sta venendo su questa terra e sta venendo per stabilire il suo regno. Questa è la speranza che in questi giorni dobbiamo avere forte dinanzi a noi. E con questo è tutto per quanto riguarda questa settimana e anche il libro di Daniele. Quindi con oggi in pratica abbiamo concluso l'analisi attorno a queste profezie scritte, trovate appunto nel libro di Daniele. Lunedì prossimo, quando ci risentiremo, avremo l'occasione di aprire un nuovo libro. Appuntamento allora a lunedì. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 2 minuti.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
2: Cari amici che siete in ascolto, vi sia gradito il saluto che Patrizia ed io vi rivolgiamo, unitamente però all'invito ad ascoltare e a seguire con attenzione la lettura del Vangelo di Giovanni. Dal capitolo 15 ci saranno letti i versetti 26 e 27.

Ma quando sarà venuto il Consolatore, che io vi manderò da parte del Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli testimonierà di me. E anche voi mi renderete testimonianza, perché siete stati con me fin dal principio.

0: Abbiamo già detto dello Spirito Santo che l'Apostolo Giovanni indica con il termine paraclito, ed abbiamo già considerato alcuni aspetti del suo agire. Egli è venuto a consolare, ad insegnare, a ricordare ai credenti le grandi parole e le vere promesse del Signore Gesù. Spesso il Signore lo citò come lo Spirito di verità, mettendo in risalto il suo possesso dell'attributo divino e la caratteristica del suo compito sulla terra. È importante notare che il nostro testo indica un'altra azione dello Spirito Santo, cioè quella di rendere testimonianza a Cristo. Essendo lo Spirito della verità, il Paraclito rende testimonianza al Signore Gesù in modo particolare attraverso la rivelazione scritturale, cioè la Bibbia, la parola di Dio. Attraverso il processo dell'ispirazione divina, gli uomini scelti da Dio, gli agiografi, hanno scritto sotto l'influenza dello Spirito Santo per farci giungere il pensiero di Dio, l'espressione della sua volontà, la sua rivelazione. L'autore unico dei 66 libri che compongono le scritture sante è lo Spirito di verità. Ne sono prova razionale ed indiscutibile sia i loro contenuti, che non possono essere di origine umana, sia il riconoscimento dello stesso Gesù e sia l'unità di questo testo che, pur essendo stato scritto da circa 40 autori umani molto diversi fra loro nello spazio di circa 15 secoli, si presenta come il parto di una sola mente. Solo lo Spirito Santo, terza persona della Divina Trinità, poteva realmente rendere testimonianza alla persona del Figlio. L'azione dello Spirito come testimone di Cristo non si è esaurita con il completamento delle Scritture, anzi, continua ancora oggi con quello che viene comunemente chiamato il processo della illuminazione, tenendo presente che lo Spirito di Dio non agisce mai al di là, oltre o al di fuori delle scritture sante, ma aderisce sempre al contesto scritturale, e questo deve farci fortemente dubitare di ogni rivelazione che non trova chiara conferma nelle scritture, dobbiamo ricercare l'aiuto illuminante dello Spirito, il vero autore, per comprendere correttamente il messaggio che Dio ci vuole indirizzare attraverso gli scritti dell'Antico e del Nuovo Testamento. La persona di Cristo è il tema principale e centrale delle Scritture, e attraverso loro lo possiamo conoscere. Possiamo avere coscienza del nostro peccato, possiamo ricevere la grazia salvifica di Dio e possiamo avere il dono della fede, perché lo Spirito di Dio testimonia di Cristo con potenza, grazia e verità. Il Signore ci benedica e ci dia di essere nuovamente insieme al prossimo incontro.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani, capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione!

per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio, e se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti, capitolo 4, versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili

delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dire

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 34 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
4: Ciao. La psicanalisi ha portato alla luce interessanti conoscenze che riguardano il rapporto che c'è fra avvenimenti vissuti in passato e la nostra vita presente. Affronti che ci sono stati fatti tempo fa, per esempio, o che noi abbiamo fatto ad altri, possono avere ancora oggi un peso nella nostra vita. Meno male che non ne siamo sempre coscienti, altrimenti non potremmo sopportarlo questo peso. Sono però lì, nel nostro subconscio, e possono tornare a galla anche all'improvviso, spontaneamente, ma con una certa impellenza in seguito a un qualsiasi avvenimento. E così provocano ribellione, atteggiamenti di rifiuto, ricordi negativi, rancori, risentimenti, amarezze, odio, sensi di colpa, anche paura e angoscia. Beh, questi sentimenti negativi rovinano, logorano la nostra vita e sono la causa di molte malattie psicosomatiche. Sono problemi che esistono, che condizionano la nostra esistenza. Anche quando sembra che ci sia stata messa una pietra sopra, resta vero che quel che è successo non può essere eliminato. In questo riconosciamo che cosa significa colpa. C'è una possibilità di guarire in questo settore così intimo, così profondo della nostra vita? Sì, c'è. Tu che cosa ne pensi?
1: Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani, capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione!

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi, re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata, ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 2 minuti.
1: Spazio Vita e Salute. Il programma che vi aiuta a scegliere il benessere.
2: Un saluto a voi tutti amici sintonizzati sulle frequenze di Radio Voce della Speranza. Quest'oggi abbiamo con noi in linea telefonica Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute. Grazie Ennio per essere in nostra compagnia, riesci a sentirci?
3: Sì, buongiorno.
2: Buongiorno a te. Allora, quest'oggi prendiamo in considerazione, come facciamo di consueto, un articolo tratto dal numero di, quindi il numero di questo mese di Vita e Salute. La volta scorsa abbiamo accennato intanto all'intervista, all'interessante intervista a un calciatore, Nicola Legrottaglie, che ha raccontato un po' col suo stile di vita e anche la scoperta della fede, una cosa senz'altro interessante. La volta scorsa però ci siamo soffermati in modo particolare sull'emergenza rifiuti, ma ecco, quest'oggi c'è un altro articolo di cui vorremmo parlare, in realtà è un dossier dal titolo Screening tumorali, quali sono utili? Allora, per screening cosa si intende? Tutte quelle analisi che servono a individuare precocemente una malattia,
3: sì.
2: Vero?
3: Sì, esatto, è un sistema di diagnosi per individuare più velocemente una possibile malattia così in corso.
2: In particolare di quali malattie stiamo parlando?
3: Ecco, in questo caso stiamo parlando degli screening tumorali, quindi la possibilità di fare una individuazione di patologie tumorali sulle quali si possa intervenire con una certa efficacia.
2: In Italia, soprattutto nel centro-nord, questi screening stanno avvenendo con sempre maggiore frequenza, perché si ritiene che veramente facciano la differenza per quanto riguarda la diagnosi precoce di una malattia come il tumore, e che può essere in qualche maniera controllata, se non addirittura curata, se viene colto in tempo, insomma, il problema, la malattia stessa. Però a volte ci può essere l'abuso anche di questo?
3: Sì, anche negli screening tumorali vale il discorso che è utile se il tumore in qualche modo individuato abbia poi una cura che lo possa affrontare. Viceversa, lo screening senza una cura efficace che possa seguire all'individuazione della malattia non ha granché senso.
2: Quali sono le malattie in questo caso di cui stiamo parlando, purtroppo?
3: Ma per esempio, ti riferisci a quelle che hanno meno senso?
2: Sì.
3: Per esempio la diagnosi, il PSA, questa diciamo indagine che misura un antigene prostatico che servirebbe per individuare la formazione di cellule tumorali nella prostata. Si è visto che spesso e volentieri non ha utilità e serve, anzi soprattutto aumenta l'ansia e produce a volte l'effetto di intervenire provocando anche dell'invalidità, per cui non sempre il gioco vale la candela.
2: Senti, un'altra cosa che a volte avviene è che non sempre i dati sono corretti, cioè i risultati che emergono da questi screening, è vero?
3: I falsi positivi, i cosiddetti falsi positivi, cioè nel senso che lo screening individua l'inizio, l'insorgenza di un tumore, ma in realtà la diagnosi era sbagliata, cioè l'analisi era errata, per cui si è creata un'ansia inutile. Purtroppo questo succede non così raramente, per cui è bene sempre rivolgersi a strutture con esperienza riconosciuta, quindi non diciamo rivolgersi a centri di cui si conosce poco.
2: Ecco, ma le persone che si sottopongono a questi screening lo sanno in anticipo che magari i risultati devono essere ulteriormente valutati, cioè che non bisogna prendere tutto per oro colato al primo approccio, insomma?
3: Ecco, purtroppo non sempre risultano informati adeguatamente le persone sui pro e contro degli screening e sul fatto che gli stessi possono dare esiti non sempre positivi, cioè non sempre corretti. Altra cosa, si sta creando a volte nella gente l'idea che l'individuazione di un tumore in maniera anticipata sia equivalente ad averlo in qualche modo debellato. E purtroppo invece non è così, nel senso che individuare un tumore precocemente è un vantaggio in più in alcuni casi, ma non è ovviamente automaticamente risolto il problema. quindi a volte lo screening viene in qualche modo equiparato alla terapia to cure,
2: invece che, è ovviamente, una diagnosi. Questo non è il caso, insomma. Ecco, però abbiamo detto che ci sono i pro e i contro. Allora, i contro un po' li abbiamo visti, però i pro sono tanti anche, no?
3: Certo, per alcuni, appunto, per alcuni tipi di analisi ci sono molti vantaggi.
2: Per esempio,
3: ricordiamo per esempio il PAP test, che indica le alterazioni delle cellule del collo dell'utero, che si è rivelato molto utile per diminuire, come dire, i casi di tumore non più trattabili, e quindi anche la mortalità, diciamo, della popolazione in questo caso. Anche la mammografia, diciamo, è un ottimo strumento. Anche qui bisogna dire che spesso in questi casi ci possono essere dei falsi positivi, bisogna saperlo, e bisogna quindi prepararsi anche a un'eventualità in cui quello che è stato diagnosticato può essere contraddetto da analisi successive, quindi la persona dovrebbe...
2: Quindi non dobbiamo farci impressionare immediatamente.
3: Dal primo responso.
2: Ecco, però io vedo che per esempio il PAP test dovrebbe essere fatto ogni 3 anni dalle donne, la mammografia ogni 2 anni, ma ecco, avviene veramente... Cioè,
3: non sempre ciò avviene, o si fa più raramente o troppo spesso. Ecco lì, purtroppo ci vuole una politica sanitaria un po' più omogenea, e soprattutto una formazione medica appunto più coerente con quelle che sono le linee guida. Bisogna anche dire che a volte non c'è sempre consenso su questi tempi, su questa tempistica. C'è la scuola magari americana, tanto per dire, che se ne farebbe fare decine all'anno se fosse possibile, mentre in Italia, diciamo giustamente, si tende a fare un discorso più equilibrato, più sobrio.
2: Senti, per quanto riguarda l'Italia, mi sembra però che ci sia il solito problema che riguarda tante cose, naturalmente, ma anche qui, della spaccatura tra il centro-nord e il sud, o sbaglio?
3: Certo,
2: gli screening che sono praticamente, non dico inesistenti, ma molto ridotti nel sud Italia.
3: Sì, purtroppo nel sud Italia a volte c'è meno informazione sugli screening rispetto al centro-nord e meno screening effettuati. E questo è un po' un problema che riguarda soprattutto la comunicazione, l'informazione, che insomma bisognerebbe un po' contribuire a migliorare, dotando le strutture del sud appunto di maggiori strumenti per informare e per agire poi.
2: Allora, io direi, facciamo una breve pausa musicale. Allora, un breve stacco musicale, poi ci risentiamo con Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute.

0: E questo è un vecchio successo di Donovan. Ogni tanto recuperiamo alcune di queste canzoni della nostalgia qui a Radio Voce della Speranza. Ma adesso riprendiamo la nostra conversazione con Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute. Con Ennio Battista stiamo prendendo in considerazione un dossier sugli screening, le cosiddette analisi che servono per individuare precocemente dei tumori, insomma, quindi una diagnosi precoce che in tante occasioni serve proprio per salvare la vita, Però ci sono anche degli abusi, ecco, l'abbiamo accennato poco fa, forse perché, ecco, in tutte queste cose ci sono anche degli interessi, si può dire così?
1: Sì, purtroppo sì, per cui bisogna un po' stare attenti a non farsi prendere dal gioco o dai meccanismi di mercato che magari spingono a utilizzare sempre più possibile, sempre nel maggior numero di casi possibile queste possibilità, ma non sempre facendolo con giudizio, con saggezza.
0: Ecco, io leggo qui il professor Berrino a proposito dell'analisi del PSA. PSA sta per...
1: l'antigene prostatico specifico, dovrebbe essere questa la dicitura.
0: Allora, Berrino
1: la
0: dice...
1: La ricerca di questo antigene prostatico.
0: È il classico esame che le persone, spesso le mogli dei pazienti, chiedono anche se non ci sono prove scientifiche della sua efficacia. Bisogna considerare che in Italia questo esame è stato spesso propagandato in modo molto superficiale, mentre in altri paesi si impone ai medici di spiegarne con chiarezza pro e contro. Questo lo precisa il professor Tombesi. Per questo è importante che i pazienti siano ben coscienti del bilancio costi-benefici. Se ci si sottopone all'esame del PSA senza che ci siano sintomi o altre indicazioni che consigliano l'analisi, la probabilità di essere curati per un tumore che non si sarebbe mai manifestato è maggiore di quella di aver salva la vita, aggiunge Berrino. Per questo nessuna organizzazione internazionale raccomanda lo screening di massa e non è accettabile che un medico suggerisca questo intervento a un paziente senza aver dato informazioni accurate sul rapporto rischi-benefici. Abbiamo citato spesso il professor Berrino, si tratta di un grande ricercatore. Vuoi ricordarci di cosa si occupa?
1: Sì, lui si occupa della prevenzione dei tumori a livello di indagini di massa, soprattutto agendo sul fattore alimentare. Da pochi mesi, dall'anno scorso, diciamo, è diventato anche il direttore scientifico di Vita e Salute, quindi è il nostro consulente per quanto riguarda tutti i temi dell'alimentazione e della prevenzione comunque delle malattie.
0: Ecco, poi parliamo infatti delle cosiddette regole d'oro, il decalogo che ci serve per, diciamo, contrastare con una certa efficacia anche l'insorgenza di gravi malattie. Però ecco, un'altra cosa che mi sembra interessante, dice qui questo dossier, è anche dubbia l'utilità della TAC spirale, un sofisticato esame che dovrebbe permettere di diagnosticare tempestivamente un tumore al polmone nei fumatori. E qui si dice è un intervento ancora sperimentale sulla cui efficacia non ci sono conferme tali da giustificarne l'adozione in uno screening di massa. Comunque ci sono degli studi in corso e poi staremo a vedere nei prossimi anni se questo screening effettivamente si rivelerà davvero efficace. Quindi ci sono alcune cose ancora un po' fluide, ecco.
1: Sì, c'è il problema che più sono, come dire, sensibili questi strumenti diagnostici, più effettivamente riescono a individuare delle formazioni proprio a livello microscopico tumorale. Però spesso avviene in natura che ciò che sembra diventare malattia poi regredisce naturalmente. Per cui il fatto che noi siamo sempre più capaci di anticiparne l'evoluzione non è detto che sia sempre un bene, ripeto, in alcuni casi, perché una fetta di popolazione può, diciamo, vivere la situazione di una formazione tumorale a livello cellulare, ma che queste non vanno a confluire in una malattia vera e propria.
0: Bene, allora io ricordo che stiamo parlando in generale dello screening, ma ci sono dei servizi di screening veramente importanti, l'abbiamo già detto, pap test, mammografia, diagnosi precoce dei tumori del colon retto, che invece sono davvero importanti. Senti, abbiamo appena 2 minuti, giusto il tempo per citare velocemente le regole d'oro, il decalogo del vivere sano. Allora, mangiare sano e biologico, più verdure e più frutta, no ad alcol e fumo, dormire non meno di 7-8 ore, e io sono già in difficoltà, praticare attività fisica, evitare l'iperconsumo di farmaci, esporsi all'aria aperta, email, cellulare e ritmi lavorativi. Non leggere l'email e staccare il cellulare almeno una volta a settimana. Concedersi dei momenti di silenzio e solitudine. Ecco, questo invece è più sull'aspetto psicologico. Come d'altra parte anche l'importanza del buon umore e della meditazione. Ecco, questi sono dei consigli, delle regole d'oro che sono state date in questo numero di Vita e Salute per prevenire anche tanti problemi. Ennio Battista, l'ultima battuta prima di salutarci.
1: Beh, ecco, quello che tu hai letto sono le regole generali di vita che fanno sì che noi applichiamo quella che viene chiamata prevenzione primaria, cioè basata sui comportamenti. E la cultura medica e noi stessi stiamo sempre più invece orientandoci verso la prevenzione secondaria, cioè basata sulle diagnosi strumentali, eccetera. Quella deve essere una seconda chance qualora noi non siamo riusciti a mettere in pratica la prima vera strategia di salute, che è quella di essere legati a dei comportamenti sani che potrebbero far evitare a noi tanti problemi, a tante ansie e anche a diminuire i costi sociali che le malattie provocano.
0: Grazie Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute. Grazie Ennio, a risentirci.
1: Grazie a voi, arrivederci.
2: Abbiamo trasmesso Spazio Vita e Salute.

Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. Ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio

Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà ammesso in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

La Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

L'incredibile fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo. Accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 53 minuti.
1: State per ascoltare una serie di studi portati al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Il relatore del campo è Rod Jones, missionario operante nella provincia di Napoli, e il tema di questi studi è le parabole di Gesù alla scoperta della fede cristiana. Per motivi tecnici, lo studio di oggi è stato diviso in due parti. Nella puntata precedente abbiamo ascoltato la prima parte. Oggi ascolteremo la seconda parte. Buon ascolto!
2: Ok, domande. Vediamo queste domande insieme. Adesso tocca a voi. Vediamo, non è che ci voglio tutto una ripetere, insomma approfondire tutto lo studio, perché ovviamente ci metteremo 4 ore, però quello che voglio è l'essenziale, prima, per la prima domanda, per ognuno delle parabole che abbiamo visto. Qual è il punto principale di ognuno delle seguenti parabole? Allora, vediamo. Se una persona risponde e dice da tutto, no, chiunque altro può aggiungere, però se già detto quello che volete dire, è inutile che ripetiamo le stesse cose. Cioè, se avete qualcosa da arricchire o forse non siete d'accordo, parlate. Allora, soprattutto i capigruppi, se ci sono i capigruppi. Ok, allora cominciamo con Nathan. Grazie per aver offerto la tua disponibilità. Vedi, scusami Nathan, mi dispiace Nathan, però io chiamo sempre a te. È chiaro perché, no? Vuoi sapere perché? Anch'io ho un figlio che si chiama Nathan, dunque mi viene spontaneo. Ok, allora Nathan, cominci tu. Qual è il punto principale del quattro terreni?
3: Il punto principale è l'ascolto, perché se non riceviamo la parola di Dio non possiamo portare frutto, cioè applicare la parola di Dio nella nostra vita.
2: Ok, benissimo, grazie. Altri commenti, abbellimenti, commenti?
4: Ho sentito le diverse forme di ascolto.
2: Sì, ok. Dunque siamo sul fatto dell'importanza dell'ascolto. Qualche altro commento? Ok, andiamo avanti, perché poi quando arriviamo alle domande, questo dobbiamo tenere in mente. Allora, un altro gruppo, chi non ha parlato ancora. Il tesoro nascosto, la perla, qual è il punto principale di questo qua? Cosa sta insegnando Gesù?
5: Il valore di Dio.
2: Scusami, non sei. La parola, cosa riguarda la parola di Dio? Il valore della parola. Al valore. Io ho sentito la parola, il valore della parola. Ok, bene. Altre parole, cioè sviluppando un po'.
6: Questo ci porta anche a rinunciare, perché se capisco l'importanza del tesoro, rinuncerò a quello che prima mi aveva anche legato.
2: Okay. Sì, giusto. Sì.
7: Conoscere l'importanza del regno dei cieli, sapendo rinunciare a tutto ciò che crediamo ci appartiene.
2: Ok, ok. Sì. Allora, sapere rinunciare a questo, però se posso dire, come ha detto Nat, mi sembra, cioè, più completo come risposta. Bravo, primo punto. Vabbè. No, il punto è che di svedere il tesoro, così ti ricordi, la cosa così preziosa che tutte le altre cose in confronto spazzatura, come dice l'apostolo Paolo. Cioè, sono gioioso pure di darlo via perché ho trovato un tesoro. Andiamo avanti, dunque. Lazzaro e il ricco.
8: Inferno.
2: Cosa riguarda il ferno?
8: Inferno.
2: Ok, cosa abbiamo riflettuto su questo?
8: Il dolore che può essere il dolore, cioè lo studio ambiente, quindi il dolore fisico, che chi sta da una parte può andare nell'altra. Chi si trova dall'altra sì. Può andare nell'altra.
2: Sì. Ok, sì, abbiamo visto questo. Cosa era l'essenziale, che quello che abbiamo visto riguardo l'inferno? C'era proprio un aspetto che abbiamo enfatizzato.
9: La morte,
2: sì, chiaro, la morte.
9: Pensava di meritare.
2: Ti ricordi, lui, vabbè, certo, non era ravveduto, cioè continuava nel suo modo di essere.
9: Non aveva l'amore verso il prossimo, che era
2: infatti. Allora, momento, allora.
5: No. Ha affidato
2: proprio Dio, mentre Enrico l'affidava. Ti ricordi il fatto che proprio il nome Lazzaro significa mi affido del Signore. E l'inferno invece è il contrario, cos'è? È l'affidare in qualsiasi altra cosa. E l'inferno cos'è? Ti ricordi cosa fa il fuoco alle cose? Li consuma, cioè li riduce a non poter più funzionare come funzionava prima. E l'inferno è un'esistenza in cui non si riesce a vivere con quelle cose che Dio ci ha messo nel cuore, il perdono, l'amore. Insomma, viviamo un'esistenza avendo quelle che volevamo se non seguiamo il Signore, cioè l'autonomia, totale autonomia da Dio, e c'è il collasso. Dunque, o si fida del Signore, se si fida di altre cose, la strada è verso questo stato di disintegrazione, la parola abbiamo usata. Ok, andiamo avanti, i vignaiuoli. Chi vuole lanciarsi qua?
9: La superbia.
2: La superbia, ok. Infatti qualcuno che ha fatto la scenetta, spero si ricorda bene. Ok, qualche altra parola più che semplicemente la superbia? Vogliamo darle un po' di... un po' di carne?
5: Pretendiamo di comandare.
2: Sì, sì, cioè pensiamo di comandare noi, cioè questo fatto di prendere possesso di ciò che non è nostro, giusto? Io prendo possesso di ciò che non è mio. Dunque, in poche parole, è la definizione del peccato, ribellione, cioè io non mi sottometto al mio Signore e lo obbedisco per la sua gloria, cioè do quelle che gli tocca, ma userò quelle che lui mi dà per me stesso. Ribellione contro l'autorità del Padre. Perciò torniamo sempre al discorso che un cosiddetto credente che vive da non credente, che credente è? E proprio quello è il punto, che ti riconosce l'autorità di Cristo nella tua vita. Andiamo a altri commenti? Ok, allora andiamo a l'albero senza frutto. Ah, sì, subito abbiamo detto, meno male, qualcosa viene spontaneo. E cosa abbiamo imparato riguardo al ravvedimento? Chiave per entrare nei regni dei cieli. Scusami, puoi alzare? Di conoscere, di essere colpevole, sì. Essere sempre giusto, d'accordo con quello che Dio dice di noi, ma è un fatto che continua nella nostra vita. Non è io mi sono ravveduto quando avevo 5 anni e da allora no, è un, tutti i giorni è una vita. Ti ricordi nel bene e nel male, anche le benedizioni dovrebbe essere causa di ravvedimento. Signore, io non sono degno di questo. Ti ricordi? Altri commenti in merito? Ok, andiamo avanti. Il fattore e il servo.
10: Servire senza pretese.
5: Ok.
2: Ma, sì.
11: Riconoscere di essere servi inutili. Il nostro compito sulla terra non è quello di essere felici, ma di fare la sua volontà, perché se siamo debitori nei confronti di Dio, avremo anche pagato il debito per
2: noi. Ok, scusami. Puoi leggere di nuovo un po' più alta voce perché è un'altra ottima definizione. Non so chi è nella vostra squadra, siete tutti insieme, però complimenti. Allora, di nuovo.
11: Riconoscere di essere servi inutili. Il nostro compito sulla terra non è quello di essere felici, ma di fare la sua volontà. Perché noi siamo debitori nei confronti di Dio, avendo egli pagato il debito che noi non potevamo pagare.
2: Grazie, abbastanza completo, no? Cioè la questione che al meglio, cioè io sono soltanto un servo inutile, Dio ha fatto tutto questo per me, io dovevo stare in prigione, allora io servo il Signore con tutto quello che ho e non pretendo niente, eh? Lo siamo così? Andiamo avanti. Ah, scusami, altri commenti su questo? Ok, dove siamo arrivati? I due debitori. Qual è? Questo forse è un po' più difficile ricordare. Allora, c'è qualcuno ancora che non ha esposto dei capigruppi, no, tutto. Ok. Dai, allora, questo qua, i due debitori, cosa, qual era il senso? Ok, la differenza, chi aveva, doveva pagare di più, chi di meno. Cosa abbiamo imparato da questo?
12: Perché noi ci dobbiamo sdebitare con Dio.
2: No, è proprio il fatto che non possiamo sdebitarci con Dio.
13: Il debito maggiore è ancora più grato al Signore, più riconoscente, perché gli è stato perdonato per peccati.
2: Ok, allora, scusate, che io è stato perdonato di più, ama di più, giusto? E questo è soltanto questo o c'è dell'altro? Questo è importante. Eh? Rendersi vulnerabile. In che senso bisogna rendersi vulnerabile allora?
14: Bisogna abbandonarsi a Dio. Perché vi abbandonato il peccato e ci abbandoniamo a Dio.
2: Sì. Dunque, la questione è che non c'è nessuno che paga, che è debito di poco, insomma, sempre tanto è. Ti ricordi anche questo?
15: C'è poche parole, sia quello che aveva 50 denari, quello 500, erano tutti hanno debito della stessa maniera.
2: Sì. Sì. E tutte e due potevano essere buttate in prigione. È importante questo riconoscere cos'è il Vangelo. Il Vangelo è un dono gratuito, non importa quanto è grande o piccolo il tuo debito, non puoi ripagarlo. Dunque riconoscere il Vangelo, la grazia di Dio. Ok, il grano e le zizzanie. Questo è bello, questo qua. Allora, noi viviamo in una realtà ambigua dove è difficile vedere il vero dal falso. E da questo cosa abbiamo considerato? Cioè cosa...
16: Il frutto si vede alla fine.
2: Il frutto si vede alla fine, sì. Tipo come non ci scoraggiamo quando noi ci adoperiamo e non vediamo i frutti e pensiamo tutto sia rovinato. Oppure non ci gonfiamo nemmeno troppo, che pensiamo chissà che cosa abbiamo fatto. E poi alla fine, dopo un po' di tempo... si perde quasi tutto. Però avere quel giusto equilibrio di perseverare, di non scoraggiarsi, di non ingoiarsi, perché ci siamo comunque in un mondo ambiguo dove non vedremo veramente tutto fino alla fine, ma il frutto ci sarà. Dunque continuiamo. Okay. Altri commenti? Sì.
17: Il modo in cui viviamo è una realtà ambigua. Adesso è interessato a cambiare tutte le sfere della nostra vita. Nella nostra vita cristiana dobbiamo essere pazienti, perché essa è come una pianta che cresce piano piano, in cui il credente deve essere stabile, portare frutto, cioè onorare Dio attraverso la fedeltà, la costanza, la verità. In conclusione, il punto principale è il discernimento tra il bene e il male.
2: Scusa, fermi un momento. Shh, io non sento perché stanno gente parlando. Aspetta. Ok, continui.
17: In conclusione, il punto principale è il discernimento tra il bene e il male, ovvero tra i figli di Dio, il grano buono, e i figli del maligno.
2: Bene. Bene, ottimo. Ok, andiamo avanti dunque. Il banchetto, giusto, il prossimo. Vabbè, questo dovrebbe essere semplice. L'umiltà. Non entriamo se non c'è umiltà. Ti ricordi il fatto che quelli non avevano niente, erano sporchi, eppure proprio perché erano sporchi non si preoccupavano, perché sapevano di esserlo. Quello non l'avrebbero invitato se non era un fatto gratuito. Dunque hanno fatto una corsa da, diciamo, subito alla festa. E questo per entrare nel regno dei cieli, questa umiltà di riconoscere che non abbiamo niente, niente, niente da offrire. L'ultimo, i due fratelli perduti. Vabbè, l'abbiamo fatto ieri, oggi, insomma. Allora, qualcuno, aspetta, prima, andiamo. Che altro di qua, questa zona... In silenzio qua. Chi è il capogruppo qui? Ah, voi siete tutti di là. Ah, ok. Vabbè. Allora, faccio parlare a Nathan. Vai Nathan, alta voce, dai.
18: Non bisogna vivere nell'ipocrisia, ma nell'amore per Dio, che si dimostra nell'unità e nel ravvedimento.
2: Ok. Ok, va bene. Non... Le altre erano risposte migliori, posso dirlo? Questo... Cosa altro si può dire? Però era una buona risposta. Però cosa altro dobbiamo dire? I due.
13: Che ognuno è custode del proprio fratello.
2: Ok, aspetta. Aspetta, Ciro, un secondo, scusa. Questo è un concetto importante, con il figlio maggiore, no, non si ubbidisce per avere un ritorno conto. Cioè, insomma, io ubbidisco perché posso avere, ma che razza di rapporto è questo? Ok, vai a leggi.
19: Non bisogna ubbidire a Dio per ottenere un tornaconto o per raggiungere i tuoi interessi.
2: Lo stesso gruppo.
19: Essendo quindi ipocriti. Ma il vero amore per Dio è mostrare la consapevolezza di
2: quando non ho sentito. L'ultima frase.
19: Ma il vero amore per Dio è mostrare la consapevolezza di non meritare nulla.
2: Sì, ok. Alzi la voce così tutti sentono, se no.
15: Il fatto del padre che è stato offeso sia dal primo figlio,
2: sì,
15: che era più grande, che ha mostrato sempre amore
2: sì,
15: verso l'uno
2: e verso l'altro, questo è importante. Ok, va bene, ci siamo, abbiamo fatto un piccolo resoconto un po' per rinfrescarci la memoria. Adesso le prossime domande 2, 3, 4, è chiaro, sono domande personali e non cioè, insomma, non pretende che per forza dovete esporre tutte le vostre personali, diciamo, adesso in pubblico. Abbiamo appena parlato di che un certo discrezione può essere. Però qualcuno di voi, io spero, siete disposti a testimoniare, magari il gruppo, vi avete parlato nel gruppo, di rispondere a queste domande. Così possa essere anche un incoraggiamento agli altri, stimolo a riflettere gli altri, di testimoniare e anche onorare il nome del Signore. Cioè, se ci sono state delle cose che ti ha colpito. Allora, cosa ti ha colpito di più ed, da ciò che le parabole insegnano sul regno di Dio? Allora, chi vuole iniziare? Questa è la parte un po' più impegnativa. Allora, posso suggerire a casaccio, le persone... Qualche volontario, posso anche scegliere. Dai, forza, questo, qualcuno è disposto a testimoniare di qualcosa, insomma, se no io mi scoraggio, io vado via dicendo, ecco, ma, niente. Allora, dobbiamo cominciare con Nathan, lui c'ha la testa abbassata. Ce l'hai scritto qualcosa, Nathan?
20: Sì.
2: Ok, vai, cominciamo con lui allora. Coraggioso, bravo. Domanda 2, sì.
20: Quello che mi ha colpito circa il regno di Dio è che il mondo, inteso come tutta l'umanità, è una realtà ambigua. Cioè abbiamo il regno di Dio e quello di Satana. Essi entrambi convivono nella vita dell'uomo, ed è solo per, dobbiamo riconoscere che è solo per avere il regno di Dio che noi siamo salvi.
2: Ok, grazie. Qualche altro commento, dai, adesso. Anche se non siete capogruppo, potete anche parlare. Sei d'accordo in quello che ha detto Nata?
21: Beh.
2: Ok, abbiamo un volontario.
21: A me ha colpito l'amore, le due parabole, quella della perla. Nascita quella della trama perduta, no? Che diciamo spiegavano, diciamo, che il regno dei cieli, no, quella del tesoro, il regno dei cieli sia un tesoro e solo una perla, e quindi voi sono stati fatti partecipi per mezzo di Cristo Gesù di questo tesoro inestimabile. E a me ha fatto molto riflettere, perché molte volte non consideriamo questo, non consideriamo che il regno dei cieli, quindi il fatto di partecipare, di essere già cittadini del cielo, è una realtà che non la vivremo, ma la stiamo già vivendo. A me questo mi ha fatto molto riflettere.
2: Fa piacere, grazie. Abbiamo sentito tutti? La diretta? Grazie. Allora, chi altro voleva... Sì. Scusami, il nome?
22: Arnaldo. A me che regno dei cieli...
2: Puoi alzare la voce così tutti sentono. Dai.
22: Il regno dei cieli appartiene agli umili.
2: Agli umili.
22: Almeno per me è una parola che mi perseguita ogni strada, quando ce lo cammino.
2: Sì?
22: Non sono per niente.
2: Vabbè, questo è un buon segno. Il problema è quando quelli sono molto orgogliosi di essere umili. Questo è un problema, che non Dunque, la consapevolezza di non essere umile è il primo passo. Grazie a Dio. Altri commenti?
0: Più o meno una cosa simile, nel senso che molte volte anche nella nostra vita siamo superbi, anche se non ci reputiamo superbi in alcuni aspetti della nostra vita, lo siamo. E di conseguenza pensiamo di saper gestire bene questa determinata situazione, dici no, io non so gestire altro, però tipo in questo ambito della vita non ci si affida a Dio, ma si pensa di saperla gestire per me.
2: Sì, brava, grazie. Questo è anche importante, molto importante. E penso che siamo, anche se tu sei impegnato a servire il Signore, questo problema ti tocca sicuramente, tocca a me, quando sfere della nostra vita pensiamo, beh, Signore, questo so fare io.
0: Perché certe volte, nonostante Dio, cioè sappiamo che ci ha salvato, quindi ci ha donato la vita eterna, non mettiamo al primo posto, mettiamo al primo posto molte altre cose, come per esempio il denaro, il lavoro, che sono cose, diciamo, superficiali della vita, e non pensiamo invece a Dio che ci ha salvato invece di metterlo al primo posto. Il primo posto per altre cose.
2: Sì, sì. Grazie, questo è il succo del nostro problema da credenti, purtroppo.
1: A parte di essere morto, il fatto che tutti quanti possiamo essere diventati maggiori e che non so che stiamo a vedere, diciamo, cioè quello che ho fatto male in alto senza stare attento a quello che facciamo noi, e magari può essere anche piccolo, però comunque anche noi stiamo impegnati.
2: Sì. Io spero che questo vi ha toccato il cuore, ha toccato il mio studiando questi brani. Questo problema del fratello maggiore, perché ti ricordi, il suo problema principale è che lui non se ne accorge del suo problema. E tante volte noi credenti abbiamo questo problema nei nostri cuori, no? Altri commenti? Allora, sono varie cose su cui possiamo riflettere, ricordare. La terza, poi, quale aspetti o aspetto della tua vita consideri che hai bisogno di rivedere nella luce di questo insegnamento? Allora, mi rendo conto che questa domanda è abbastanza impegnativa, perché bisogna rifletterci, pensare, magari pregare. Però io lo ammetto, anche se non pretendo che subito riuscite a arrivare fino in fondo, però vi incoraggio, per piacere, che andate via da qui, non fare come abbiamo detto nella prima parabola, cioè cade e poi andate via. Abbiamo fatto uno studio, sai che cosa sulla Bibbia? No, qualcosa, le parabole. No, andate a riflettere, per piacere, fatelo. Però già se adesso già ci sta qualcosa che vogliamo condividere in merito, per piacere farlo. Dunque, quale aspetto o quali aspetti della tua vita consideri che hai bisogno di rivedere nella luce dell'insegnamento? Non sto chiedendo ancora cosa dovete fare, ma quale aspetto della vostra vita sentite, toccate dalla parola del Signore, che sapete dovete lavorare. Perché faccio queste domande? Perché se non sentiamo niente, dobbiamo sentirci toccato, perché se no dobbiamo applicare la parola alla nostra vita.
1: Io ho capito che devo imparare a attendere i frutti dello Spirito.
2: Avere costanza e perseverare e aspettare la stagione della... Sì.
3: Io dovrei servire senza pretese.
2: Senza pretese, bravo, sì. Importante, molto importante. Almeno questo. Sì, sì. Ok. Altri commenti, altre cose. Pensaci, usa il cervello, perché dovete applicare la vita. Il Signore vi ha dato una possibilità, come ha dato anche a me di più, perché io ho dovuto studiarlo, insomma, dunque devo dare conto due volte più di voi. Però, insomma, non far passare questa occasione. Qualcun altro, dai. Che cosa? Sì.
0: Sì. E mi vedo in questo fratello maggiore, quindi cercare di
2: grazie, grazie. È bello quando la grazia di Dio opera nel cuore di un fratello maggiore, perché vedi una trasformazione da una persona che pretende, che magari anche a volte è arrabbiato contro chi non arriva al suo standard, no? E comincia a infiltrare la grazia di Dio. Va bene, altri commenti? Sì, Mirko. 128, d'accordo.
4: Beato chiunque teme il Signore e cammina per le sue vie. Allora
2: maggiorerà. Scusami, puoi alzare un po' la voce, perché è un po' di rumore.
4: Beato chiunque teme il Signore e cammina per le sue vie. Allora maggiorerai della fatica del tuo mano, e felice prospererai. Ma voglia sarà come vigna fruttifera, come vigna della tua casa. I tuoi figli come piante di olivo intorno alla tua palla. Ecco, così sarà benedetto l'uomo che teme il Signore. Il Signore ti benedica da Sion. Possa tu vedere la prosperità di Gerusalemme tutti i giorni della tua vita. Possa tu vedere, figli dei tuoi figli, pace sia su tutti i tuoi.
2: Grazie. Tu volevi dire qualcosa in merito?
4: Sì.
2: Perché ti ha colpito questo?
4: Perché alla fine, se camminiamo nelle vie del Signore, se affidiamo tutta la nostra vita a Lui, ci benedirà sempre. Perché dice, ecco, così sarà benedetto l'uomo che teme il Signore.
2: Infatti questa promessa di benedizione è importante. Dice, ma allora dal fratello maggiore, cioè io faccio le cose per essere benedetto? No, c'è un'enorme differenza. Il fratello maggiore lo fa per avere le benedizioni. Chi segue il Signore lo fa per il Signore, che poi in più abbiamo le benedizioni. Dunque si godono le benedizioni in modo totalmente diverso, perché sono immeritate, sono doni, regali. È una cosa che ci riempie di gioia, invece di vederlo come un diritto acquisito. Se riusciamo a vivere questo, nel bene, nel male, nella penuria o nella ricchezza, sapremo accontentarci con la gioia del Signore. E non sono chiacchiere, questi sono fatti, perché tante generazioni, migliaia e migliaia di credenti hanno imparato questo. Molti. Va bene, allora vediamo dunque l'ultimo. E ovviamente stasera il tempo se ne va, però è un assaggio quello che stiamo facendo, è un assaggio, dobbiamo perseverare. In che modo intendi applicarlo alla tua vita? Dunque, queste cose che sono state dette, magari le stesse persone possono adesso rispondere anche sul come, perché è una cosa avere l'intenzione, io devo essere così, giustamente, io non voglio essere come un fratello maggiore, d'accordo. Come intendi farlo? Qualche passo pratico. Quando arrivo a casa voglio fare tot per onorare il Signore, per cambiare questa cosa nella mia vita. Fatelo, anche se qualcuno di voi, non tutti parlerete adesso, fatelo, scrivi, così quando andate a casa cominciate a mettere in pratica, perché se no Satana prende la parola e la porta via. Qualche commento. Praticamente cosa si può fare? Tornate all'assemblea o in famiglia o a scuola, all'università. Adesso dovete cominciare a camminare per fede in quel nuovo aspetto che avete sul quale avete riflettuto. Qualche suggerimento? Perché se lo dite voi, anche gli altri ascoltando magari vengono stimolati anche loro, magari fare qualcosa simile. Stefano, tu vuoi cominciare mettendo fuori comunioni? Una battuta, dai. Sì, giovane. In gamba, sì, questo è... Lo farai? Ti impegni? Ok, allora la prossima volta che ti vedo io domanderò. Bravo, ottimo, ottimo passo, perché senza essere cibato, chi l'ha detto? Hai detto tu il fatto dei due cani, se non dai da mangiare a quello buono, fai bene, anzi è molto importante spendere tempo col Signore la mattina, pregare prima di uscire, per orientare la nostra mente, perché senza essere cibato, chi l'ha detto? Hai detto tu il fatto dei due cani? Se non dai da mangiare a quello buono, Fai bene, anzi è molto importante. Spendere tempo col Signore la mattina.

0: Tutto, creare quella mentalità quando ti alzi la mattina: Signore, dammi l'occasione di testimoniare del tuo nome oggi. E sorprenderai, sarai sorpreso quello che Dio farà in te. Dunque, cominciando a leggere, bravo. Qualche altro commento? Perfetto, cioè, anche questo è stato detto. Dunque, se ti trovi un po' da solo in difficoltà, io ovviamente non conosco la zona, non conosco le chiese, ovviamente Abramo sì, e altri, non lo so, trovate qualcuno che vi può stare a fianco.
1: Non aspettare che siamo sempre gli altri a venire da noi, ma di essere anche noi
0: Andare vicino alle altre, in che senso però? In senso di riprendere o in senso di...
1: No, di riprendere, perché se io ho bisogno non devo aspettare che l'altro capisca che io ho
0: Ah,
1: bisogno.
0: sì. Cioè, andare a cercare aiuto, sì, è importante. Dunque, perché dobbiamo servire il Signore, dobbiamo dare il nostro meglio. Se io non ce la faccio, devo scoprire come farlo. Cerco, chi bussa sarà aperto, chi chiede sarà dato. Non mollare, non diventare come quell'altra parabola dei talenti, no? Conosce tutti quanti. Vabbè, la mette sottoterra, tanto. No, no, ce l'hai un talento, usalo. Trovi un modo per farlo fruttare. Altri commenti?
2: Essere costanti nelle cose del Signore.
0: Ok, in che modo? In modo un po' più specifico.
2: Ad esempio, se ci sceglie di, magari, come dicevi tu, di svegliarsi la mattina a un determinato orario per pregare,
0: Sì.
2: quando sempre, senza magari dire, ah, oggi magari è una giornata un po' particolare, non posso magari farlo, magari mi impegno ad alzarmi ancora prima e
0: Sì.
2: poterlo fare.
0: Ok, questo fatto di alzare, leggere, pregare la mattina, chi, siate onesti, chi non ha difficoltà nell'alzarsi la mattina presto a leggere la Bibbia? Chi non ha difficoltà? Voglio sconoscere. Tu non hai difficoltà? Allora, anch'io ho difficoltà. Sapete quello che potete fare? Lega quello che ha detto Nazario. Eh? Ok, va bene, ci siamo. Se tu stai avendo difficoltà a fare qualcosa che tu sai che dovresti fare, trovati un amico, anche telefonicamente parlando, e dire: senti, in queste settimane io mi alzerò alle 7:30 ogni mattina, tu mi devi telefonare ogni giorno e dire: Rod, che hai fatto oggi? E se io non l'ho fatto, mi devi dare uno schiaffo. No, vabbè, questo no. Però devi trovare un dare conto. Dobbiamo aiutarci a vicenda. Come quando due va a fare il footing insieme. Se fai footing da solo, se non ti piace tanto il footing, magari dopo 5 minuti ti fermi. Se c'è qualcuno vicino, vai, vai, vai, forza, forza. È sorprendente quello che riesci a fare. Infatti, chi allena per le Olimpiadi, cosa fanno? Chi fa il box ci vuole sempre chi lo stimola. Anche se tu sei più bravo di lui, ci vuole sempre chi ti stimola. Nella fede cristiana, sei serio? Bravo. Hai difficoltà? Trovi qualcuno, un amico, una persona con cui magari fai tu anche a loro. Non per sempre. Diciamo, proviamo un mese, vediamo come va, poi ci rivedremo, ci risentiamo, possiamo cambiare la cosa. Non è che diventavano una legge opprimente, è un aiuto, un allenamento. D'accordo? Questa è una cosa pratica. Ok, consacrarsi al Signore è una bella cosa, però io sto parlando di cose specifiche. Ok, in che modo consacrarsi al Signore? Che significa? Adesso stiamo parlando di mettere in pratica. Questo è un principio, consacrarsi al Signore. Cosa vuol dire consacrarsi al Signore?
1: Decidere di annullare se stesso e...
0: Ok, praticamente cosa farai? Cioè, quello che dice è perfettamente giusto, non sto... Però sto dicendo, molte volte noi cristiani siamo bravi a dire: Signore, mi consacro a te, Signore, tu sei il Signore della mia vita. E poi praticamente non cambia la nostra vita. Cioè, hai ragione. Cosa farai? Questo, andate a chiesa, cioè facciamo un esempio, nell'assemblea, in che modo posso servire? Okay? Per esempio, faccio un'ipotesi. Chi ha parlato del colpito di... Tu, il servo, giusto Stefano? Mi ha colpito il fatto che devo servire senza pretese. Aspetta. Questo hai detto. Allora, un modo, per esempio, dire: io vado a casa, signori, io voglio trovare qualcosa in cui io posso servire, in cui non sto servendo adesso, è un modo che io non chiederò niente a nessuno, cioè lo farò per il Signore, perché io amo quello che Lui mi ha fatto. E allora, magari lo trovi o chiedi ai fratelli che cosa

0: possa fare, cioè trovi, magari già lo stai facendo, è un'ipotesi che sto facendo, praticamente quelle che ti ha toccato il cuore, trovi un modo di metterle in pratica e vedrai quanto il Signore ti benedirà, ti benedirà, ti benedirà, ti riempirà di benedizione. Chi serve il Signore, non sto parlando di servitore a pieno tempo, anche servitore a pieno tempo, ma chiunque che serve il Signore, a volte costa. Tu torni dai campi, come hai detto quello là, quello è stanco, ma doveva prima servire il Signore. Quante volte, Abramo, magari tu torni da un lavoro, una giornata di fatica, sei stanco, arrivi a casa, magari qualcuno ti chiama, ti dice vieni a trovarmi, e onestamente le gambe, non vorresti stare disteso, tranquillo per un po', e cosa fai? Ti alzi in piedi e vai, magari non te lo senti nemmeno, dici, mamma mia, non ci voleva proprio. Vai alla casa della persona, aiuti, preghi insieme, incoraggi, poi torni e sei di nuovo pieno della forza del Signore. Ma da dove mi è venuta questa forza? Perché l'hai fatto all'inizio? L'hai fatto perché sei un servo, è il mio dovere. Io l'ho fatto. Vabbè, magari sarà anche più di questo, anche l'amore del Signore, però alla fine il Signore ti dà molto indietro, ti benedice, trovi il modo di servire, anche se è tosto all'inizio. E non pretende che gli altri ti devono acclamare, no? Visto com'è bravo, si sta dando da fare. No. È il minimo. Allora, qualche altra cosa, dai. Qualche...
1: L'ultima, 4.
0: No, ma io sto pensando alle cose da mettere in pratica. Che hai scritto, sì. Ok.
1: 2 volte hai ripetuto questo.
0: Sì. Qualche altra cosa pratica. Sì, Naomi.
2: Penso che va tutto
0: storto
2: e dire grazie.
0: Ok, sì, brava. Sì, sì. Ok, prima vediamo le cose quando sono difficili. Ascoltate, questo è importante perché è un atteggiamento del cuore e della mente. Cioè, tu stai in una difficoltà. La Bibbia, afferrare la promessa di Dio, tutte le cose cooperano al bene, non di tutti, ma quelli che amano Dio e sono chiamati secondo il suo proponimento. Allora, trovi una difficoltà, invece di lamentare, dire Signore, io non capisco, però io come atto di fede ti ringrazio, non per la cosa brutta, perché non, ma ti ringrazio che tu mi accompagnerai, mi aiuterai e tu trasformerai questa cosa brutta in una benedizione. Abbiamo un atteggiamento del genere, è uno sforzo all'inizio, uno sforzo, però pian piano il Signore ci trasforma e diventiamo persone con la pace del Signore. Stavi dicendo, Stefano?
3: Per ringraziare pure quando lo facevo mattina.
0: Sì, certo, anche
3: io mi dimentico che, ad esempio, se prego per qualcosa, se ho una risposta positiva non dico nemmeno grazie.
0: Come quelli che 9 lebbrosi che sono stati guariti, no? Poi, bello, bello, se ne sono andati. Ok. Come si fa? Praticamente. Cosa farai? Quando qualcuno ti fa un torto, praticamente cosa farai? Perché dice impari a perdonare, è giusto, ma quello è il principio. Praticamente cosa farai?
4: Prima di tutto affidarti al Signore.
0: Come?
4: Prima di tutto affidarti al Signore, confidando in Lui.
0: Che significa confidare al Signore? È giusto, non lo metto in questione, sto cercando di... Ok, allora per esempio. Ok. Allora per dire, diciamo una cosa un po' più semplice, quello che dice è perfetto, però per esempio, io mi impegno la prossima volta che qualcuno mi fa un torto, prima di fermarmi e cominciare a contare i peccati che Dio mi ha perdonato. Allora, comincio a pensare a tutte le cose, diciamo nell'ultimo anno, di cui il Signore mi ha perdonato. Solo dopo. Mi dedico un po' di tempo a pensare a questo, io mi impegnerò a perdonare i fratelli. È una cosa pratica e ti darà la forza di perdonare, perché se ti rendi conto che tu sei stato perdonato tutta questa roba, diventa più facile. Se dimentichiamo di tutte le cose di cui abbiamo perdonato, possiamo sforzarci quanto vogliamo noi. La devo perdonare, Signore, aiutami a perdonare. Oh, come la voglio dare una botta in testa, però Signore la devo perdonare. No, e non ci riuscirai mai se non ti ricordi quelle che Cristo ti ha perdonato. poi viene più spontaneo. Pratico. Ok, sì.
5: Sì. Io riflettendo ho pensato che un basso carico potrebbe essere anche andare a dormire verso la sera, perché comunque andare a dormire verso la sera la mattina ti viene naturale di svegliarsi più.
0: Questo è un ottimo consiglio, molto pratico. Magari si va a letto alle 2 di notte, poi vuoi alzare alle 6 e studiare. Come stiamo facendo in questi giorni, infatti, vedo un po' di distrazione. Bravo, stasera tutti alle 8, giusto, Nanna? Bravo, la cogliamo? Siamo d'accordo? Comunque, allora, momento, voglio dire una cosa in merito. Vabbè, stasera è diverso, però voglio dire una cosa. Domenica mattina, quando andiamo al culto per adorare il Signore, sabato sera, cosa combinate? Studio dei giovani. Allora, è una cosa pratica. Scusate. State svegli fino alle 2, non so, vedendo i film, facendo tante. Vabbè, una volta può capitare, però se non ci prepariamo, cosa porteremo al Signore? Signore, ti portiamo la domenica mattina, perché c'ho tante di quelle cose da fare, insomma non ho avuto tempo di pensare, però grazie Signore, sei morto per me. Ma com'era bello quel film ieri sera, poi che vergogna. Però sono cose pratiche, dovete ordinare, mettere ordine nella vostra vita. Non sto dicendo non potete guardare un film, sto dicendo vedete quali sono le vostre priorità. Va bene, altre cose da dire, se no concludo perché sono le 5:30.
5: Imparare ad accettare qualsiasi risposta dal Signore e non ribellandoci a lui.
0: Sì.
5: Risposta
0: può essere. Ok, questo è sempre buono, cioè imparare a accettare tutte le risposte dal Signore. Perfetto, ma è sempre un principio. Quello che sto chiedendo adesso è qualcosa pratica. Di come mettere magari in pratica quel principio?
5: Quando il Signore mi riprende devo essere cosciente che è giusto il modo in cui mi ha ripreso, perché merito quella riprensione.
0: Ok. Allora, per esempio, qualcuno ti riprende la prossima volta, magari voi adesso vi riprendete tutti quanti uno all'altro e Abramo avrà un sacco di lavoro di essere testimoni a tutte queste discussioni. No, quando qualcuno ti riprende potrebbe essere un impegno. Io mi impegno, quando la prossima volta che qualcuno mi vuole riprendere, di prima ascoltarlo fino in fondo, senza di giustificare, mi impegno di non giustificarmi. Anche se avrò ragione, mi impegno prima di ascoltare, mi impegno di pregare sulla cosa e solo dopo di dare una risposta. Pratico, mi impegno di non scusarmi, di trovare uno scusante, di pregare su quello che sta dicendo e dopo magari faccio la risposta. È già un passo pratico su questo. Vabbè, io finisco, però vi incoraggio, vi imploro, vi chiedo, per la settimana che abbiamo speso insieme con queste parabole, per piacere, lo so, sono tante cose nella vita, però per piacere, in questi prossimi giorni, ripassi queste domande, chiedi al Signore in preghiera, dici: Signore, cosa vuoi da me? Io non voglio rimanere sempre così, io voglio andare avanti nella fede, chiederò aiuto, farò quello che devo fare per far sì che poi la fede cristiana, quando non seguiamo, è molto deludente, perché non concludiamo niente. Però se segui il Signore vedrai che è emozionante, anzi, molto soddisfacente. Anzi, si riempie il vuoto dentro di te. Vogliamo pregare? Signore, grazie per questi momenti spesi insieme, discutendo, parlando, considerando anche praticamente come possiamo mettere in pratica questi importanti insegnamenti che tu ci dai attraverso le parabole. Oh Padre, perdonaci per il nostro peccato, perdonaci per la superbia, apri le nostre orecchie e far sì, Signore, che non molliamo, che insistiamo, stagione fuori stagione, in stanchezza, nella salute, quando non siamo bene, sempre a cercare la Tua faccia esserti fedele e mettere in pratica ciò che ci hai dato da fare, per il tuo onore, per la tua gloria, perché tu ci hai salvato. In nome di Gesù. Amen.
6: Avete ascoltato uno studio portato al Centro Betel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Ricordiamo che il relatore del campo è Rod Jones, missionario operante nella provincia di Napoli, e ricordiamo che il tema di questi studi è «Le parabole di Gesù alla scoperta della fede cristiana». Ricordiamo che lo studio di oggi è stato diviso in due parti. Nella scorsa puntata abbiamo ascoltato la prima parte. Oggi abbiamo ascoltato la seconda parte. Con lo studio di oggi si conclude la serie di studi portati a questo campo. A risentirci al prossimo appuntamento per proseguire con l'ascolto dei programmi di Radio Logos. Che Dio vi benedica.

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: A Radio Logos sono le ore 24 e un minuto.
1: Salve amici. Eccoci qui ancora puntuali per un altro numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. È il numero 262. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Leggo dal Vangelo secondo Giovanni, al capitolo 14, il verso 3. E dice: quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. In questo verso è Gesù che parla e infatti ho intitolato questa meditazione Aspettando Gesù. Il ritorno di Gesù è un argomento che paradossalmente nelle chiese si insegna poco, anzi in talune non se ne parla proprio. Ma sapete, nella Bibbia è scritto sin dall'inizio, poiché il ritorno del Signore Gesù è l'epilogo della umanità. Dopo che Gesù fu risuscitato dai morti, apparve ai discepoli e a coloro che avevano creduto in lui. Stette con loro 40 giorni, poi li benedisse e fu assunto in cielo. E sapete, tutto questo avvenne affinché si adempissero le scritture. Infatti tutto questo è scritto secoli fa, no? E la prima è la venuta appunto del Signore Gesù, quindi si riferisce alla prima venuta, quindi 2000 anni fa. Poi la morte, ancora la resurrezione, l'ascensione ed è scritto anche la seconda venuta e poi la fine dei tempi. Sapete, il profeta Daniele parlò del tempo della fine. Lo fa anche l'apostolo Pietro, l'apostolo Paolo, che parlano degli ultimi giorni. C'è un episodio dove i discepoli, mentre Gesù era seduto sul monte degli Ulivi, si avvicinarono in disparte dicendo: Maestro, dici quando avverranno queste cose e quale sarà il segno della sua venuta e della fine dell'età presente? E Gesù rispose: quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno li sa, neppure gli angeli del cielo e neppure il Figlio, ma il Padre soltanto. Ma poi il Signore Gesù ha dato anche delle indicazioni circa il comportamento della gente, citando i giorni di Noè, nei quali Noè predicava il giudizio di Dio e quindi predicava anche la salvezza, e invece fu deriso, fu preso in giro. Tutti sappiamo poi la fine che fecero le persone al tempo di Noè. Oggi non è diverso, succede uguale. La parola di Dio viene predicata con ogni mezzo. Ci sono missioni e missionari in tutto il mondo. Si parla del Vangelo alla radio, come stiamo facendo noi adesso. Si parla del Vangelo alla TV, sui social media, mediante letteratura. Lo si fa anche a tu per tu, per le strade e così via. Il risultato è che la gente ignora completamente il messaggio dell'amore di Dio e la sua salvezza. Ognuno si barrica dietro la propria religione e dietro le proprie tradizioni. L'Apostolo Paolo scriveva ai credenti della Chiesa di Tessalonica, e questo lo troviamo nella prima lettera, e al capitolo 5, il verso 2, e diceva: «Perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte». Quindi non lo sa nessuno, e perciò dobbiamo prepararci, dobbiamo stare attenti. E il problema è appunto l'attesa. Ci sono delle parole del Signore Gesù a riguardo che sono veramente consolanti. Nel Vangelo secondo Giovanni, sempre al capitolo 14, ma i primi quattro versi, e dice: «Il vostro cuore non sia turbato. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo? Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi, e del luogo dove io vado sapete anche la via». È logico che la via per arrivare in quel luogo è il Signore Gesù stesso. A chi sta parlando? A chi sta dando il Signore queste indicazioni? Solo ai discepoli? Ai religiosi? Ai poveri? A coloro che soffrono? Niente di tutto questo. Gesù si rivolge a tutti coloro che hanno fatto ciò che lui ha detto qualche capitolo precedente. Ne cito solo due per la brevità. Il primo è nel Vangelo secondo Giovanni, al capitolo 3, il verso 16, e dice: «Poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia la vita eterna». Poi nel capitolo 5, al verso 24, dice: in verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita». Caro amico, cara amica, hai creduto in Gesù così come lui lo ha stabilito, cioè credere? Lo stai aspettando? Io ti dico che sto aspettando il Signore Gesù. Bene, il programma termina qui e mi auguro che quanto detto abbia suscitato in voi almeno, come dire, una ricerca sana del Signore Gesù che è venuto e che ritornerà. Bene, miei cari, un grazie affettuoso per il vostro gentile ascolto e appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

0: A Radio Logos sono le ore 24 e 29 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Diamo a questo passo che leggiamo un titolo, Il fondamento dell'unità. Leggiamo in Efesini capitolo 4, versetti da 4 a 6. Leggo: V'è un corpo unico ed un unico spirito, come pure siete stati chiamati ad un'unica speranza, quella della vostra vocazione. V'è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un Dio unico e Padre di tutti, che è sopra tutti, fra tutti e in tutti. Bene, noi sappiamo che nel mondo vi sono decine e decine di movimenti religiosi o di chiese, tanti tipi di chiese. C'è l'imbarazzo della scelta, perché nel mondo si dice che ci sono centinaia di movimenti religiosi, noi ne conosciamo pochissimi. O fra le più grandi religioni del mondo. Ci sono cinque grandi religioni nel mondo. Sapete quali sono? Il cattolicesimo, gli evangelici, i musulmani, i buddisti, il confucianesimo. Quindi queste grandi religioni abbracciano centinaia di milioni di fedeli. Basta pensare. I musulmani abbracciano 1.200.000.000 di adepti. La Chiesa cattolica abbraccia 1.200.000.000 di seguaci. Parecchie centinaia di milioni sono evangelici. E non pensiamo poi ai buddisti. In Cina, che solo la Cina ha 1.300.000.000 di abitanti. Pensate un po', già una buona fetta dell'umanità fanno parte di queste cinque grandi religioni. Ma poi ci sono le religioni e i movimenti, quelli di minore importanza, che noi non conosciamo. Ma noi diciamo, ma qual è? Ma qual è allora la religione giusta? O meglio, la chiesa giusta? Perché ce ne sono tanti. Ebbene, nella scrittura noi troviamo che Gesù disse, in Matteo 16, 18, io edificherò la mia chiesa e le porte dell'Adesi non la potranno vincere. Allora, per sapere, per essere certi che noi apparteniamo alla chiesa del Signore Gesù, su che cosa dobbiamo confrontarci? Con la parola di Dio. Quindi, portare una bella etichetta. Io sono della Chiesa universale o Chiesa cattolica, o portare l'etichetta io sono cristiano evangelico, oppure di un'altra religione, vale poco. Quindi che la religione, qualunque sia, se è fondata da teologi, da pastori, da vescovi, non ha nessuna importanza. Perché Gesù dice: io edificherò la mia chiesa e le porte dell'Ades non la potranno vincere. Quindi vi è una chiesa nel mondo, ma noi siamo nella chiesa giusta? Sapete, nei Proverbi due versetti fanno riflettere e dicono così: la via dello stolto è diritta agli occhi suoi, ma chi ascolta i consigli è savio. Proverbi 12, 15. In Proverbi 14, 12 dice: vi è una tale via che all'uomo pare diritta, ma finisce col menare alla morte. Ripeto, Proverbi 14, 12: vi è una tale via che all'uomo pare diritta, ma finisce col menare alla morte. Quante persone si basano su che cosa? Sulle loro opinioni, su delle convinzioni umane. Una persona importante che non può sbagliare perché è ritenuta infallibile e tanti ci credono. Sono i seguaci di questa religione così grande. E quante persone in questo modo sono sulla via sbagliata, che gli sembra che sia diritta, ma che conduce alla morte spirituale, alla morte eterna. Quindi noi vediamo che tutto ciò che viene dall'uomo è completamente o totalmente sbagliato.
Noi per essere sicuri dobbiamo essere fondati sulla parola infallibile di Dio. Dobbiamo noi rispecchiarci nella parola di Dio se vogliamo essere sicuri. E quindi qui, in questi versetti che abbiamo letto, l'Apostolo Paolo menziona sette elementi per vedere e per essere certi che noi facciamo parte della Chiesa di Gesù Cristo. Qui dice l'Apostolo Paolo: vi è un solo corpo e vi è un solo capo. Noi abbiamo un corpo, ma abbiamo anche una testa, abbiamo un capo. E così è nel campo spirituale. Gesù è il capo di questo corpo che è la Chiesa, ma non è assolutamente la Chiesa di Roma, perché la Chiesa di Roma si chiama Chiesa Cattolica e la parola cattolica significa universale. Ma non è di quella Chiesa che Gesù parla, non è della Chiesa Cattolica Romana, ma parla della sua Chiesa. Non ha niente a che vedere con la Chiesa di Roma. Voglio leggere 5 versetti nella parola di Dio, di cui 3 sono in Efesini, dove che viene detto che Gesù è il capo. In Efesini 1:22 dice: egli, cioè Dio, ogni cosa gli ha posta sotto ai piedi e gli ha dato per capo supremo alla Chiesa. Efesini 1:22. In Efesini 4:15 dice: ma che, seguitando verità in carità, noi cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. In Efesini 5:23 dice ancora l'Apostolo: poiché il marito è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, egli che è il salvatore del corpo. In Colossesi 1:18 dice l'Apostolo, sempre Paolo: ed egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa, egli che è il principio e il primogenito dai morti, onde in ogni cosa abbia il primato. E in Colossesi 2:10 ancora dice: e in lui, cioè in Cristo, voi avete tutto pienamente, egli è il capo d'ogni principato ed ogni potestà. Quindi qui vediamo che vi è un capo e vi è un corpo. Questo corpo da che cosa è formato? Chi sono i credenti che formano il corpo di Cristo? I credenti che formano il corpo di Cristo, e cioè coloro che formano la vera Chiesa di Gesù Cristo, sono tutti coloro che dal giorno di Pentecoste fino ad oggi e fino al ritorno del Signore sono quelli che sono nati di nuovo. Sono nati per lo Spirito Santo, perché la parola di Dio dice in Romani 8:9, dice così l'Apostolo Paolo: or voi, cioè credenti di Roma, non siete nella carne ma nello Spirito, seppur lo Spirito di Dio abita in voi. Ma se uno non ha lo Spirito di Cristo, egli non è di lui. Vedete, quello che contraddistingue un vero credente da un falso credente, un vero cristiano da un falso cristiano, è sul fatto che ogni vero cristiano ha lo Spirito Santo. Così dice la Scrittura. Quindi tutti i credenti di qualunque nazione, lingua, tribù e popolo, che sono nati di nuovo per lo Spirito Santo, appartengono alla Chiesa di Gesù Cristo, perché hanno ricevuto il suggello dello Spirito Santo, e il suggello dello Spirito Santo ci rende proprietà di Gesù. Lui ci ha suggellati, cioè la parola suggello significa tu sei mio, e chi non ha lo Spirito Santo non è una persona salvata, non è un vero cristiano, ma è un cristiano che porta solo il nome. Come dice l'Apocalisse: c'hai il nome di vivere ma sei morto.
E quante persone dicono: ma noi siamo cristiani, sì, di nome, ma davanti a Dio sei una persona morta, spiritualmente morta. E un giorno Gesù dirà: io non ti conosco, non sei mia proprietà, non sei mia proprietà. Quindi tutti coloro che sono nati di nuovo e hanno accettato veramente Gesù fanno parte del corpo di Cristo, sono membra del corpo di Cristo che è la Chiesa, indipendentemente dall'etichetta che uno può avere, come si dice cristiano evangelico o pentecostale o battista. Il nome non ha nessuna importanza. Dio non ci sceglie dal nome, Dio ci sceglie se noi siamo delle nuove creature in Cristo Gesù. Quindi, come il corpo è azionato dalla nostra testa, dal nostro cervello, così Gesù, lui agisce in ogni credente, perché lui è il capo del corpo. Se noi ci muoviamo un braccio o una gamba, è sempre stimolata da che cosa? Dal cervello, cioè dal capo. Quindi vediamo quanto è importante. Un solo capo, un solo corpo. Secondo punto, vi è un unico spirito. Quale spirito? Vi è un unico spirito. Quale spirito? Lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo, ricordiamocelo, che lo Spirito Santo è il vicario, è il vicario di Cristo sulla terra. All'infuori dello Spirito Santo il credente non riconosce nessun vicario. Milioni di persone credono che il vicario di Cristo è un uomo, ma la parola di Dio non dice così. Infatti leggiamo: prima di ascendere al cielo, il Signor Gesù promise lo Spirito Santo. E dice in Giovanni 14:26: ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre mio manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi rammenterà tutto quello che vi ho detto. In che modo lo Spirito Santo agisce nella persona o nel credente? Voglio menzionare alcuni punti. Primo, lo Spirito Santo rigenera il credente, lo rigenera, ci porta dalla morte alla vita. C'è la nuova nascita è dovuta all'opera dello Spirito Santo. Secondo, lo Spirito Santo battezza il credente nel corpo di Cristo. Dal giorno che il credente si converte e nasce di nuovo, è battezzata nello Spirito Santo. E non è come alcuni predicano che bisogna fare una seconda esperienza. Non è biblico, assolutamente no. Che se tu non dimostri di parlare in lingue, tu non hai lo Spirito Santo. Assolutamente errato. Questo lo dice l'Apostolo Paolo nella lettera ai Corinzi. Quindi poi lo Spirito Santo dà al credente il dono spirituale o i doni spirituali. Lo Spirito Santo consola, è chiamato il Consolatore. In greco la parola dice paracleto. Paracleto sono due parole che dicono: io sto a fianco a te per sostenerti, per consolarti. Il compito e l'ufficio dello Spirito Santo nel credente è quello di consolarlo, di fortificarlo. Poi lo Spirito Santo illumina il credente sulla parola di Dio. E lo Spirito Santo, dice l'Apostolo Paolo ai Corinzi, che l'uomo naturale non intende le cose dello Spirito, perché gli sono pazzia, non le può neanche capire. Però la persona che ha lo Spirito Santo capisce, comprende le cose di Dio, perché ha lo Spirito Santo. E poi lo Spirito Santo guida il credente nella verità. Quindi vedete, l'opera dello Spirito Santo in noi è dall'inizio sino alla fine, per completarci, per formarci, per maturarci, per aiutarci.
Quindi, per questo la Chiesa del Signore non è un'organizzazione di uomini che si uniscono per mettere a disposizione degli altri i loro talenti naturali, ma la Chiesa di Cristo è un organismo vivente in quanto l'agente di tutto è lo Spirito Santo, che agisce su ogni credente dando ad ognuno i doni come egli vuole. Quindi è lo Spirito Santo che è operante in ogni credente. Senza lo Spirito Santo saremo persone morte. Quindi un unico Spirito, e questo Spirito agisce in tutti i credenti che appartengono al corpo di Cristo. Terzo punto, dice qui l'Apostolo Paolo: chiamati ad un'unica speranza, quella della vostra vocazione. Qual è la speranza del credente? È il ritorno del Signore. È il ritorno del Signore. E voglio leggere a riguardo dei versetti della Scrittura, chiaro. In Prima Tessalonicesi, che parla molto del ritorno del Signore, Prima Tessalonicesi capitolo 1, versetto 3, dice: ricordandoci del continuo nel cospetto del nostro Dio e Padre dell'opera della vostra fede e della costanza della vostra speranza nel nostro Signore Gesù Cristo. Prima Tessalonicesi 4:13: or fratelli, non vogliamo che siate in ignoranza circa quelli che dormono, affinché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza. Seconda Tessalonicesi 2:16 dice: e lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio nostro Padre, che ci ha amati e ci ha dato per la sua grazia una consolazione eterna e una buona speranza. Quindi la speranza. E in Colossesi dice ancora l'Apostolo, capitolo 1, versetto 5, a motivo della speranza che vi è riposta nei cieli, speranza che avete da tempo conosciuta mediante la predicazione della verità del Vangelo. Quando è che ha avuto inizio in noi la speranza? Quando è che ha avuto inizio? Dal giorno che abbiamo creduto. Dal giorno che abbiamo creduto è nata la speranza. E certo è la Bibbia che deve parlare, lo voglio leggere in Efesini 1:18, dove dice l'Apostolo Paolo: ed illumini gli occhi del vostro cuore affinché sappiate a quale speranza egli vi abbia chiamati, quale sia la ricchezza della gloria e della sua eredità nei santi. Per noi Dio ha riservato delle cose che non possiamo mai e poi mai immaginare, delle ricchezze infinite, delle ricchezze eterne. In Efesini 2:12 dice: in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele ed estranei ai patti della promessa, non avendo speranza ed essendo senza Dio nel mondo. Qual è la speranza dell'uomo del mondo? Che cosa spera l'uomo del mondo? Di stare un po' bene. Ma la sua speranza muore per sempre dove? Alla tomba. Dopo la morte è finita la speranza. Sapendo che questa vita è così breve, l'uomo spera, ma muore disperato, perché non ha ottenuto quello che voleva. Che grande inganno, che grande delusione. Vediamo che la persona religiosa non aspetta il ritorno del Signore. Lo aspettano solo coloro che hanno creduto in Gesù. In Colossesi l'Apostolo Paolo dice 1:27, Colossesi 1:27, ai quali Dio ha voluto far conoscere quale sia la ricchezza della gloria di questo mistero fra i gentili, che è Cristo in voi, speranza di gloria. Cristo in noi, speranza di gloria. E c'è un altro bello versetto che mi viene in mente, dove dice: la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quanto Cristo si manifesterà, anche voi sarete manifestati con Lui in gloria. Il mondo non ha conosciuto Gesù, perché Gesù andava per le vie di Israele come un uomo comune. Non aveva niente di straordinario, di particolare nella sua persona.
appariva alle persone come un semplice giudeo. Non l'hanno conosciuto. Chi l'ha conosciuto? Coloro che erano illuminati dallo Spirito Santo. Quando Pietro disse: tu sei il Cristo e figliolo di Dio vivente, il Signore Gesù ha detto: non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio ti ha rivelato questo. E tu sei beato perché hai riconosciuto in me che io sono il figlio di Dio. E così dice l'Apostolo Giovanni: come non hanno riconosciuto o conosciuto Gesù, così non conoscono neanche voi. Noi agli occhi del mondo non siamo nessuno, ma quello che vale è che noi valiamo e siamo preziosi agli occhi di Gesù. Questo è quello che conta, non quello che dicono le persone, ma quello che ci interessa è che noi siamo conosciuti da Gesù nel giorno quando Lui ci presenterà al Padre suo come una casta vergine, pura e santa e immacolata. Questo è quello che vale. L'approvazione degli uomini a noi poco ci interessano. L'Apostolo Pietro dice in un versetto: qual è l'eredità del credente? Prima Pietro, capitolo 1, versetto 3 a 4, dice: benedetto sia Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale nella sua gran misericordia ci ha fatti rinascere mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti ad una speranza viva in vista di un'eredità incorruttibile, immacolata, immarcescibile, conservata nei cieli per voi. L'eredità dei credenti è infinita, è immensa, è eterna. Qui l'Apostolo Pietro usa tre aggettivi: incorruttibile, immacolata, immarcescibile. Cioè l'eredità che noi riceveremo non si può corrompere. Le cose più preziose sulla terra si corrompono, no? Fra i metalli più preziosi qual è? L'oro, no? Ma anche l'oro col passare del tempo perde il suo valore. Dice immacolata. Le cose più belle, più pure, a un certo punto diventano impure. Immarcescibile. Pensate a un fiore. Col suo profumo fragante, con la sua freschezza, dopo alcuni giorni si appassisce e muore. L'eredità del credente è invariata, cioè sempre uguale, con lo stesso grande valore. Andiamo avanti. Un solo Signore. Qui dice che vi è un solo Signore. Gesù Cristo è il Signore del vero cristiano. Nell'antica Roma si riconosceva come Signore Cesare. I credenti che rifiutavano questo venivano dati in pasto ai leoni o crocifissi. La gente del mondo ha parecchie divinità, come dice anche l'Apostolo Paolo, e parecchi signori, ma per il credente vi è un solo Signore, Gesù Cristo. Chi è il nostro Signore? Gesù. E voglio leggere un versetto. In Filippesi capitolo 2, versetto 9 a 11 dice: ed è perciò che Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Pensate un po', un giorno tutto l'universo, tutto l'esercito angelico, tutti i santi che sono sulla terra e quelli che sono sotto la terra, nel soggiorno dei morti, confesseranno e riconosceranno che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio Padre. Oggi tante persone non lo riconoscono, ma noi lo riconosciamo. Riconoscere Gesù come Signore è una grande rivelazione, perché tanti dicono Signore, ma lo dicono così a pappagallo, ma neanche si sentono conto che Gesù è il Signore. Quinto punto: vi è una sola fede. Che cosa significa vi è una sola fede? C'è la fede uguale per tutti i credenti, i quali hanno posto la loro fiducia solamente in Gesù Cristo e nell'opera di salvezza che Egli ha compiuto per noi sulla croce.
morendo e versando il suo sangue per i nostri peccati. Sapete, un vero credente, un vero cristiano, non dirà mai: io sono salvato per le buone opere, per il buon comportamento, per le preghiere o perché ho ricevuto dei sacramenti o altre cose simili. Ma il vero credente dirà: io sono stato salvato per grazia mediante la fede in Gesù Cristo, avendolo ricevuto nella mia vita come Signore e come Salvatore. Le persone che si vantano, si vede che sono perdute. La persona religiosa si vanta. Chi è la persona classica religiosa che si vantava nel Nuovo Testamento? Chi è la persona che si vantava troppo? La persona religiosissima, chi era? Il fariseo. Signore, io digiuno, io prego, io faccio questo, io. La persona religiosa fa così. Io vado tutti i giorni a messa, ad in chiesa, io faccio il rosario, sono stato in pellegrinaggio. Il Signore dice: tutto quello che hai fatto non vale nulla. Sesto punto, vi è un solo battesimo. Che cosa vuol dire un solo battesimo? Vuol dire che il battesimo qui, come abbiamo detto poc'anzi, è il battesimo nel corpo di Cristo. Voglio leggere questi due versetti. In quanto tanti, come dicevo poc'anzi, dicono che bisogna fare una seconda esperienza, ma non è così. Non è così. Prima Corinzi 12:12-13 dice così: poiché siccome il corpo è uno ed ha molte membra, e tutte le membra del corpo, benché siano molte, formano un unico corpo, così ancora è di Cristo. Infatti noi tutti abbiamo ricevuto il battesimo di un unico spirito per formare un unico corpo. E giudei e greci, e schiavi e liberi, e tutti siamo stati abbeverati in un unico spirito. Più chiaro di così? Quindi ogni credente è battezzato dallo Spirito Santo nel corpo di Cristo. Che cosa allora è il battesimo in acqua? Che cos'è il battesimo in acqua? Il battesimo in acqua almeno ha due prerogative. Primo, il battesimo in acqua è un'ubbidienza al comandamento del Signore Gesù, perché ha detto: chiunque avrà creduto e sarà battezzato sarà salvato. Questo è un comandamento del Signore. Il battesimo in acqua è un comandamento del Signore. In acqua, per immersione, non per aspersione, come fanno nella Chiesa cattolica, che buttano quattro gocce d'acqua sulla testa del neonato e ha risolto il problema. Non è così. Questo è un falso battesimo. Non è scritturale. Ma le persone non conoscono la Bibbia e inghiottono tutto quello che gli danno. Non è così? E poi il battesimo, sapete, equivale, oltre che raffigura la morte e la risurrezione di Cristo, che noi simbolicamente, quando ci lasciamo battezzare, ci medesimiamo con Gesù, è anche un'altra cosa importante. Il battesimo equivale ad appartenere a Gesù. Tu, credente che ti battezzi, ti medesimi con la morte e la risurrezione di Cristo, che come Cristo è morto ed è risuscitato, così anche tu, credente che ti battezzi, hai questa certezza che quando Gesù verrà, risusciterà il tuo corpo in modo incorruttibile, potente, glorioso e spirituale per essere con il Signore. Ma anche tu appartieni a Gesù, tu sei proprietà di Gesù su questa terra e dopo anche la morte, in questa vita e in quella futura. E così noi che ci siamo battezzati, è una cosa importante, è importantissima. Infatti l'apostolo Paolo dice, capitolo 6 di Romani, versetto 3-4: ho ignorato voi che quando siamo stati battezzati in Cristo Gesù siamo stati battezzati nella sua morte. Noi siamo dunque stati con lui seppelliti mediante il battesimo nella sua morte, affinché come Cristo è risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita.
E in Colossesi 2,12 dice: essendo stati con lui sepolti nel battesimo, nel quale siete anche stati risuscitati con lui mediante la fede nella potenza di Dio che ha risuscitato lui dai morti. Questo è medesimarsi con Gesù. E ultimo punto, settimo punto, vi è un unico Padre. Chi è questo Padre? Dio Padre. Egli è Padre di tutti i suoi figli e non di tutti gli uomini, cioè di tutti quelli che hanno ricevuto Gesù Cristo come Signore e come Salvatore. Voglio leggere un versetto che dice in Giovanni 1,12: ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto e gli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Allora, Dio non è il Padre di tutti. Dio è il creatore di tutti gli uomini, ma è padre dei suoi figli. E chi sono i suoi figli? Quelli che hanno accettato Gesù. Questo dice la scrittura. Quindi, perché se fosse vero che tutti gli uomini fossero figlioli di Dio, non ci sarebbero ladri, non ci sarebbero delinquenti, non ci sarebbero adulteri, non ci sarebbero omosessuali, non ci sarebbero pedofili, non ci sarebbero stregoni, non ci sarebbero persone che praticano la magia, persone che adorano gli idoli, le persone che vanno dietro alle statue, persone che bestemmiano, non ci sarebbero. Ma se si attenessero alla parola di Dio e fossero veramente figlioli di Dio, ci sarebbe il paradiso sulla terra. Ma purtroppo non è così. Allora, dice qui l'Apostolo, Dio è, Egli è sopra tutti, quindi Egli è il Padre sopra tutti i suoi figli, al quale noi, come figlioli, dobbiamo mostrare obbedienza, timore e tremore. Oltre che Egli è sopra tutti gli uomini, in quanto esercita la sovranità come creatore. Egli è fra tutti. E qui dice l'Apostolo Paolo, un versetto, voglio leggerlo, in Atti 17, 26, 28, Egli ha tratto da uno solo tutte le nazioni degli uomini, perché abitano su tutta la faccia della terra, avendo determinato le epoche loro assegnate e i confini della loro abitazione, affinché cerchino Dio, semmai giungano a trovarlo come a tastoni, benché Egli non sia lungi da ciascuno di noi. Difatti Lui viviamo, ci muoviamo e siamo, come anche alcuni dei vostri poeti hanno detto, poiché siamo anche sua progenie. Allora, Dio è fra tutti, e alla fine Lui dice qui l'Apostolo, Egli è in tutti. Perché Dio è in tutti? Dio è in noi? Perché Dio è in noi? Lo leggiamo in 1 Corinzi 6,19. Qui c'è la risposta, perché Dio è in noi. 1 Corinzi 6,19 dice: e non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale avete da Dio e non appartenete a voi stessi? Allora noi siamo il tempio di Dio. Quindi Dio abita, Dio dimora in ogni credente per il suo Spirito. Ecco che Dio è in noi, fra di noi, sopra noi. Ebbene, questi sette elementi, questi sette punti, sono in armonia con il nostro credo? Accettiamo quello che dice la parola di Dio o c'è qualcosa che stona? Io dico, se questi sette punti sono in armonia con il nostro credo, io dico a noi tutti, noi siamo sulla via giusta. Siamo sulla via che porta al cielo. Facciamo parte della Chiesa di Cristo, perché noi ci rispecchiamo nella Sua parola. E la Sua parola, ho detto, è infallibile. E non su quelle che sono le idee, le opinioni, le convinzioni degli uomini. Che il Signore ci aiuti, ci benedica e ci illumini e ci dia la forza anche di aiutare gli altri che purtroppo sono sviati, sono nelle tenebre e noi abbiamo il dovere di aiutarli. Amen. Amen.

0: Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.
1: A Radio Logos sono le ore 1:05.
2: Allora, siamo felicissimi di prendere in collegamento il contatto con un altro amico. Stamattina è la giornata degli amici di RWS, ma anche perché, diciamola davvero, RWS ha un sacco di amici che fra l'altro ci aiutano anche con la radio, perché tutti questi ospiti lo fanno in maniera gratuita e sono tutte persone molto competenti, sono professionisti spesso, quindi questo lo voglio ricordare, perché li voglio ringraziare, perché veramente questo è un riconoscimento a una radio di servizio, e quindi grazie davvero perché ci permettete di fare queste dirette. Intanto saluto Giovanni Benini, che è collegato da Cesena. Allora
3: buongiorno,
2: ci risiamo.
3: Buongiorno a tutti voi.
2: Ci risiamo Giovanni.
3: 25esima edizione.
2: Dedicata a chi ogni giorno si prende cura degli altri. Questo mi sembra tanto, sì. I caregiver, diciamo.
3: Abbiamo due progetti quest'anno, è la prima volta che la Fetta Solidale diciamo dà un contributo importante e significativo a due associazioni. E quindi nel dubbio chi scegliere, ne abbiamo scelto tutte e due, quindi siamo tolti il pensiero.
2: Questo è molto bello.
3: Una è l'opera Don Pippo, che fa un bellissimo lavoro di pet therapy negli ospedali di Cesena e Forlì, Cesena in particolare, l'ospedale Buffalini, reparto di pediatria, nel reparto di geriatria, al pronto soccorso ci sono cani, gatti, conigli, eccetera, eccetera.
2: Opera Don Pippo, un ETS, bene.
3: Sì, e poi l'altra è ACEO, un'associazione che segue le celebro lesioni acquisite, persone che hanno avuto degli incidenti e quindi hanno avuto problemi di carattere neurologico importanti, certo. E devono fare riabilitazione. Questa associazione si occupa di loro settimanalmente e si incontrano con psicologi per cercare di riabilitarli a una vita normale.
2: Allora, intanto chi è nelle zone di Forlì, Cesena? Allora, appunto, proprio a Cesena dal 12, 13 e 14, quindi questo weekend fino a lunedì ci sarà questa festa, che è la 25esima edizione, è organizzata da ADRA Italia Onlus, l'associazione avventista per lo sviluppo e il soccorso, in particolare dalla sede di Cesena. La persona con cui stiamo parlando è praticamente lo storico volontario e responsabile di Cesena, l'amico Giovanni Benini. Ecco Giovanni,
3: la coordinatrice di ADRA, per essere anche precisi, è Elisabetta Ceccaroni, che era impossibilitata per questo collegamento, mi ha incaricato. Sì.
2: Senti, allora, come sempre c'è un ricco programma, tra l'altro ricordo che c'è anche un'ottima cucina, che quindi c'è lo spazio anche in questo senso di poter mangiare. Ecco, ci descrivi un po' gli appuntamenti in programma di queste giornate. E perché dobbiamo venire a Cesena?
3: Ecco, a Cesena venire perché c'è, diciamo, tu sei partito in questo e io ti vengo dietro, e c'è la piadina con lo squacquarone e la rucola, dato per... E quindi vi aspettiamo anche voi della redazione di RWS, gli amici che abitano, diciamo, vicino a noi o lontano, siete ospiti invitati a questa nostra iniziativa. La festa inizierà alle ore 11 di sabato mattina, dove vi sarà una presentazione ufficiale un po' del nostro, chiamiamolo per utilizzare un termine radiofonico, palinsesto, certo. Quindi ci sarà il Presidente del Consiglio Comunale, l'Assessore ai Servizi alla Persona, assieme ai due presidenti delle associazioni che vi ho nominato prima, Don Pippo e Acea, che presenteranno, diciamo, alla comunità avventista e a chi vuole, diciamo, essere presente, questa iniziativa. Poi la festa si svolge alla sera di sabato, di domenica e di lunedì sera, con uno spettacolo comico dialettale, musica folcloristica, gli alpini che ci portano, ci preparano e ci diciamo, servono la polenta, musica, vale, momenti conviviali e la presenza nella nostra piazza antistante alla sede ADR di Cesena di una quindicina di associazioni con cui abbiamo collaborato gli anni precedenti, associazioni del territorio. Del quartiere che lavorano per il territorio.
2: Allora, quanto è importante, Giovanni, tu che te ne occupi da tanto, cioè hai sempre legato l'aspetto spirituale anche all'aspetto sociale, no? Quanto nell'ambito anche proprio evangelico, il fatto di insomma non lasciare le persone da sole, i più fragili, ma anche l'aspetto proprio della relazione, quindi l'aspetto vivo anche delle forze vive della città che insieme possano costruire questa condivisione, no? Questo abbraccio allargato che poi insomma è la ricchezza di una cittadina.
3: Beh, io vorrei risponderti citando un testo biblico dove Gesù dice nell'Evangelo di Matteo: in quanto l'avete fatto uno di questi, eccetera eccetera, l'avete fatto a me. Quindi il collegamento fra la fede come rapporto col Signore, la spiritualità, è legato poi anche al servizio, alla testimonianza, all'incontro dei più fragili. È un connubio per me credente e imprescindibile. Se tu hai un rapporto col Signore, devi avere poi questo rapporto anche nel territorio con chi ha fragilità, con chi ha bisogno, con chi deve essere supportato. Quindi sono due cose che camminano in modo parallelo.
2: Tra l'altro c'è anche in questo senso una cosa, ora è qualche anno che non riesco a venire a Cesena, anche perché quest'anno, per esempio, coincidenza, avremo l'inaugurazione della sede Hop Media e RWS a Roma, sì, proprio gli stessi giorni, purtroppo spesso accade queste coincidenze, quindi è difficile anche potersi dividere, ma ho sempre un bel ricordo, perché pensando proprio a Gesù, qui a Cesena avete proprio questa capacità di, come dire, di condivisione, che è legata anche al cibo. Cioè, e se guardiamo nel Vangelo, spesso Gesù è a tavola con qualcuno, parla con Zaccheo e gli dice: vengo a mangiare a casa tua. Cioè, quindi il legame, io credo che sia un atto d'amore e di cura preparare. Io quando sono venuto lì da voi ho visto questa cucina che poi avete reso sempre più attrezzata. Cioè, il mettere a tavola delle persone, metterle insieme, poi specialmente nel centro della città, in questa piazza dove c'è anche la chiesa. Cioè, Cesena è uno dei luoghi che mi ha sempre più commosso e anche l'ho visto sempre come qualcosa da seguire per la sua centralità. Di essere lì, in mezzo, vicino al supermercato, vicino alla farmacia, vicino alle fermate dell'autobus. Ecco, questo è anche questo,
3: sì,
2: è importante.
3: Sì, è vero, è vero. La chiesa si apre nella piazza, la piazza si incontra con la chiesa. Credo che sia una cosa molto bella. Questo anche per un'altra struttura che io seguo, conosco, la nostra casa di riposo, Casa Mia di Forlì, che rimane sempre in un centro commerciale. Gli anziani, i più fragili, che si incontrano con le persone del territorio. Ecco, la festa solidale, come dici tu, ha questa fortuna di essere legata ai servizi di ADRA e alla comunità avventista, che è diciamo nella piazza, che è il centro del quartiere dove siamo appunto lì da un po' di anni. Sì, questo è vero.
2: Allora, approfittiamo ora, hai citato e mi era venuto in mente anche a me la residenza per gli anziani, no? Casa Mia, visto che tu ti occupi anche di questo ambito, perché come al solito non stai mai fermo. Chi conosce Giovanni sa che il tempo passa, ma lui continua come un trattore ad andare avanti. C'è qualche novità che ci puoi raccontare in un minuto e mezzo, due minuti, su Casa Mia, nuovi progetti? Perché insomma, anche qui stiamo parlando di cose, stiamo parlando della vita delle persone.
3: Sì, l'anno scorso abbiamo conosciuto la Don Pippo e quindi poi abbiamo ritenuto opportuno organizzare per loro una parte della festa solidale. L'anno scorso abbiamo iniziato questo progetto che non è episodico, continuativo. Tutte le settimane vengono dei formatori, degli psicologi con un cane, il gatto, dei conigli, e fanno la pet therapy con i nonni della struttura. Una cosa bellissima, dove questi nonni, che diciamo, nella maggioranza dei casi hanno avuto a casa un animale domestico e lo incontrano qui nella struttura, questo cane che entra anche nella loro stanza dove sono questi gruppi ben organizzati di queste persone formate per fare la pet therapy. Quindi ormai è una cosa assodata, ripeto, non episodica, di questo incontro con la Don Pippo. Poi abbiamo, inaugureremo dal primo di ottobre una news, dal primo di ottobre un nuovo percorso per rendere ancora di più Casa Mia collegata col territorio, un'iniziativa che si chiama Casa Mia Incontra, dove ogni 15 giorni in tutti i mesi dell'anno avremo persone che verranno a offrire le loro competenze. Quindi inaugureremo con il sindaco di Forlì, con una persona che ci presenterà la settimana dopo, ci presenterà la Forlì di una volta, chi viene a suonare un pezzo, chi viene a recitare una poesia, chi si incontra con gli anziani presentando loro le culture del territorio. Quindi apriremo questa nuova rubrica, direi così, ma è un percorso dove cerchiamo di rendere i nostri nonni in collegamento con il territorio, perché l'animazione in una struttura è legata al fatto che l'anziano non sia abbandonato, ma viva ancora la propria esistenza, non staccandolo dalla realtà, diciamo, che ha vissuto per 80-90 anni.
2: Questo è interessante perché, insomma, deve essere uno spazio, un momento comunque vivo, nella condizione migliore possibile, perché sennò diventa un parcheggio in attesa.
3: Bravo,
2: esatto. Grazie Giovanni, ti lasciamo qui, abbiamo fatto un pezzo unico e so che c'hai molto da fare perché ormai siamo agli sgoccioli. Ci risentiamo presto, un abbraccio e buon lavoro e grazie ancora per questo bellissima
3: festa. Grazie a voi e un saluto a tutti gli ascoltatori di RWS, buona giornata.
4: Percezione, movimento e linguaggio sono tutte azioni del nostro cervello. Benvenuti a un'altra puntata di Dentro al Cervello. Con noi come sempre il dottor Alberto Favetta, benvenuto.
5: Grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, abbiamo parlato la volta scorsa, abbiamo visto come è veramente importante che il nostro cervello sia in continua attenzione. Il nostro cervello è in continua attenzione, lo è giorno e notte. Di notte abbiamo detto per un certo tipo di lavoro, perché durante la notte compie delle attività e durante la giornata ne compie delle altre. Durante la giornata ha un sistema che è composto in linea di massima da sensori ed attuatori. Cosa significa? I sensori sono i nostri sensori, cioè la vista, l'udito, l'olfatto, il tatto, il gusto e tutti i propriocettori. Cosa sono i propriocettori? Sono dei sensori che sono interni al nostro corpo. Questi sensori sono praticamente importantissimi perché non solo ci permettono di regolare bene il nostro metabolismo, ma ci permettono anche di regolare e capire la nostra diciamo situazione interna rispetto alle necessità anche esterne. Voi immaginate, per esempio, mentre camminate per la strada c'è un cane che corre arrabbiato verso di voi. Bene,
4: il panico.
5: Vi infilate immediatamente in un portone e chiudete un portone aperto e chiudete il portone, se ce l'avete fortunatamente accanto. Però per fare questo il nostro organismo non solo ha avuto la vista che ha fatto vedere il cane, gli ha fatto vedere anche il portone aperto, ha elaborato tutta una serie di cose con sensori, ma ha usato anche tutti i suoi sensori interni per capire le articolazioni, quale può essere la velocità con cui si può muovere, ha praticamente messo insieme tutta una serie di informazioni, senza considerare che poi vengono fuori anche delle sostanze come adrenalina e noradrenalina, di cui se ne sente parlare tanto, e praticamente sono sostanze che permettono di allertare l'individuo nel momento della necessità. E quindi chiaramente cioè, è tutto l'insieme diciamo di percettori che sarebbero questi sensori, che consente ad ogni organismo di riuscire a sopravvivere in un mondo che oggi tutto sommato tra virgolette è più tranquillo. Voi immaginate che noi eravamo progettati inizialmente per vivere in un sistema tipo bosco, tipo foresta, dove praticamente dovevamo adattarci a situazioni di emergenza continua. Cioè, non è che oggi non ci sono le situazioni di emergenza, però chiaramente rispetto...
4: Poi sono un po' più subito le oggi, cioè sono meno visibili. Prima la gente sapeva a cosa andava incontro, forse oggi non ci rendiamo conto dei pericoli che ci sono, perché sono un pochino più nascosti.
5: Sicuramente è così, sicuramente è così.
4: Quando noi vediamo un pericolo, il nostro cervello insomma si mette in funzione proprio perché dobbiamo scappare, o comunque scampare il pericolo. E quando invece ci si blocca di fronte a un pericolo, ci si immobilizza. Che succede?
5: Questo è un fenomeno che avviene spesso in natura. Ci sono alcuni animali in particolare che si bloccano, perché bloccandosi si smorza in qualche modo l'istinto del predatore. Mm-hmm. Cioè praticamente quando diciamo in un ambiente primitivo diciamo la preda si muove, e si muove in maniera frenetica,
4: un po' convulsa
5: esattamente, allora per il predatore è un messaggio che quella è una preda viva, utile per l'alimentazione, e quindi il predatore la attacca. Quando invece la preda è immobile, in alcuni casi viene considerata non utile, cioè non viene neanche considerata. Però attenzione, perché cioè, è un gioco che conviene fare solo se non ci sono altre alternative. Perché se noi ci troviamo una tigre davanti e stiamo fermi sperando che non faccia
4: che lei non ci noti. Beh, a me è successo di trovarmi in un luogo che era un po' isolato, era un ASL, uscivo da un ASL, la zona un po' isolata, era buia, c'era un branco di cani. Io in quel caso sono stata immobile, sono stata ferma, e poi mi sono mossa così in maniera impercettibile, mano a mano io mi allontanavo pian piano e loro si sono fermati, perché lì non sapevo cosa fare, non potevo correre, non c'era modo. Quindi ho detto, mi sono bloccato, ho detto sto ferma e ho pregato.
5: Ho fatto bene, perché se si fosse messa a correre i cani l'avrebbero inseguita quasi sicuramente, perché viene lo stimolo del predatore in quel caso. E quindi la soluzione è stata sicuramente una soluzione ottimale. E tornando così giusto un accenno, adrenalina e noradrenalina, praticamente l'adrenalina favorisce la fuga. Mm-hmm. Attenzione, perché tutte e due, adrenalina e noradrenalina, contribuiscono e sono presenti sia nella fuga che nell'attacco, cioè entrambe. Però in linea di massima, un po' prevalentemente, ma non esclusivamente, l'adrenalina praticamente favorisce di più la fuga, la paura, la noradrenalina è il contrasto all'ostacolo. Quindi uno, che sarebbe l'adrenalina, ci aiuta ad evitare l'ostacolo, l'altro ci aiuta a contrastare l'ostacolo. Ora, ovviamente, tutte queste cose, siccome avvengono velocemente, non sempre sono fatte in maniera opportuna. Cioè, in pratica, se ho una situazione di contrasto, per esempio, facciamo un esempio pratico, sul lavoro. Se io praticamente la risolvo con una delle due opzioni, o scappo, e quindi che scappo non significa che mi metto a correre, se ho una situazione di contrasto, per esempio, facciamo un esempio pratico, sul lavoro. Se io praticamente la risolvo con una delle due

0: divento aggressivo. E allora batto il pugno sul tavolo, possibilmente do un ceffone alla controparte, chiaramente mettendomi in una situazione di grave rischio, perché poi la controparte mi può anche denunciare, ma a parte che poi eticamente non è neanche garbato, non è simpatico, cioè non è un comportamento da persona,
1: Natura.
0: certo, da persona che si sa controllare. E quindi praticamente in quel caso io devo usare un'altra strategia, la cosiddetta assertività. Quindi devo correggere gli istinti primitivi, quelli che mi sarebbero serviti nel bosco, e praticamente utilizzare un sistema che mi permette, e poi questo vedremo nelle puntate successive, cioè come viene mediato dall'intelligenza questa cosa. È un sistema molto più complesso e quindi vedere come rispondere in maniera adeguata, trasformare il nemico in amico.
1: Il nostro cervello lavora sempre, come ci ha ben detto tante volte il dottor Alberto Favetta, lavora sempre di giorno e di notte, non riposa mai, solo cambia le sue funzioni e lavora in maniera frenetica. Dottore, prima del brano musicale ci parlava appunto di questi neurotrasmettitori, l'adrenalina e la noradrenalina, che vengono secreti proprio se dobbiamo fuggire o, diciamo, o se comunque dobbiamo avere una reazione. Questa secrezione, quali tipi di sensazioni ci porta? Cosa porta al nostro organismo?
0: Certo, praticamente l'adrenalina ci dà la sensazione più favorisce la fuga, quindi la paura, ci dà un'emozione da evitamento, evitare, mentre la noradrenalina crea una situazione di reazione e quindi ci dà rabbia, ci dà aggressività, quindi sono situazioni differenti. Però poco fa dicevamo appunto che quello che è più logico in un sistema maturo è quello praticamente di evitare il più possibile questo tipo di reazione. Tranne certo se ci troviamo per la strada e c'è il cane che ci vuole mordere, allora lì dobbiamo scegliere cosa fare. Cioè se non abbiamo, se possiamo evitarlo, meglio lo evitiamo. Se non lo possiamo evitare, ci troviamo davanti un bastone, cerchiamo di reagire.
1: Proteggerci in qualche maniera, certo.
0: Però chiaramente, se possibile, meglio stiamo fermi, cioè cerchiamo di evitare in ogni caso il più possibile, evitiamo lo scontro, se non ne possiamo fare a meno, certo, anziché farci mordere passivamente, cerchiamo in qualche modo diciamo, di fare la cosa migliore. Io mi ricordo quando ero piccolino, intorno un po' meno di 5 anni, abitavo in una villetta multifamiliare, al piano di sotto c'era il proprietario di un cane, col relativo cane. E mia madre mi diceva sempre: quando c'è qualche cane che ti vuole fare qualcosa, fai finta di abbassarti come per tirargli una pietra e così il cane scappa. E io questa cosa mi è successa, stavo correndo verso il cancello, non avevo neanche visto il cane mi ha inseguito. Non era un cane molto grosso, ma io ero molto piccolo, quindi il cane era praticamente quanto me, mi ha inseguito e mi è saltato addosso. Io ero a pochi metri dal cancello, però mi sono ricordato: prendi la pietra. Il cane bau, bau, bau, bau, e se ne stava per andare. Io mi sono abbassato a prendere la pietra. Il cane è tornato indietro e un'altra volta mi è saltato addosso. Poi mi aveva lasciato, io ho preso un'altra pietra e il cane è tornato di nuovo indietro. Alla seconda volta ho capito che mi conveniva non prendere più pietre. Il cane se n'è andato, io sono uscito dal cancello. A proposito, giusto un attimo per completare il sistema, diciamo, il nostro cervello, per quanto riguarda l'equilibrio. Allora, non abbiamo parlato del cervelletto, perché abbiamo parlato di cervello, ma non abbiamo parlato del cervelletto. Il cervelletto è molto importante, diciamo proprio due parole precise prima di passare all'esempio, all'argomentino successivo. Il nostro cervelletto, che noi spesso non consideriamo, ha praticamente 70 miliardi di neuroni su un totale di 86 miliardi. Quindi noi spesso lo sottovalutiamo.
1: Quindi 86 miliardi, tutto il cervello, il cervelletto ne ha un numero così grande.

0: non è così piccolo il cervelletto.
1: Allora, no, è piccolo perché praticamente i neuroni del cervelletto sono dei neuroni un po' più piccoli e sono più piccoli e hanno anche una forma un po' diversa.
0: Ok, quindi dipende dalla forma.
1: Sì, però numericamente sono 70 miliardi, pari a oltre l'81%.
0: Certo.
1: Quindi il cervelletto, che spesso non viene considerato, noi abbiamo parlato di equilibrio, quindi bene, il cervelletto ha proprio questa funzione anche. Il cervelletto proprio integra coordinazione, precisione, equilibrio e correzione degli errori motori. Quindi praticamente, se non avessimo il cervelletto, avremmo difficoltà immani.
0: Colui che calcola i nostri movimenti al cervelletto, colui che ci aiuta.
1: Esattamente. Immaginate per esempio nell'elefante che ha un cervello che è 3 volte quello dell'uomo, il cervelletto ha circa 200 miliardi di neuroni su 240 miliardi. Quindi immaginate, perché lì sono i movimenti fini della proboscide, cioè il cervelletto queste cose le considera tutte. Ovviamente non è solo lui, perché i movimenti avvengono tramite la corteccia motoria, che non è nel cervelletto, ma è diciamo, nel cervello, nella parte diciamo, più nuova del cervello.
0: Quella parte dell'orecchio che serve a
1: L'orecchio
0: che?
1: sono i sensori che poi vengono letti dal nostro cervelletto, dal nostro cervello, che praticamente si preoccupano di fare in modo che questi segnali vengano utilizzati nel modo migliore. Ora io passerei un attimo. Quando abbiamo parlato di adrenalina e noradrenalina, abbiamo parlato di reazioni e abbiamo detto anche che in un sistema evoluto non ci sono reazioni aggressive. È impensabile che io ho una discussione con un collega e gli mollo un ceffone. Questo è pensabile in un sistema primitivo, ma in un sistema evoluto chiaramente non è un'opzione.
0: Ci stiamo involvendo
1: Purtroppo questo è vero, ma
0: perché ci
1: in un
0: sono
1: sistema.
0: troppe reazioni fisiche oggi.
1: Noi dobbiamo considerare un sistema civile e quindi nel sistema civile consideriamo che alcune cose non sono immaginabili, no? Allora, a questo proposito bisogna parlare di un'altra struttura che è molto importante, sono i cosiddetti neuroni specchio.
0: Non riusciamo a fare, diciamo, a parlarne in questa puntata, dottore. Ci fermiamo qui e poi riprendiamo una prossima volta.
1: Va bene.

0: Jesus.
1: Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando? Sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo, su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di Lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta alla conto corrente postale numero 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia.

chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.